infermità. Sicuramente avete visto queste persone che hanno magari la spina bifida, queste malattie della spina dorsale, che sono sempre piegate e non riescono a indirizzarsi. C'è una signora che è vicino a casa mia che ha questo problema, che lei è sempre curva. Preghiamo per la sua guarigione. Amen. Ma una cosa che quando leggevo questi passi, che ho notato, cioè nonostante che questa donna per 18 anni aveva questa difficoltà, questa infermità, lei si trovava nella casa di Dio. Amen. Fedelmente lei era lì a ascoltare la parola di Dio. E ho detto, ma è bella, questa donna aveva questo grave problema, grave malattia, che non poteva camminare retta, eppure lei si presentava nella casa del Signore per ascoltare la sua parola. Tante volte, ma fa un po' caldo, non andiamo in chiesa oggi, no? Ma lei, con tutti i suoi problemi, lei si presentava nella casa di Dio, fedelmente. E magari tu questa mattina, magari anche tu hai qualche problema fisico o qualche altra cosa che ti assilla per tanti anni, e magari pensi, magari il Signore non vede la mia condizione, il Signore non ascolta le mie preghiere, ma lei è rimasto fedele lo stesso, lei è rimasto un adoratore di Dio. E in un giorno che lei non aspettava, il Signore si era presentato nella sua sinagoga, no? E ha toccato lei. Sembra un po' ridicolo, no? Gesù viene nella sinagoga, fa questa grande e meravigliosa cosa, e tutta la gente non erano contenti. Io penso che se cadesse qui fra di noi una domenica mattina, saremmo tutti contenti, no? Questa povera donna, 18 anni, soffriva, e il capo della sinagoga non era contento. Cioè, colui che doveva essere la sua guida spirituale, colui che doveva portare lei vicino al Signore, alla fine era un ostacolo per lei avvicinarsi al Signore. Lui era arrabbiato, e io penso che c'è un motivo per il quale lui era arrabbiato, perché non solo Satana teneva legato con la donna, ma anche lui teneva legato con la donna. Anche lui teneva alle altre persone in questa sinagoga legato nel suo legalismo, nel suo concetto e tradizione, no? Purtroppo per questo uomo le sue tradizioni erano arrivati al di là della sofferenza umana, no? Cioè lui era talmente accecato dalle sue tradizioni religiose che non poteva glorificare Dio e dire, guarda questa signora, questa pecorella che è nella mia comunità, in un certo senso, 18 anni che sta soffrendo e oggi è stato toccato dal Signore. Io mi metterei a piangere, no? Per 18 anni prego per questa donna e finalmente è stata guarita. Ma lui no. Per lui le sue tradizioni erano più importanti. È bella qui che vediamo che questa donna aveva questa infermità in versetto 11 per 18 anni e alla fine di versetto 11 e non poteva in alcun modo raddrizzarsi. No? Quindi la sua situazione era impossibile. Nessun uomo, nessun medico poteva aiutarla. Lei non poteva aiutarsi da solo. E credo che tutti noi ci troviamo davanti a Dio in questa condizione, no? Magari il mio problema non era con la schiena prima di conoscere Gesù, ma lo stesso non riuscivo neanche io a raddrizzare la mia vita, perché la mia vita era tutta curva e storta. E quindi lei aveva bisogno di Gesù. Solo Gesù poteva raddrizzare la sua vita. E anche solo Gesù può raddrizzare la tua vita. Tu magari hai provato maghi, medici, New Age, erbe aromatiche, profume, chissà che cose e quante cose hai provato. Ma solo Gesù può raddrizzarti. Solo Gesù può metterti in sé.
E poi in versetto 12, Gesù vedendo la chiamò a sé. Anche qui una cosa molto importante. Il Signore chiama ognuno di noi a sé. Potremmo pensare in quel momento quando Gesù ha chiamato la donna, donna vieni vicino a me. Lei poteva dire, ma io ho la mia religione, io ho le mie tradizioni, io sono cattolico, sono protestante, sono buddista, musulmano, perché devo venire da te Gesù? No, io resto qui nel mio angolo. Io sono convinto che se lei ha avuto questo atteggiamento non si sarebbe stata guarita. Non solo fisicamente, anche spiritualmente. Se lei rimaneva nel suo angolo. Ma Gesù chiama ognuno di noi, venite a me voi che siete aggravati e io vi darò riposo. Gesù ci chiama sempre di venire a Lui. Una scelta nostra non è cambiare religione, è venire a Gesù. Dio chiama ognuno di venire a se stesso. E anche questa donna, lui ha detto, donna vieni qui vicino a me, voglio benedire la tua vita, voglio toccarti. Satana per 18 anni ti ha trattato male, ti ha tenuto legato, ma oggi voglio toccarti. E lei ubbidì questa chiamata, lei si avvicinò e Gesù pronuncia queste parole, donna tu sei liberata dalla tua infermità. E pose le mani su di lei ed egli fu subito raddrizzata e glorificava Dio. Anche qui un segno della sua conversione, no? Quando tu conosci il Signore, qual è la prima cosa che fai? Tu glorifichi Dio. Non puoi fare a meno. Se tu non hai glorificato il Signore, non sei ancora convertito. Non hai sperimentato la nuova nascita. Non sei entrato nella famiglia di Dio e non hai la vita eterna, perché quando uno conosce il Signore è spontaneo, è impossibile che tu puoi trattenere dentro di glorificare Dio. Amen. Non è stato per ognuno di voi così. Quando il Signore ha toccato la mia vita, non potevo fare a meno di glorificarlo. Perché anche io in certo senso ero come questa donna, io ero legato non da una malattia, ma legato di altre cose. Voi conoscete un po' la mia testimonianza, io ho cominciato a fumare spinelli quando avevo solo 12 anni. E poi sempre peggio, nelle droghe più pesanti. E sapete che io ho provato tante volte di liberarmi dalla droga, perché io sapevo che era una cosa che stava distruggendo la mia vita. Non era tanto bello svegliarsi ogni mattina con mal di testa, non ricordare neanche dove era stato la sera prima, o che cosa abbia fatto. Era una cosa terribile. E poi scoprire che avevo anche fatto cose terribili. Una volta era uscita una festa, mi sono ubriacato, anche preso droga con i miei amici, ho litigato con un ragazzo e l'ho messo in ospedale. Il giorno dopo io non mi ricordavo niente, non mi ricordavo neanche di essere andato a questa festa. E anche dal mio condizione di peccatore, lontano, lontano dal Signore, il Signore non è neanche i miei pensieri, però io cercavo la liberazione. Io ho detto, ma io devo cambiare. La mia vita è un macello, la mia vita è storta, è curva. Ho bisogno di essere ridrizzato. E ringrazio il giorno in cui qualcuno mi ha parlato del Signore e ho cominciato a leggere questa bellissima parola del Signore. E mi ricordo quella mattina, non lo dimenticherò mai, ero indietro a casa mia, non ero neanche dentro una chiesa evangelica. E ho avuto una rivelazione, ho avuto la rivelazione che Gesù Cristo è il Figlio di Dio, che Gesù Cristo era venuto per liberarmi, non solo dalla droga, ma da tutti i miei mali, da tutti i miei peccati, da tutto il danno che il peccato abbia fatto nella mia vita. E lì indietro a casa mia, con i boschi indietro, perché abitavamo in mezzo ai boschi, ho detto, Signore, abbia pietà di me. Gesù, perdonami, vieni nella mia vita. E sapete una cosa? Lui l'ha fatto.
Non ho visto una visione di Dio, Dio non mi ha mandato un certificato con scritto nel giorno tale Craig Quam ha raggiunto la vita eterna, ma nessuno mi convincerà mai che non ho conosciuto Dio in quel giorno, perché io so che ho conosciuto l'Onnipotente in quel momento. E ho sentito la sua dolce presenza che è venuto su di me come il miele caldo e lui mi ha lavato da capo fino ai piedi. E ho pianto non so neanche per quanto tempo. Mi sentivo un bambino appena nato, mi sentivo tutto puro e lavato. E sapete cosa ho fatto? Ho glorificato Dio. Perché quando uno conosce il Signore non puoi fare a meno di glorificare Dio e ringraziarlo. Ma la gente religiosa non era contenta di questo. I legalisti. Ma come? Versetto 14, il capo della sinagoga indignato. Non un po' turbato, indignato. Come si permette questo Gesù di guarire il giorno di sabato? Lui credeva di servire Dio. Non è un paradosso questo? No, lui era capo della sinagoga, lui era pastore della chiesa. Lui credeva di essere un servo di Dio, eppure lui aveva Dio davanti. Aveva Dio che stava operando e lui era arrabbiato, perché Dio aveva capovolto tutto. Tutte le sue tradizioni, tutta la sua religiosità. Perché Dio ha visto la sofferenza di quella donna. Dio ha avuto compassione su quella donna. Invece questo uomo era più preoccupato che tutte le cose erano in ordine, che, no? Che tutti i puntini erano al suo posto. Per lui questo era importante. E lui disse: vi sono 6 giorni in cui si deve lavorare. Venite dunque in quelli a farvi guarire e non in giorno di sabato. Voi credete che questo uomo era capace di guarire con la donna nei altri 6 giorni? Vieni lunedì e io ti guarisco. Ma come, 18 anni vengo in questa comunità e non mi hai guarito? Molto presuntuoso. Ma Gesù era lì quel giorno. Non era lì lunedì o venerdì. Gesù era lì. E tante volte anche noi fratelli sbagliamo nel predicare una religione, anche evangelica, o predicare religione e tradizione, quando le persone hanno bisogno di Gesù. Loro non hanno bisogno di tradizione, bisogna vestirsi così in chiesa, bisogna fare questo o quello. Ah, no, tu devi smettere di fumare, ma tu puoi anche smettere di fumare e andrai all'inferno lo stesso. Puoi essere un peccatore molto pulito, ma sei sempre un peccatore che non ha la vita eterna. La gente ha bisogno di Gesù. La gente ha bisogno di essere toccata da Gesù. E fratelli, stiamo attenti di predicare Gesù. Io quando ero teenager e in tutti questi guai avevo un amico che era da una famiglia evangelica. E ogni volta che andava a casa sua mamma mi predicava la chiesa. Voi dovete venire in chiesa, voi dovete fare questo, voi dovete fare quello, no? E immaginate i risultati. E io ho detto, mamma mia, non mi conosce neanche, già mi vuole mettere addosso tutti. Mi dava fastidio questo predicare le sue regole, no? Non mi ha parlato del Signore. Se forse ha parlato, guarda che Gesù è meraviglioso, Gesù ha fatto questo nella mia vita, lo vuoi conoscere? Magari sarei, sì, lo voglio conoscere, la mia vita è inguaiata e ho bisogno di qualcuno. Ma lei non mi ha predicato questo. Lei ha detto, deve venire in chiesa. Deve fare questo, deve fare quello. Ma non mi ha spiegato perché devo venire in chiesa. E quindi mi ha respinto, in realtà mi ha spinto più lontano dal Signore e dalla Chiesa, in un certo senso. E le persone religiose sono così,
non portano le persone vicino a Dio, ma mettono barriere fra Dio e la gente. Barriere della loro religione, della loro tradizione. In un altro passo nel Vangelo, quando Gesù era con i discepoli, loro camminavano nei campi di mais, no? Voi conoscete la storia. E loro prendevano i panocchie di mais e mangiarono. Non è, e subito la gente, non è legale questo, no? I religiosi erano sempre lì a puntare il dito verso Gesù, a trovare qualche difetto. Gesù guariva, faceva miracoli, faceva grandi cose, ma loro non guardavano quello, loro cercavano un difetto nella sua vita. E Gesù disse in quell'istante, non è, l'uomo non è stato fatto lui per il sabato, ma il sabato è stato fatto per l'uomo. Dio non ha fatto il sabato per fare di noi schiavi del sabato, ma lui ha fatto il sabato per l'uomo. Prima che Dio ha stabilito la legge con Mosè, nei paesi in cui abitavano anche gli israeliti, non c'era un giorno libero per gli schiavi. Loro lavoravano 7 su 7, mese per mese, anno per anno, non c'era nessun. Dio ha fatto il giorno di sabato come benedizione, come un tempo in cui un uomo poteva stare con la sua famiglia, adorare il Signore, leggere la parola, unirsi con altri credenti a lodarlo. Non come una cosa che controlla e lega noi, ma una benedizione per noi. Come tutta la legge di Dio, non dobbiamo guardarle come restrizione, ma come benedizione. Dio dice non uccidere, ma non perché vuole controllare la nostra vita, ma perché sa che se uccidiamo ci troveremo male nella vita. Magari qualcuno cercherà di uccidere noi, o andremo in carcere, o avremo quel senso di colpa per quel male che abbiamo fatto. Anche la legge di Dio è buono, è perfetto. Ma ancora oggi, anche nelle chiese evangeliche, ci sono questioni, no? Noi come credenti dobbiamo ancora osservare il sabato, no? Vi siete mai chiesto questo? Solo io. E vogliamo vedere in Romani capitolo 14, perché ci sono ancora gruppi, chiese protestanti anche, che insegnano che dobbiamo ancora rispettare il giorno di sabato, che dobbiamo ancora rispettare tutto il Vecchio Testamento, le usanze ebraiche, eccetera, eccetera, eccetera. Ma l'Apostolo Paolo, scrivendo ai Romani, anche ai Colossesi, ha messo in chiaro che non è così. In Romani 14 leggiamo dal versetto 1: ora accogliete chi è debole nella fede, ma non per giudicare le sue opinioni. L'uno crede di poter mangiare di ogni cosa, mentre l'altra, che è debole, mangia solo legumi. Colui che mangia non disprezzi colui che non mangia, e colui che non mangia non giudichi colui che mangia, poiché Dio lo ha accettato. Chi sei tu che giudichi il domestico altrui? Stia egli in piedi o cade, ciò riguarda il suo proprio Signore, ma sarà mantenuto saldo perché Dio è capace di tenerlo in piedi. L'uno stima un giorno più dell'altro e l'altro stima tutti i giorni uguali. Ciascuno sia pienamente convinto nella sua mente. Chi ha riguardo al giorno lo fa per il Signore. Chi non ha alcun riguardo al giorno lo fa per il Signore. Chi mangia lo fa per il Signore e rende grazie a Dio. E chi non mangia per il Signore e rende grazie a Dio. Nessuno di noi infatti vive per se stesso e neppure muore per se stesso. Perché se pure viviamo, viviamo per il Signore. E se moriamo, moriamo per il Signore. Dunque, sia che viviamo, sia che moriamo, siamo del Signore.
Quindi chiaramente in versetto 5 l'Apostolo Paolo, ispirato dallo Spirito Santo, ci ha insegnato che nel nuovo patto, nella Chiesa di Dio, oggi non c'è un giorno speciale. È buono di ricordare che scrivendo alla Chiesa a Roma, a quei tempi, i tempi della Chiesa primitiva, la Chiesa era divisa fra due popoli, ebrei convertiti e gentili convertiti. La maggior parte di noi questa mattina siamo gentili, non so se c'è qualcuno che ha sangue ebraico, può darsi, però la maggioranza di noi, 99%, siamo gentili. Ma in quel tempo, nella Chiesa c'erano ebrei che si erano convertiti dalla religione di Mosè, diciamo, dal Vecchio Testamento, il Vecchio Patto, e quindi Paolo insegnava: se quei ebrei convertiti ancora vogliono rispettare il sabato, vogliono rispettare le leggi dietiche, va bene, devono comprendere che non sono salvati per questo, la salvezza è per fede, però se vogliono rispettarlo, va bene. Se uno vuole mangiare carne e l'altro non vuole mangiare carne, va bene anche questo. Se uno vuole rispettare il sabato, va bene. Se uno non vuole, va bene anche quello. Io sarei del parere che tutti i giorni sono uguali, perché in realtà noi come credenti dovremmo adorare il Signore ogni giorno. Amen. Ogni giorno facciamo: ah Signore, ci vediamo fra una settimana. Non è così per noi, almeno non dovrebbe essere così. Non deve essere. No, ogni giorno facciamo culto al Signore, anche al lavoro. Possiamo carteggiare i mobili o quel lavoro che tu fai e glorificare Dio, fare culto lì in fabbrica. Magari i colleghi ci guarderanno da quello, no? Ha verniciato troppi mobili, ma non ci interessa, che abbiamo il Signore e abbiamo la sua gioia, no? Noi tutti i giorni facciamo culto al Signore, e purtroppo ci sono ancora chiese che, no, bisogna rispettare il sabato, bisogna fare questo, bisogna, però loro purtroppo non sanno che se loro vogliono rispettare un solo punto della legge, Paolo ai Galati e Giacomo nella sua lettera ha dichiarato che loro devono rispettare tutto, non solo il giorno di sabato. Non devono mai più fare la barba, anche questo è scritto nella legge. Devono lasciare che i basette. No, avete visto questi ebrei ortodossi in Israele che hanno i ricciolini, che, perché non è permesso sotto la legge di tagliarli mai, neanche una volta, e perciò hanno questi riccioli belli. Non è permesso di tagliare la barba, niente più prosciutto, fratelli, e tante di quelle altre cose che voi italiani, no? Noi italiani, scusatemi, no, il frutto del mare, come facciamo senza mangiare, no? Le cozze con gli spaghetti o le vongole. Se noi vogliamo cominciare a rispettare la legge di Mosè, bisogna rispettare tutto, o tutto o niente. Dio ha detto così, o la perfezione o niente. In Colossesi capitolo 2 come nella Chiesa in Galazia, anche Paolo, uno dei motivi per il quale ha scritto questa epistola, era per correggere un errore che era entrato nella comunità. Come in Galazia, anche a Colossei, erano entrati ebrei che hanno cominciato a insegnare ai gentili che dovevano rispettare la legge di Mosè. Dovevano circoncidersi, ai ai ai. Dovevano rispettare il sabato, non dovevano tagliare la barba, non dovevano mangiare cose non kosher, no? Comprendete kosher, no? Kosher è il cibo che un ebreo può mangiare, e non kosher è quello vietato dalla legge di Mosè.
E quindi Paolo, scrivendo in capitolo 2, ispirato dallo Spirito Santo, corregge questo errore. In versetto 10, e voi avete ricevuto la pienezza in Lui. Lui chi è? Gesù. Quindi in Gesù abbiamo ricevuto già tutto. Essendo Egli capo di ogni principato e potestà, nel quale siete anche stati circoncisi di una circoncisione fatta senza mano d'uomo, ma della circoncisione di Cristo mediante lo spogliamento del corpo dei peccati della carne. Essendo stati sepolti con Lui nel battesimo, in Lui siete anche stati insieme risuscitati, mediante la fede nella potenza di Dio che lo ha risuscitato dai morti. E con Lui Dio ha vivificato voi che eravate morti nei peccati nell'incirconcisione della carne, perdonandovi tutti i peccati. Egli ha iniettato il documento fatto di ordinamenti che era contro di noi e che era nemico, e l'ha tolto di mezzo inchiodandolo alla croce. Avendo quindi spogliato le potestà e i principati, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro in Lui. Nessuno dunque vi giudichi per cibi o bevande, o rispetto a feste, o nove luni, o ai sabati. Quindi cosa dicevo Paolo ai gentili in questa comunità? Nessuno può giudicarvi se volete mangiare le cozze, se volete lodare il Signore domenica, lunedì, venerdì, va bene. Se volete rispettare le feste ebraiche, o se non li volete rispettarli, va bene anche quello. Poi in versetto 17, queste cose sono ombra di quelli che devono venire, ma il corpo è di Cristo. Credo che sapete già la maggior parte di voi che la maggior parte delle cose nel Vecchio Testamento erano ombre, erano figure e profezie che parlavano di Gesù, no? Per esempio l'agnello che veniva ucciso dai ebrei nel giorno della Pasqua. Dio ha detto prendi un agnello senza macchia, sacrificarlo, prendi il sangue e metti sulle stipite delle porte, e questo sangue sarà un segno per me quando l'angelo della morte verrà, non colpirà vostre case. Voi sapete che questa era una figura, è una profezia, era una profezia vivente che dimostrava agli ebrei, questa sarà l'opera che il Messia farà. Lui sarà un agnello senza macchia, senza peccato, che morirà e attraverso il suo sangue voi sarete salvati. E qui Paolo dichiara che queste tradizioni, questa legge dietiche, queste feste, queste nuove lune, questi sabati, erano cose che parlavano della venuta di Gesù. Ma arrivato Gesù, non c'è più bisogno, perché Gesù non è ombra, Gesù è realtà. No, la mia ombra che cos'è? Oggi non c'è, c'è sole, non si capisce. Ma la mia ombra, che non c'è, no? Cos'è? Ha sostanza? Ha qualcosa? Puoi aggrappare la mia onda? Solo Peter Pan puoi farlo. La mia ombra non è niente. La mia ombra è solo la mia forma che viene proiettato sulla terra dalla luce del sole, ma non sono io quell'ombra, io sono una persona vivente. E nello stesso modo le leggi e le tradizioni nel Vecchio Testamento erano ombre di Gesù, ma arrivato Gesù non c'è più bisogno, perché noi non serviamo o seguiamo tradizione e legge, ma seguiamo e serviamo una persona. Noi non seguiamo la religione protestante, noi seguiamo Gesù Cristo. Noi abbiamo conosciuto un Signore, non qualcuno ci ha convinto che la loro religione era meglio di quella nostro vecchio. Abbiamo incontrato una persona e quindi queste cose non servono più. Se uno vuole farle va bene,
ma non deve credere che in quelle cose ottiene la giustizia davanti a Dio, perché la giustizia abbiamo unicamente in merito di quella che Gesù ha fatto per noi, per fede. Per fede siamo perdonati, salvati, liberati, guariti, santificati, giustificati e abbiamo la vita eterna. Anche nel libro di Ebrei, capitolo 11, ancora un po' più avanti, versetto 1, scusate, io ho detto 11, capitolo 4. Qui una lettera che io credo l'Apostolo Paolo ha scritto specificamente al popolo ebraico. Quindi una lettera che maggiormente parla della infinita grandezza del nuovo patto sopra quello vecchio e del ministero di Gesù sopra quello dei sacerdoti del Vecchio Testamento. E qui in capitolo 4 leggiamo dal versetto 1: perciò, poiché rimane ancora un promessa di entrare nel suo riposo, abbiamo timore perché qualcuno di voi non ne resta escluso. Infatti a noi, come pure a loro, è stata annunziata la buona novella. Ma la parola della predicazione non giovò loro nulla, non essendo stato congiunta alla fede in coloro che l'avevano udita. Qui Paolo sta parlando del popolo ebraico che quando attraversavano il deserto per entrare nella terra promessa. E lui dichiara che loro hanno ascoltato la parola di Dio, ma non è stato aggiunto alla fede. E quindi non sono entrate nelle promesse di Dio, non sono entrate in questa promessa di riposo, che era raffigurato anche il giorno di sabato. In versetto 3, noi infatti che abbiamo creduto entriamo nel riposo come egli disse: così giurai nella mia ira, non entreranno nel mio riposo. E così disse, sebbene le sue opere fossero terminate fin dalla fondazione del mondo. In qualche luogo infatti, a proposito del settimo giorno, egli disse così: e Dio si riposò nel settimo giorno da tutte le sue opere. E ancora in questo passo, non entreranno nel mio riposo. Poiché dunque rimani per alcuni di entrarvi, mentre quelli a cui prima fu annunziata la buona novella non vi entrarono a motivo della loro incredulità. Egli determina di nuovo un giorno, oggi, dicendo: dopo tanto tempo, come è stato detto prima per mezzo di Davide, oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Perché se Giosuè avesse dato loro riposo, Dio non avrebbe in seguito parlato di un altro giorno. Allora, siete confusi? Non è a volte, magari la prima volta, facile capire cosa sta dicendo qui, non ho capito niente. Quindi non sentirti male, se questo è il tuo sentimento. Ma qui Paolo sta parlando del fatto che questo riposo di Dio noi entriamo non per opere della legge, ma per fede. Noi semplicemente dobbiamo solo credere le promesse di Dio. Il popolo ebraico nel Vecchio Testamento non sono entrati nel riposo di Dio perché non hanno creduto, no? Dio ha detto: entrerete nella terra promessa. Non hanno creduto la sua promessa e quindi hanno girato il deserto per 40 anni finché erano tutti morti al di fuori di Giosuè e Caleb. E poi questa nuova generazione è entrata. E quindi in versetto 8, se Giosuè avesse dato loro riposo, Dio non avrebbe in seguito parlato di un altro giorno. Quindi il giorno di sabato nel Vecchio Testamento era una figura di questo riposo nel quale Dio vuole che ognuno di noi come credente entriamo. Tu hai riposo questa mattina, magari tu sei credente e non hai riposo. Tu dici: ma cosa stai dicendo? Ah sì, Craig, tu mi annoia qualche volta e mi comincio a addormentare. No, questo non è il riposo di cui sto parlando, no?
Ma quel riposo, dove si parla qui in versetto 9 e 10, resta dunque un riposo di sabato per il popolo di Dio. Chi infatti è entrato nel

noi entriamo nel suo riposo. E in versetto 9, resta dunque in riposo di sabato per il popolo di Dio. Ma qui non sta parlando di sabato come un giorno della settimana. No? Sabato, Shabbat, vuol dire riposo. Quindi, questo riposo per noi nel Nuovo Testamento, noi troviamo nell'opera che Cristo ha fatto per noi. E in versetto 10 abbiamo la spiegazione di questo. Chi infatti è entrato nel suo riposo, nel riposo di Dio, si è riposato anche egli delle proprie opere, come Dio dalle sue. Voi conoscete la storia, anche i pagani sanno che Dio 6 giorni ha lavorato, giusto? Ha creato tutto l'universo e il 7° giorno ha riposato. Secondo voi Dio era stanco? Io non credo che Dio si stanca. Non credo che il Signore sia mai stancato, neanche una volta. Eppure lo dice in Salmo 121, no? Che chi veglia su Israele non dorme e non mai sonnecchia. Quindi il Signore non si stanca mai. Ma Dio ha preso quel giorno di riposo come profezia, che un giorno manderò il Messia e lui procurerà per tutto coloro che credono questo riposo. E quando noi come credenti afferriamo questo concetto, abbiamo scoperto veramente la potenza dello Spirito Santo. Cosa vuol dire cammino per lo Spirito? No? Io mi sono convertito nel 1980 e purtroppo nella chiesa che frequentava, dopo alcuni anni, tu devi fare questo, ti devi fare quello, ti devi fare quell'altro. No, mi hanno messo un sacco di regole e leggi che devo seguire. E io come volevo, ok, loro mi dicono devo fare così per piacere Dio, va bene, mi metto a faticare, no, a sudare, a fare. E devo confessare che la mia vita cristiana è stata molto una montagna russa, no? Un giorno, oggi sto andando bene, no? Ho pregato, letto, fatto, il cammino va bene, no? Poi, il giorno dopo, lì c'è una bella donna, oh Signore, boom, no? Su e giù, oh, sono miserabile, allora suderò più forte, no? Per fare questo cammino cristiano, no? Allora ci proverò un'altra volta, io digiunerò e io farò voti, Signore, la prossima volta non ti deluderò. No, avete fatto promesse così? Io sì. Indovinate che cosa è successo? Ho mantenuto i miei voti? Per niente. Perché tutto il mio sforzo era basato sulle mie forze e non sulla potenza di Dio. E quindi per tanti anni io vagavo nel deserto del mio cristianesimo, sempre su e giù, sempre su e giù. E poi finalmente un giorno qualcuno mi ha regalato il libro di Chuck Smith, La grazia cambia ogni cosa, che non è altro che un insegnamento della Bibbia e di quello che noi abbiamo come credenti nel nuovo patto, e finalmente una luce si è accesa nel mio cervello. Allora io non devo fare nessuna di quelle cose. Dio mi ama come sono. Gesù ha fatto tutto, io devo solo accettare quello che ha fatto. E devo quotidianamente vivere e dimorare in quello. Ah, che bello. Il sudore è finito. No? E io credo che anche questo è quello che parla Ezechiele in capitolo 47, no? Quando lui ha questa visione di questo fiume, il fiume di Dio che scorre dal Tempio di Dio. No? Lui entra nel fiume, prima sulle anche, poi sulle cosce, poi sopra, e poi a un certo punto lui arriva che non più, puoi più toccare fondo, no? E credo che Dio vuole portare ognuno di noi in quel punto del suo fiume, dove galleggiamo. Signore, tu hai fatto tutto. E di sperimentarlo quotidianamente. Questa è la potenza di Dio nella tua vita. No? Non è tanto parlare in lingue e fare altre cose.

0: perché quello puoi fare uno che è nato da un secondo. Ma veramente ogni giorno di vivere in quel riposo. E se non hai sperimentato questo riposo, veramente pregherò che puoi avere una rivelazione, che puoi entrare ogni giorno, no, dove tu galleggi nel fiume di Dio, e ogni giorno è un cammino per lo Spirito guidato da Dio. Signore, fai tutto tu. In America si dice che il cristianesimo è una stampella per i deboli, è una sedia a rotelle. Ma io dico, il cristianesimo non è né un stampello né una sedia a rotelle, è una barella. No? Perché con la sedia a rotelle ancora le braccia puoi usare. Ma Dio vuole che entriamo nella barella, che Lui ci porta, che Lui mostra la sua potenza nella nostra vita sopra il peccato, sopra il male, le tentazioni. Che ogni giorno sperimentiamo la potenza di Dio nel quotidiano. Ognuno di noi abbiamo varie tentazioni, varie cose che ci turbano, ma Dio ha un riposo per noi, e noi entriamo per fede. È un affronto all'orgoglio umano. Come? Non devo fare niente, non devo fare pellegrinaggi, non devo dare soldi, non devo essere presente ogni culto, ogni volta che la chiesa è aperta. No, deve solo credere, per fede. Deve credere nelle promesse che Dio ti ha fatto in Cristo Gesù. Amen.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.

Leggiamo oggi nella seconda epistola a Timoteo, al capitolo 4, verso 17. Ma il Signore è stato meco e m'ha fortificato, affinché il Vangelo fosse per mezzo mio pienamente proclamato e tutti i gentili l'udissero, e sono stato liberato dalla gola del leone. Ascoltiamo ora un breve stacco musicale.

Paolo aveva solcato le strade della Grecia e dell'Asia Minore annunziando la buona novella. Avevasi provato delle sofferenze indicibili, ma nel contempo aveva visto con gioia tantissime anime accettare Cristo come il loro personale salvatore. L'amore riconoscente di queste persone gli aveva dato la forza per continuare nella missione affidatagli da Dio. Ora questo calore sembrava essere solamente un lontano ricordo sbiadito dal tempo. Nel momento del bisogno, infatti, si vide abbandonato da tutti coloro che gli sarebbero dovuti stare vicino. Sicuramente provò una grande delusione dal punto di vista umano, tanto da poter esclamare scrivendo a Timoteo: «Tutti mi hanno abbandonato». Ma proprio nel momento in cui lo sconforto, in un crescendo di sentimenti, sembrava toccare l'apice della sofferenza e della delusione, nel momento in cui la morte si presentava improvvisa e il soccorso umano era lontano, giungeva l'aiuto divino. «Ma il Signore è stato meco e m'ha fortificato». Che meravigliosa espressione! Quel grido di dolore pieno d'ansia che invocava aiuto non poteva lasciare indifferente Dio. Un'altra traduzione del testo dice: «E mi stette a fianco e mi infuse fortezza». Gloria a Dio perché egli sta al fianco di coloro che lo temono e gli rimangono fedeli. Là dove gli uomini e gli amici avevano mostrato di venire meno, il Signore mostrò e confermò a Paolo la sua fedeltà immutabile. Un grande cambiamento dovette avvenire nella vita di Paolo. Alla solitudine e allo scoraggiamento subentrarono vitalità e forza, capaci di rinfrancarlo spiritualmente affinché l'Evangelo, per mezzo suo, fosse proclamato ed annunziato a tutte le genti. Caro ascoltatore, se anche tu stai vivendo giorni in cui la fedeltà degli amici sembra venire meno e lo scoraggiamento sembra condurti nella gola dei leoni, alza il tuo grido al Signore. Egli infonderà gioia e forza nel tuo cuore deluso e anche tu, come Paolo, potrai esclamare: «Ma il Signore m'ha fortificato».

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

Stiamo affrontando vari problemi di oggi. Abbiamo considerato i giganti della nostra società e continuiamo. E vorrei dire che insieme alla droga, penso a un altro problema gigante nostro, è spesso legata alla violenza. Negli anni passati le rapine in banca erano considerate all'ordine del giorno. Oggi vediamo invece i sequestri di persona, molto comuni. La violenza si manifesta in modi diversi, ma in fondo produce gli stessi risultati: ansie, omicidi, paure. In molti posti la mafia, la camorra sono infiltrati talmente nelle varie istituzioni sociali che è impossibile estirparli alla radice. E quando la giustizia fa qualcosa, non fa che scatenare una serie di bizzarri attentati a magistrati. Cosa fare? La prima cosa da realizzare è il fatto che siamo tutti di una stessa stoffa. Inutile puntare il dito e dire quello è peggiore di me o io sono migliore di lui. Il metro divino ci trova tutti mancanti. Fin quando non capiremo questo elemento di base, saremo convinti erroneamente che nell'uomo c'è qualcosa di buono, mentre in realtà ci sono soltanto delle reminiscenze di bontà, dei desideri di bontà. Ma certamente, se ci esaminassimo, ci troveremmo mancanti e ci accorgeremmo che non possiamo giudicare gli altri. Il peccato di ribellione di Adamo ci ha resi nemici di Dio e nemici gli uni degli altri. Il primo omicidio che si riscontra nei figli di Adamo, Caino che uccide Abele, è un po' la storia del nostro mondo, dove sembra che bisogna andare avanti per mezzo della violenza. La fratellanza che noi tutti abbiamo in Adamo non è sufficiente per farci vivere in pace gli uni con gli altri. Abbiamo bisogno di qualcosa più forte che ci leghi, perché possiamo veramente amarci ed aiutarci a vicenda. E questo Dio, che è l'amore per eccellenza, è venuto a mostrarci in Gesù. Egli per primo ha amato noi, i suoi nemici, e ci ha insegnato a perdonare i nostri nemici, a pregare per chi ci perseguita, e ci dice persino di amare tutti i nostri nemici. Questo vuol dire che io non ho diritto di esercitare una vendetta personale, ma devo lasciare a Dio e a coloro che egli ha stabilito giudici fra gli uomini che facciano giustizia. È vero che tanti casi restano impuniti o irrisolti, ma è altrettanto vero che a Dio non sfugge mai nulla e che tutto è scritto chiaro nei suoi registri. L'apostolo Paolo dice che Dio ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo di quell'uomo che egli ha stabilito, cioè di Gesù, e del che ha reso testimonianza a tutti avendolo risuscitato dai morti. E Dio risusciterà tutti noi, omicidi, fornicatori, adulteri o religiosi che siamo, e farà giudizio con giustizia. Ma le sorprese, amici, non finiranno lì. Fra i giusti troveremo parecchi ladri e omicidi, e fra gli ingiusti molti religiosi e cosiddetti buoni e onesti cittadini. Non perché Dio abbia sbagliato i suoi conti, ma egli accetterà soltanto chi avrà accettato la giustizia che veniva loro offerta in Cristo. Il ladrone sulla croce l'aveva accettato, gli scribi e farisei, per quanto religiosi, l'avevano rifiutata. Per questo Gesù ci esorta a vivere in vista dei tesori eterni, della vita eterna, che nessun ladro o omicida potrà mai toglierci. E in questa vita ricordiamo che la vendetta ti mette allo stesso livello del tuo nemico, mentre il perdono ti eleva al di sopra di lui. Bene, amici, abbiamo considerato questo scottante problema della violenza. Fra poco continueremo con la riflessione sulla guerra, la violenza a livello mondiale e nazione fra nazione. Ma prima vogliamo ascoltare un canto del nostro amico Albino Montisci, che dice: quel giorno vedrai, verrà il giorno, amici, quando le guerre cesseranno e la violenza non sarà più. In quel giorno vedrai.

Bentornati, eccoci di nuovo insieme. Parliamo adesso di un altro grande problema di oggi, la guerra. Gli orrori provocati da essa io li ho visti soltanto in TV, ma deve essere qualcosa di molto brutto. Nessuno vuole la guerra. Si preferirebbero infatti delle vittorie senza combattere, e ciò non è facile avere. Il motivo ultimo delle guerre è il rifiuto di colui che è il principe della pace, il Signore Gesù, e di conseguenza nella storia dell'umanità sono stati firmati migliaia di trattati di pace, ma la maggior parte sono stati rotti poco dopo, per cui qualcuno ha così definito la pace. La pace è quel breve, glorioso momento quando tutti si fermano per ricaricare i propri cannoni. Dopo ogni guerra si dice che sarà l'ultima, ma ben presto si dimenticano i mali provocati. Nel Vangelo Gesù predice guerre e rumori di guerre fra le nazioni, e sembra che assistiamo oggi all'avverarsi di tali profezie. Come reagire di fronte a questo problema veramente gigante e sconvolgente? Anche fra i più sinceri credenti e seguaci del Signore Gesù non vi è purtroppo unanimità di idee, e questo è uno di quei problemi dove l'ultima decisione spetta all'individuo, secondo le sue convinzioni personali fra sé e Dio, secondo il suo intendimento delle scritture e secondo anche le circostanze del momento che causano una data inimicizia fra due nazioni o fra varie nazioni. Personalmente, e ci tengo a precisare una mia modesta opinione che non ritengo del tutto esatta o dogmatica, penso che un rifiuto totale di ogni arma a priori, cioè senza dare una dovuta considerazione ai casi specifici, sia inutile. Leggevo giorni fa di un obiettore di coscienza dell'ultima guerra il quale diceva che agirebbe diversamente per impedire l'avanzata di Hitler se potesse riavere il suo tempo. Se le guerre sono causate dal rifiuto di Dio negli affari umani, è possibile che alcuni uomini malvagi vogliano praticare una politica espansionistica per cui un credente potrebbe sentirsi di partecipare in una guerra per fermarli. È vero che Dio stesso potrebbe fermarli, ma come in altre faccende, egli può servirsi degli affari umani per raggiungere i suoi scopi. Certo è che nel Vecchio Testamento Dio usò delle guerre per castigare dei popoli ribelli, impenitenti. Nel Nuovo Testamento vediamo alcuni soldati fra i seguaci di Gesù, ma non troviamo uno specifico comandamento a lasciare l'esercito. Tutto sommato, e questa è una conclusione che dico con rammarico, ma secondo me, tutto sommato, la guerra sembra un male inevitabile in questa terra, per cui l'individuo è chiamato a seguire la vera pace, che è Gesù, ed essere una luce per lui, in qualsiasi posto egli possa venirsi a trovare, dalla cattedra alla fabbrica, alla famiglia, all'esercito. E casi simili in cui si è resa testimonianza all'Evangelo anche nelle più atroci guerre, ve ne sono molti nella storia del cristianesimo. Per concludere, pensate un po' alle guerre fra famiglie, fra quartieri, guerre con noi stessi. Queste guerre fanno spesso più male di una vera guerra, in cui magari la gente si sente più unita e si aiuta a vicenda. Soltanto Cristo oggi può dare vera pace. Per mezzo della croce egli ha abolito il muro di separazione fra noi e Dio, cioè il peccato. E soltanto in Lui, tu ed io, possiamo godere della vera pace, che non consiste nell'assenza della guerra, ma nella presenza di Dio in me e con me.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
2: Apriamo le nostre Bibbie nel capitolo 7 degli Atti degli Apostoli. Nella Chiesa delle Origini, quando è sorta una discussione da parte degli ellenisti, cioè giudei di cultura greca, perché la cultura greca aveva influenzato tutto il mondo come risultato delle conquiste di Alessandro Magno, e anche a Gerusalemme c'erano dei giudei che non erano più kosher, non seguivano più la cultura giudaica, ma avevano abbracciato la cultura greca, erano sempre giudei. E questi ellenisti pensavano che le loro vedove fossero trascurate nell'assistenza quotidiana. E così si sono lamentati con gli apostoli. E gli apostoli hanno deciso: scegliamo 7 uomini di buona testimonianza, ripieni di Spirito Santo e di sapienza, per occuparsi di questo aspetto dell'amministrazione dei beni della comunità, in modo che noi possiamo continuare a dedicarci alla preghiera e al ministero della parola. E così viene scelto Stefano come uno dei 7, così viene scelto Filippo. Ora questi uomini sono stati scelti con il compito di servire alle mense, ma lo Spirito Santo aveva altri piani per loro. Ma io credo che la loro fedeltà in queste piccole cose sia stata ciò che li ha fatti essere pronti per il compito più importante che Dio aveva per loro. Non si inizia dall'alto nel ministero, ma si inizia dalle piccole cose, da compiti semplici. Come ha detto Gesù: bene, buono e fedele servo, tu sei stato fedele in poca cosa, io ti costituirò sopra molte cose. E credo che questo sia il processo che Dio segue, la nostra fedeltà nelle piccole cose. Molto spesso qualcuno viene e dice: voglio entrare nel ministero, e io dico: vieni ad aiutare alla scuola domenicale, come volontario. Quello è il modo migliore per iniziare il ministero. Se impari a comunicare le verità di Dio ai bambini, allora puoi comunicarle a chiunque. Ma è importante che iniziamo dalla scuola domenicale o in altri compiti piccoli, semplici, in modo da poter sviluppare le nostre capacità, provare e vedere se questo è veramente quello a cui Dio ci chiama. Troppe volte, quando la gente dice «voglio entrare nel ministero», si aspettano che io licenzi il mio assistente pastore, Romain, e metta loro al suo posto nello staff. E c'è stato pure qualcuno che l'ha chiesto esplicitamente, ma credo che ogni chiesa abbia bisogno di un Romain. E così Stefano è uno di quelli scelti, ripieno di sapienza, ripieno di Spirito Santo e di buona testimonianza. Ma Stefano subito si mette nei guai, non con la Chiesa, ma perché il Signore stava lavorando in modo potente tramite la sua vita, con grandi prodigi e segni, miracoli da parte sua. E quelli della sinagoga iniziarono a disputare con lui, ma non potevano competere con la sua sapienza e con lo spirito con cui parlava. E così questi hanno assoldato degli uomini per portare falsa testimonianza delle cose dette da Stefano. E mentre Stefano era davanti al Sinedrio per difendersi da quelle accuse, tutti videro il suo volto simile a quello di un angelo, quella bellissima lucentezza che viene dalla gloriosa pienezza dello Spirito sopra Stefano. E tutto questo ci porta al capitolo 7, che è in pratica la continuazione del capitolo 6. Non puoi iniziare direttamente il capitolo 7 senza sapere quello che succede nel capitolo 6, se vuoi comprendere bene. Allora il sommo sacerdote gli disse: stanno queste cose proprio così? Come vedete, bisogna prima sapere quali sono le accuse mosse a Stefano. E queste sono al capitolo 6. Accusa di bestemmia, di aver detto che il tempio sarebbe stato distrutto. e bestemmia contro Mosè, di aver parlato contro Mosè e contro il Tempio. Queste sono le false accuse che gli hanno mosso. Solo in minima parte vere. E naturalmente una bugia parziale è una delle cose più difficili da combattere. Una parte di verità e una parte di menzogna. Questo è estremamente difficile da combattere. Qualcosa che è totalmente falso è facile da combattere, ma una menzogna parziale è difficile da combattere. E questo era ciò che Stefano aveva davanti. Senza dubbio lui aveva detto che Gesù avrebbe stabilito un nuovo ordine e che Dio poteva essere incontrato non solo nel Tempio, ma poteva essere incontrato ovunque, col cuore. «Stanno queste cose proprio così?» Egli disse, «Fratelli e padri, ascoltate, ora inizia la difesa di Stefano davanti al Sinedrio, e questo lo porterà fino alla morte. Li farà arrabbiare così tanto che prenderanno delle pietre e digrignando i denti inizieranno a lapidarlo». È interessante che nella sua difesa lui inizialmente è l'accusato. Hanno fatto queste cose contro di lui. Ma prima della fine della sua difesa diventa l'accusatore. È lui che accusa loro. E le sue accuse contro di loro sono qualcosa che non riescono a sopportare. Così prendono delle pietre e lo lapidano. Ma ora inizia la sua difesa, ricostruendo la loro storia. E nel ricostruire la loro storia, la storia del popolo di Israele, va indietro fino al loro padre Abramo, che tutti riconoscevano come il padre della loro nazione, come Dio l'aveva chiamato fuori dalla sua terra, dalla terra dei suoi padri, e l'aveva chiamato ad una terra che avrebbe dato a lui e al suo seme come possessione. Fratelli e padri, ascoltate, il Dio della gloria apparve ad Abramo, nostro padre, mentre egli era in Mesopotamia, prima che abitasse in Carran. Egli disse, «Esci dal tuo paese e dal tuo parentado, e va nel paese che io ti mostrerò». Allora egli uscì dal paese dei Caldei e abitò in Carran. Di là, dopo che suo padre morì, Dio lo fece venire in questo paese, nel quale ora voi abitate, e non gli diede alcuna eredità, neppure lo spazio per posarvi un piede, ma promise di darlo in proprietà a lui e alla sua progenie dopo di lui, quando egli non aveva ancora alcun figlio. E Dio parlò così, che la sua progenie dimorerebbe come forestiera in paese straniero, e là sarebbe tenuta in schiavitù e maltrattata 400 anni. Ma Dio aggiunse, «Io giudicherò la nazione alla quale avranno servito». E dopo ciò essi usciranno e mi serviranno in questo luogo. Poi gli diede il patto della circoncisione, e così Abramo generò Isacco e lo circoncise nell'ottavo giorno. Isacco generò Giacobbe, e Giacobbe i 12 patriarchi. I patriarchi, portando invidia a Giuseppe, lo vendettero perché fosse condotto in Egitto, ma Dio era con lui. E lo liberò da tutte le sue tribolazioni e gli diede grazia e sapienza davanti al Faraone, re d'Egitto, il quale lo costituì governatore sull'Egitto e su tutta la sua casa. Ora i giudei erano molto legati alla loro storia. Avevano un grande rispetto per i morti e c'era questo pensiero che se volevi essere vicino a Dio dovevi essere vicino al corpo dei suoi santi. E così c'era questa pratica comune di andare nelle grotte dove c'erano seppelliti i patriarchi per pregare. Così alle grotte di Macpela a Hebron troverai i giudei venire a centinaia a pregare dove Abramo e Giacobbe sono sepolti. Troverai a Gerusalemme sul monte Sion un posto chiamato la tomba di Davide. A ogni ora del giorno puoi entrare e trovare un anziano ebreo che prega. E lo stesso vale per la tomba di Rachele, vicino a Betlemme. Vanno a pregare nelle tombe delle brave persone, perché pensano che lo Spirito di Dio rimane là intorno, alla tomba dei santi. E quello è secondo loro un buon posto dove pregare. Si vantavano dei loro padri, e parlavano sempre dicendo i nostri padri, e sempre con grande orgoglio. E Stefano, nella sua difesa, dimostrerà loro che la storia dei loro padri non è così nobile e gloriosa come a loro piaceva credere. I loro padri, patriarchi, portando invidia a Giuseppe, lo hanno venduto perché fosse condotto in Egitto. Hanno rigettato Giuseppe, lo hanno venduto come uno schiavo, ma Dio era con lui e lo liberò da tutte le sue tribolazioni e gli diede grazia e sapienza davanti al faraone, re d'Egitto, il quale lo costituì governatore sull'Egitto e su tutta la sua casa. Or sopravvenne una carestia e una grande calamità in tutto il paese d'Egitto e di Canaan, e i nostri padri non trovavano i viveri. Notate, i nostri padri. Ma Giacobbe, saputo che in Egitto c'era del grano, vi mandò una prima volta i nostri padri. Sta incentrando tutto il discorso sui nostri padri, mostrando Giuda e Levi e gli altri come loro padri. La seconda volta Giuseppe si fece riconoscere dai suoi fratelli e fu svelata al faraone la parentela di Giuseppe. Allora Giuseppe mandò a chiamare suo padre, Giacobbe, e tutto il suo parentado, in tutto 75 persone. Giacobbe scese in Egitto, dove morì lui e i nostri padri. Essi furono poi trasportati a Sichem e posti nel sepolcro che Abramo aveva comprato a prezzo d'argento da figli di Emor, padre di Sichem. Ora, mentre si avvicinava il tempo della promessa che Dio aveva giurata ad Abramo, il popolo crebbe e si moltiplicò in Egitto, finché sorse in Egitto un altro re che non aveva conosciuto Giuseppe. Ora, Stefano parla di Giuseppe, che è stato rigettato dai nostri padri, suoi fratelli, venduto come uno schiavo. Questo è il primo esempio di errore da parte dei loro padri, rispetto ad un capo che Dio aveva costituito su di loro. Il secondo esempio che porta loro è quello di Mosè, e quindi passa a Mosè. Questi, usando malizia contro la nostra stirpe, maltrattò i nostri padri fino a far esporre i loro bambini perché non sopravvivessero. Questo è quel faraone, vi ricordate, che diede ordine che tutti i nati maschi fossero uccisi mentre le femmine potevano vivere, e così cita quell'ordine dato da quel faraone. In quel tempo nacque Mosè, che era bello agli occhi di Dio. Egli fu nutrito per 3 mesi in casa di suo padre, e quando fu esposto la figlia di Faraone lo raccolse e lo allevò come suo figlio. In realtà dovevano gettare i maschi nel fiume, nel Nilo, e la madre di Mosè l'ha tenuto per 3 mesi e poi l'ha gettato nel fiume, quindi ha obbedito al comando di Faraone, solo che l'ha messo in una cesta in modo che galleggiasse. E la figlia di Faraone l'ha trovato e l'ha cresciuto come un figlio. Così Mosè fu istruito in tutta la sapienza degli egiziani, ed era potente in parole ed opere. Ma quando giunse all'età di 40 anni, gli venne in cuore di andare a visitare i suoi fratelli, i figli di Israele. E vedendone uno che subiva un torto, lo difese e vendicò l'oppresso, uccidendo l'egiziano. Ora egli pensava, è interessante, egli pensava che i suoi fratelli avrebbero capito che Dio stava per dare liberazione per mezzo suo, ma essi non compresero. Ora, quando Mosè andò dal suo popolo, pensava: sicuramente riconosceranno che Dio mi ha messo in questa posizione, in modo che io li possa liberare. Ma loro non compresero questo. Il giorno seguente egli comparve in mezzo a loro, mentre litigavano, e li esortò alla pace, dicendo: «O uomini, voi siete fratelli, perché vi fate torto l'un l'altro?» Ma colui che faceva torto al suo vicino lo respinse, dicendo: «Chi ti ha costituito principe e giudice su di noi? Vuoi uccidere me come ieri hai ucciso l'egiziano?» A queste parole Mosè fuggì e dimorò come forestiero nel paese di Madian, dove generò 2 figli. Passati 40 anni, l'angelo del Signore gli apparve nel deserto del monte Sinai, nella fiamma di fuoco di un roveto. Alla vista di ciò Mosè rimase stupito di quel che vedeva, e come si avvicinava per osservare udì la voce del Signore che diceva: Io sono il Dio dei tuoi padri, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe. Ma Mosè, tremando tutto, non ardiva alzare lo sguardo. Allora il Signore gli disse: togliti i calzari dai piedi, perché il luogo sul quale stai è terra santa. Ho certamente visto l'afflizione del mio popolo in Egitto, e ho udito i loro sospiri, e sono disceso per liberarli. Per me questo è confortante, il fatto che Dio dice a Mosè: ho visto l'afflizione del mio popolo, ho udito e sono disceso. Quello che era vero per il popolo di Dio allora è vero per il popolo di Dio sempre. Dio vede, Dio ascolta e Dio viene in aiuto. Dio vede la tua afflizione, le tue prove. Dio ascolta il tuo grido, ascolta quando lo chiami. E Dio risponde, Dio viene in soccorso. Or dunque vieni, io ti manderò in Egitto. Quel Mosè che avevano rifiutato, dicendo: chi ti ha costituito principe e giudice? Quello mandò loro Dio come capo e liberatore, per mezzo dell'angelo che gli era apparso nel roveto. Ora, nella loro storia, nella storia dei loro padri, hanno due classici esempi dei loro padri che rifiutano quelli che Dio ha unto, quelli che Dio ha mandato. I fratelli di Giuseppe l'hanno venduto come schiavo, si sono ribellati contro i suoi sogni. Vi ricordate quando ebbe il sogno del sole e della luna e le stelle che si inchinavano davanti a lui, e dei covoni dei fratelli che si inchinavano davanti al suo covone? In questi sogni era dichiarato che Dio aveva stabilito Giuseppe come capo dei suoi fratelli, ma loro si sono ribellati contro questo e hanno cercato di liberarsi di lui, vendendolo come schiavo. Ma Dio lo ha esaltato e lo ha fatto capo proprio là in Egitto, e loro sono andati sotto il suo governo più tardi. Ora lo stesso vale per Mosè. L'hanno cacciato via. Mosè pensava che loro avessero capito che Dio lo aveva costituito come capo su di loro, ma essi non compresero e l'hanno cacciato. Ma 40 anni più tardi Dio l'ha fatto tornare come capo e liberatore del popolo. E così Stefano usa questi due esempi di errori fatti dai loro padri nel riconoscere il piano di Dio e gli uomini mandati da lui. C'è un elemento comune, un nesso in questi due esempi. Egli li condusse fuori, operando segni e prodigi nel paese di Egitto, nel Mar Rosso e nel deserto, per 40 anni. Così la vita di Mosè si può suddividere in 3 periodi di 40 anni. 40 anni nelle scuole degli egiziani, per diventare qualcuno. 40 anni nel deserto, per scoprire di non essere nessuno. 40 anni alla guida del popolo di Israele, nel deserto, per scoprire che Dio può prendere ciò che non è buono a nulla e ricavarne qualcosa. E così le suddivisioni in 3 periodi di 40 anni nella vita di Mosè. Questo è quel Mosè che disse ai figli di Israele: il Signore Dio vostro susciterà per voi, tra i vostri fratelli, un profeta come me. Ascoltatelo. Questo è colui che nell'assemblea nel deserto fu con l'angelo che gli parlava sul monte Sinai. Il termine ecclesia, chiesa, qui tradotto assemblea, letteralmente significa assemblea dei chiamati fuori. Israele non è mai stata chiamata la chiesa nella propria terra, ma erano stati chiamati fuori dall'Egitto, e così nel deserto erano conosciuti come i chiamati fuori. La chiesa oggi è composta da quelli che sono chiamati fuori dal mondo, per essere un popolo speciale, una nazione particolare per il Signore. Questo è colui che nell'assemblea nel deserto fu con l'angelo che gli parlava sul monte Sinai e con i nostri padri, e ricevette le parole viventi per trasmetterle a noi. Là Dio diede a Mosè la sua legge, Dio diede a lui le sue parole, ma a lui i nostri padri non vollero ubbidire. Anzi lo respinsero e si rivolsero con i loro cuori all'Egitto. Voi parlate dei vostri padri, i nostri padri questo e i nostri padri quello. Beh, i nostri padri rigettarono la legge di Dio lo respinsero e si rivolsero con i loro cuori all'Egitto, dicendo ad Aronne: facci degli dèi che vadano davanti a noi, perché a questo Mosè che ci ha condotti fuori dal paese di Egitto non sappiamo che cosa sia accaduto. Mosè era da 40 giorni sulla cima del monte, e il popolo divenne impaziente, e dissero ad Aronne: facci degli idoli che vadano davanti a noi, perché non sappiamo cosa ne è di Mosè. E in quei giorni fecero un vitello, offrirono un sacrificio all'idolo, e si rallegrarono nell'opera delle loro mani. Allora Dio si ritrasse e li lasciò servire all'esercito del cielo, come è scritto nel libro dei profeti: casa di Israele, mi avete voi offerto sacrifici e olocausti per 40 anni nel deserto? Avete piuttosto portato la tenda di Moloch e la stella del vostro dio Remphan, le immagini da voi fatte per adorarle. Perciò io vi trasporterò al di là di Babilonia. Nel deserto i vostri padri avevano il tabernacolo della testimonianza, come aveva comandato colui che aveva detto a Mosè di farlo secondo il modello che aveva visto. E i nostri padri, dopo averlo ricevuto, lo trasportarono con Giosuè nel paese che era stato posseduto dai gentili, che Dio scacciò davanti ai nostri padri, e là rimase fino ai giorni di Davide, il quale trovò grazia davanti a Dio e chiese di poter trovare una dimora per il Dio di Giacobbe. Fu invece Salomone quello che gli edificò una casa. Ma l'Altissimo, vi ricordate, era stato accusato di parlare contro il Tempio. Ma l'Altissimo non abita in templi fatti da mano d'uomo, come dice il profeta. E se andiamo nell'Antico Testamento, troviamo che è scritto che Dio non abita in templi fatti da mano d'uomo. I cieli dei cieli non ti possono contenere. E Salomone dice: non dico che questa sarà la tua dimora esclusiva. I cieli dei cieli non ti possono contenere, quanto più questa casa che ho costruito. Ma Signore, noi vogliamo che questa casa sia un luogo dove ti possiamo incontrare. Il cielo è il mio trono e la terra lo sgabello dei miei piedi. Quale casa mi edifichereste voi, dice il Signore, o quale sarebbe il luogo del mio riposo? Non ha la mia mano fatto tutte queste cose? Penso a questo ogni volta che do qualcosa al Signore, perché ogni volta che do qualcosa a Dio, gli sto solo restituendo ciò che è comunque suo. Non ha la mia mano fatto tutte queste cose? Io sono un amministratore delle cose di Dio, e donando al Signore sto semplicemente restituendo a Lui quello che gli appartiene. E ora Stefano arriva all'applicazione del punto del suo discorso, e l'applicazione è molto forte e diretta. Uomini di collo duro ed incirconcisi di cuore e di orecchi, voi resistete sempre allo Spirito Santo, come fecero i vostri padri, così fate anche voi. E sottolineo sempre: voi siete colpevoli, voi pure fate le stesse cose. Quale dei profeti non perseguitarono i vostri padri? E se tornate alla storia di Israele, troverete che i padri hanno perseguitato ogni vero profeta di Dio. Isaia fu perseguitato e alla fine segato in due. Geremia, gettato nella cisterna per aver parlato nel nome del Signore. Elia ed Eliseo hanno avuto grossi problemi con i re di Israele perché parlavano apertamente della loro malvagità. I vostri padri, quale dei profeti non perseguitarono i vostri padri? Essi uccisero anche coloro che preannunciavano la venuta del giusto. In altre parole, questi profeti che predicavano della venuta del Messia, questi veri profeti di Dio, sono stati uccisi. Questi profeti che preannunciavano la venuta del giusto, del Messia, del quale ora voi siete divenuti traditori e uccisori. Voi siete peggiori dei vostri padri. Loro hanno ucciso tutti i profeti che sono andati da loro per annunciare la venuta del Messia, ma voi avete ucciso il Messia. Che accusa terribile! Voi siete i traditori e gli assassini del Messia. Voi che avete ricevuto la legge promulgata dagli angeli e non l'avete osservata. Stefano era stato accusato di parlare contro la legge di Mosè, e ora dice: «Guardate, siete voi che non l'avete osservata, voi l'avete rigettata». All'udire queste cose, essi fremevano in cuor loro e digrignavano i denti contro di lui. Ma egli, ripieno di Spirito Santo, fissati gli occhi al cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla destra di Dio, e disse: «Ecco, io vedo i cieli aperti e il Figlio dell'uomo che sta alla destra di Dio, o meglio, in piedi alla destra di Dio. I vostri padri hanno rigettato Giuseppe, ma Dio l'ha fatto governatore, capo. I vostri padri hanno rigettato Mosè, ma Dio l'ha fatto condottiero, capo. Voi avete rigettato Gesù Cristo, ma Dio l'ha fatto Signore, capo. Vedo i cieli aperti e il Figlio dell'uomo in piedi alla destra di Dio». Gesù nel libro dell'Apocalisse promette a quelli che vincono

il primo martire della Chiesa, il primo di milioni che hanno dato la loro vita per la testimonianza di Gesù Cristo. Credo che quando Stefano era ormai pronto ad essere ucciso, Gesù si sia alzato in piedi per riceverlo nel suo regno, il figlio dell'uomo in piedi alla destra di Dio. Ma essi, mandando alte grida, si turarono gli orecchi e tutti insieme si avventarono sopra di lui, e cacciatolo fuori dalla città, lo lapidarono, e i testimoni deposero le loro vesti ai piedi di un giovane chiamato Saulo. Così lapidarono Stefano, che invocava Gesù e diceva: «Signor Gesù, ricevi il mio spirito». Poi, postisi in ginocchio, gridò ad alta voce: «Signore, non imputare loro questo peccato». E detto questo, si addormentò. Vediamo qui nel martirio di Stefano una grande somiglianza con quello che abbiamo visto nella crocifissione di Gesù. Prima di tutto, Stefano prega per coloro che stavano commettendo quel crimine. Vi ricordate, Gesù disse: «Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno». E qui Stefano dice: «Signore, non imputare loro questo peccato». Prega per i suoi persecutori. Gesù dice: «Pregate per coloro che vi maltrattano e vi perseguitano», in Matteo al capitolo 5, versetto 44. E Stefano segue l'esempio e il comando di Gesù. In secondo luogo, vediamo che Stefano raccomanda il suo spirito a Dio, così come Gesù sulla croce raccomanda il suo spirito a Dio. E così segue l'esempio di Gesù nella crocifissione. E il primo sangue della Chiesa viene sparso. Ma il risultato è che non sono riusciti a tacere la testimonianza della Chiesa, ma anzi hanno fatto sì che la testimonianza si spandesse in ogni luogo, perché allora iniziò una grande persecuzione per la Chiesa. E ci viene presentato uno dei principali persecutori della Chiesa, un giovane giudeo, fariseo di farisei, di nome Saulo. E lui era presente e teneva le vesti di coloro che lapidavano Stefano. Senza dubbio li incitava in questo. Ma credo anche che il modo in cui Stefano sia morto e la reazione che ha avuto in tutto questo abbiano avuto una grande impressione su Paolo. E non si è mai dimenticato di questo. E credo che abbia fatto da sfondo, in definitiva, alla conversione di Paolo. Perché vi ricordate, quando Gesù gli appare sulla via di Damasco, Gesù gli dice: «Saulo, Saulo, ti è duro recalcitrare contro i pungoli». E la morte di Stefano sicuramente è stata un pungolo per Saulo, quest'uomo con la faccia risplendente come un angelo. E senza dubbio quella testimonianza che diede: «Ehi, i nostri padri hanno sbagliato. Giuseppe è stato rigettato dai nostri padri, ma era lui che Dio aveva scelto per governare. Mosè è stato rigettato dai nostri padri, ma era lui che Dio aveva scelto per governare». È possibile che anche noi, quindi, stiamo rigettando colui che Dio ha chiamato per governare? E naturalmente Pietro aveva detto: «La pietra che gli edificatori hanno rigettato è divenuto la pietra angolare, la testata d'angolo». Mentre parlavo ad un congresso a Gerusalemme, il cui scopo era mettere in evidenza il sostegno della Chiesa evangelica, alla nazione di Israele, a quel congresso, prima di avere la possibilità di parlare, ho ricevuto una lettera da parte di uno dei rabbini di Mia Sharim, un ortodosso radicale, e la lettera era un rimprovero severo per me, perché ero coinvolto in un congresso che cercava di promuovere la pace a Gerusalemme. Era così che si chiamava il congresso: Congresso per la pace di Gerusalemme. E scriveva: «Israele non ha diritto ad esistere come nazione finché non riavremo il nostro tempio». E andò avanti scagliandosi contro di me perché sostenevo la causa di Israele come nazione. E io ho testimoniato a molti giudei laggiù e alcuni sono diventati amici di famiglia. E così ho portato loro questa lettera piena di odio e di rabbia e l'ho portata ai miei amici e ho detto: «Guardate che lettera uno dei vostri rabbini mi ha

0: ha mandato. E quando questo mio amico ha letto la lettera, si è arrabbiato e ha detto: non farci caso, sono pazzi. Sono un mucchio di radicali. Non badare loro. Sono pazzi. E io ho detto: ma sono rabbini. Oh sì, ma sono pazzi. Ma sono i capi religiosi. Sono i rabbini. Oh, non importa, sono pazzi. Non sanno quello che dicono. E ho detto: questo poi è interessante. Ti sei mai fermato a pensare che sono stati forse uomini come questi a rigettare Gesù Cristo? Radicali? Pazzi? E voi li seguite ancora? Seguite ancora le loro conclusioni pazze e radicali? Non sapeva che dire. Or Saulo approvava la sua uccisione. In quel tempo ci fu grande persecuzione contro la Chiesa, che era in Gerusalemme, e furono tutti dispersi per le contrade della Giudea e della Samaria, ad eccezione degli apostoli. E alcuni uomini pii portarono a seppellire Stefano e fecero grande cordoglio per lui. È possibile che questi uomini pii di cui si parla qui non fossero cristiani, membri della Chiesa. E la ragione per cui dico questo è che fecero grande cordoglio per lui. Quando capisci veramente quello che accade ad un figliolo di Dio dopo la morte, la reazione non dovrebbe essere di grande cordoglio, ma allegrezza, per quelli che sono ora con il Signore nel suo regno. È possibile che fossero dei giudei, uomini pii. Vedete, non è scritto che erano cristiani. I giudei spesso venivano descritti come uomini pii. Essi presero il corpo di Stefano e probabilmente fecero cordoglio per questo giovane ucciso così brutalmente da quella folla di radicali. Ma Saulo devastava la chiesa. Entrando di casa in casa, trascinava via uomini e donne e li metteva in prigione. E così Paolo aveva il compito affidatogli dal Sinedrio di mettere in prigione quelli che invocavano il nome del Signore. E andava di casa in casa, nelle riunioni che si facevano in casa, e devastava la chiesa. Coloro dunque che furono dispersi andavano attorno, annunziando la parola. E quindi questa persecuzione, anziché fermare la testimonianza, ha fatto solo in modo che la parola di Dio si spandesse tutto intorno, perché dovunque andavano predicavano la parola di Dio. E così l'Evangelo inizia a spandersi per tutta la Giudea e Samaria. Ora Gesù aveva detto loro: ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme. E vi ricordate che dissero: avete riempito Gerusalemme della vostra dottrina. E mi sarete testimoni in Gerusalemme e in Giudea e Samaria. E ora quindi vediamo il passo seguente. La Chiesa che va fuori da Gerusalemme, va oltre, in Giudea e in Samaria, come risultato di questa persecuzione di cui Paolo è uno dei principali attori. Or Filippo. Ora si parla del secondo tra i sette scelti per servire alle mense e per occuparsi del programma di assistenza della Chiesa, come Stefano. E Dio ora ne chiama un altro, ripieno di Spirito Santo, di sapienza e di buona testimonianza, e lo usa nel ministero evangelistico. E più avanti, anni più tardi, vedremo che Filippo vive a Cesarea ed è chiamato là Filippo l'Evangelista, e ci viene detto che ha quattro figlie che hanno il dono di profezia. E mentre Paolo torna a Gerusalemme, si ferma da Filippo qualche giorno a Cesarea. E immagino che mentre Paolo era lì, insieme a Filippo abbiano ricordato le prime esperienze, il martirio di Stefano. Paolo era là e sicuramente anche Filippo era lì intorno. E come le loro strade si erano incrociate allora, per poi andare in direzioni diverse. E come Dio li aveva uniti nella predicazione dell'Evangelo, e ora li faceva incontrare, finalmente, là a Cesarea. Or Filippo discese nella città di Samaria e predicò loro Cristo. Ricordiamoci che Cristo è il termine greco che sta per Messia, quindi predicò loro il Messia. Ora anche i samaritani aspettavano il Messia. Vi ricordate quando Gesù ha incontrato la donna al pozzo? Lei disse: «Io so che il Messia, che è chiamato Cristo, deve venire. Lui ci insegnerà ogni cosa». Loro aspettavano il Messia. Loro conoscevano le scritture circa il Messia e lo stavano aspettando. E se vi ricordate, la donna andò in città a dire: «Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Non sarà forse lui il Cristo?» E questi vennero e udirono Gesù e dissero: «Ora crediamo, non più a motivo delle tue parole, ma perché noi stessi abbiamo udito». E quindi il seme era già stato piantato in Samaria. E Filippo andò a predicare loro il Messia. E le folle, con una sola mente, prestavano attenzione alle cose dette da Filippo, udendo e vedendo i miracoli che egli faceva. Gli spiriti immondi, infatti, uscivano da molti indemoniati, gridando ad alta voce, e molti paralitici e zoppi erano guariti. E vi fu grande gioia in quella città, la città di Samaria. L'Evangelo è ora predicato, e il risultato dell'Evangelo nei cuori della gente è stato che hanno ricevuto grande gioia. E sempre il risultato della predicazione della buona notizia è grande gioia. Ora in quella città vi era da tempo un uomo di nome Simone, il quale esercitava le arti magiche e faceva stupire la gente di Samaria, spacciandosi per un grande uomo. C'era questo tizio, probabilmente uno stregone, faceva magie, stregonerie, e aveva convinto la gente che lui aveva grandi poteri magici. E tutti, dal maggiore al minore, gli davano ascolto, dicendo: «Costui è la grande potenza di Dio». E gli davano ascolto perché già da molto tempo li aveva fatti strabiliare con le sue arti magiche. Quando però credettero a Filippo, che annunziava la buona novella delle cose concernenti il regno di Dio e il nome di Gesù Cristo, uomini e donne si fecero battezzare. Furono liberati dall'inganno di Simone, accettarono l'Evangelo e furono battezzati. Anche Simone credette, e dopo essere stato battezzato stava del continuo con Filippo. E vedendo le potenti operazioni e i segni che erano fatti, ne rimaneva stupito. Ora gli apostoli che erano a Gerusalemme, quando seppero che la Samaria aveva ricevuto la parola di Dio, mandarono loro Pietro e Giovanni. Pietro e Giovanni, è interessante, sono spesso insieme nei Vangeli. Due uomini dal carattere molto diverso, eppure sempre insieme, e spesso associati l'uno all'altro. Ma è interessante che questa è l'ultima volta che si parla di Giovanni nel libro degli Atti. Di Pietro se ne parlerà ancora in altre occasioni. E poi naturalmente l'attenzione sarà su Paolo e su Barnaba e gli altri. Ma questa è l'ultima volta che si parla di Giovanni. Molto interessante, perché Giovanni ha vissuto più a lungo degli altri discepoli. E negli ultimi anni ha scritto il suo Vangelo, le sue tre epistole e il libro dell'Apocalisse. Ma più avanti, quando si parlerà della Chiesa di Gerusalemme e della questione che viene fuori davanti al Consiglio, Giovanni stranamente non è menzionato, in nessun modo, non se ne parla affatto. E io non ho una spiegazione da dare su questo, posso dire solo che non se ne parla e non so perché. Ma come disse lo stesso Giovanni nel suo Vangelo, credo che se fossero state scritte tutte le cose, tutto il mondo non potrebbe contenere i libri che verrebbero scritti. E così quando la Chiesa, quando gli apostoli, che erano a Gerusalemme, quando seppero che la Samaria aveva ricevuto la parola di Dio, mandarono loro Pietro e Giovanni. Ora, questo esclude che Pietro fosse il Papa, perché Pietro è stato mandato dagli apostoli, è stato mandato da loro. Non era lui l'autorità, non era lui che dava gli ordini, ma è stato mandato. Giunti là pregarono per loro affinché ricevessero lo Spirito Santo, perché non era ancora disceso su alcuno di loro, ma essi erano soltanto stati battezzati nel nome del Signore Gesù. Ora, è interessante come questo versetto sia un problema per molti commentatori della Bibbia. Il fatto che non avessero ancora ricevuto lo Spirito Santo, che non fosse ancora venuto su di loro. È riconosciuto da tutti che una persona è battezzata dallo Spirito Santo nel corpo di Cristo, e nessuno chiama Gesù Signore se non per mezzo dello Spirito. E nel momento in cui uno accetta Gesù Cristo, lo Spirito Santo viene nella sua vita. Sappiamo che non si può ricevere Gesù senza ricevere lo Spirito Santo nella propria vita. E questo versetto crea molti problemi alla maggior parte dei commentatori, perché dice che questi samaritani avevano creduto ed erano stati battezzati, ma lo Spirito Santo non era ancora disceso su alcuno di loro. E per questo hanno mandato gli apostoli, in maniera che lo potessero ricevere. Sono sorpreso che questi studiosi, che hanno così tanti problemi con questo testo, sono sorpreso che non hanno notato la preposizione usata nel testo greco. Vi ricordate, Gesù disse ai suoi discepoli riguardo allo Spirito: egli è con voi e sarà in voi. Ma più tardi Gesù dice: riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su voi. E questa è la stessa preposizione in greco usata qui, epi. Lo Spirito Santo non era ancora disceso, epi, su alcuno di loro. E i commentatori cercano di dire: beh, se non erano ripieni di Spirito Santo, deve essere stato un caso del tutto particolare qui in Samaria, perché era la prima volta fuori da Gerusalemme, e cose di questo genere. Hanno davvero difficoltà con questo testo, e si sentono un sacco di spiegazioni strane, perché non vogliono riconoscere che c'è un'esperienza di rivestimento di potenza da parte dello Spirito Santo diversa dalla conversione, qualcosa di distinto rispetto alla conversione. Ma questo è esattamente quello che questo testo prova, quello che dimostra, che sì, certo, noi riceviamo lo Spirito Santo in noi quando Cristo viene nella nostra vita, ma c'è un'altra esperienza che viene dopo la salvezza, ed è il rivestimento di potenza, quando le nostre vite sono rivestite della potenza dello Spirito di Dio, perché Lui viene su di noi e ci unge di potenza per servire Dio. Ed è una spiegazione molto semplice, è ovvia, ma molti commentatori hanno problemi con questo testo e sono impressionato nel sentire le spiegazioni più strane e bizzarre, quando invece tutto è così semplice. Avevano ricevuto Gesù Cristo, erano pure stati battezzati. È quindi chiaro che lo Spirito Santo già dimorava dentro di loro, solo che ancora non avevano sperimentato quel rivestimento di potenza, quell'esperienza che gli apostoli avevano avuto nel giorno di Pentecoste, perché non era ancora disceso su alcuno di loro, ma essi erano soltanto stati battezzati nel nome del Signore Gesù. Imposero quindi loro le mani, ed essi ricevettero lo Spirito Santo. Or Simone, vedendo che per l'imposizione delle mani degli apostoli veniva dato lo Spirito Santo, offrì loro del denaro, dicendo: date anche a me questo potere, affinché colui sul quale imporrò le mani riceva lo Spirito Santo. Ora, Simone, vedendo che per l'imposizione delle mani degli apostoli veniva dato lo Spirito Santo, offrì loro del denaro. Ci devono essere state delle prove evidenti. Vedendo questo, ci devono essere state delle prove evidenti. Qualcosa che si poteva vedere, qualcosa che si poteva sentire del fatto che avevano ricevuto la potenza dello Spirito Santo. Altrimenti perché avrebbe dovuto chiedere quel potere, come diceva lui? Se avessero semplicemente imposto le mani e detto: ricevete lo Spirito Santo, ricevete lo Spirito Santo, senza niente di visibile o di udibile che facesse capire che loro avevano ricevuto lo Spirito Santo, non ci sarebbe stato in Simone il desiderio di avere lo stesso tipo di potere. Non c'è dubbio che ci sia stata un qualche tipo di evidenza che queste persone avevano ricevuto lo Spirito Santo sulle loro vite. E non ho dubbi sul fatto che queste persone stavano parlando in altre lingue e forse anche profetizzando, come nel caso di Efeso al capitolo 19 degli Atti. Anche se qui non è specificato, credo personalmente che questo sia quello che è successo. E questo è il motivo per cui Simone ha desiderato acquistare questo potere. Ora, il suo desiderio di comprare questo potere o di comprare una posizione nella Chiesa è da questo che è venuto il termine simonia, cioè l'acquisto di una posizione nella Chiesa. Qualcosa che purtroppo ha permeato la Chiesa nei secoli. E purtroppo la Chiesa ha attraversato un periodo davvero buio nella sua storia, in cui le posizioni nella Chiesa venivano vendute al miglior offerente, vendute all'asta. E ci sono state volte in cui la posizione dello stesso Papa è stata venduta al miglior offerente. Un male terribile, conosciuto come simonia, è entrato nella Chiesa, quando uno compra una posizione di autorità. E questa è una pratica comune tra i maghi. Se un mago ha un bel trucco, gli altri maghi cercano di comprare quel trucco. Com'è che funziona? Ed è una pratica comune vendersi i trucchi l'uno all'altro. E così Simone, dato che era un mago, un ingannatore, nel passato aveva sicuramente comprato vari tipi di informazioni, vari tipi di trucchi. E quindi ora pensò di poter comprare anche questo dono di Dio. Ma Pietro gli disse: «Vada il tuo denaro in perdizione con te, perché tu hai pensato di poter acquistare il dono di Dio col denaro». Che cosa terribile! Tu non hai parte né sorte alcuna in questo, perché il tuo cuore non è dritto davanti a Dio. E Pietro esercita ora il dono del discernimento e va a fondo e affronta ora il problema del cuore di Simone. Ravvediti dunque da questa tua malvagità e prega a Dio che, se è possibile, ti sia perdonato il pensiero del tuo cuore, poiché io ti vedo essere nel fiele di amarezza e nei legami di iniquità. Sebbene Simone avesse seguito Filippo e avesse ammirato le opere che Filippo aveva fatto, in realtà nel suo cuore c'era ancora il fiele dell'amarezza. Amarezza forse per il fatto che non era più visto come uno importante dalla gente. Non era più visto come in passato. Amarezza forse per il fatto che la gente ora stava seguendo un nuovo capo, Gesù Cristo, che Filippo aveva predicato loro. Che quel piccolo gruppo l'aveva lasciato per seguire un altro. E questo gli ha dato fastidio nel profondo del suo cuore. Esternamente era con Filippo, seguiva Filippo, ed era pure stato battezzato, ma internamente, nel suo cuore, era lontano, fiele di amarezza, legami di iniquità. Che cosa terribile è l'amarezza! Che triste quando una persona ha amarezza nel suo cuore! L'amarezza fa male prima di tutto a te, e può solo farti male, può solo ferirti, può solo rovinarti. Non dovresti mai darle spazio, perché è difficile da superare. Prega a Dio che, se è possibile, ti sia perdonato il pensiero del tuo cuore, poiché io ti vedo essere nel fiele di amarezza e nei legami di iniquità. E Simone, rispondendo, disse: «Pregate voi il Signore per me, affinché nulla di ciò che avete detto mi accada». Simone ha chiesto che pregassero per lui, e io credo che fosse sincero. Essi dunque, dopo aver testimoniato e annunziato la parola del Signore, ritornarono a Gerusalemme, dopo aver evangelizzato molti villaggi dei Samaritani. Così Pietro e Giovanni divennero evangelisti. Mentre tornavano a Gerusalemme, si fermarono in molti villaggi, villaggi di Samaritani, per predicare loro. Ora un angelo del Signore parlò a Filippo, dicendo: «Alzati e va verso il mezzogiorno, sulla strada che da Gerusalemme scende a Gaza. Essa è deserta». Egli si alzò e si mise in cammino. Ed ecco un uomo etiope, eunuco, un alto funzionario di Candace, regina degli etiopi, sovrintendente di tutti i suoi tesori, che era venuto a Gerusalemme per adorare. Ora egli se ne stava ritornando, e seduto sul suo carro leggeva il profeta Isaia. Tutto ciò è interessante per vari motivi. Prima di tutto è interessante perché ci parla di come Dio ci guida per mezzo del suo spirito. Troppe volte sento gente che mi dice: «Vorrei tanto sapere qual è la volontà di Dio per la mia vita». E dicendo questo spesso vogliono dire: «Vorrei che Dio mi mostrasse il mio futuro. Vorrei sapere cosa mi accadrà. Vorrei proprio sapere cosa Dio ha programmato per me, così potrei sapere se mi piace o no». E quando vogliamo conoscere la volontà di Dio, generalmente vogliamo conoscere quello che succederà nel prossimo anno o nei prossimi 5 anni. Vogliamo il programma dei prossimi 5 anni o il programma dei prossimi 10 anni o 20 anni. Adesso, Signore, adesso facciamo il piano. Ma Dio ha solo detto a Filippo: «Alzati e va verso mezzogiorno, sulla strada che va da Gerusalemme a Gaza». Non gli ha detto altro. Questo è il primo passo nella volontà di Dio. Ora Dio non gli ha detto più niente finché Filippo non ha fatto il primo passo. Molte volte, sebbene Dio ci abbia già rivelato il primo passo, noi non vogliamo muoverci finché non ci dà pure il secondo passo, e il terzo passo, e il quarto passo. E ci viene spontaneo dire: «Signore, perché mai vuoi che io vada a Gaza? Non c'è nessuno là. È un posto deserto. Signore, perché vuoi che lasci tutto questo in Samaria? Signore, stai facendo un grosso errore. Ci sono centinaia di persone che si stanno convertendo qui. Vengono e ascoltano l'Evangelo. Questo è bellissimo. Signore, perché dovrei andare a Gaza?» E noi vogliamo che il Signore ci dica perché quel primo passo. E perché solo un passo? Noi vogliamo conoscere l'intero piano, l'intero programma che Dio sta facendo. Ma Dio molto spesso ci dà solo il passo numero 1. E il passo numero 2 non viene finché non abbiamo fatto il passo numero 1. E sono certo che se fosse rimasto in Samaria a discutere con Dio, cercando di avere maggiori chiarimenti circa questa chiamata, non l'avrebbe mai ricevuta. Dio avrebbe mandato qualcun altro ad incontrare quell'uomo. Un passo alla volta. È così che in genere Dio dirige le nostre vite. È così che Dio ha diretto la mia. Solo un passo alla volta. Una volta questo mi dava fastidio. Mi dava molto fastidio che Dio mi guidasse solo un passo alla volta. Ora invece lo trovo eccitante. E mi piace. Quando viene da Dio. Quando è la mossa di Dio. Sapete, quando mi muovo dicendo: «Va bene, Signore, questo viene da te. Questa è la tua mossa. Questo è quello che volevi», sto obbedendo a quello che Dio mi ha detto di fare e ora aspetto di sapere la prossima istruzione. Ma non mi piace tanto quando viene da me. Ho spesso tante difficoltà quando è una mia mossa. Ma è grandioso quando faccio qualcosa e poi dico: «Va bene, Signore, qual è la prossima mossa?» Filippo ha ubbidito e ha fatto il primo passo. È andato si è alzato e si è messo in cammino. Sicuramente avrà avuto molte domande in testa, ma ha lasciato la Samaria, il grande risveglio, ed è sceso in questa strada deserta, sulla strada che da Gerusalemme scende a Gaza. Ora l'eunuco. Quest'uomo era stato a Gerusalemme per adorare Dio, e ora se ne tornava a casa, seduto sul suo carro, e leggeva il profeta Isaia. Io credo che quest'uomo fosse sinceramente alla ricerca di Dio. Nel suo cuore stava cercando il Signore, e lo Spirito Santo lo stava attirando. E nel suo cercare Dio era andato a Gerusalemme, il centro dell'adorazione. In Etiopia conoscevano il giudaismo, perché quando la regina di Sheba era ritornata dalla sua visita al re Salomone, aveva portato con sé la religione ebraica in Etiopia. E là in Etiopia inizia un movimento particolare di etiopi di religione ebraica. Ora, secondo le loro tradizioni, la regina di Sheba ha portato con sé anche un bambino nel suo grembo, figlio di Salomone, che loro chiamano il leone della tribù di Giuda. E Haile Selassie, che è stato deposto come imperatore dell'Etiopia, ha dichiarato di essere un diretto discendente di Salomone, e quindi il re di Giuda, il capo di questa fazione in Etiopia che ha seguito il giudaismo. E quindi il giudaismo era conosciuto bene in Etiopia, e Gerusalemme era il centro del giudaismo. Ed era naturale che quest'uomo, nella sua ricerca di Dio, andasse ad un certo punto della sua vita a Gerusalemme, spinto da questa ricerca. Il dramma è che a Gerusalemme non ha trovato quello che cercava, ed ora sta tornando in Etiopia vuoto come prima, un cuore ancora desideroso di conoscere Dio. E Dio ha visto quel cuore così desideroso. Io credo che Dio veda ogni cuore desideroso, e Dio prenderà ogni misura per portare il suo amore e la sua verità a chiunque lo stia cercando sinceramente. Se uno sta cercando in modo genuino il Signore nel suo cuore, io credo che Dio gli rivelerà la verità, anche tramite miracoli. E credo che questo è proprio quello che è successo. Dio ha visto quest'uomo, e così ha mosso il cuore di Filippo nel mezzo del risveglio, e gli ha detto: alzati e va verso il mezzogiorno sulla strada che da Gerusalemme scende a Gaza. E quando è arrivato là, ha visto il carro e quell'uomo seduto sul carro. Egli si alzò e si mise in cammino, ed ecco un uomo etiope e un eunuco, un alto funzionario di Candace, regina degli etiopi, sovrintendente di tutti i suoi tesori, che era venuto a Gerusalemme per adorare. Passo numero 2. Ma il passo numero 2 non è venuto finché Filippo non ha obbedito completamente al passo numero 1. E lo Spirito disse a Filippo: accostati e raggiungi quel carro. Filippo gli corse vicino e, sentendo che leggeva il profeta Isaia, gli disse: comprendi ciò che leggi? Quegli disse: e come potrei se nessuno mi fa da guida? Poi pregò Filippo di salire e di sedersi accanto a lui. Ora il passo della scrittura che egli leggeva era questo: egli è stato condotto al macello come una pecora, e come un agnello è muto davanti a chi lo tosa, così egli non ha aperto la sua bocca. Nella sua umiliazione gli fu negata ogni giustizia, ma chi potrà descrivere la sua generazione, poiché la sua vita è stata tolta dalla terra? Isaia 53. La profezia del servo di Dio che sarebbe stato disprezzato e rigettato. Il servo di Dio a cui sarebbe stata tolta la vita, che sarebbe stato scannato come una pecora senza rispondere alle accuse. E l'eunuco, rivolto a Filippo, disse: ti prego, di chi dice questo il profeta? Lo dice di se stesso o di un altro? Allora Filippo prese la parola e cominciando da questa scrittura, dallo stesso verso, dallo stesso passo, e cominciando da questa scrittura gli annunziò Gesù. E non avrebbe fatto alcuna differenza se quell'uomo stesse leggendo un altro passo dell'Antico Testamento. Sarebbe stato possibile iniziare da ogni passo della scrittura per predicare Gesù. Ed è così, perché l'Antico Testamento è la storia di Gesù, dal principio alla fine. Gesù disse in Giovanni 5,39, «Voi investigate le scritture, perché pensate di avere per mezzo di esse vita eterna, ed esse sono quelle che testimoniano di me». E nel Salmo 40 al versetto 7 è scritto, «Ecco io vengo, nel rotolo del libro sta scritto di me». E Gesù parlando ai discepoli sulla via di Emmaus è scritto che, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano. Luca 24, 27. E cominciando da questa scrittura gli annunziò Gesù. E mentre proseguivano il loro cammino, giunsero ad un luogo con dell'acqua. E l'eunuco disse, «Ecco dell'acqua, cosa mi impedisce di essere battezzato?» E Filippo disse, «Se tu credi con tutto il cuore, lo puoi». Ed egli rispose dicendo, «Io credo che Gesù Cristo è il Figlio di Dio». Allora comandò al carro di fermarsi. Ed ambedue, Filippo e l'eunuco, discesero nell'acqua. Immagino che non gli abbia dato solo una spruzzatina. Ed ambedue, Filippo e l'eunuco, discesero nell'acqua, ed egli lo battezzò. Quando uscirono dall'acqua, lo spirito del Signore rapì Filippo. E l'eunuco non lo vide più, ma proseguì il suo cammino pieno di gioia. Filippo aveva un ministero che portava gioia alle persone. Vi ricordate in Samaria? La città fu ripiena di grande gioia ed ora sta ministrando a quest'uomo che continua ora il suo viaggio, non più alla ricerca. Ha trovato quello che cercava. E il risultato dell'aver trovato quello che cercava, cioè una vera relazione con Dio, è stato che ha avuto una grande gioia. E da allora c'è sempre stata nella storia una chiesa in Etiopia. E sicuramente quest'uomo ha avuto un ruolo importante nel fondare la chiesa in Etiopia. Proseguì il suo cammino pieno di gioia. Ora qui c'è qualcosa di interessante circa Filippo. Lo spirito del Signore rapì Filippo. In che modo? Non lo so. Ma ci sono state volte in cui anch'io avrei desiderato che il Signore mi rapisse. Quando hai camminato a lungo e sei stanco e affaticato, ma devi fare tanta strada ancora per tornare indietro. Or Filippo si trovò in Azot. Sembrerebbe, come è descritto, che sia avvenuto in modo miracoloso. Questo è quello che le parole sembrano indicare. Ma niente è specificato per quanto riguarda metodi particolari. E così è inutile fare speculazioni. Or Filippo si ritrovò in Azot e proseguendo evangelizzò tutte le città finché giunse a Cesarea. Ora, tra uno o due capitoli troveremo Pietro che scende a predicare alla chiesa di Lidda e guarisce un uomo di nome Enea che giaceva paralizzato a letto per diversi anni. E vedremo come quelli della chiesa di Ioppe, saputo che Pietro era a Lidda, gli chiesero di andare a Ioppe perché una certa donna di nome Tabita era morta. Così Pietro va a Ioppe e ministra a Tabita. Ora, com'è possibile che ci fosse una chiesa a Lidda e a Ioppe? Se guardate la cartina e cercate Gaza e poi Azot, e abbiamo visto che Filippo va predicando l'Evangelo da Azot in tutte le città fino a Cesarea, io credo che queste chiese a Lidda e Ioppe siano state fondate da Filippo. È molto probabile, perché queste sono alcune delle città per cui deve essere passato andando da Azot a Cesarea. Credo che il suo ministero abbia fatto sì che nascessero chiese in queste aree. E sembra che una volta arrivato a Cesarea si sia stabilito lì. E posso anche capire perché. Cesarea è una bellissima città portuale sul Mediterraneo. E l'acqua del Mediterraneo là ha un colore davvero speciale. E ci sono splendide spiagge. Se dovessi scegliere un posto dove vivere, Cesarea non sarebbe niente male. E così Filippo si ferma a Cesarea, si stabilisce lì. E anni dopo Paolo va a Cesarea, va a visitare Filippo e rimane a casa sua per un po', prima di ritornare a Gerusalemme. Così torneremo a casa di Filippo, più avanti nel libro degli Atti. Torneremo a parlare di Filippo quando Paolo lo andrà a visitare. Ecco perché lo dico, perché lo incontreremo più avanti nel libro degli Atti. Nel prossimo capitolo vedremo la conversione di Paolo e gli aspetti interessanti di questa conversione. Poi vedremo la visita di Pietro a Lidda e a Ioppe, la discesa dello Spirito Santo sui gentili al capitolo 10, nella casa di Cornelio, proprio a Cesarea, dove vive Filippo. È interessante che Dio chiami Pietro per questo compito. È possibile che Filippo non fosse a Cesarea in quell'occasione. O è possibile nuovamente che lui abbia piantato il seme. E forse è per questo che Cornelio era un uomo così devoto.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

cari amici che vi ponete in ascolto della nostra trasmissione, Patrizia ed io vi ringraziamo molto per l'attenzione che ci fornite e vi invitiamo ad ascoltare la lettura della parola di Dio tratta dal Vangelo secondo Giovanni, dal capitolo 5, il versetto 35.

Nelle scritture sante la luce è sempre simbolo di rivelazione, di verità, di salvezza, di cose buone. Gesù stesso, come avremo modo di considerare, si definì la luce del mondo. Per contrasto, le tenebre indicano la lontananza da Dio, l'ignoranza spirituale, la perdizione, il male. Quando nel prologo di questo Vangelo l'Apostolo Giovanni presenta il Battista, precisò che non era la luce, ma venne per rendere testimonianza alla luce, perché la luce vera, che è Cristo, stava venendo nel mondo. Così il Battista non era la luce, tuttavia era portatore di luce. Di quella luce, lo affermò Gesù, che i giudei ebbero per breve tempo a loro godimento. Parlando del Battista, il Signore Gesù lo definì la lampada ardente e splendente, cioè uno strumento che in sé non è luce, ma serve a reggere una fonte di luce. Una lampada spenta può essere solo un ostacolo nel buio, ma quando è accesa rischiara le tenebre e permette di vedere, di scorgere i particolari e di orientarsi. Le lampade ad olio erano molto comuni in quel tempo, se ne trovavano in tutte le case, anche le più povere, e una si teneva accesa per tutta la notte, per splendere, per far luce, per rischiarare l'ambiente. La lampada doveva ardere, doveva consumare olio, doveva consumarsi come una candela. Evidenziando che il Battista aveva recato la luce della testimonianza a Dio, il Signore precisò anche che egli si era consumato, era stato arso, aveva dato se stesso per portare avanti il suo compito. Gesù affermò che i cristiani sono la luce del mondo, Matteo capitolo 5, sono portatori della sua luce, ma per raggiungere questo scopo è sottinteso che debbono essere pronti, debbono essere disponibili a consumarsi, a dare se stessi con spirito di sacrificio, a pagare il prezzo della testimonianza cristiana, ad assumersi consapevolmente la responsabilità di andare controcorrente, di contrastare le tenebre, di essere scomodi, illuminando i mali di questo mondo e le cose che si vorrebbero tenere nascoste. Il Battista lo fu fino in fondo, denunciando il peccato e indicando la via della salvezza. Mi chiedo se io lo sono, se sono disposto ad essere consumato fino in fondo per essere la luce del Signore verso coloro che mi circondano. E tu? Sei pronto?

0: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
1: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia,
1: una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.
3: Vogliate gradire il mio più cordiale saluto e benvenuto. Benvenuti a tutti voi alla nostra trasmissione dedicata allo studio del Vangelo di San Matteo. L'ultima volta ci siamo dovuti fermare, per motivi di tempo però, quando Giovanni Battista cercò di sapere se Gesù era oppure no il Messia. Gesù rispose in maniera esplicita, chiara, dicendo che lo era. E ora vedremo che Gesù difende Giovanni Battista dalle critiche pungenti della gente. Infatti, come i discepoli di Giovanni tornavano dal Battista per riferirgli la risposta di Gesù, Gesù disse alla gente, riguardo a Giovanni: «Che andaste a vedere nel deserto? Una canna dimenata dal vento? Cosa andaste a vedere? Un uomo avvolto in morbide vesti? Ecco, quelli che portano dei vestiti morbidi stanno nelle dimore dei re. Ma allora, perché andaste? Per vedere un profeta? Sì, vi dico che Giovanni è più che un profeta. Egli è colui del quale è scritto: ecco, io mando il mio messaggero davanti al tuo cospetto, che preparerà la via dinanzi a te». Queste parole di Gesù Matteo le scrive nel suo Vangelo al capitolo 11, versetti 7 a 10. Le parole di Gesù sono senz'altro provocatorie. Giovanni era tutt'altro che una canna scossa dal vento. Era lui, anzi, che scuoteva gli altri. Certamente Giovanni Battista non si adattava ai venti della moda, non si assoggettava alle esigenze degli altri, bensì con le sue parole e con i suoi atteggiamenti scuoteva profondamente le coscienze che gli stavano intorno. Il Signore Gesù, con una certa ironia, chiede a quella gente se, venendo nel deserto, pensavano di trovare un uomo elegantemente vestito, un individuo pieno di fascino. Tutt'altro. Giovanni Battista, vestito di pelli, non aveva nulla che potesse affascinare la gente, perché tutta la sua forza stava nel suo messaggio, non nel suo aspetto, e tantomeno nel suo abbigliamento. Un profeta, ecco come lo definisce Gesù, e dice di lui che è anche più di un profeta. Il Signore dichiara senza peli sulla lingua che Giovanni non è niente altro che la materializzazione della profezia che troviamo in Malachia, capitolo 3, versetto 1. «Ecco, io vi mando il mio messaggero, egli preparerà la via davanti a me, e subito il Signore che voi cercate, l'angelo del patto che voi bramate, entrerà nel Tempio. Ecco, egli viene, dice l'Eterno degli eserciti». Giovanni dunque era quel messaggero scelto da Dio per presentare il Messia a Israele, come notiamo nel Vangelo di Giovanni al capitolo 1. Gesù, descrivendo Giovanni, non ci lascia nel dubbio, infatti così dice: «In verità io vi dico che fra i nati di donna non è sorto nessuno maggiore di Giovanni Battista, però il minimo nel regno dei cieli è maggiore di lui». A volte ad alcuni sorge la domanda: chi mai sia il maggiore, se Abramo, Mosè oppure Davide? Ebbene, Gesù dichiara che Giovanni è stato il maggiore di tutti questi personaggi del passato. Nessuno superò Giovanni Battista. Ciononostante, il meno importante del regno dei cieli è maggiore di lui, dice il Signore. Come può verificarsi questo? Per il semplice motivo che coloro che fanno parte del regno dei cieli sono rivestiti della giustizia di Cristo. A questo punto, al versetto 12 di questo Vangelo troviamo una frase che ha sollevato molte discussioni e perplessità. «Ora, disse Gesù, dai giorni di Giovanni Battista fino ad ora il regno dei cieli è preso a forza e i violenti se ne impadroniscono». Ciò è scritto in Matteo capitolo 11, versetto 12. Di che violenza parla Gesù a questo punto? Ebbene, il regno dei cieli sarà aperto a chiunque desidererà entrarvi con tutto il proprio cuore e sarà disposto a far forza su di sé, anche ad usare la violenza per raggiungerlo. Naturalmente intendo una violenza contro i propri istinti, contro i propri desideri, anche contro le proprie inclinazioni naturali. C'è insomma una profonda nota di bisogno e di disperazione in queste parole. Forse ricorderete che abbiamo già letto del giovane che si gettò ai piedi di Gesù dicendo: «Signore, ti seguirò dovunque tu vada. Insomma, amici, per entrare nel regno dei cieli bisogna volerlo, volerlo con tutto se stesso. Gesù ora riprende il suo discorso su Giovanni, dicendo: tutti i profeti alla legge hanno profetato fino a Giovanni, e se lo volete accettare, egli è l'Elia che doveva venire. Chi ha orecchi, oda. Giovanni Battista dunque era il messaggero che doveva arrivare, come riferisce il profeta Malachia. Ma a questo punto sorge la domanda: come Giovanni Battista era Elia? Vedete, amici, io sono solo un comune mortale e queste cose non le conosco. Ma se Gesù afferma questo, senz'altro dobbiamo credergli. Ci sono diverse cose nella Bibbia che non possono ottenere una spiegazione immediata, ma la fede è fatta anche di questo, o forse soprattutto di questo, di accettazione da parte nostra delle parole del Signore. I prossimi due versetti che vedremo comprendono una delle parabole del Signore ricche di amaro sarcasmo e di ironia. Il Signore ci fornisce questa storia per illustrarci una grande verità. Leggiamoli insieme, poi ne faremo un breve commento. Leggo allora Matteo capitolo 11, versetti 15 a 17. Gesù disse: «Ma a chi somiglierò io a questa generazione? Ella è simile ai fanciulli seduti nelle piazze che gridano ai loro compagni e dicono: «Vi abbiamo suonato il flauto e voi non avete ballato. Abbiamo cantato dei lamenti e voi non avete fatto cordoglio». Ecco l'immagine di un gruppo di bambini che gioca per la strada. Un gruppo dice: «Giochiamo al funerale». Tutti sono d'accordo, giocano al funerale per un po', poi ben presto si stancano e allora dicono: «Giochiamo al matrimonio». Ma ben presto si stancano anche di questo gioco. In altri termini, questa gente con cui Gesù aveva a che fare era molto simile a dei bambini instabili, superficiali, che passavano da un estremo all'altro. E purtroppo mi sembra che anche la nostra generazione sia di questo stampo. Riguardo la critica feroce, l'insoddisfazione di questa gente, Gesù nei prossimi due versetti dice:

Giovanni dunque era un tipo estremamente sobrio nel mangiare e molto severo, e la gente che lo aveva conosciuto non aveva accettato questo suo modo di vivere, anzi, lo avevano criticato, accusandolo addirittura di essere un indemoniato. Mentre Gesù, che si comportava all'opposto, era amichevole con tutti, mangiava in compagnia di chiunque gliel'avesse chiesto, ebbene per questi motivi Gesù veniva criticato in eguale misura, anzi, Gesù veniva accusato di essere un ubriacone, un ghiottone. Questa generazione dunque era incontentabile, era sempre pronta a trovare una scusa, un alibi, per non accettare né l'insegnamento di Gesù né l'insegnamento di Giovanni Battista. E si appellavano quelle persone nel respingere sia Giovanni Battista che Gesù, si appellavano a delle sciocchezze. Purtroppo però, anche al giorno d'oggi accade esattamente la stessa cosa. C'è gente che rifiuta di accettare Cristo perché dice di non apprezzare magari un certo predicatore, una certa predicazione. Ma anche se il predicatore cambia, statene certi che troveranno qualcosa da ridire. Oppure magari sostengono di non essere cristiani attivi perché non apprezzano certi credenti. Ma queste sono soltanto scuse, alibi, per non impegnarsi profondamente, per non pentirsi del proprio peccato e per non convertirsi a Cristo. A questo punto però Gesù maledice diverse città che si rifiutano di pentirsi. Amici, non dimenticate mai che Gesù è il re, un re che ha enunciato la propria etica e ha presentato le proprie credenziali compiendo potenti, straordinari miracoli. Questo re ha predicato il Vangelo del Regno dei Cieli, dicendo che ormai il Regno dei Cieli è a portata di mano. Si è presentato alle folle, questo re, Gesù, ma la stragrande maggioranza lo ha rifiutato. Questo rifiuto ha provocato quindi la sua reazione. Infatti Gesù come re ha l'ultima parola, come leggeremo in questi prossimi versetti. Leggo perciò sempre dal Vangelo di Matteo, il capitolo 11, versetti 20 e 21. Allora Gesù prese a rimproverare le città nelle quali era stata fatta la maggior parte delle sue opere potenti, perché non si erano ravvedute. E allora Gesù disse: guai a te, Corazin, guai a te, Betsaida, perché se in Tiro e in Sidone fossero state fatte le opere potenti compiute fra voi, già da gran tempo queste città si sarebbero pentite con cilicio e con cenere. Corazin e Betsaida erano città situate a nord di Israele, vicino a Capernaum, dove il Signore si era stabilito. Come sappiamo, Gesù aveva compiuto molti miracoli in quel territorio. Ciò nonostante, la maggior parte delle persone lo aveva rifiutato. E a questo punto Gesù pronuncia il suo giudizio su quelle città. E il giudizio di Gesù è inappellabile. Pensaci, amico, pensaci e prendi la tua giusta decisione. Anche se tu non hai visto miracoli compiuti da Gesù, Gesù un giorno ti giudicherà se tu non ti penti del tuo peccato e se non ti converti a Cristo. E vorrei lasciarti con questa parola di riflessione. E con tale speranza ti saluto, ti auguro ogni benedizione in Cristo e ti do l'appuntamento al nostro prossimo studio biblico.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
1: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

Così dalle Sacre Scritture e senza pubblicità né sponsor, vi presentiamo la parola di Dio, potenza in salvezza per ognuno che crede.

Come avrete notato, di quando in quando vi leggiamo brani di alcune lettere che riceviamo dai nostri ascoltatori. Certe esprimono approvazione verso i nostri programmi e certe no. La presente ci è giunta nel mese scorso, un buon mese per la posta soltanto dall'Italia. Abbiamo ricevuto 64 lettere e poi anche una dal Zimbabwe, dall'Africa. Ebbene, questa ci giunge da Empoli, una città toscana, e il giovane ascoltatore ci dice quanto segue. Carissimi amici di Family Radio, dopo molto tempo vi scrivo di nuovo per dirvi ancora che ascoltando le vostre trasmissioni mettete paura e non incoraggiate affatto la gente ad essere delle persone normali, cioè a comportarsi secondo la nostra era. Ascolto le vostre trasmissioni per il gusto di provare delle emozioni diverse da quelle di ogni giorno. Nel mondo esistono molte ingiustizie. Gli uomini abusano la loro propria forza per battere gli altri. Ma se esistesse un Dio e se l'uomo fosse da Dio amato, penso che tutto questo non avverrebbe. Forse l'assenza della volontà dell'uomo può aver fatto incattivire Dio fino a questo punto, o forse alcuni uomini si sentono come Dio e vogliono dominare gli altri. Carissimi, come avrete notato, sono nel dubbio e un po' confuso. Penso che questo dipende dalle molte informazioni ricevute, però il mio obiettivo è chiaro: che il mondo possa vivere in pace e ognuno pensi ai problemi di casa sua senza ficcare il naso negli interessi degli altri per non trovarsi con l'osso del collo rotto. Mando carissimi saluti, eccetera, eccetera. Ed ora ecco la risposta che noi abbiamo mandato a questo caro giovane ascoltatore. Con molto piacere ho letto la tua interessante lettera e ti scrivo personalmente per ringraziarti per la tua franchezza e sincerità. E io cercherò di essere altrettanto sincero e franco nel risponderti. Mi dici che le nostre trasmissioni mettono paura e che non incoraggiano affatto. Questo ci ha lasciato alquanto perplessi, perché il nostro scopo è decisivamente il contrario. Vogliamo toglier via la paura e portare tanto, tanto incoraggiamento. Tu parli di persone normali in un'era moderna. Ebbene, anche noi siamo persone normali. L'unica differenza è l'opinione che teniamo della presente era, che noi riteniamo di decadentismo, non solo nei valori artistici, decadentismo in musica, pittura, architettura, eccetera, ma più in fatto di etica, di moralità e di spiritualità. Noi riteniamo che la presente generazione si sta sempre più allontanando da Dio e per conseguenza avvicinandosi sempre di più al suo inevitabile giudizio. Ma nel dir questo non vogliamo mettere paura o scoraggiare nessuno. Infatti, Ezio, sono rimasto molto incoraggiato da questa tua frase. Tu sperimenti paura, tu provi emozioni diverse a sentire il nostro messaggio, e questo è perché in te è ancora vivo il timore di Dio e in te ancora vive e reagisce un'anima che cerca Dio e che a menzionarlo si muove, si agita e procura emozioni che ti disturbano da una parte e dall'altra ti stimolano ad ascoltarci e a scriverci. Sì, Ezio, noi tutti siamo peccatori. L'eterna parola di Dio lo asserisce. Noi tutti siamo sotto condanna. Noi tutti stiamo riscuotendo il salario della nostra indifferenza, della nostra ribellione, della nostra peccanimosità. Dio ci ha abbandonati a noi stessi e noi ci odiamo, ci inganniamo, ci truffiamo, ci uccidiamo a vicenda e in più stiamo preparando un olocausto in cui tutto il mondo perirà. Questo è il presente stato dell'umanità e questo, ti dico la verità, spaventa pure me. Ma se questa è l'attitudine degli uomini, non è però l'attitudine di Dio, il quale non vuole che nessuno perisca, ma che tutti vengano al ravvedimento. Dio ci ama, ama me ed ama te, ama i bianchi come i neri, gli americani
come i russi. In Dio non c'è politica né riguardo personale verso alcuno. Dio vuole il benessere di tutti e la salvezza di tutti. Per questa ragione, egli mandò il suo benedetto figliuolo a morire al mio posto, al tuo posto, al posto di tutti su una croce, affinché nel suo sacrificio espiatorio tutti trovassero redenzione e salvezza spirituale, e nei suoi insegnamenti e nel suo esempio, un manuale di vita che ci permettesse di vivere su questa terra come fratelli che, cooperando assieme, potevamo trasformare in un paradiso e non come un inferno, come stiamo facendo. Il nostro è quindi un messaggio di salvezza, di pace, di fratellanza. È il messaggio che Cristo ci lasciò e che noi predichiamo inadulterato e privo da aggiunte di dogma e di insegnamenti umani. Sì, Ezio, hai ragione nel dire che gli uomini si sono innalzati e messi al posto di Dio. Hai ragione di dire che l'egoismo, la prepotenza che esiste oggigiorno porterà inevitabilmente alla violenza e alla ribellione delle masse. Ma come prevenire cose simili se non che col propagare il messaggio di colui che visse come nessun altro uomo visse e che insegnò cose che nessuno mai ha potuto insegnare? Noi riteniamo che in Cristo c'è la risposta ai problemi dell'umanità. Se ognuno di noi si assoggetta non alla Chiesa che purtroppo ha nel passato troppo spesso tradito gli insegnamenti del suo fondatore, non agli uomini che nell'egoismo del proprio cuore tentano spesso di ingannarci, ma solo ed esclusivamente a Lui, al risorto Redentore, ecco che ognuno di noi ne riceverà da Lui una trasformazione che ci spingerà ad amare gli altri più di noi e a mettere gli interessi del nostro fratello prima del nostro. Tu dici, se esistesse un Dio, non dovrebbero esistere tutte le ingiustizie e tutti gli abusi che gli uomini fanno. Ora, Ezio, tu capisci che gli abusi e le ingiustizie degli uomini non negano di per sé l'esistenza di Dio. Non possiamo noi guardare allo stato del mondo e nel vedere il male perdere di vista il bene e l'esistenza di Dio. Dio esiste e regna. La cosa che si deve ricordare è che Dio nel crearci non ci ha fatto degli automi capaci di far solo del bene e di obbedire o capaci di far solo del male. Dio ci ha creato perfettamente liberi di amarlo o di odiarlo, di crederlo o di negarlo, di amare il nostro prossimo o di abusarlo. Poi ci ha dato la sua parola e ci ha detto come dobbiamo vivere. Il fatto che l'uomo sceglie il male non è colpa di Dio. Il vanto e la vittoria di Dio si trovano però nel fatto che gli uomini, essendo liberi di scelta, trovando più facile di amare se stessi, trovando più facile truffare che amare il proprio prossimo, loro, di loro propria scelta, preferiscano credere e amare un Dio che non hanno mai visto, preferiscono mettere prima il proprio prossimo che se stessi e dedicarsi a portare bene in un mondo di odio. Noi cerchiamo di far questo e per questo spendiamo di nostra tasca ingenti somme di denaro per tenere queste trasmissioni in onda affinché tutti sappiano che c'è in Cristo una via d'uscita, una salvezza dalla corruzione di questo secolo e dalla spaventosa catastrofe che l'uomo sta per tirarsi addosso. Io spero che pure tu, Ezio, voglia impugnare il Nuovo Testamento e che tu lo legga con una mente aperta e priva da tutti i preconcetti che le tradizioni medievali hanno messo nella testa di noi italiani. Leggilo per quello che dice e noterai che quelle emozioni che tu senti ti spingeranno sempre di più verso Dio e che il messaggio che colui darà nel profondo del tuo cuore non ti farà paura, ma anzi ti dirà un'indicibile gioia di salvezza, di pace e di serenità. Spero che questa lettera sia capace di farti capire la verità del Vangelo e il nostro obiettivo è che il tuo obiettivo pure diventi quello di amare gli altri, di aiutarli e di cercare di trovare questo Dio che ti ama, che ti cerca e che ti sta chiamandoti. Riscrivici, Ezio, e leggerò con vivo interesse ogni tuo commento. Cari amici ascoltatori, se anche a voi avete qualche cosa da dirci, qualche commento, noi lo riceviamo volentieri e anche a voi rispondiamo personalmente.
Vi ricordiamo il nostro indirizzo: Buona Novella, 39 Amazon Avenue, San Francisco, California, 94112, gli Stati Uniti d'America. Scriveteci questa settimana, non solo ci incoraggerete, ma ci darete la possibilità di conoscervi meglio attraverso la corrispondenza.

Ed ora per la nostra meditazione prenderemo quest'oggi delle parole lasciateci dall'Apostolo Pietro, come si trovano scritte nel libro degli Atti, al 4 capitolo, dall'8 al 13 versetto, e poi nella sua prima epistola, al 2 capitolo e al 7 versetto. Chiediamo ad ogni ascoltatore di prestare reverente attenzione a ciò che l'Apostolo ci dice sotto l'ispirazione dello Spirito Santo. Allora Pietro, ripieno dello Spirito Santo, disse loro: rettori del popolo ed anziani, se siamo oggi esaminati circa un beneficio fatto a un uomo infermo, per sapere com'è che quest'uomo è stato guarito, sia noto a tutti voi e a tutto il popolo di Israele che ciò è stato fatto nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti in virtù d'esso, quest'uomo che comparisce guarito in presenza vostra. Egli è la pietra che è stata da voi edificatori sprezzata ed è divenuta la pietra angolare, e di nessun altro è la salvezza, poiché non v'è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi dobbiamo ad essere salvati. Per voi, dunque, che credete, questa pietra è preziosa, ma per gli increduli la pietra che gli edificatori hanno riprovata è quella che è divenuta la pietra angolare, è una pietra d'inciampo e un sasso di intoppo. Essi infatti, essendo disubbidienti, intoppano nella parola, ma a questo sono anche stati destinati. Possa lo Spirito Santo del Signore aprire i nostri cuori e i nostri occhi alle verità contenute in questo passaggio della sua santa parola. Se noi prendessimo la Bibbia e cercassimo di contare quivi i nomi e gli attributi dati al Signor Gesù Cristo, noi ci troveremmo a fare un lavoro un po' difficile, perché la lista, ci accorgeremmo, è assai lunga. Si tratta infatti di centinaia di nomi. Certi facili, come il Salvatore, il Buon Pastore, altri difficili e di dura interpretazione, come l'Amen, l'Alfa e l'Omega. Ma qui l'Apostolo Pietro ha cercato di superare il record e ci presenta in un solo versetto Gesù sotto tre nomi, e per di più tre nomi contraddicenti fra loro. Così troviamo che Pietro paragona Gesù alla pietra riprovata, alla pietra angolare e a un sasso d'intoppo. Ora, come può la stessa pietra avere tutte queste tre caratteristiche? Può essere la pietra scartata e la pietra d'intoppo, ma come può essere allo stesso tempo anche una pietra scartata e una pietra angolare? Nell'esaminare questi paragoni che Pietro usa, noi restiamo subito male quando sentiamo paragonare Gesù a una pietra scartata e riprovata. Ma notate chi è che l'ha scartata: i sacerdoti, il clero, coloro che dovevano essere gli edificatori, le guide del popolo. E così viene da dire: se quella gente aveva scartato una pietra come questa, figuriamoci quelle che avevano scelto. Ma no, c'è da meravigliarsi. Non c'è affatto nessuna meraviglia nel notare che il giudaismo cadde poco dopo come nazione e come religione di importanza. Ma il peggio è il vedere che oggigiorno quanti sono ancora gli edificatori, i teologhi, le denominazioni che, scartando Gesù, hanno fondato la loro religione e la loro chiesa su di un'altra pietra. Amici, non ci importa a quale chiesa appartenete, ma se essa non ha per fondamento la vera pietra che è Gesù, la vostra religione non ha un fondamento solido e non può sussistere né darvi salvezza. Amici, abbiamo detto al principio che si resta male nel sentire Gesù paragonato alla pietra rigettata, ma notate bene: è Gesù il fondamento, la pietra angolare della vostra fede? È Egli la base della vostra salvezza? Gesù fu profetizzato, poi fu visto, ascoltato, esaminato da questi dottori. Ne videro i miracoli, ed ecco, lo scartarono preferendo le loro tradizioni e le dottrine dei loro padri.
Amici, non fate oggi lo stesso sbaglio, perché malgrado la vostra religione sia antica, forte, ricca quanto volete, se non è centralizzata in Cristo e nell'esaltazione di Cristo e nell'insegnamento della sua parola, malgrado quanto buona, bella, ricca sia la pietra che è stata scelta, essa non sussisterà e al giudizio voi sarete giudicati come Pietro giudicò i membri del Sinedrio, cioè come edificatori folli e stolti. Ma ecco che Pietro ci dice che quella pietra che fu scartata, è strano che proprio Pietro sia quello che ne parla, quel Gesù che Isaia dice in lui non esserci niente da farcelo desiderare e che era simile a colui davanti al quale ciascuno si nasconde la faccia, questo Gesù scartato, ridicolizzato e rigettato, fu preso da un gruppo di poveri, semplici uomini che credettero in lui ed egli divenne per loro una pietra angolare, il fondamento della loro salvezza, l'arma che doveva renderli, loro così pochi e miseri, vincitori su tutto. Così ecco che nel quarto capitolo degli Atti noi troviamo questi gruppi, uno davanti all'altro. Il primo gruppo è formato dal clero della chiesa stabilita e loro sono gli edificatori che hanno scartato la pietra e li troviamo qui confusi e incerti e vinti. E l'altro, formato da Pietro, Giovanni e un povero storpio, poveri, semplici analfabeti, e li troviamo ripieni di potenza ineguagliabile, di una dottrina inconfutabile e certi non d'una speranza, ma di una certezza di vittoria e di salvezza che nessuno, né minacce né ingiunzioni, può scrollare. O amici, dite a quale gruppo vi sarebbe piaciuto appartenere voi? A quale gruppo appartenete ora? Notate che la differenza fondamentale fra i due gruppi non era costituita dal fatto che un gruppo era istruito e l'altro era analfabeta, o che uno era elevato e nobile e l'altro plebeo e povero. La differenza ci è fatta notare dai membri del Sinedrio stesso, che riconobbero negli apostoli popolani senza istruzione, sì, ma che riconobbero pure che erano stati con Gesù. Oh Gesù! Sì, Gesù aveva fatto la differenza fra i due gruppi e Gesù può fare la differenza ora, oggi, anche nella nostra vita, se gli diate l'opportunità, se gli permettete di divenire il vostro maestro e il vostro salvatore, se lasciate e venite fuori dal gruppo degli edificatori che lo hanno scartato e lo accettate, lo riconoscete ora come maestro e salvatore e signore. Ma ora, dopo aver esaminato Gesù come pietra scartata, come pietra angolare, Pietro va più oltre e proprio lui lo chiama sasso d'intoppo. Come può essere tale cosa? Non c'è da meravigliarsi se la gente certe volte dice che la Bibbia è un po' difficile a comprendersi. Come può essere Gesù una pietra d'inciampo? Cosa voleva dire Pietro? Quale interpretazione ha questo versetto? Amici, noi crediamo che la Bibbia è molto semplice e non ha bisogno di essere interpretata né da noi, né da teologhi, né da nessuno. La Bibbia va letta e accettata nel suo contesto per quello che dice, e in questo caso il versetto in questione significa quello che appunto esprime, cioè che Gesù è una pietra d'inciampo. Ma amici, avete notato per chi è d'inciampo? Per chi cerca la salvezza? No! Perché Gesù stesso ha detto che chi cerca trova, che chi bussa sarà aperto. Egli stesso ha detto che è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto. Egli stesso asserisce che chi va a lui in nessun modo sarà scacciato. Per chi allora egli è d'inciampo? Ma amici, come si divide l'umanità dal punto di vista di Dio? In due gruppi, perduti e salvati. Sì, per i perduti Gesù è una pietra d'inciampo, per coloro che malgrado tutto il suo amore, malgrado il suo invito accorato, ancora insistono nel voler camminare nella via larga e spaziosa, per coloro che rifiutano di credere in un'altra vita, in un giudizio finale, egli è in verità una pietra d'inciampo. Ma Gesù è un ostacolo, amici, per tutti coloro che camminano sulla via dell'inferno.
Gesù è un ostacolo e un inciampo perché li ama e vuole a tutti i costi fermarli. È come uno scoglio sull'orlo di una cascata a cui il naufrago può restare impigliato e trovare scampo dalla voragine che lo attende. Amici, Gesù vede l'umanità e la chiama a sé, e per quelli che a lui rispondono egli diviene una pietra angolare, e per tutti quelli che lo scartano egli viene da ostacolo in mezzo alla loro via, come una barriera che cerca di trattenerli dalla loro follia, al fine poi di spingerli al ravvedimento, a cambiare strada, perché amici, ravvedimento vuol dire appunto cambiare direzione. Vedete, Gesù si mette nel bel mezzo della strada di ognuno di noi e ci dice per mezzo della sua parola: fermati amico, tu stai andando per la strada sbagliata che ti porta alla perdizione. E noi abbiamo allora l'opportunità di ravvederci, se no ci ripentiamo e se rispondiamo con indifferenza al suo ammonimento divino, allora Gesù dice: se tu vuoi continuare, allora devi passare oltre il mio corpo, devi uccidermi e poi scavalcarmi, perché io non ti esco davanti. E amici, Gesù è sempre davanti a tutti noi, e per andare all'inferno noi dobbiamo appunto forzare la nostra via. Noi dobbiamo prima crocifiggere Cristo con la nostra incredulità e indifferenza e poi passare oltre il suo corpo agonizzante. E solo allora, solo quando noi avremo rigettato il suo amore, disprezzato il suo sacrificio, calpestato il suo sangue, quando noi avremo fatto questo, noi saremo diretti verso l'inferno e nessuno potrà più salvarci. Amici, avete fatto ancora di Cristo il fondamento, la pietra angolare della vostra fede, la base per la vostra salvezza? Vedete, nel suo grande amore per noi, Gesù vuole che tutti siamo salvi. Quelli che credono e lo accettano li tiene con sé. Gli altri, i disubbidienti, li ostacola mettendosi a loro davanti e cercando in tutti i modi di impedire il loro cammino verso la perdizione, ed egli diviene l'ultimo appiglio a cui uno può aggrapparsi per sfuggire ad un'eternità di perdizione. Oggi egli è per tanti di voi come un ostacolo. Ha pregato tanto tempo per voi affinché lo riceviate come una pietra angolare. Ora vuole esortarvi di nuovo, vuole ostacolare la vostra cieca ostinatezza. E amici, cosa fate? Lo accettate voi come Pietro e Giovanni, riconoscendolo vostro maestro o salvatore, o lo scartate come una pietra riprovata, come il Sinedrio di Israele fece? Vi sottomettete a lui e da lui ricevete potenza e salvezza e gioia, oppure lo spingete da una parte come un ingombro e continuerete a vivere così come siete? O possa il Signore spingervi a lui e farvelo riconoscere per quello che è, il vostro Salvatore. Che Dio vi benedica.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Primo Re capitolo 20, e come titolo del messaggio abbiamo Dio delle montagne e delle valli. Dio delle montagne e delle valli. E come vedremo in questo capitolo, i siriani nord di Israele scendono e hanno un concetto sbagliato teologico nei confronti di Dio. Loro credono che il Dio di Israele è soltanto il Dio dei monti, delle montagne, delle colline, perché hanno perso nella prima battaglia. E poi, come vedremo nella seconda battaglia, cercano di attaccare il popolo di Dio nelle valli, perché sicuramente il loro Dio non si trova nelle valli. E avremo una fortuna in più, una presenza in più, un aiuto in più. Quindi i siriani sbagliano compartimentalizzando, non so se l'ho detto bene, il loro concetto di Dio, ma spesso lo facciamo anche noi, no? Noi spesso inseriamo il discorso divino, la teologia, il nostro cammino cristiano la domenica, poi lunedì non pensiamo riguardo le cose di Dio, o martedì o mercoledì. Il senso di compartimentalizzare Dio è un errore che facciamo anche noi, che Dio in qualche modo sia il Dio soltanto dei monti. Ma non è così. Quindi guardiamo insieme Primo Re, capitolo 20, versetto 1, abbiamo Ben-Hadad, re di Siria. E lui radunò tutto il suo esercito con lui. C'erano 32 re con cavalli e carri. Un momento di spavento piuttosto forte. Nella storia della Genesi, capitolo 14, Abramo aveva questa guerra, no, di 5 re e 4 re, e sembrava una guerra enorme. Qui Acab, re di Israele, re del nord, ha questo Ben-Hadad con 32 re, cavalli e carri. Quindi carri armati per il loro tempo, un carro era un pezzo forte per una guerra. E salì cinse di assedio Samaria e l'attaccò. E abbiamo già visto in questo regno diviso il territorio del nord e quello del sud, Israele e Giuda. Una nazione divisa, una casa divisa, non può stare in piedi. E questa Samaria è diventata un po' il capitale del regno del nord. E versetto 2, Ben-Hadad inviò quindi messaggeri in città ad Acab, re d'Israele, per dirgli: così dice Ben-Hadad, il tuo argento e il tuo oro sono miei, anche le tue mogli, i tuoi migliori figli sono miei. E poi versetto 4, il re d'Israele rispose: e come tu dici, o re mio signore, io e tutto ciò che ho siamo tuoi. E quindi sembra che Acab dia questa risposta per pacificare questo nemico dalla Siria. E in chiusura vedremo che Acab fa ancora un accordo di pace con Ben-Hadad. Però sono abbastanza fiero di Acab in questo capitolo. È un suo momento di quasi fedeltà verso Dio. A volte noi guardiamo Acab solamente come un re cattivo che non fece mai niente nella volontà di Dio. Ma Acab non è né pesce né carne. La moglie di Acab è peggio di lui, Jezebel, l'abbiamo visto. Però sono un po' fiero di Acab in alcune parti, però non inizia bene. Lui ha un po' di paura, dice a Ben-Hadad, fai quello che vuoi. Versetto 5, i messaggeri tornarono di nuovo e dissero: così parla Ben-Hadad. E quindi il re della Siria ha detto: ah, era troppo facile. Allora dovevo chiedere di più nella negoziazione, no? La Canada sarà la nostra. Magari si sente dire nei nostri giorni negli Stati Uniti, no? E Ben-Hadad dice: avrei dovuto chiedere di più da questo Acab. I messaggeri comunicano, versetto 5, io ti ho mandato a dire che mi devi dare il tuo argento, il tuo oro, le tue mogli, i tuoi figli, ma domani a quest'ora manderò da te i miei servi che frugheranno la tua casa, le case dei tuoi servi essi metteranno le mani su tutto ciò che hai di più caro e la porteranno via. E quindi Ben-Hadad cerca di spingere ancora di più per prendere il più possibile da Achab, dal territorio del nord, diciamo. Il versetto 7, allora il re d'Israele chiamò tutti gli anziani del paese e disse, e a me piace questo momento, Achab non sa cosa fare, quindi chiede consiglio di un gruppo di anziani della nazione, il regno del nord. C'è sicurezza in una moltitudine dei consiglieri, ci scrisse Salomone nei Proverbi. È giusto chiedere consiglio da persone di fiducia, un gruppo di anziani. E Achab dice, versetto 7, guardate, vi prego, e vedete come quest'uomo cerca la nostra rovina. Perché mi ha mandato a chiedere le mie mogli e i miei figli, il mio argento e il mio oro, e io non li ho rifiutato nulla. Versetto 8, tutti gli anziani e tutto il popolo gli dissero, non dargli ascolto e non acconsentire. Magari anche noi ci troviamo a volte nel versetto 7. Noi a volte, per non avere problemi, per non avere guerra, noi vogliamo accontentare la nostra carne, perché siamo una doppia natura, carne e spirito, che guerreggiano. E a volte, per non avere problemi con me stesso, io acconsento alla mia carne qualche peccato. Non voglio, va bene, qualche eccesso, non voglio digiunare, non voglio dire no al mio corpo umano. O potrebbe essere con il nemico stesso, con Satana. E a volte noi ci sottomettiamo ai suoi sussurri invece dei sussurri di Dio. E quindi Achab è tentato di placare questa minaccia di Ben-Hadad. E gli anziani, versetto 8, sottolineano un incoraggiamento anche per noi. Non dargli ascolto. Noi non dovremmo mai prendere decisioni nella vita basandoci sulle paure, gli impulsi della carne, il peccato, minacce che arrivano via text message. Non dargli ascolto, non acconsentire. Gli anziani hanno saggezza qui. E Achab prende forza da questi anziani, però in chiusura lui acconsenterà ad Ben-Hadad qualche cosa, qualche concessione. E versetto 9, Achab rispose quindi ai messaggeri di Ben-Hadad, dite al re mio signore tutto ciò che hai richiesto al tuo servo, la prima volta lo farò, ma questo non lo posso fare. E quindi già Achab, cioè gli anziani avevano consentito di non dargli ascolto, non acconsentire forse per niente, né la seconda richiesta, magari anche né la prima. Ma sii fedele a Dio, Achab, in qualche modo non perdere il territorio che Dio ti ha concesso, valore spirituale, perché non vuoi avere problemi. E questa è la differenza tra un credente, Paolo chiama carnale, in 1 Corinzi 3, e un credente spirituale. Un credente carnale ha una relazione con Dio, una nuova natura, ma agisce come se non ha forze spirituali per negare la carne umana. Noi siamo chiamati di vivere spiritualmente con le risorse che Dio ci ha concesso, le ricchezze di Cristo, di non acconsentire a nessuna minaccia, né dalla nostra stessa carne, né da Satana, né da chiunque in città che vorrebbe farci del male. Quindi Achab acconsente alla prima richiesta. Così i messaggeri andarono a riferire la risposta a Ben-Hadad. E allora, versetto 10, Ben-Hadad mandò a dire ad Achab, gli dèi mi facciano così e anche peggio, se la polvere di Samaria basterà a riempire il pugno di tutta la gente che mi segue. In realtà la Samaria, questa città capitale, oggi puoi andare è una collina, non è così alta come montagna, e c'è un ristorante sopra dove mangi benissimo, c'è una piccola piazza con queste rovine archeologiche e questo ristorante. C'è spazio per 3 autobus e basta. E Ben-Hadad dice: la vostra collina è così scarsa che il nostro esercito, basta che ogni soldato prenda un pugno di terra e non avrai più una collina. Cosa vuoi fare contro di noi? Sta dicendo. Magari noi abbiamo montagne da noi. Voi cosa avete qua? Colline. Voi non potete resistere i pugni dei nostri soldati. Versetto 11. Allora Acab rispose: diteli, chi indossa l'armatura non si glori come chi la depone. E quindi Ben-Hadad dice: portiamo via la tua collina, pugno per pugno. E Acab anche saggiamente risponde: inizia a gloriare quando sopravvivi la battaglia, no? È un conto gloriare quando ti prepari per la guerra, ma un'altra gloria sopravviverla, di togliere l'armatura dopo la guerra. Versetto 12. Allora dopo questo batti e becco di parole tra leader delle nazioni, anche oggi lo viviamo. Versetto 12. Quando Ben-Hadad ricevette questa risposta, egli si trovava assieme ai re a bere sotto le tende e disse ai suoi servi: preparatevi ad attaccare. Così essi si preparano ad attaccare la città. E quindi mi piace in questo momento di nuovo, versetto 13, ma ecco un profeta si avvicinò ad Acab, re di Israele, e disse. Quante volte nell'Antico Testamento troviamo queste specie di parole scritte: un profeta senza nome? Un qualsiasi, un chiunque viene mandato da Dio per parlare con Acab. Non è bello come Dio guida persone per incontrarti in mezzo alla strada? Un profeta da dove spuntò, non so, ha una parola per Acab. Ed è giusto, chiesa, non disprezzare le profezie. Paolo dice ai Tessalonicesi 5:18, non disprezzate le profezie, ma provate ogni cosa e ritenete il bene. E quindi noi non vogliamo essere le persone che non possono mai ricevere una parola di correzione, dove respingiamo ogni parola di incoraggiamento, di correzione, di spinta. No, segui il Signore, ascoltami un attimo. Un profeta senza nome. Così dice l'Eterno: vedi tutta questa grande moltitudine? Ecco, oggi stesso io la darò nelle tue mani e tu saprai che io sono l'Eterno. La prima battaglia, Dio vuole insegnare ad Acab che Dio è Dio. La seconda battaglia, Dio vorrà insegnare a Ben-Hadad che Dio è Dio.

qui in questo momento? Per mezzo di qui, di chi? E quelli gli rispose, così dice l'Eterno, per mezzo dei giovani al servizio dei capi delle province. Non sarebbe bello, spesso noi sentiamo purtroppo nel mondo evangelico delle chiese tante divise, problemi, sconfitte. Non sarebbe bello che tutti i giovani di tutte le chiese iniziano a non interessarsi più delle vecchie storie e che i giovani si alzino per fare guerra contro il vero nemico? Che bello, per mezzo dei giovani al servizio dei capi delle province. Acab rispose, ok, chi comincerà la battaglia? Faranno loro la prima mossa o noi? Quindi bravo Acab, sta cercando la volontà di Dio, sta pregando, sta chiedendo al profeta, dimmi tu cos'è la volontà di Dio. Forse Acab aveva una scintilla di ravvedimento da quel momento in Primo Re 18, quando Elia ha fatto fuori questi profeti di Baal. Forse c'è un po' di scintille di credere di voler sottomettersi alla guida di Dio. Bravo, Acab. E chi comincerà la battaglia? Il profeta rispose, tu. Allora Acab passò in rassegna i giovani che erano al servizio dei capi delle province ed erano 232, 232, e quindi un esercito piuttosto piccolo. E dopo di loro passò in rassegna tutto il popolo, tutti i figli di Israele, ed erano 7000. Quando Dio ha portato una parola di correzione verso Elia alla fine di capitolo 19, Dio aveva detto, guarda, tu non sei l'unico rimasto fedele in tutta la nazione. Io 7000 che ancora non hanno piegato le ginocchia davanti a Baal e baciato Baal. E quindi non so se questi sono i stessi 7000, un altro 7000, ma io amo vedere questi numeri ritornare come magari promemoria anche per Acab della fedeltà di Dio di combattere per lui. Versetto 16, a mezzogiorno fecero una stortita mentre Ben-Hadad stava a bere e ad ubriacarsi sotto le tende assieme ai 32 re venuti in suo aiuto. Questo magari dà un valore in più alle parole dell'Apostolo Paolo quando lui scrisse a Timoteo, tu devi essere pronto in tempo e fuori di tempo, no? Cioè questo Ben-Hadad con i 32 re erano ubriachi durante la siesta, no? In questo momento di mezzogiorno sotto le tende e non aspettavano che i figli di Israele facessero questa stortita. E quindi vengono sorpresi in un momento inaspettato, fare un passo che il nemico non pensa che farai. Perciò io credo anche che Gesù, parlando con i suoi discepoli, prima di tornare dal Padre in Matteo 28, Gesù aveva detto che le porte dell'inferno non resisteranno la Chiesa. E le porte di una città, la porta di casa tua, serve per tenere fuori la gente, no? E Gesù dice, in un certo senso, noi abbiamo l'autorità in Cristo di prendere territorio per il regno di Dio, di andare attraverso le porte della città, le porte dell'inferno, di non essere cristiani soltanto sulla difesa sempre, che io vengo attaccato dal nemico, io vengo minacciato da Satana, ma che io prendo una posizione con la mia vita, con la mia casa, con tutto quello che ho e voglio avanzare. Che noi possiamo essere una piccola chiesa, ma una chiesa forte che cerca di avanzare il regno di Dio in questa città e questa nazione. E quindi loro fanno questa stortita e i giovani guidano questa battaglia e vincono in questo momento inaspettato. Voi all'università, voi in scuola superiore, noi al posto di lavoro, cosa succederebbe in questa città se noi prendessimo sul serio l'invito di non solo vivere sulla difesa con la nostra fede, ma di ricordarci che il nostro Dio è il Dio delle montagne,
dalle valli.

0: il nostro Dio, mentre lavoriamo al deposito, mentre noi facciamo le commissioni in giro, siamo in cassa al supermercato e Dio mette una parola di incoraggiamento sul tuo cuore per la cassiera, di vivere sull'offensivo, senza essere offensivi però, no? Sull'offesa, no, sull'offensivo, senza essere offensivi. Versetto 17, i giovani al servizio dei capi delle province uscirono per primi. Ben-Hadad mandò a vedere e gli fu riferito dicendo: da Samaria sono usciti alcuni uomini. Il re disse: sono usciti con intenzioni pacifiche, catturateli vivi. Se sono usciti per combattere, catturateli ugualmente vivi. Cioè, è ubriaco, no? Cioè, quello che dice non ha senso. Catturateli e basta, no? Cioè, non sta nemmeno parlando con chiarezza, è ubriaco, non capisce quello che succede. Così i giovani al servizio dei capi delle province uscirono dalla città assieme all'esercito che li seguiva e ciascuno di loro uccise il suo uomo. Così i siri si diedero alla fuga e gli israeliti li inseguirono. E Ben-Hadad, re di Siria, fuggì a cavallo con alcuni cavalieri. Versetto 21, il re d'Israele uscì anche egli, mise in rotta cavalli e carri e inflisse ai siri una grande sconfitta. Allora il profeta si avvicinò al re d'Israele e gli disse: va, rafforzati e considera bene quello che devi fare, perché fra un anno il re di Siria salirà contro di te. E quel profeta che ha avvertito Acab adesso dà una parola di saggezza per il futuro. E magari questo ci incoraggia. Magari noi abbiamo vissuto recentemente un po' di vittoria nella nostra vita. Abbiamo imparato qualcosa dalla nostra natura. Abbiamo avuto un ravvedimento in più, un avvicinamento in più alle cose di Dio. Gloria a Dio. Allora prendi del tempo e rafforzati ancora di più. Perché finché non entriamo in gloria, finché noi non muoiamo e partiamo da questa tenda, la battaglia non è finita. E quindi vai a rafforzarti e considerare bene quello che devi fare. Di non accontentarci con una sola battaglia, perché Satana non si ferma. Versetto 23, i servi del re di Siria gli dissero: il loro Dio, guardate, è un Dio delle montagne. Quindi loro hanno perso questa battaglia. Tornano a Damasco e condividono un po' quello che non è andato bene nella battaglia. Ok, intanto il problema non è il Dio di Israele, il problema è che tu eri ubriaco con i re sotto le tende a mezzogiorno. Intanto non dovevi essere ubriaco. Però loro hanno un concetto di Dio sbagliato, il loro Dio è un Dio delle montagne. Per questo sono stati più forti di noi. Ecco, un versetto biblico con la parola più forti. Loro sono stati più... loro hanno vinto perché loro hanno questa forza in più in montagna. Ma se diamo loro battaglia in pianura, saremo certamente noi i più forti. E questo è un modo sbagliato su cui considerare il nostro cammino cristiano. Ma anche noi a volte abbiamo il nostro talismano, portafortuna. Quali sono le cose in Italia che portano fortuna? Il cornetto, sì, ok. In America anche il piede di un coniglio. Sì, anche qui, yeah. Abbiamo le varie cose che consideriamo che questo mi darà un aiuto in più. Ma è completamente un concetto pagano. Ma non succede anche nei giorni d'oggi, c'è il santino di questa città. Ma non per criticare fin troppo la Chiesa Cattolica Romana, però pensiamoci un attimo, noi abbiamo il creatore dell'universo, il Dio onnipresente, che è qui. E non dobbiamo correre dietro santini qua, santini lì, ma anche gli evangelici. sbagliamo. Perché corriamo dietro questo predicatore online che ho iniziato a sentire e lui ha una benedizione in più che il nostro pastore deve scarseggia un po'. È vero, no? Cioè, noi a volte facciamo un sacerdozio evangelico e dobbiamo stare attenti perché il nostro Dio è tutto. E non dobbiamo correre dietro i minori quando abbiamo il massimo. E quindi i siri stanno sbagliando qui perché il nostro Dio è il Dio sia dei monti che della pianura, della montagna e le valli. Versetto 24 e 25, i siri ancora parlano tra di loro, perciò fa così, rimuovi tutti i re dalla loro posizione di comando e metti al posto loro dei capitani. Metti insieme un esercito pari a quello che hai perso, con altrettanti cavalli, altrettanti carri, poi daremo loro battaglia in pianura e noi saremo certamente più forti di loro. E quindi magari loro hanno saputo di quello che è successo sul Monte Carmel con il fuoco disceso in Primo Re 18. Hanno sentito magari dell'incontro di Elia sul Monte Oreb e il sussurro di Dio sul monte. Magari hanno visto sul monte della Samaria di nuovo il Dio dei monti. Andiamo in pianura allora. E versetto 26, come per mezzo della parola del profeta, in versetto 22, l'anno seguente, dopo un anno, la seconda battaglia, Ben-Hadad passò in rassegna i siri e salì verso Afek per combattere con Israele, vicino Monte Carmel, al nord del territorio. Anche i figli d'Israele furono chiamati a raccolte e provvisti di viveri. Mossero quindi contro i siri e si accamparono di fronte a loro. Sembravano due piccoli greggi di capre, mentre i siri inondavano il paese. A volte mi sento così. Ieri sera ero in centro città verso l'imbrunire. E c'è una marea di persone in centro città di notte, migliaia di storie. Vedevo tutta questa gente e dicevo, ma cosa stiamo facendo in paragone a tutte queste anime che c'è? Mentre i siri inondavano il paese, allora di nuovo un uomo di Dio, non nominato, cioè a volte no, chi fa leader in chiesa spesso è molto preoccupato a costruirsi una piattaforma e che il suo nome sia conosciuto. Dio aiutaci di vivere per il nome che è al di sopra di ogni altro nome. Un altro uomo di Dio, non conosciamo nemmeno il suo nome. Che bello. Si avvicinò al re d'Israele e gli disse, così dice l'Eterno, poiché i siri hanno detto, l'Eterno è Dio delle montagne, non è Dio delle valli, io darò nelle tue mani tutta questa grande moltitudine e voi conoscerete che io sono l'Eterno. La prima battaglia, Acab, io volevo che tu sapessi che io sono l'Eterno. Adesso ho sentito il discorso dei siriani. Non è bello questo? Dio sente quando i suoi nemici parlano di lui. Le loro parole salgono. Dio è un Dio consapevole di ogni parola detta mai, ogni pensiero pensato mai. Dio legge i segreti di ogni cuore. Non ci sono segreti. E Dio ha detto, allora io voglio insegnare a Ben-Hadad che io sono il Dio anche delle valli. In che modo abbiamo compartimentalizzato il nostro Dio? Ok, Dio è in grado di aiutarti, di aiutarmi con queste faccende. Però Dio non devi toccare questo ambito. O forse Dio non credo che puoi aiutarmi in queste cose. A volte anche noi limitiamo il nostro Dio e Dio, no, io voglio farvi vedere che sono il Dio anche dalle valli. E versetto 28, per 7 giorni stettero accampati gli uni di fronte agli altri, ma al 7° giorno si attaccò battaglia. E i figli di Israele uccisero in un sol giorno 100.000 fanti siriani. I superstiti fuggirono nella città di Afek, dove le mura caddero su 27.000. superstiti. Anche Ben-Hadad fuggì e andò nella città a nascondersi in una stanza interna. I suoi servi gli dissero: ecco, abbiamo sentito dire che i re della casa di Israele sono re clementi. Lui è lì, ha perso la seconda battaglia. Dio ha dato in mano ad Achab il suo nemico Ben-Hadad. E Achab deve solo finire la faccenda. Deve far fuori questo nemico. Ma a volte ci soffermiamo appena prima della vittoria, no? Non ammazziamo completamente il peccato in noi, non facciamo completamente fuori l'influenza del diavolo nella nostra vita. E loro riorganizzano: abbiamo sentito che sono clementi, mettiamoci quindi dei sacchi attorno ai fianchi e delle corde al collo e usciamo incontro al re d'Israele, forse egli ti lascerà in vita. Andiamo supplicandoli per un po' di misericordia. Così essi si misero dei sacchi intorno ai fianchi e delle corde al collo, andarono dal re d'Israele e dissero: il tuo servo Ben-Hadad dice, adesso tutto cambia, no? Prima io farò ciò che voglio con i tuoi servi, i tuoi figli, il tuo oro, il tuo argento, tutto quello che ti è prezioso la voglio rubare. E questo era l'interazione nostra con Satana prima di conoscere Gesù. Paolo scrisse a Timoteo che Satana guida il mondo come lui vuole e dirige, minaccia, distrugge. Ma quando una persona dà la sua vita a Cristo e entra nell'offensivo verso Satana, Satana cerca di pacificare. Dai, concordiamoci, lasciami vivere un po'. E Achab non deve dare ascolto a Ben-Hadad qui. Versetto 32, il tuo servo Ben-Hadad dice: ti prego, lasciami in vita. Non essere estremista. Non essere un fanatico per Gesù. Non farmi fuori così. Ti prego, lasciami in vita. E Achab rispose: è ancora vivo Ben-Hadad? Egli è mio fratello. Ah, capri. Lui stava andando così bene, Achab. Io speravo che Achab stesse camminando veramente, magari con un po' di cuore ravveduto, rinforzato in Dio dopo un anno di rafforzamento. Però chiama Ben-Hadad, il suo fratello. Che comunione ha le tenebre con la luce, Paolo ci scrive. Niente. Fratello mio, è un po' come Lot nella città di Sodoma e Gomorra. Fratelli miei, non fate così, no? E versetto 33, quegli uomini presero questo come segno di buon auspicio e si affrettarono a chiederne la conferma dicendo: Ben-Hadad è dunque tuo fratello? Ci vuoi bene? Perché loro sanno che stanno per essere ammazzati. Egli rispose: andate a prenderlo. Così Ben-Hadad si recò da Achab e lo fece salire sul suo carro. Allora Ben-Hadad gli disse: io restituirò le città che mio padre tolse a tuo padre e tu potrai stabilire mercati in Damasco come mio padre aveva fatto in Samaria. E quindi abbassano i dazi, concordano pace tra nazioni, aprono i mercati e c'è questo accordo di pace mondiale, baci e abbracci, tutti vanno d'accordo, no? Facciamo scambio di mercato e va bene. E Achab, invece di far fuori il suo nemico, si concorda per lasciarlo in vita perché non vuole essere troppo estremista. Però chiesa, Paolo ci incoraggia in Romani di non lasciare nessun provvedimento alla nostra carne. A volte facciamo entrare Cristo in casa, nella nostra vita, e diamo permesso a Gesù in cucina, in soggiorno, magari nella stanza degli ospiti, però in camera da letto no. Però nell'ufficio no. Non voglio che Gesù entri in quella camera. No, Signore, compromessi a volte anche noi perché non vogliamo essere estremisti con la nostra carne, con il peccato, con Satana nella nostra vita. Mercati, accordi di pace, e Achab disse: a questo patto ti lascerò andare. Così Achab fece un patto con lui e lo lasciò andare. E poi c'è una storia qui strana tra un altro profeta non nominato e un altro ancora, 35-36. Allora, uno degli figli dei profeti, che vedremo più avanti, forse questo Michael, che vedremo tra poco, che non dice mai niente di buono nei confronti di Acab. Uno dei figli dei profeti disse al suo compagno: per ordine dell'Eterno colpiscimi, fammi del male, io voglio essere ferito. Sarà un'immagine, sarà un'immagine profetica. Lui vuole essere ferito da un altro profeta finché vada da Acab ferito, come illustrazione, come metafora. E spesso essere un profeta di Dio ti costa qualche lacerazione. Colpiscimi, ma questi rifiutò di colpirlo. Ma tu sei matto, sei fuori, cioè per parole di Dio vuoi che io ti faccia del male? Ma tu sei fuori. E poi la storia va ancora più strana, versetto 36, guardate. Allora il primo gli disse: poiché non hai ubbidito la voce dell'Eterno, ecco che appena ti sarai allontanato da me, un leone ti ucciderà. Il primo profeta non vuole il leone vicino, no? Cioè, appena sarai lontano da me, un leone ti ucciderà. E così, non appena si fu allontanato da lui, un leone lo incontrò e lo uccise. Prende sul serio questa parola di Dio. Acab, che non segue perfettamente la volontà di Dio, come questo profeta nel compromesso, c'è un leone ruggente che cerca chi possa divorare, no? Satana è all'opera, Pietro ci scrive nella sua epistola, come un leone ruggente. Ma chi è nuovo nella fede, chi è anziano nella fede, abbiamo un vero nemico che vuole divorarci. E il primo profeta sta sul serio: colpiscimi. E versetto 37, poi il profeta trovò un altro uomo. Cioè, c'erano 7000 ancora fedeli, quindi uno per uno magari troverà qualcuno. Colpiscimi. Questi lo percosse e lo ferì. Allora il profeta andò ad aspettare il re sulla strada, camuffandosi con una benda sugli occhi. Magari perché lui era conosciuto da Acab. E come vedremo, se è il profeta di capitolo 22, è perché aveva una relazione e non profetizzava mai niente di buono nei confronti di Acab. E quindi è camuffato lì con una benda sugli occhi. Versetto 39, come il re passava, gli gridò e disse: il tuo servo era entrato in mezzo alla battaglia, quando ecco uno si trasse in disparte e mi condusse un uomo dicendomi: custodisce quest'uomo, se mai venisse a mancare la tua vita pagherà per la sua, oppure pagherai un talento d'argento. E questo profeta bendato continua, versetto 40, a parlare con Acab: mentre il tuo servo era occupato qua e là, ero distratto, quale tale scomparve? Il re, Acab, il re di Israele, gli disse: ecco, la tua sentenza l'hai pronunciata tu stesso. E questo profeta sta prendendo l'esempio magari da Nathan, quando andò a parlare con Davide e gli parlò di quell'agnello rubato dal vicino di casa, e Davide, sentendo la storia, dice: quel tale deve essere ammazzato. Questo profeta davanti ad Acab dipinge una storia simile. E lui dice: io avevo un impegno in questa battaglia di portare la vincita e non far fuggire questo nemico. Ma ero distratto e questo è fuggito. E quindi cosa mi deve capitare? E Acab dice: non sei stato fedele al comando, devi morire. E versetto 41, il profeta, egli allora si tolse in fretta la benda dagli occhi e il re di Israele si rese conto che era uno dei profeti. Sapeva chi fosse. E versetto 42, il profeta quindi disse al re: così dice l'Eterno, poiché ti sei lasciato sfuggire di mano l'uomo che io avevo votato lo sterminio, la tua vita pagherà per la sua e il tuo popolo per il suo popolo. Così il re d'Israele tornò a casa sua triste e adirato, e si recò a Samaria. Magari questo profeta guarda Acab e dice: tu sei quel tale, come Nathan verso Davide. E Acab, nei confronti di questa correzione, è rattristato e addirittura adirato. E come rispondiamo noi, Chiesa? Ma in chiusura, cosa facciamo noi? Quando Dio ci ha chiamati a trattare duramente il vecchio uomo della nostra carne. Dio ha mandato profeta dopo profeta dopo profeta, incoraggiandoci che Dio è il Dio delle montagne e delle valli, l'onnipotente, non c'è niente di difficile per Lui. Ma spesso cadiamo in paura o dalla natura carnale, da qualche minaccia, da Satana stesso, dall'uomo forte, ma Gesù stesso ci incoraggia, prega che quell'uomo forte sia legato. Non c'è nessuna autorità che Gesù non ha sconfitto. Non c'è nessun peccato nella nostra vita che non è vivente se non quelli per volontà nostra. Noi siamo chiamati a trattare duramente quell'uomo che deve essere in carcere, che deve essere fatto fuori, il vecchio uomo nostro. L'Apostolo Paolo grida e dice: chi mi libererà di questo corpo di morte? Parlando di se stesso come se fosse schizofrenico. Non sono più definito da quel vecchio uomo, quel corpo puzzolente che trascino ancora. Padre, liberami tu. Preghiamo insieme. Padre, liberaci da quel peccato ancora di cui non abbiamo trattato. Padre, aiutaci di non fare accordi di pace e mercato con il vecchio uomo, con Satana. Padre, no. Non vogliamo più acconsentire, concordarci con quel tale. Padre, tu hai conquistato, hai vinto sulla morte, hai trionfato su Satana. Colossesi 2. Vogliamo, Padre, camminare nella tua vittoria sul peccato, sul mondo, su Satana stesso. Padre, vogliamo vivere vite sull'offensiva, vogliamo prendere territorio per te. E il giudizio inizia nella casa tuo, Padre. Porti giudizio tu, Padre, nei nostri cuori. Tu sei il Dio dei monti, ma anche dei valli. Tu sei il Dio di tutto. E quindi, Padre, basta tenere certe camere di casa nostra per noi stessi. Tu sei il Dio di tutto la nostra vita. Amen.
1: Ciao a tutti. Nel Nuovo Testamento è scritto che in caso di peccati volontari non si può essere perdonati? Qualcuno mi ha fatto notare un versetto nel Nuovo Testamento che sembra escludere il perdono di Dio in caso di peccati volontari. Ma sarà proprio così? Leggiamo il versetto in questione in Ebrei 10, versetto 26. Infatti, se persistiamo nel peccare volontariamente, dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, non rimane più alcun sacrificio per i peccati. Chi mi conosce sa che non perdo mai occasione di sottolineare che la Bibbia non è un insieme di versetti che possiamo usare come delle massime da tirare fuori in ogni occasione. Infatti, qualunque frase che si trova nella Bibbia, così come in qualunque altro pezzo di letteratura, tra l'altro, va sempre compresa all'interno del contesto in cui tale frase è utilizzata. Dobbiamo prima capire cosa intendeva comunicare l'autore ai suoi lettori originari all'interno del suo discorso, a quale tipo di situazione si stava riferendo, e poi possiamo passare ad un'eventuale applicazione. Esaminando tutta la lettera si comprende che l'autore l'ha indirizzata ad una comunità cristiana in cui c'era probabilmente una componente di origine ebraica, visto che l'autore fa continui riferimenti a concetti che presuppongono che i destinatari abbiano una buona conoscenza della legge: il tabernacolo, il sommo sacerdote, i sacrifici, il patto mosaico, che vengono messi a confronto con l'opera di Gesù. Ora, l'obiettivo principale della lettera era quello di esortare i membri di questa comunità a rimanere fedeli al messaggio del Vangelo, nonostante la persecuzione che aveva probabilmente già portato alcuni di loro ad abbandonare la comunità, come emerge in alcuni punti della lettera. Si tratta quindi di una esortazione a tenere duro, a resistere, a non tornare sui propri passi. Perché Gesù Cristo e la sua opera avevano un valore inestimabile, insostituibile, unico, che superava di gran lunga tutti i rituali presenti nell'antico patto. Rinunciare a Cristo non avrebbe lasciato loro alcuna valida alternativa nella loro relazione con Dio. Ora, con questa premessa, leggiamo il contesto immediato del versetto in esame nel capitolo 10 della lettera agli Ebrei. Partiamo dai versetti 19 a 22. Avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel luogo santissimo per mezzo del sangue di Gesù, per quella via nuova e vivente che Egli ha inaugurata per noi attraverso la cortina, vale a dire la sua carne, e avendo noi un grande sacerdote sopra la casa di Dio, avviciniamoci con cuore sincero e con piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi di quell'aspersione che li purifica da una cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura. Nei capitoli precedenti l'autore aveva messo in luce l'unicità dell'opera di Gesù rispetto ai rituali dell'Antico Testamento e in particolare aveva paragonato l'opera di Gesù al sommo sacerdote che una volta all'anno entrava nel luogo santissimo del tabernacolo. La tesi dell'autore è che Gesù ha fatto un gesto unico che rende la via alla presenza di Dio accessibile agli esseri umani. Pertanto invita i suoi lettori ad avvicinarsi a Dio con fiducia, sapendo che ciò che Gesù ha fatto li rende adeguati a presentarsi di fronte a Dio, essendo accettati da Lui. Essi non hanno più bisogno di una purificazione rituale, perché tale purificazione è avvenuta una volta per tutte, non solo in modo esteriore e formale, ma con un impatto sul loro interiore. Essi possono infatti avvicinarsi a Dio con la coscienza pulita, di chi sa che non ha nulla da temere. L'autore sa che tra i membri della comunità ci sono diverse incertezze. E infatti continua così la sua esortazione nei versetti 23 a 25. Manteniamo ferma la confessione della nostra speranza senza vacillare, perché fedele è colui che ha fatto le promesse. Facciamo attenzione gli uni agli altri per incitarci all'amore e alle buone opere, non abbandonando la nostra comune adunanza come alcuni sono soliti fare, ma esortandoci a vicenda, tanto più che vedete avvicinarsi il giorno. Vedete come il testo si inserisce nel contesto della lettera di cui vi parlavo poco fa. Alcuni stavano evidentemente abbandonando la comunità e l'autore esorta il resto della comunità a tenere duro, a non vacillare in vista del giorno, ovvero in vista del ritorno di Gesù. Li esorta a non vacillare, a fidarsi di Dio, perché Egli mantiene le promesse. Ed è a questo punto che l'autore inserisce il versetto da cui siamo partiti, che ora vedremo nella giusta luce. Proseguiamo la lettura dei versetti 26 a 31. Infatti, se persistiamo nel peccare volontariamente, dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, non rimane più alcun sacrificio per i peccati, ma una terribile attesa del giudizio e l'ardore di un fuoco che divorerà i ribelli. Chi trasgredisce la legge di Mosè viene messo a morte senza pietà sulla parola di due o tre testimoni. Di quale peggior castigo, a vostro parere, sarà giudicato degno colui che avrà calpestato il Figlio di Dio, che avrà considerato profano il sangue del patto con il quale è stato santificato e avrà disprezzato lo spirito della grazia? Noi conosciamo infatti colui che ha detto: a me appartiene la vendetta, io darò la retribuzione. E ancora, il Signore giudicherà il suo popolo. È terribile cadere nelle mani del Dio vivente. Avete visto, l'autore non si sta riferendo ad un generico peccato volontario, ma a qualcosa di molto specifico, ovvero rinunciare volontariamente a Cristo, abbandonando la comunità cristiana, dopo aver ricevuto il Vangelo, dopo aver conosciuto la verità. Per l'autore, chi fa una cosa del genere sta di fatto disprezzando ciò che Gesù ha fatto, sta considerando profano, ovvero comune, di poco valore, il sangue di Cristo. In sostanza, sta considerando che la morte di Gesù non ha nessun reale effetto sulla sua vita e sul suo rapporto con Dio. L'autore, nel tentativo di far capire ai suoi interlocutori la gravità della cosa, considera tale presa di posizione come qualcosa di paragonabile ai peggiori peccati che uno poteva commettere sotto la legge mosaica, ovvero come qualcosa che meriti la morte, ponendo la persona sotto il giudizio di Dio. Ora, il motivo è ovvio. Secondo il ragionamento che l'autore stava sviluppando dall'inizio della lettera, l'opera di Gesù è insostituibile. Egli è l'unico che può risolvere il problema del peccato dell'uomo attraverso la sua vittoria sulla morte. Quindi, se una persona rinuncia a Cristo, non rimane per lui nulla che possa sostituire l'opera di Gesù. In tal senso non c'è alcun sacrificio possibile per i peccati. Nulla potrà avere lo stesso valore. Se proseguiamo la lettura, ci rendiamo conto del contesto di persecuzione che l'autore richiama. L'autore sa bene quello che i suoi interlocutori hanno passato e sa bene quanto possa essere forte la tentazione di abbandonare in un contesto di persecuzione. Egli sa quante ne hanno già passate da quando hanno ricevuto il Vangelo. Leggiamo. Ma ricordatevi di quei primi giorni in cui, dopo essere stati illuminati, voi avete dovuto sostenere una lotta lunga e dolorosa, talvolta esposti agli oltraggi e alle vessazioni, altre volte facendovi solidali con quelli che erano trattati in questo modo. Infatti voi simpatizzaste con i carcerati e accettaste con gioia la ruberia dei vostri beni, sapendo di possedere una ricchezza migliore e duratura. Ebrei 10, versetti 32 a 34. L'autore conosceva le pressioni a cui erano sottoposti, ma allo stesso tempo li esorta con forza a non tirarsi indietro, a mantenere la loro fiducia in Dio. Leggiamo quindi il finale del capitolo in Ebrei 10, versetti 35 a 37. Non abbandonate la vostra franchezza, che ha una grande ricompensa. Infatti avete bisogno di costanza affinché, fatta la volontà di Dio, otteniate quello che vi è stato promesso, perché ancora un brevissimo tempo e colui che deve venire verrà e non tarderà, ma il mio giusto per fede vivrà, e se si tira indietro l'anima mia non lo gradisce. Ora, noi non siamo di quelli che si tirano indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per ottenere la vita. In conclusione, l'autore della lettera stava invitando i suoi lettori a non tirarsi indietro, a tenere duro nonostante la persecuzione, a non abbandonare la comunità, ma soprattutto a non abbandonare la fede in Cristo. Rinunciare volontariamente a Cristo, considerando la sua opera come qualcosa di profano, cioè comune, senza valore, non avrebbe lasciato loro alcuna alternativa, alcuna speranza. Quindi, in questo testo di Ebrei, l'autore si riferisce ad un peccato volontario specifico. Non dobbiamo usare questo versetto per trarre una regola generale che oltretutto contraddirebbe anche il senso stesso dell'opera di Gesù, sminuendo la grazia e l'amore che Dio mostra nei nostri confronti.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.
1: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

0: Lente di ingrandimento. Religioni, sette e ideologie a confronto con la fede cristiana biblica. Un programma con la partecipazione del dottor Edoardo Labanchi.
1: E ciao a tutti da Gianfranco, amici ed amiche. Benvenuti o bentornati, a seconda dei casi, all'appuntamento con questo programma. Un sincero augurio di buon ascolto ad ognuno di voi, a ciascuno di voi. Continuiamo quindi anche oggi a ragionare sulle caratteristiche, sulle pecche del neo-induismo. Quella di oggi è l'ultima puntata dedicata a un movimento neo-induista, quello degli Hare Krishna. Nel numero precedente di questo programma, di questa trasmissione, il dottor Labanchi ha iniziato a scendere nel dettaglio riguardo al personaggio chiave della Bhagavad Gita, che è poi il testo sacro degli Hare Krishna, e quindi ha cominciato a parlare in maniera dettagliata di Krishna stesso, un avatar, vale a dire una delle umanizzazioni o manifestazioni visibili del Brahman, il Dio assoluto. Ma questo personaggio, pur dimostrando di possedere aspetti divini, oltre a quelli umani, era dotato di una personalità quantomeno ambigua e talvolta moralmente indecente. Dicemmo la volta scorsa che sarebbe già sufficiente questo per dubitare della validità del movimento religioso degli Hare Krishna e che stiamo analizzando appunto in questi programmi. Ebbene, nonostante che gli Hare Krishna abbiano a più riprese cercato di dimostrare che Cristo e Krishna, in fondo, hanno detto e insegnato le stesse cose, la volta scorsa abbiamo potuto cominciare a notare che in realtà la differenza fra i due è davvero abissale e che il tentativo di ridurre il cristianesimo a una religione dell'amore universale ha veramente del fantastico. L'essenza del cristianesimo consiste nell'opera compiuta da Cristo attraverso la morte sulla croce e attraverso la sua susseguente risurrezione. A tal proposito, sappiamo, penso tutti, che nel corso della storia sono stati molti coloro che hanno cercato in ogni modo possibile di negare la realtà sia della morte sia della risurrezione di Gesù. E gli Hare Krishna non hanno certamente fatto a meno di unirsi anch'essi al coro di critiche e di tentativi appunto di negazione, di negare cioè delle prove, delle evidenze, appigliandosi per esempio alle presunte incoerenze nei resoconti dei quattro Vangeli intorno alla risurrezione di Gesù Cristo. Allora, dottor Labanchi, ecco, proprio a questo riguardo, che cosa si potrebbe dire in poche parole?
2: I racconti dei quattro Vangeli concernenti la risurrezione di Gesù non sono sempre facilmente armonizzabili quanto a particolari e all'ordine cronologico delle apparizioni di Gesù risorto. Ma questo va tutto a vantaggio della loro oggettività e validità dal punto di vista storico, perché significa che non ci fu nessun accordo tra gli esponenti della Chiesa cristiana per imbastire una tale pia frode. Le divergenze tra i racconti dei Vangeli è dovuta al fatto che la stessa realtà è vista da angolature diverse per mettere l'accento su questo o quel particolare. Con i Vangeli, dunque, non siamo nell'atmosfera favolistica, astorica, dello Srimad Bhagavatam o della Bhagavad Gita.
1: Allora, dottor Labanchi, dato che i Vangeli parlano chiaro e che sono dei documenti storici, possiamo cercare di dare una spiegazione allo strano fenomeno secondo cui, malgrado le numerose prove a favore dell'esistenza di Cristo e quindi della sua storicità, sono poi sempre tanti coloro che si accaniscono a opporvisi e a considerarla un mito, quasi che ne fossero infastiditi.
2: Gesù, a differenza di Krishna e di altre divinità mitologiche, o anche di fondatori di religioni o di esponenti di vaste correnti filosofiche, quale ad esempio Buddha o Maometto, a differenza di tutti questi, Gesù ha dato sempre fastidio a molti, proprio per la sua storicità, che avvalora i suoi insegnamenti, che mettono in discussione le religioni e filosofie correnti e anche le morali correnti. In realtà, tale distinzione costituisce un falso problema, perché quelli che scrissero i Vangeli ed il resto del Nuovo Testamento non diedero mai adito alla possibilità di tale distinzione.
1: Beh, penso che sia molto interessante questa precisazione del dottor Labanchi, ma a questo punto penso anche che sia il caso di fare una breve pausa prima di approfondire quanto abbiamo appena considerato. Nel frattempo, amici ed amiche, vedete di procurarvi carta e penna, così sarete pronti ad annotare più avanti nel corso del programma il nostro indirizzo, perché sono certo che avrete domande e richieste di chiarimenti da proporci. Gustiamoci allora adesso uno stacco musicale.

Cari ascoltatori, tutto quello che ho detto finora di Gesù Cristo e della sua opera, che si differenzia in tutto e per tutto dalla mitica figura di Krishna e dalla sua supposta opera sulla terra, tutto quello che ho detto finora di Gesù alla luce delle scritture dovrebbe essere ulteriormente chiarito, discusso, se si vuole. E chi lo vuole può farlo, servendosi anche di noi, testimoni del Signore Gesù. Qui però voglio indicare una garanzia, una prova della validità degli insegnamenti di Gesù e quindi della sua opera redentrice. Tale prova è costituita dalla sua risurrezione che egli stesso aveva predetto. Giustamente l'Apostolo Paolo scriveva a tal proposito nella sua prima lettera ai cristiani di Corinto nel capitolo 15. Se Cristo non è risuscitato, vana dunque è la nostra predicazione e vana pure la vostra fede. Se Cristo non è risuscitato, vana è la vostra fede, voi siete ancora nei vostri peccati. Anzi, l'Apostolo aggiunge, se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, noi siamo i più miserabili di tutti gli uomini. Indubbiamente nei Vangeli vengono narrati vari miracoli di Gesù con sconcertante semplicità. Anzi, a volte non si dice nemmeno che Gesù ha fatto un miracolo. Il lettore deve dedurlo dalla narrazione stessa. Si pensi alla moltiplicazione dei pani e dei pesci e alla mutazione dell'acqua in vino durante le famose nozze di Cana. Questi eventi straordinari comportarono una vera e propria creazione di materia. Tuttavia, è sempre stata la risurrezione ad essere considerata la prova per eccellenza della validità dell'opera di Gesù, anche per il suo profondo significato teologico. A questo proposito, ricordo che una volta che viaggiavo in treno in India, incontrai uno dei classici santoni indù. Questi sosteneva di essere cristiano. Diceva infatti, che cosa significa essere cristiano? Amare Dio e il prossimo come se stesso. Ebbene, io amo Dio e il prossimo come me stesso, quindi sono cristiano. Inoltre sosteneva che Gesù aveva studiato in India. Infatti c'è anche questa incredibile teoria, sostenuta ancora da alcuni, che hanno perfino inventato rocambolesche avventure di Gesù, che non sarebbe morto sulla croce. La sua sarebbe stata solo una morte apparente e poi si sarebbe rifugiato in India. Di questa storiella vi sono varie versioni che ovviamente non vanno neanche prese in considerazione perché del tutto prive del benché minimo fondamento storico. Nel corso dei secoli fino ad oggi altre ipotesi sono state avanzate per negare che Gesù sia fisicamente risorto dopo essere davvero morto, e morto in che modo. Ma tutte sono ben poco convincenti per chi affronta la questione senza pregiudizio. Difatti tanti non hanno creduto e non credono che Gesù è risorto, semplicemente perché ritengono che sia assurdo che i morti risorgano. Quando uno è morto, dicono. Ma questo è ottuso razionalismo che va anche contro l'evidenza dei fatti. Che ne è stato del corpo di Gesù? Fu nascosto? Fu bruciato? Come mai non si è trovata nessuna prova di tale colossale frode? Come sarebbe stato possibile conservare un simile segreto senza che nulla trapelasse? Se ci fosse stato il più piccolo indizio di frode, i capi religiosi dei giudei lo avrebbero certamente sbandierato. Ma non c'è stato mai nulla di simile nella tradizione giudaica. Anche l'ipotesi di un'allucinazione collettiva, che poi sarebbe stata razionalizzata e trasformata dai primi discepoli di Gesù nei racconti della risurrezione, è incredibile. I racconti dei quattro Vangeli concernenti la risurrezione di Gesù
non sono sempre facilmente armonizzabili quanto a particolari e all'ordine cronologico delle apparizioni di Gesù risorto. Ma questo va tutto a vantaggio della loro oggettività e validità dal punto di vista storico, perché significa che non ci fu nessun accordo tra gli esponenti della Chiesa cristiana per imbastire una tale pia frode. Le divergenze tra i racconti dei Vangeli è dovuta al fatto che la stessa realtà è vista da angolature diverse per mettere l'accento su questo o quel particolare. Con i Vangeli, dunque, non siamo nell'atmosfera favolistica, astorica, dello Srimad Bhagavatam o della Bhagavad Gita. La precisione con cui l'Evangelista Luca colloca storicamente i fatti dell'attività pubblica di Gesù, cominciando dal suo battesimo amministrato da Giovanni Battista, tale precisione la si cercherebbe invano nelle scritture indù riguardanti Krishna o altre supposte manifestazioni del Brahman. Leggo dal Vangelo di Luca, capitolo 3, i primi due versetti. Nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare, essendo Ponzio Pilato governatore della Giudea ed Erode tetrarca della Galilea, e Filippo suo fratello tetrarca dell'Iturea, della Traconitide, e Lisania tetrarca della Bilene, sotto i sommi sacerdoti Anna e Caiafa, la parola di Dio fu diretta a Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. Qui Luca si riferisce a Giovanni Battista, il cui compito fu quello di preparare la via all'attività pubblica di Gesù. Siamo nel primo secolo della nostra era, dunque, e tutti, cristiani e non cristiani, ogni volta che si riferiscono ad una data, volendo o nolendo, devono far riferimento alla nascita di Gesù Cristo. È vero, quando si introdusse questo metodo di datazione, si fece un errore di 4 o 5 anni, ma rimane il fatto provvidenziale che oggi tutti gli esseri umani, almeno nelle relazioni ufficiali tra loro, devono indicare gli anni riferendosi alla nascita di Cristo. Certamente questo non sarebbe stato possibile farlo con Krishna, che appartiene più al mondo delle favole che a quello della storia.

0: Poco fa il dottor Labanchi ci ha dato alcuni esempi di precisione storica dei Vangeli relativi all'attività pubblica di Gesù Cristo e anche relativi al periodo storico in cui egli visse e operò. E questo dimostra l'attendibilità, la validità dal punto di vista storico dei Vangeli stessi. Ciò che riguarda i testi sacri relativi a Krishna, invece, è un insieme di favole e di miti. E su questo penso proprio che il dottor Labanchi abbia qualcos'altro di molto importante da dire adesso.
1: Cari ascoltatori, mentre Krishna appartiene più al mondo delle favole che a quello della storia, Gesù appartiene alla storia, alla nostra storia, in tutto e per tutto. Scriveva a tal proposito l'apostolo Pietro nella sua seconda lettera, capitolo 1, versetti 16, 17, 18, riferendosi ai miti del suo tempo. Non è con l'andare dietro a favole artificiosamente composte che vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del nostro Signore Gesù Cristo, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua maestà, poiché egli ricevette da Dio Padre onore e gloria quando giunse a lui quella voce dalla magnifica gloria: questo è il mio diletto figliuolo nel quale mi sono compiaciuto. E l'apostolo Pietro, come parlando a nome di coloro che videro la gloria divina di Gesù sul monte su cui si trasfigurò, afferma con sicurezza: e noi stessi udimmo quella voce che veniva dal cielo quando eravamo con lui sul Monte Santo. Gesù, a differenza di Krishna e di altre divinità mitologiche, o anche di fondatori di religioni o di esponenti di vaste correnti filosofiche, quali ad esempio Buddha o Maometto, a differenza di tutti questi, Gesù ha dato sempre fastidio a molti, proprio per la sua storicità, che avvalora i suoi insegnamenti, che mettono in discussione le religioni e filosofie correnti e anche le morali correnti. Per questo c'è stato anche il tentativo di relegarlo nel mondo del mito, nelle favole religiose, dove non avrebbe più dato fastidio a nessuno. Si tratta specialmente di quelli che hanno cercato e cercano, come loro dicono, di smitizzare la Bibbia, e nel nostro caso i Vangeli, che nella migliore delle ipotesi sarebbero un misto di mito e storia. In realtà, tale distinzione costituisce un falso problema, perché quelli che scrissero i Vangeli ed il resto del Nuovo Testamento non diedero mai adito alla possibilità di tale distinzione. Si legga ad esempio il prologo del Vangelo di Luca, dove si parla di ricerca e di testimoni oculari. Poiché molti hanno intrapreso ad ordinare una narrazione dei fatti che sono avvenuti tra noi, secondo che ce li hanno tramandati quelli che da principio ne furono testimoni oculari e che divennero ministri della parola, è parso bene anche a me, dopo essermi accuratamente informato di ogni cosa dall'origine, di scrivertene per ordine, o eccellentissimo Teofilo, affinché tu riconosca la certezza delle cose che ti sono state insegnate. Questo è un prologo degno delle migliori opere storiche, ed il suo contenuto, come quello degli altri Vangeli, non delude affatto il lettore attento e privo di pregiudizi razionalistici o religiosi che siano. Lo ripeto, con i Vangeli, come nel caso degli altri scritti cristiani del primo secolo, siamo nella storia e non nella fantastoria, come nel caso delle storielle sulla vita terrena di Krishna e di altri personaggi mitologici. Dobbiamo comunque ammettere che vari esponenti del neo-induismo, come ad esempio Aurobindo, non prendono alla lettera le storielle concernenti

non è migliore di quella degli Hare Krishna. Difatti Aurobindo ed altri filosofi non tengono conto della storia e particolarmente della storia di Gesù e della sua opera, e o non ne vogliono sapere per niente o l'interpretano a modo loro con pesanti pregiudizi razionalistici, come del resto hanno fatto e fanno anche tanti filosofi nostrani. È sempre vero in ogni tempo ciò che ha scritto l'apostolo Paolo nel primo capitolo della lettera ai Romani intorno a certi intellettuali del suo tempo, i quali, dice Paolo, pur avendo conosciuto Dio, non l'hanno glorificato come Dio, né l'hanno ringraziato, ma si sono dati a vani ragionamenti e l'insensato loro cuore si è ottenebrato. Dicendosi sapienti, sono divenuti stolti. Ciò significa che costoro, pur avendo intuito l'esistenza almeno di un ordinatore dell'universo, invece di trarne tutte le conseguenze, si sono dati all'idolatria, mentre altri si sono dati ad escogitare sistemi filosofici che non li hanno portati poi molto lontano sulla via della verità. Ma ora, a questo punto, alla fine di questo primo ciclo di trasmissioni dedicato soprattutto all'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna, non mi resta che rivolgere un caloroso appello agli aderenti o anche ai simpatizzanti di questo movimento noto anche come Hare Krishna, i quali in questo momento potrebbero ascoltarmi. Ovviamente non sappiamo i motivi che hanno spinto ciascuno di voi ad intraprendere questa via, ma vi esortiamo caldamente a rivedere la vostra posizione e soprattutto ad esaminare se ciò che opere come la Bhagavad Gita e lo Srimad Bhagavatam dicono di Krishna sia credibile, sia serio, storicamente valido, e nello stesso tempo vedere se non sia più credibile, storicamente e spiritualmente più valida la persona e l'opera di Gesù Cristo, che senza alcun dubbio si è presentato ed ancora si presenta al mondo con delle credenziali infinitamente più in regola ed accettabili di quelle di Krishna, semmai ne abbia alcune. E questo è il minimo che si possa dire di Gesù Cristo. Quanto ai cristiani che mi ascoltano, non posso che esortarli con le parole dell'apostolo Paolo che troviamo nel capitolo 4 della prima lettera ai Corinzi: vegliate, state fermi nella fede. E con le parole della lettera agli Efesini capitolo 4, dove l'apostolo esorta i cristiani a non essere sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini, per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore. E non si è più sballottati, conoscendo sempre più a fondo i contenuti dottrinali della fede cristiana, ma anche conoscendo altre dottrine di filosofia o religioni, perché mediante opportuni paragoni la verità del cristianesimo emerga sempre più chiaramente. E così, come ci esorta a fare l'apostolo Pietro nella sua prima lettera nel capitolo 3, noi potremo anche rispondere con competenza e chiarezza a chi ci chiede ragione della speranza che è in noi, cioè ci chiede perché crediamo nel Signore Gesù e siamo quindi Suoi discepoli. Dobbiamo essere testimoni qualificati del Signore e Salvatore nostro. Dalla prossima volta, cari ascoltatori, cominceremo a parlare di buddismo, un altro movimento che anche in Italia sta facendo non pochi adepti. Alla prossima volta, dunque.

ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo. È facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

0: passo dopo passo.
1: In un passo della Bibbia troviamo scritto: e avverrà che chiunque invocherà il nome dell'Eterno sarà salvato. Perché allora non invoco il suo nome? Perché corro dagli amici quando invece Dio è così vicino e disposto ad ascoltare persino la mia più debole preghiera? Perché sto seduto e produco schemi e invento piani? Perché non affido me stesso e il mio peso al Signore? Non è meglio correre subito a Lui, all'Iddio vivente? Invano attenderò la liberazione da qualsiasi altra parte, poiché la troverò soltanto in Dio, in quanto qui ho la sua promessa che dà certezza. Non ho bisogno di chiedere se posso invocarlo o meno, perché la parola chiunque di questo versetto ha un significato molto ampio e comprensibile. Chiunque significa me, significa tutti, ogni uomo che si rivolge a Dio. Seguirò perciò il suggerimento di questo versetto e immediatamente invocherò il Signore glorioso che ha fatto una promessa così ampia. Il mio caso è urgente e non so come possa essere risolto, ma non è affare mio. Colui che fa la promessa troverà i mezzi e i modi per mantenerla. Debbo soltanto ubbidire ai suoi ordini. Non è certo mio compito suggerire a lui le scelte più opportune. Io sono un suo servitore, non il suo consigliere. Lo invoco e allora egli mi salverà.

Sono felice di non essere una santa dell'Antico Testamento. Non penso che avrei potuto aspettare così tanto per ricevere risposte a domande piene di dolore, come invece alcuni dovettero fare. Prendiamo Gedeone, per esempio. Un giorno, mentre faceva il suo lavoro nascosto in uno strettoio, l'angelo del Signore gli apparve e lo chiamò. «L'Eterno è con te, o uomo forte e valoroso». Gedeone si guardò attorno e ciò che vide non corrispondeva al saluto dell'angelo. «Se sono un uomo forte e valoroso, devi aver pensato, perché sto battendo il grano di nascosto?» L'affermazione dell'angelo richiedeva una domanda e Gedeone la pose. «Se l'Eterno è con noi, perché ci è avvenuto tutto questo? E dove sono tutte quelle sue meraviglie che i nostri padri ci hanno narrate, dicendo «L'Eterno non ci trasse egli dall'Egitto»? Ma ora l'Eterno ci ha abbandonato e ci ha dato nelle mani di Madian». Il Signore non li aveva abbandonati e la storia finisce bene, ma Gedeone non ottenne mai la risposta alla sua domanda. Prendiamo un altro esempio. Immediatamente dopo aver lodato il grande gesto di redenzione di Dio e aver proclamato la propria incrollabile fiducia nella cura del Signore, lo scrittore del Salmo 44 dice: «Ma ora ci hai reietti e coperti d'onta e non esci più con i nostri eserciti. Tu ci fai voltare le spalle davanti al nemico e quelli che ci odiano ci depredano. Tu vendi il tuo popolo per un nulla e non ti sei tenuto alto nel fissarne il prezzo. Tutto questo ci è avvenuto, eppure non t'abbiamo dimenticato e non siamo stati infedeli al tuo patto. Il nostro cuore non si è rivolto indietro e i nostri passi non si sono sviati dal tuo sentiero, perché tu ci avessi a fiaccare cacciandoci in dimore di sciacalli, perché tu avessi a stendere su noi l'ombra della morte. Anzi, è per causa tua che siamo ogni giorno messi a morte e reputati come pecore da macello». Quindi viene la sua domanda: perché nascondi la tua faccia e dimentichi la nostra afflizione e la nostra oppressione? Una domanda difficile, una domanda dolorosa, una domanda alla quale Dio non risponde fino al Nuovo Testamento. Perché nascondi la tua faccia e dimentichi la nostra afflizione e oppressione? Ti sei mai sentito così? Ti è mai sembrato che Dio ti avesse abbandonato malgrado tu fossi rimasto fedele a Lui? Un dolore o una calamità inaspettata non si sono mai abbattuti sulla tua vita lasciandoti sanguinante a mormorare perché? Ci è passato Gedeone, ci è passato lo scrittore del Salmo 44 e ci sono passata anch'io, caro amico. Ma quello che quegli uomini non avevano, noi l'abbiamo nella sorprendente promessa di Romani 8. È qui che troverai la risposta di Dio ai loro agonizzanti perché. Quando capiamo almeno alcuni dei nostri perché, abbiamo fiducia che non stiamo soffrendo per niente. E la migliore ragione alla quale posso pensare per la mia paralisi si trova nella parafrasi che ho fatto di Romani 8:28. Tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio, allo scopo di conformarli all'immagine di Gesù Cristo.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri. Libera da ogni vincolo. Legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
2: A casa nostra, quando i figli erano piccoli o anche adolescenti, abbiamo cercato di non parlare male delle persone o di criticarle davanti a loro. Ricordo che una volta, quando erano abbastanza piccoli, erano venuti degli amici a casa e ho capito che tirava aria di problemi. Allora ho detto ai ragazzi: andate in camera vostra, disegnate e poi tornate a farci vedere quello che avete fatto fra una mezz'ora. E uno dei bambini ha detto: quant'è mezz'ora? Erano veramente piccoli allora. Allora ho fatto vedere un orologio e ho detto: quando questa lancetta qui dell'orologio sarà arrivata qui. E loro hanno capito, mi hanno detto va bene e sono andati. Volevamo discutere con gli amici in pace alcuni problemi. La sera, quando ho messo a letto i bambini, uno con gli occhi che sprizzavano e brillavano di furberia mi ha detto: c'erano dei problemi, perché? Ci hai mandati a disegnare. Ho risposto: non erano problemi molto grossi, problemi grossi non si discutono in mezz'ora. Troppe volte i figli vengono su nelle famiglie ascoltando critiche, commenti acidi sugli amici, pettegolezzi sulla vita privata dei vicini, e i loro piccoli cervelli assorbono ogni parola e la elaborano e la pensano e la commentano. Con quale risultato? Perdono la fiducia nella gente, si abituano a giudicare in maniera negativa, imparano a sottovalutare il cristianesimo sia dei genitori che dei fratelli della Chiesa. Allora bisogna essere ipocriti e far finta che il male non esiste, mi chiedete? No. Però si può sempre trovare qualche cosa di bene da dire su chiunque. Si può cercare di aprire gli occhi sulle buone qualità o sui bisogni della gente. Si possono suggerire modi per aiutare il prossimo. Quando i figli saranno grandi, si accorgeranno anche troppo da soli dei mali e dei difetti che li circondano. Ma almeno noi genitori non li avremo educati ad assaporarli come pasticcini e ghiottonerie.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario Itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!
2: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare...

Giacomo capitolo 1 versetti 14 e 15. Ognuno è tentato dalla propria concupiscenza che lo attrae e lo seduce. Poi la concupiscenza, quando ha concepito, partorisce il peccato, e il peccato, quando è compiuto, produce la morte. Evangelo di Giovanni capitolo 8 versetto 11. Gesù le disse: va e da ora in poi non peccare più. Il messaggio di oggi si intitola Sempre più lontano da Dio. Quando ero piccolo mi piaceva scivolare lungo i pendii ripidi su uno slittino improvvisato, fatto di grosse fascine di foglie di banano. Si sale sulla cima del pendio, ci si siede sopra questo slittino rudimentale, ci si dà una leggera spinta e via, si scende. La sensazione è fantastica, non c'è da fare nessuno sforzo. L'unico problema è risalire. La risalita è faticosa e le fascine di banano sono pesanti da trasportare. Nella vita, spiritualmente parlando, è molto facile scendere il pendio. Ma come fare per risalire? Da bambino frequentavo dei cristiani e questo mi ha fatto del bene per un certo periodo. Ma quando mi sono reso conto che dovevo sottomettere la mia vita a Dio, ho preferito seguire la mia strada e sono scivolato sempre più lontano da Lui, fino a dubitare della sua esistenza. Quando avevo 19 anni, molte persone si sono convertite al cristianesimo a Rukungiri, nell'Uganda, la città dove abitavo. Il loro entusiasmo mi irritava, ma io sentivo un grande vuoto dentro di me. Un giorno ho visto venirmi incontro sulla strada polverosa un mio amico in bicicletta. Fui sorpreso nel vedere il suo volto raggiante di gioia. Si fermò vicino a me e gridò tutto trafelato: «Festo, da ieri Gesù è diventato una realtà nella mia vita. Ho ricevuto il perdono dei miei peccati». Poi proseguì: «Adesso ti prego di perdonarmi». Ed elencò tre casi in cui mi aveva fatto dei torti. «Sono molto dispiaciuto, Festo. Non voglio più vivere in quel modo. È molto meglio quello che mi ha dato Gesù. Ci vediamo più tardi». Risalì sulla bicicletta e si allontanò. La gioia del mio amico mi disorientò. Avevo la sensazione di essere come un'ombra, poiché vedevo nel mio compagno una realtà che io mi ero lasciato sfuggire. Rientrai a casa con una terribile sensazione di vuoto. Avevo allontanato Dio dalla mia vita e ora essa girava su se stessa come una trottola composta da un grosso corpo e da una piccolissima base, e che può stare in piedi solo se gira e gira senza mai fermarsi. Se rallenta, si rovescia su un lato. Per farla funzionare bisogna farla girare. Il mio vortice era così composto: lavorare, divertirsi, mangiare, bere, dormire, lavorare, divertirsi, mangiare, bere, e così via. Questo ciclo si ripeteva costantemente. Più la mia vita diventava monotona, più acceleravo il ritmo. Pensavo che in questo modo sarebbe stata più vivace, ma mi sbagliavo. Un giorno mi misi in ginocchio, cercando disperatamente delle parole per rivolgermi a colui nel quale non avevo mai voluto credere. Finalmente esclamai: «Signore, se veramente esisti, tu vedi come sono infelice. Se puoi fare qualcosa per me, se non sono andato troppo lontano, aiutami». Compresi improvvisamente che era stata la mia cattiveria a inchiodare Gesù sulla croce, ma anche che Gesù mi amava di un amore indicibile. «Come ha potuto amarmi così tanto?» mi chiedevo. Ancora oggi non saprei rispondere, ma da quel giorno il mio unico desiderio è stato di vivere per Lui. Ciò che ha fatto per me lo farà anche per voi se lo ricevete nel vostro cuore e nella vostra vita. Queste sono parole di Festo Chivenghere.

0: Radio Evangelo Piemonte. 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Matteo, capitolo 3. Or in quei giorni comparve Giovanni il Battista predicando nel deserto della Giudea e dicendo: ravvedetevi, poiché il regno dei cieli è vicino. Di lui parlò infatti il profeta Isaia quando disse: v'è una voce d'uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, addrizzate i suoi sentieri. Or esso Giovanni aveva il vestito di pelo di cammello ed una cintura di cuoio intorno a fianchi, e il suo cibo erano locuste e miele selvatico. Allora Gerusalemme e tutta la Giudea e tutto il paese d'intorno al Giordano presero ad accorrere a lui ed erano battezzati da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Ma vedendo egli molti dei farisei e dei sadducei venire al suo battesimo, disse loro: razza di vipere, chi v'ha insegnato a fuggire dall'ira a venire? Fate dunque dei frutti degni del ravvedimento, e non pensate di dentro di voi: abbiamo per padre Abramo. Perché io vi dico che Dio può da queste pietre far sorgere dei figliuoli ad Abramo. E già la scure è posta alla radice degli alberi. Ogni albero dunque che non fa buon frutto sta per essere tagliato e gettato nel fuoco. Ben vi battezzo io con acqua in vista del ravvedimento, ma colui che viene dietro a me è più forte di me, ed io non son degno di portargli i calzari. Egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e con fuoco. Egli ha il suo ventilabro in mano e netterà interamente l'aia sua e raccoglierà il suo grano nel granaio, ma arderà la pula con fuoco inestinguibile. Allora Gesù dalla Galilea si recò al Giordano da Giovanni per essere da lui battezzato. Ma questi vi si opponeva dicendo: «Son io che ho bisogno d'essere battezzato da te, e tu vieni a me?» Ma Gesù gli rispose: «Lascia fare per ora, poiché conviene che noi adempiamo così ogni giustizia». Allora Giovanni lo lasciò fare, e Gesù, tosto che fu battezzato, salì fuori dell'acqua. Ed ecco i cieli si apersero, ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venir sopra lui. Ed ecco, una voce dai cieli disse: «Questo è il mio diletto figliuolo, nel quale io mi son compiaciuto».
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
3: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario Itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

Ciao ciao ciao, e ancora una volta un caloroso e sincero benvenuto. Un'altra opportunità di stare insieme, un'altra passeggiata, un altro momento di scoperta. Ma veramente di momenti ce ne sono 30, visto che il nostro programma consta di 30 minuti. Vero è che quasi tre sono volati via già con la sigla, con i saluti, eccetera, eccetera. Ma comunque queste introduzioni, questo presentarsi, soprattutto se è la prima volta che ti metti all'ascolto, ci vogliono, no?

come sai se sei un fedele compagno o compagna di viaggio, se mi accompagni in questa passeggiata, programma dopo programma, saprai anche che siamo arrivati al capitolo 35 del libro dell'Esodo, il che significa che incluso questo ci mancano soltanto 5 capitoli per concludere il libro. Non disperare, perché naturalmente dopo questo capitolo 35 ci saranno chiaramente gli altri. Alla fine del libro vedremo di iniziarne un altro.

È interessante che Dio ritenga necessario tornare un po' su argomenti già trattati. Infatti, parlando con Mosè, dice, dà tutta una serie di regole, o ribadisce, rinnova. Così Mosè raduna tutta la comunità degli israeliti e dice: ecco i comandamenti che il Signore vi ordina di osservare. Ci sono 6 giorni per lavorare, ma il 7° è il sabato, giorno di riposo consacrato a me. Chiunque lavorerà in giorno di sabato sarà messo a morte. In giorno di sabato è proibito anche accendere il fuoco nelle vostre case. Da questo deduciamo che per quanto riguarda Dio questo sabato, questo giorno di riposo, è una cosa importante. Non si direbbe, a giudicare da come noi trattiamo il giorno del riposo.

Perché Dio insiste tanto sul giorno del riposo, sullo Shabbat? Credo che Dio insista sul sabato perché il sabato deve essere osservato, cioè sabato nel nostro caso domenica, insomma un giorno di riposo deve essere osservato, deve essere messo a parte per mantenere le cose nella giusta prospettiva. Il giorno del riposo appartiene alla prima creazione, cioè ci ricorda gli eventi che hanno portato alla creazione, al creato così come lo conosciamo. L'essere umano, il genere umano, è l'apoteosi di questa creazione. Quindi l'osservare il giorno del riposo richiama alla mente le nostre origini, non solo, ma anche il nostro destino. Inoltre, credo sia un segno di rispetto nei confronti di colui che, se mi permetti l'espressione, si è dato tanto da fare perché il mondo fosse ciò che noi vediamo attorno a noi. Nonostante lo scempio che l'uomo ha fatto e continua a compiere, il nostro pianeta è senz'altro qualcosa di stupendo, di meraviglioso. Ecco, il giorno del riposo serve anche a questo: ricordarci del Creatore, tenere le cose nella giusta prospettiva. Inoltre, per i cristiani è l'occasione di stare insieme ad altre persone che la pensano allo stesso modo, per potersi appunto ricordare in un modo più specifico, più vivo, più reale di questo Creatore, di questo Dio che ha fatto il suo ingresso, ha scostato la cortina del tempo e dello spazio e ha fatto ingresso nella nostra umanità attraverso suo figlio, Gesù Cristo.

Inoltre c'è da tenere in mente che a quel tempo gli altri popoli, le altre civiltà avevano senz'altro i propri giorni speciali durante i quali compivano certi riti, certe cerimonie, delle feste particolari dedicate alle proprie divinità. Ma un giorno regolare, sistematico, così come il sabato, così come il giorno del riposo degli ebrei, non l'aveva nessuno. Quindi un altro segno che contraddistingueva il rapporto unico, particolare che esisteva fra Yahweh, fra l'Eterno ed il suo popolo, Israele.

Nel capitolo 35, negli altri che seguiranno, Dio stabilisce delle norme che varranno soprattutto per Israele quando sarà entrato nella terra promessa. Non è che non siano già valide, ma in un certo senso avranno una collocazione, un'importanza vitale particolare per quando Israele si sposterà, abiterà nella terra promessa, nella terra di Canaan. Abbiamo già detto la volta scorsa che la ragione principale per queste norme, per queste direttive, questi comandamenti, era perché, uno, Dio era un Dio, è tuttora un Dio geloso, un Dio che desidera un rapporto esclusivo con il proprio popolo, con le creature che amano definirsi cristiane, e due, per proteggere il popolo di Israele prima e i cristiani ora dal mischiarsi con la filosofia, con l'etica, che non ha nulla a che vedere con l'etica biblica. Il che non significa che dobbiamo ritirarci in cima a un colle, in cima a un monte, e lì rimanere separati vita natural durante. Ora mi rendo conto che certe persone hanno fatto queste scelte e non sta a me giudicare in un modo o nell'altro. Dico solo che credo che la chiamata di Dio non sia, per quanto mi riguarda, a isolarmi dietro a delle mura di cinta, ma a rimanere dove sono, però acquisendo un'etica, un comportamento, un modo di pensare che è in armonia con la Bibbia, con il libro più letto. Quindi faccio parte del mondo, faccio parte del contesto sociale, ma non sono frutto di esso, in un senso di comportamento, in un senso di etica, in un senso di coscienza. Naturalmente sono chiamato ad osservare le leggi dello Stato, sono chiamato a osservare tutte quelle regole del comportamento civile. Anzi, visto che mi dichiaro cristiano, devo dare il buon esempio, se è vero che questa fede ha trasformato la mia vita. Questo però non significa che io debba acquisire la filosofia, il modo di pensare della società che mi circonda. Perlomeno, non dove questo

delle spine nel fianco dovunque essi andassero. Però Dio aveva dato chiare disposizioni, quindi laddove le regole della terra, del popolo dove andavano, erano in contraddizione con le regole che avevano già ricevuto, con le norme che Dio aveva già dato, bene, la loro chiamata, il loro dovere, essi lo conoscevano. Purtroppo sta di fatto che il 99% delle volte gli israeliti si trovarono in un momento o in una situazione di tensione con i popoli e con le civiltà circostanti. Perché? Proprio perché la loro etica, l'etica di Dio, è profondamente e fondamentalmente diversa dalle etiche e dalle filosofie di quelle civiltà pagane e idolatre. Quindi purtroppo spesso c'era appunto questa tensione, ed è anche per questo che Dio diceva al popolo: una volta che entrate nella terra promessa dovete distruggere i loro altari, dovete distruggere questo e quell'altro. Perché? Perché Dio è un Dio crudele? No, perché Dio è un Dio geloso, come abbiamo detto, quindi vuole un rapporto esclusivo, senza compromessi, non un piede in due staffe, prima cosa. Seconda cosa, perché Dio sapeva quanto debole in un certo senso fosse il carattere degli israeliti. Da una parte era gente dal collo duro, dall'altra parte erano persone dalla coscienza un po' facile, che sarebbero scesi a compromessi con i popoli circostanti fin troppo facilmente, come purtroppo la storia poi ci dice, ci insegna. Ecco perché Dio quindi insiste, ribadisce, sottolinea la loro separazione da tutto quello che era che erano gli usi e i costumi pagani dei popoli circostanti. Inoltre Mosè continua e dice: questo è quello che l'Eterno ha ordinato, prelevate da quello che avete un'offerta all'Eterno. Chiunque di cuore volenteroso recherà un'offerta all'Eterno: oro, argento, rame. Perché? Perché Dio ha bisogno di oro, d'argento e di rame? Perché Dio ha bisogno di soldi o di cibo? Assolutamente no. Dio non ha bisogno di nulla, Dio non ha bisogno di tutto questo. Dio voleva vedere, o voleva dimostrare al popolo stesso, cosa ci fosse nel suo cuore. Innanzitutto dovevano essere nota offerte volontarie. Nessuno era costretto in qualche modo a contribuire a queste offerte. Inoltre si poteva dare oro, argento o rame. Quindi è ovvio che Dio riconosce che ci sono varie possibilità o possibilità diverse. C'è chi poteva dare oro, chi invece non poteva e avrebbe potuto dare soltanto del rame. Andava bene in ogni caso. L'importante era l'atteggiamento interiore. Un'offerta volontaria. Un atteggiamento interiore che dice: io ho ricevuto tanto e vorrei dare qualcosa, non per ripagare, perché non potrei mai ripagare, ma è un gesto di riconoscenza, di affetto, di amore nei confronti di colui che mi ha dato tutto. E questo, mi permetto di dire, dovrebbe essere il sentimento che guida l'offerta cristiana. Non dovremmo arrivare in chiesa in fretta, in furia, e quando vediamo la cassetta delle offerte mettiamo la mano in tasca per cercare qualche sperduto spicciolo che si è nascosto. No, l'offerta cristiana non è questo, non è il dare gli spiccioli che per sbaglio ci troviamo a avere nelle tasche. L'offerta cristiana è quel qualcosa, quella somma di denaro che diamo per dire grazie. Non tanto al ministro, al pastore, al sacerdote, ma grazie a Dio. Alcuni dicono: ma io non do niente perché so che fine fanno quei soldi. Beh, se hai veramente la prova che quelle finanze non sono gestite in modo saggio, esprimi la tua opinione. Se le cose non cambiano, allora

fai bene a dirigere le tue offerte da qualche altra parte, ma se è solo un modo per svignartela dal fare delle offerte, allora fai bene a te, fai bene attenzione, perché Dio è generoso, ma è anche giusto. Quando vede l'atteggiamento del nostro cuore, quando non c'è generosità da parte nostra per insegnarci una lezione, smette anche lui di dare a noi prima o poi. Innanzitutto, cioè al di là di tutto questo, dobbiamo anche dire che l'offerta dei soldi conta fino a un certo punto. Quello che è più importante è l'offerta di noi stessi. Io che do me stesso prima ancora di dare dei soldi. E questa è la cosa, direi, più importante. La cosa che dovrebbe in un certo senso regolare il nostro dare. Dare me stesso prima di dare i miei soldi. Mettere la mia vita, il mio essere, la mia mente, il mio corpo, il mio cuore a disposizione di colui che mi ha dato tutto.

ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto, una passeggiata attraverso il libro dell'Esodo. Al microfono, come sempre, su questa emittente a quest'ora, Maurizio, felice di essere in tua compagnia.

Il capitolo 35 continua con tutta una serie di norme che Dio dà a Mosè e a sua volta naturalmente questi le trasmette al popolo di Israele. Nel capitolo che segue, il capitolo 36, torniamo al tabernacolo. Abbiamo già esaminato abbastanza dettagliatamente le istruzioni relativa alla sua costruzione, quindi non ritorneremo su questo. Ora gli israeliti costruiscono questo tabernacolo, questa grande tenda, appunto secondo le istruzioni ricevute da Dio stesso tramite Mosè. E qui desidero sottoporti e sottolineare l'importanza dello studio di questa tenda e dei vari elementi in essa contenuti. Perché? Perché, come abbiamo già visto in modo molto preciso, pian piano, i vari elementi, la tenda stessa e tanti vari elementi ci parlano in modo simbolico, in modo proprio a figura, immagini della persona di Gesù Cristo. Non vorrei di nuovo dire le cose che ho già detto, ma in un modo molto chiaro, molto specifico, Dio già a quel tempo trasmette un messaggio molto chiaro. Il messaggio di salvezza, di redenzione. A quel tempo circoscritto al tabernacolo, alla tenda, ai vari elementi in esso contenuti. Ma nel tempo questo messaggio avrebbe trovato, come dire, carne ed ossa nella persona di Cristo. Ma Cristo, come abbiamo già detto tante volte, e non mi stancherò di ripeterlo, era già presente al tempo in cui Israele girovagava nel deserto. Il piano di salvezza di Dio, il piano di redenzione, il desiderio da parte del nostro Padre Celeste di riabbracciarci, di riaverci accanto, in un rapporto aperto, pulito, di reciproca fiducia, questo suo desiderio era già presente allora. A dire il vero, era stato presente fin dal momento in cui Adamo ed Eva si erano dimostrati ribelli. Già allora Dio aveva fatto la promessa di redenzione. Insieme al messaggio, al giusto messaggio di disciplina, di condanna, espresso nel giardino dell'Eden, c'era anche il messaggio di redenzione, di salvezza, un messaggio di amore. E questo messaggio di salvezza e di redenzione è stato portato avanti nel tempo. È un po' come un filo rosso che percorre tutte le pagine della Bibbia, tutti gli eventi del popolo di Israele prima, della Chiesa nascente poi, e arriva fino a noi, arriva fino a te, fino a me. E questi capitoli del libro dell'Esodo, questi capitoli conclusivi, non fanno altro che esprimere in un modo forse diverso, ma non fanno altro che esprimere questo desiderio di Dio di essere in un contatto personale con le proprie creature, col popolo di Israele prima, ma adesso, oggi, con te e con me. Ora noi non abbiamo più bisogno di un tabernacolo, di una tenda, di altari di rame o di vasche di bronzo, di offerte, di sacrifici da offrire su un altare, da bruciare, tutte queste cose qui. Non c'è più bisogno di tutto questo perché una volta che Cristo è venuto, è morto, è risuscitato, tutte quelle usanze, quelle norme sono venute a cessare. Egli è il perfetto agnello, l'agnello di Dio per eccellenza, il perfetto sacrificio. E come dico sempre, è una frase che mi piace molto, da me coniata, Gesù è il punto d'incontro, il perfetto punto d'incontro fra il divino e l'umano.

Il resto del capitolo 36 è dedicato alla maestria con la quale alcune persone lavorarono per costruire questo tabernacolo. Una grande lezione per noi anche lì: entusiasmo, trasporto, impegno. Il lavoro per Dio, l'impegno per Dio non va preso alla leggera. Per adesso devo lasciarti. Ci risentiremo con il nostro prossimo incontro, un'altra opportunità di passeggiare insieme attraverso il libro più letto. Per adesso un abbraccio forte forte da Maurizio, un ulteriore invito a metterti in contatto con noi. A presto. Ciao.

0: Stai ascoltando. Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

Eccoci di nuovo assieme e spero che non solo avete aspettato, ma che avete anche studiato questo secondo capitolo dell'Epistola ai Filippesi. Nell'ultima trasmissione, vi ricordate, vi lasciamo con l'animo in sospeso come sull'orlo di un precipizio e spero che siate rimasti assai interessati al punto di studiare questo passaggio. Permettetemi ora di riassumere un po' per coloro che ci ascoltano per la prima volta, al fine che sappiano quello che stiamo facendo in queste trasmissioni. L'ultima volta noi leggemmo Filippesi 2,12 che dice: così, miei cari, come sempre siete stati ubbidienti, non solo come se io fossi presente, ma molto più adesso che sono assente, compite la vostra salvezza con timore e tremore. E commentammo che questo versetto ha causato problemi con molti credenti, i quali prendono di qui l'idea che devono guadagnarsi la propria salvezza per mezzo di opere meritorie. Nell'ultima trasmissione notammo che questo è ovviamente errato, dato che Paolo nel primo versetto di questa lettera la indirizza a coloro che già sono chiamati santi. Sta scrivendo a persone che sono già state salvate ed è a loro che egli dice: compite la vostra salvezza. Così è ovvio che egli non poteva insegnare la via della salvezza a delle persone che già lo erano. Così dicemmo che questo versetto doveva alludere a qualche altra cosa e vi chiesi di investigare l'epistola e di trovare fra l'altra trasmissione la presente quale sia il contesto di questo versetto, perché notammo che quando un versetto comincia con la parola dunque o così significa che il suo contenuto è legato a qualche altra cosa che è stata precedentemente espressa. Pure vi suggerii che l'inizio di tale contesto era in qualche parte del primo capitolo. Così dite, l'avete trovato? Vi dissi che tale inizio era trovato in un versetto che doveva avere qualche cosa a che fare con le cose qui discusse in questo 12° versetto. Così avete la Bibbia aperta davanti a voi? Avete trovato quale sia il versetto? Ebbene, eccolo qua. È il 27° versetto del primo capitolo. In questo versetto Paolo ci dice: soltanto conducetevi in modo degno del Vangelo di Cristo, affinché che io venga a vedervi o che sia assente, e queste sono le parole pressoché uguali a quelle usate nel nostro versetto dove gli dice: come sempre siate ubbidienti, non solo come se io fossi presente, ma molto più adesso che io sono assente. E così continuando gli dice: onde di voi si oda che state fermi in un medesimo spirito, combattendo assieme ad un medesimo animo per la fede dell'Evangelo. Ricordatevi che Paolo era assente dalla chiesa di Filippi, egli era in Roma in prigione, non poteva recarsi da loro per istruirli o aiutarli nei loro problemi, e così egli scrive loro: io voglio essere certo che sia che io venga liberato dalla mia prigionia e in grado di ritornare fra voi ora o nel futuro, ossia che io debba rimanere qui, voi mi diate ascolto obbedendomi, infatti più ora perché sono assente da voi. Voi non dovete obbedirmi solo quando sono lì fra voi a far certo che tutto sia fatto come si deve, ma più che mai ora voi dovete stare attenti ed obbedire, appunto perché io non posso essere lì. Fate dunque maggiore attenzione alle mie parole, dato che esse sono l'unica cosa che di me io posso mandare a voi. E una cosa sembra essere cruciale nel suo pensiero ed è questa. Egli dice: io voglio sentire di voi che stiate fermi nello stesso spirito, combattendo assieme un medesimo animo per la fede del Vangelo. Paolo è preoccupato che la chiesa di Filippi, per qualche ragione, e voi potete rendervene maggior conto mentre continuate a leggere questo passaggio. Per esempio, nel secondo versetto, egli dice: rendete perfetta la mia allegrezza avendo un medesimo sentimento, un medesimo amore, essendo d'un animo ed un unico sentire.
Se c'è un tema che risulta evidente da questi versetti è l'idea che Paolo stia esortando la Chiesa all'unità, alla cooperazione, al fine che l'Evangelo sia predicato a chi non lo conosce e per mantenere la fede nella Chiesa. E del resto noi pure dobbiamo avere unità e collaborazione con i nostri fratelli e sorelle di Chiesa. Ora, perché mai Paolo enfatizza unità proprio qui in questo capitolo, dove pure parla di compiere la nostra salvezza? Vi darò la risposta a questa domanda, ma dovrete restare in ascolto per un altro paio di trasmissioni prima che possa pienamente spiegarvi ciò che in questo secondo capitolo ha da dirci in questo dodicesimo versetto, e cominceremo ora a considerarlo gradualmente. E infatti siamo già ritornati al secondo versetto di questo secondo capitolo e stiamo andando avanti. Come abbiamo osservato, Paolo sta esortando all'unità. Dice questo ovviamente perché nella chiesa di Filippi non c'era. C'erano delle persone che avevano problemi fra di loro e ci renderemo conto di questo leggendo un po' più avanti. Qui notiamo che Paolo comincia con il positivo, con unità e non divisioni, e eventualmente poi nel quarto capitolo egli ci dice di ciò che divideva la chiesa di Filippi. E dice: io esorto Evodia ed esorto Sintiche ad avere un medesimo sentimento nel Signore. Ecco che menziona due donne che probabilmente capeggiavano due avversarie fazioni nella Chiesa. E Paolo deve scrivere e persino menzionare i loro nomi nel quarto capitolo al fine che le loro divergenze siano appianate e vivano in armonia nel Signore. Ora qui non si tratta di due attaccabrighe, ma di due donne assai fedeli che avevano contribuito largamente alla causa del Signore, ma che ora sono divise da qualche cosa che si è intromesso fra loro. Notate infatti come Paolo nel terzo versetto, quando si indirizza al pastore della Chiesa, e gli dice: sì, io prego te pure, mio vero collega, vieni in aiuto a queste due donne, le quali hanno lottato meco per l'Evangelo di Cristo, assieme con Clemente e gli altri miei collaboratori, i cui nomi sono scritti nel libro della vita. Queste donne avevano dunque parte nella lotta per il Vangelo, avevano aiutato Paolo personalmente, gli erano state di grande assistenza mentre si trovava a Filippi, ma ora per qualche ragione si sono inimicate e lottano l'una contro l'altra invece di lottare assieme per l'Evangelo e contro i nemici del mondo, della carne e del diavolo. Paolo dice che questo deve cessare. E di questo vedete che Paolo è preoccupato e ne parla nel 27° versetto del primo capitolo e continua con lo stesso argomento anche nel secondo, ed è per questo che il tema dell'unità è enfatizzato. La prossima volta, quando ci ritroveremo assieme, riparleremo di nuovo sull'unità, ma per ora esaminiamo i versetti 3 e 4, perché Paolo qui menziona due cose che portano unità, e anche di questo ne parleremo di più tardi. Per ora ve lo leggo e nella prossima trasmissione cercherò di illustrarvelo. Non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno di voi con umiltà stimando altrui più di se stesso, avendo ciascuno di voi riguardo non alle cose proprie, ma anche alle cose degli altri. Ora, quando arriviamo al punto dove consideriamo gli altri meglio di noi e diamo loro la considerazione che si meritano come persone che hanno ricevuto talenti da Dio da essere usati nella sua Chiesa, allora noi stiamo contribuendo all'unità. E quando poi, come abbiamo letto, si comincia ad avere più interesse per le cose degli altri che per le nostre, noi pratichiamo il secondo grande principio che produce unità fra i credenti. Quando noi siamo più preoccupati dei problemi, dei bisogni e degli interessi e delle gioie e dei successi degli altri, dei nostri fratelli e sorelle in Cristo, che dei nostri, noi stiamo portando una grande contribuzione all'unità. E voi potete esaminare se siete in questo spirito, no, dal modo che pregate. Se le vostre preghiere
costituiscono di daci, daci, daci, signore dacci questo, signore dacci quell'altro, fate questo per me, fa l'altro per la mia famiglia, e se tali preghiere non sono mai dirette in favore dei vostri fratelli o delle vostre sorelle di chiesa e non siete profondamente preoccupati per loro, allora c'è qualche cosa che non va in voi, e questo porta disunità nel vostro cuore, nella vostra attitudine ed eventualmente nella vostra alleanza con gli altri. Signore, aiutaci a capire questo passaggio delle Sacre Scritture, e se abbiamo portato disunità alla Chiesa, ti preghiamo, Signore, che tu ci aiuti ad imparare ad unificarci con gli altri, mettendo loro e il loro interesse prima dei nostri. Te lo chiediamo per l'amore di Cristo. Amen.

Leggiamo nel capitolo 5 dei Proverbi. Figlio mio, sta attento alla mia sapienza, inclina l'orecchio alla mia intelligenza, affinché tu conservi l'accorgimento e le tue labbra ritengano la scienza, poiché le labbra dell'adultera stillano miele e la sua bocca è più morbida dell'olio, ma la fine cui mena è amara come l'assenzio, è acuta come una spada a due tagli. I suoi piedi scendono alla morte, i suoi passi fan capo al soggiorno dei defunti. Lungi dal prendere il sentiero della vita, le sue vie sono erranti e non sa dove va. Abbiamo qui un solenne ammonimento che fa da prefazione a un'esortazione quanto mai importante che riguarda a fuggire la donna corrotta. Salomone si indirizza al suo figliuolo, cioè si indirizza a tutti i giovani, si indirizza in nome di Dio e domanda l'attenzione. Ma non è tanto Salomone a parlare, quanto è lo Spirito Santo a ispirarlo, perché l'argomento è di grande importanza. Egli scrive per divina ispirazione ed essendo egli profeta può ben dire: questo dice l'Eterno. Figlio mio, sta attento alla mia sapienza. È importante fare attenzione, perché questo discorso è fondamentale non soltanto dal punto di vista morale, ma soprattutto dal punto di vista spirituale. Egli dice: inclina l'orecchio alla mia intelligenza. Se io prendo ad insegnarti la sapienza, io non posso prescriverti nulla meglio della morale. E se tu impari alla mia scuola, allora tu conserverai l'accorgimento e la discrezione, e allora le tue labbra riterranno la scienza. Le lezioni di Salomone non trattano argomenti che riempiono di conoscenza la mente dei suoi alunni, non si tratta di speculazioni o di dispute, ma si tratta di fatti pratici che riguardano la guida di noi stessi affinché agiamo con prudenza, e lo facciamo nel nostro proprio interesse. Non soltanto impariamo e conserviamo la discrezione e l'accorgimento, ma addirittura le nostre labbra potranno ritenere la scienza, non la scienza degli uomini, ma quella scienza che è la scienza che viene

e dal verso 3 inizia direttamente l'esortazione, che è quella di astenersi dalle passioni carnali e sensuali, dall'adulterio e dall'impurità e dalla fornicazione. È questo quello che figurativamente può applicarsi a questa donna adultera, che riesce a personificare tutta la sensualità e l'impurità che c'è nel mondo intorno a noi. È importante vedere come la parola di Dio chiaramente esprime l'esortazione a ritenere e osservare il settimo comandamento. È facile nella gioventù, come nella maturità e purtroppo anche nella vecchiezza, a cedere alle tentazioni che talvolta in gioventù acquistano una violenza e una virulenza tale, ma che nella maturità e nella vecchiaia non perdono certamente la loro forza. Questi peccati di immoralità hanno lo scopo di distruggere ogni virtù dell'anima, e non è strano che l'esortazione di Salomone sia così pressante. Egli qui vuole chiedere ai suoi ascoltatori di fare molta attenzione, perché la tentazione in questo campo acquista una particolare attrattiva e può essere il motivo di tanta corruzione e immoralità. In giorni come questi, quando si manifesta tanto lassismo morale e tanta tolleranza per ogni forma di male, come cristiani cerchiamo di separarci da ogni forma d'ambiguità per essere fedeli al nostro Signore Gesù e dimostrare tutta la correttezza della sua fede e del suo carattere. Il Signore ci benedica.

cari amici che vi ponete in ascolto della nostra trasmissione, Patrizia ed io vi ringraziamo molto per l'attenzione che ci fornite e vi invitiamo ad ascoltare la lettura della parola di Dio tratta dal Vangelo secondo Giovanni, dal capitolo 5, il versetto 35.

Nelle scritture sante la luce è sempre simbolo di rivelazione, di verità, di salvezza, di cose buone. Gesù stesso, come avremo modo di considerare, si definì la luce del mondo. Per contrasto, le tenebre indicano la lontananza da Dio, l'ignoranza spirituale, la perdizione, il male. Quando nel prologo di questo Vangelo l'Apostolo Giovanni presenta il Battista, precisò che non era la luce, ma venne per rendere testimonianza alla luce, perché la luce vera, che è Cristo, stava venendo nel mondo. Così il Battista non era la luce, tuttavia era portatore di luce. Di quella luce, lo affermò Gesù, che i giudei ebbero per breve tempo a loro godimento. Parlando del Battista, il Signore Gesù lo definì la lampada ardente e splendente, cioè uno strumento che in sé non è luce, ma serve a reggere una fonte di luce. Una lampada spenta può essere solo un ostacolo nel buio, ma quando è accesa rischiara le tenebre e permette di vedere, di scorgere i particolari e di orientarsi. Le lampade ad olio erano molto comuni in quel tempo, se ne trovavano in tutte le case, anche le più povere, e una si teneva accesa per tutta la notte, per splendere, per far luce, per rischiarare l'ambiente. La lampada doveva ardere, doveva consumare olio, doveva consumarsi come una candela. Evidenziando che il Battista aveva recato la luce della testimonianza a Dio, il Signore precisò anche che egli si era consumato, era stato arso, aveva dato se stesso per portare avanti il suo compito. Gesù affermò che i cristiani sono la luce del mondo, Matteo capitolo 5, sono portatori della sua luce, ma per raggiungere questo scopo è sottinteso che debbono essere pronti, debbono essere disponibili a consumarsi, a dare se stessi con spirito di sacrificio, a pagare il prezzo della testimonianza cristiana, ad assumersi consapevolmente la responsabilità di andare controcorrente, di contrastare le tenebre, di essere scomodi, illuminando i mali di questo mondo e le cose che si vorrebbero tenere nascoste. Il Battista lo fu fino in fondo, denunciando il peccato e indicando la via della salvezza. Mi chiedo se io lo sono, se sono disposto ad essere consumato fino in fondo per essere la luce del Signore verso coloro che mi circondano. E tu? Sei pronto?

Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

Amici ed amiche in ascolto, buona giornata a tutti. Anche questa mattina, prima di dare inizio alla programmazione, leggiamo e meditiamo la parola di Dio. Oggi leggerò dal Libro dei Salmi, precisamente dal Salmo 103, dal versetto 1 al versetto 5. Salmo 103, dal verso 1 al verso 5. Benedici, anima mia, il Signore, e tutto quello che in me benedica il suo santo nome. Benedici, anima mia, il Signore, e non dimenticare nessuno dei suoi benefici. Egli perdona tutte le tue colpe, risana tutte le tue infermità, salva la tua vita dalla fossa, ti corona di bontà e compassioni. Egli sazia di beni la tua esistenza e ti fa ringiovanire come l'aquila. Prima di condividere qualche semplice riflessione su questi versi, ascoltiamo un inno cristiano.

Abbiamo letto «Benedici anima mia il Signore e non dimenticare nessuno dei suoi benefici». Soffermiamoci pochi istanti a considerare la molteplicità e la preziosità dei benefici che il Signore è pronto ad elargire a ciascuno di noi. Egli perdona, non importa quanto numerosi e quanto gravi possano essere stati i nostri peccati. Il Signore è disposto a perdonare chiunque glielo chiede con un cuore pentito nel nome del suo Figlio Gesù. Egli guarisce, è potente da risanare ogni infermità, sia quelle che riguardano il nostro corpo, sia quelle che riguardano la nostra anima, la nostra vita spirituale. Egli libera. Nei molteplici pericoli che affrontiamo, egli è per noi un rifugio. Ma cosa ancora più importante, egli libera la nostra vita dalla schiavitù del peccato e dalle sue conseguenze, perché Cristo ha pagato il prezzo per la nostra redenzione. Egli concede grazia. Infatti, eleva il peccatore penitente alla posizione privilegiata di figlio di Dio, nonostante non lo meriti. Egli benedice in abbondanza. In Lui il credente trova tutto ciò di cui ha veramente bisogno. In Lui è pienamente appagato e soddisfatto. Egli dona la vera speranza. Infatti, dà all'uomo una speranza che va al di là dell'esistenza terrena. In virtù dei meriti di Cristo, dà all'uomo la vita eterna, la certezza della vita eterna. Cari amici, questi sono solo alcuni dei numerosi benefici che il Signore ci concede. Nel considerare tutto ciò, come possiamo restare indifferenti? Nel considerare ciò che Dio vuole elargire alla nostra vita, come possiamo essere insensibili? Possa il nostro cuore esprimere la propria riconoscenza a Dio con una lode sincera, con un'adorazione sentita, ma soprattutto disponendosi ad offrirsi a Lui ogni giorno per servirlo e per amarlo.

ancora qualche secondo per pregare insieme il Signore. Padre Celeste, è nel nome di Gesù che ci presentiamo a te. La tua parola ci ricorda che tu sei un Dio generoso, pieno d'amore e di grazia, pronto a concedere buone cose a coloro che sono disposti per fede a riceverle. Tu colmi di beni la nostra vita, sei pronto a salvarci, sei pronto a benedirci, sei pronto a perdonarci, sei pronto a darci speranza, a farci grazia. Signore, ti preghiamo per coloro che ci stanno ascoltando, per coloro che forse pensano che tu sei lontano da loro. Ebbene, Signore, che in questo momento possano con tutto il cuore volgersi a te per sperimentare che tu sei colui che dà cose buone e per trovare soprattutto la salvezza dell'anima. Signore, insegnaci ad apprezzare tutti i doni che ci concedi, insegnaci a non dimenticarli e fa che questa riconoscenza che caratterizza il nostro cuore possa ogni giorno esserti espressa attraverso una vita resa a te, una vita pronta a servirti e a fare la tua volontà, in Cristo Gesù, che è benedetto in eterno.

Grazie per essere stati con noi. Rimanete sintonizzati sulla nostra emittente per ascoltare gli altri programmi di Radio Evangelo. Dio vi benedica.

Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

Così dalle Sacre Scritture e senza pubblicità né sponsor vi presentiamo la parola di Dio, potenza in salvezza per ognuno che crede.

come avrete notato, di quando in quando vi leggiamo brani di alcune lettere che riceviamo dai nostri ascoltatori. Certe esprimono approvazione verso i nostri programmi e certe no. La presente ci è giunta nel mese scorso, un buon mese per la posta soltanto dall'Italia. Abbiamo ricevuto 64 lettere e poi anche una dal Zimbabwe, dall'Africa. Ebbene, questa ci giunge da Empoli, una città toscana, e il giovane ascoltatore ci dice quanto segue. Carissimi amici di Family Radio, dopo molto tempo vi scrivo di nuovo per dirvi ancora che ascoltando le vostre trasmissioni mettete paura e non incoraggiate affatto la gente ad essere delle persone normali, cioè a comportarsi secondo la nostra era. Ascolto le vostre trasmissioni per il gusto di provare delle emozioni diverse da quelle di ogni giorno. Nel mondo esistono molte ingiustizie. Gli uomini abusano la loro propria forza per battere gli altri. Ma se esistesse un Dio e se l'uomo fosse da Dio amato, penso che tutto questo non avverrebbe. Forse l'assenza della volontà dell'uomo può aver fatto incattivire Dio fino a questo punto, o forse alcuni uomini si sentono come Dio e vogliono dominare gli altri. Carissimi, come avrete notato, sono nel dubbio e un po' confuso. Penso che questo dipende dalle molte informazioni ricevute, però il mio obiettivo è chiaro: che il mondo possa vivere in pace e ognuno pensi ai problemi di casa sua senza ficcare il naso negli interessi degli altri per non trovarsi con l'osso del collo rotto. Mando carissimi saluti, eccetera, eccetera. Ed ora ecco la risposta che noi abbiamo mandato a questo caro giovane ascoltatore. Con molto piacere ho letto la tua interessante lettera e ti scrivo personalmente per ringraziarti per la tua franchezza e sincerità. E io cercherò di essere altrettanto sincero e franco nel risponderti. Mi dici che le nostre trasmissioni mettono paura e che non incoraggiano affatto. Questo ci ha lasciato alquanto perplessi, perché il nostro scopo è decisivamente il contrario. Vogliamo togliere via la paura e portare tanto, tanto incoraggiamento. Tu parli di persone normali in un'era moderna. Ebbene, anche noi siamo persone normali. L'unica differenza è l'opinione che teniamo della presente era, che noi riteniamo di decadentismo, non solo nei valori artistici, decadentismo in musica, pittura, architettura, eccetera, ma più in fatto di etica, di moralità e di spiritualità. Noi riteniamo che la presente generazione si sta sempre più allontanando da Dio e per conseguenza avvicinandosi sempre di più al suo inevitabile giudizio. Ma nel dir questo non vogliamo mettere paura o scoraggiare nessuno. Infatti, Ezio, sono rimasto molto incoraggiato da questa tua frase. Tu sperimenti paura, tu provi emozioni diverse a sentire il nostro messaggio, e questo è perché in te è ancora vivo il timore di Dio e in te ancora vive e reagisce un'anima che cerca Dio e che a menzionarlo si muove, si agita e procura emozioni che ti disturbano da una parte e dall'altra ti stimolano ad ascoltarci e a scriverci. Sì, Ezio, noi tutti siamo peccatori. L'eterna parola di Dio lo asserisce. Noi tutti siamo sotto condanna. Noi tutti stiamo riscuotendo il salario della nostra indifferenza, della nostra ribellione, della nostra peccanimosità. Dio ci ha abbandonati a noi stessi e noi ci odiamo, ci inganniamo, ci truffiamo, ci uccidiamo a vicenda e in più stiamo preparando un olocausto in cui tutto il mondo perirà. Questo è il presente stato dell'umanità e questo, ti dico la verità, spaventa pure me. Ma se questa è l'attitudine degli uomini, non è però l'attitudine di Dio, il quale non vuole che nessuno perisca, ma che tutti vengano al ravvedimento. Dio ci ama, ama me ed ama te, ama i bianchi come i neri, gli americani
come i russi. In Dio non c'è politica né riguardo personale verso alcuno. Dio vuole il benessere di tutti e la salvezza di tutti. Per questa ragione egli mandò il suo benedetto figliuolo a morire al mio posto, al tuo posto, al posto di tutti su una croce, affinché nel suo sacrificio espiatorio tutti trovassero redenzione e salvezza spirituale, e nei suoi insegnamenti e nel suo esempio un manuale di vita che ci permettesse di vivere su questa terra come fratelli che, cooperando assieme, potevamo trasformare in un paradiso e non come un inferno, come stiamo facendo. Il nostro è quindi un messaggio di salvezza, di pace, di fratellanza. È il messaggio che Cristo ci lasciò e che noi predichiamo inadulterato e privo da aggiunte di dogma e di insegnamenti umani. Sì, Ezio, hai ragione nel dire che gli uomini si sono innalzati e messi al posto di Dio. Hai ragione di dire che l'egoismo, la prepotenza che esiste oggigiorno porterà inevitabilmente alla violenza e alla ribellione delle masse. Ma come prevenire cose simili se non che col propagare il messaggio di colui che visse come nessun altro uomo visse e che insegnò cose che nessuno mai ha potuto insegnare? Noi riteniamo che in Cristo c'è la risposta ai problemi dell'umanità. Se ognuno di noi si assoggetta non alla Chiesa che purtroppo ha nel passato troppo spesso tradito gli insegnamenti del suo fondatore, non agli uomini che nell'egoismo del proprio cuore tentano spesso di ingannarci, ma solo ed esclusivamente a Lui, al risorto Redentore, ecco che ognuno di noi ne riceverà da Lui una trasformazione che ci spingerà ad amare gli altri più di noi e a mettere gli interessi del nostro fratello prima del nostro. Tu dici, se esistesse un Dio, non dovrebbero esistere tutte le ingiustizie e tutti gli abusi che gli uomini fanno. Ora, Ezio, tu capisci che gli abusi e le ingiustizie degli uomini non negano di per sé l'esistenza di Dio. Non possiamo noi guardare allo stato del mondo e nel vedere il male perdere di vista il bene e l'esistenza di Dio. Dio esiste e regna. La cosa che si deve ricordare è che Dio nel crearci non ci ha fatto degli automi capaci di far solo del bene e di obbedire o capaci di far solo del male. Dio ci ha creato perfettamente liberi di amarlo o di odiarlo, di crederlo o di negarlo, di amare il nostro prossimo o di abusarlo. Poi ci ha dato la sua parola e ci ha detto come dobbiamo vivere. Il fatto che l'uomo sceglie il male non è colpa di Dio. Il vanto e la vittoria di Dio si trovano però nel fatto che gli uomini, essendo liberi di scelta, trovando più facile di amare se stessi, trovando più facile truffare che amare il proprio prossimo, loro, di loro propria scelta, preferiscano credere e amare un Dio che non hanno mai visto, preferiscano mettere prima il proprio prossimo che se stessi e dedicarsi a portare bene in un mondo di odio. Noi cerchiamo di far questo e per questo spendiamo di nostra tasca ingenti somme di denaro per tenere queste trasmissioni in onda affinché tutti sappiano che c'è in Cristo una via d'uscita, una salvezza dalla corruzione di questo secolo e dalla spaventosa catastrofe che l'uomo sta per tirarsi addosso. Io spero che pure tu, Ezio, voglia impugnare il Nuovo Testamento e che tu lo legga con una mente aperta e priva da tutti i preconcetti che le tradizioni medievali hanno messo nella testa di noi italiani. Leggilo per quello che dice e noterai che quelle emozioni che tu senti ti spingeranno sempre di più verso Dio e che il messaggio che colui darà nel profondo del tuo cuore non ti farà paura, ma anzi ti dirà un'indicibile gioia di salvezza, di pace e di serenità. Spero che questa lettera sia capace di farti capire la verità del Vangelo e il nostro obiettivo è che il tuo obiettivo pure diventi quello di amare gli altri, di aiutarli e di cercare di trovare questo Dio che ti ama, che ti cerca e che ti sta chiamandoti. Riscrivici, Ezio, e leggerò con vivo interesse ogni tuo commento. Cari amici ascoltatori, se anche a voi avete qualche cosa da dirci, qualche commento, noi lo riceviamo volentieri e anche a voi rispondiamo personalmente.
Vi ricordiamo il nostro indirizzo: Buona Novella, 39 Amazon Avenue, San Francisco, California, 94112, gli Stati Uniti d'America. Scriveteci questa settimana, non solo ci incoraggerete, ma ci darete la possibilità di conoscervi meglio attraverso la corrispondenza.

Ed ora per la nostra meditazione prenderemo quest'oggi delle parole lasciateci dall'Apostolo Pietro, come si trovano scritte nel libro degli Atti, al 4° capitolo, dall'8° al 13° versetto, e poi nella sua prima epistola, al 2° capitolo e al 7° versetto. Chiediamo ad ogni ascoltatore di prestare reverente attenzione a ciò che l'Apostolo ci dice sotto l'ispirazione dello Spirito Santo. Allora Pietro, ripieno dello Spirito Santo, disse loro: rettori del popolo ed anziani, se siamo oggi esaminati circa un beneficio fatto a un uomo infermo, per sapere com'è che quest'uomo è stato guarito, sia noto a tutti voi e a tutto il popolo di Israele che ciò è stato fatto nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti in virtù d'esso, quest'uomo che comparisce guarito in presenza vostra. Egli è la pietra che è stata da voi edificatori sprezzata ed è divenuta la pietra angolare, e di nessun altro è la salvezza, poiché non v'è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi dobbiamo ad essere salvati. Per voi, dunque, che credete, questa pietra è preziosa, ma per gli increduli la pietra che gli edificatori hanno riprovata è quella che è divenuta la pietra angolare, è una pietra d'inciampo e un sasso d'intoppo. Essi infatti, essendo disubbidienti, intoppano nella parola, ma a questo sono anche stati destinati. Possa lo Spirito Santo del Signore aprire i nostri cuori e i nostri occhi alle verità contenute in questo passaggio della sua santa parola. Se noi prendessimo la Bibbia e cercassimo di contare quivi i nomi e gli attributi dati al Signor Gesù Cristo, noi ci troveremmo a fare un lavoro un po' difficile, perché la lista, ci accorgeremmo, è assai lunga. Si tratta infatti di centinaia di nomi. Certi facili, come il Salvatore, il Buon Pastore, altri difficili e di dura interpretazione, come l'Amen, l'Alfa e l'Omega. Ma qui l'Apostolo Pietro ha cercato di superare il record e ci presenta in un solo versetto Gesù sotto 3 nomi, e per di più 3 nomi contraddicenti fra loro. Così troviamo che Pietro paragona Gesù alla pietra riprovata, alla pietra angolare e a un sasso d'intoppo. Ora, come può la stessa pietra avere tutte queste 3 caratteristiche? Può essere la pietra scartata e la pietra d'intoppo, ma come può essere allo stesso tempo anche una pietra scartata e una pietra angolare? Nell'esaminare questi paragoni che Pietro usa, noi restiamo subito male quando sentiamo paragonare Gesù a una pietra scartata e riprovata. Ma notate chi è che l'ha scartata: i sacerdoti, il clero, coloro che dovevano essere gli edificatori, le guide del popolo. E così viene da dire: se quella gente aveva scartato una pietra come questa, figuriamoci quelle che avevano scelto. Ma no, c'è da meravigliarsi, non c'è affatto nessuna meraviglia nel notare che il giudaismo cadde poco dopo come nazione e come religione di importanza. Ma il peggio è il vedere che oggigiorno quanti sono ancora gli edificatori, i teologhi, le denominazioni che, scartando Gesù, hanno fondato la loro religione e la loro chiesa su di un'altra pietra. Amici, non ci importa a quale chiesa appartenete, ma se essa non ha per fondamento la vera pietra che è Gesù, la vostra religione non ha un fondamento solido e non può sussistere né darvi salvezza. Amici, abbiamo detto al principio che si resta male nel sentire Gesù paragonato alla pietra rigettata, ma notate bene, è Gesù il fondamento, la pietra angolare della vostra fede? È Egli la base della vostra salvezza? Gesù fu profetizzato, poi fu visto, ascoltato, esaminato da questi dottori. Ne videro i miracoli ed ecco lo scartarono preferendo le loro tradizioni e le dottrine dei loro padri.
Amici, non fate oggi lo stesso sbaglio, perché malgrado la vostra religione sia antica, forte, ricca quanto volete, se non è centralizzata in Cristo e nell'esaltazione di Cristo e nell'insegnamento della sua parola, malgrado quanto buona, bella, ricca sia la pietra che è stata scelta, essa non sussisterà e al giudizio voi sarete giudicati come Pietro giudicò i membri del Sinedrio, cioè come edificatori folli e stolti. Ma ecco che Pietro ci dice che quella pietra che fu scartata, è strano che proprio Pietro sia quello che ne parla, quel Gesù che Isaia dice in lui non esserci niente da farcelo desiderare e che era simile a colui davanti al quale ciascuno si nasconde la faccia, questo Gesù scartato, ridicolizzato e rigettato, fu preso da un gruppo di poveri semplici uomini che credettero in lui ed egli divenne per loro una pietra angolare, il fondamento della loro salvezza, l'arma che doveva renderli, loro così pochi e miseri, vincitori su tutto. Così ecco che nel quarto capitolo degli Atti noi troviamo questi gruppi uno davanti all'altro. Il primo gruppo è formato dal clero della chiesa stabilita e loro sono gli edificatori che hanno scartato la pietra, e li troviamo qui confusi e incerti e vinti. E l'altro, formato da Pietro, Giovanni e un povero storpio, poveri, semplici analfabeti, e li troviamo ripieni di potenza ineguagliabile, di una dottrina inconfutabile e certi non d'una speranza, ma di una certezza di vittoria e di salvezza che nessuno, né minacce né ingiunzioni, può scrollare. O amici, dite, a quale gruppo vi sarebbe piaciuto appartenere voi? A quale gruppo appartenete ora? Notate che la differenza fondamentale fra i due gruppi non era costituita dal fatto che un gruppo era istruito e l'altro era analfabeta, o che uno era elevato e nobile e l'altro plebeo e povero. La differenza ci è fatta notare dai membri del Sinedrio stesso, che riconobbero negli apostoli popolani senza istruzione, sì, ma che riconobbero pure che erano stati con Gesù. Oh Gesù! Sì, Gesù aveva fatto la differenza fra i due gruppi e Gesù può fare la differenza ora, oggi, anche nella nostra vita. Se gli diate l'opportunità, se gli permettete di divenire il vostro maestro e il vostro salvatore, se lasciate e venite fuori dal gruppo degli edificatori che lo hanno scartato e lo accettate, lo riconoscete ora come maestro e salvatore e signore. Ma ora, dopo aver esaminato Gesù come pietra scartata, come pietra angolare, Pietro va più oltre e proprio lui lo chiama sasso d'intoppo. Come può essere tale cosa? Non c'è da meravigliarsi se la gente certe volte dice che la Bibbia è un po' difficile a comprendersi. Come può essere Gesù una pietra d'inciampo? Cosa voleva dire Pietro? Quale interpretazione ha questo versetto? Amici, noi crediamo che la Bibbia è molto semplice e non ha bisogno di essere interpretata né da noi, né da teologhi, né da nessuno. La Bibbia va letta e accettata nel suo contesto per quello che dice, e in questo caso il versetto in questione significa quello che appunto esprime, cioè che Gesù è una pietra d'inciampo. Ma amici, avete notato per chi è d'inciampo? Per chi cerca la salvezza? No! Perché Gesù stesso ha detto che chi cerca trova, che chi bussa sarà aperto. Egli stesso ha detto che è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto. Egli stesso asserisce che chi va a lui in nessun modo sarà scacciato. Per chi allora egli è d'inciampo? Ma amici, come si divide l'umanità dal punto di vista di Dio? In due gruppi, perduti e salvati. Sì, per i perduti Gesù è una pietra d'inciampo, per coloro che malgrado tutto il suo amore, malgrado il suo invito accorato, ancora insistono nel voler camminare nella via larga e spaziosa, per coloro che rifiutano di credere in un'altra vita, in un giudizio finale, egli è in verità una pietra d'inciampo. Ma Gesù è un ostacolo, amici, per tutti coloro che camminano sulla via dell'inferno.
Gesù è un ostacolo e un inciampo perché li ama e vuole a tutti i costi fermarli. È come uno scoglio sull'orlo di una cascata a cui il naufrago può restare impigliato e trovare scampo dalla voragine che lo attende. Amici, Gesù vede l'umanità e la chiama a sé, e per quelli che a lui rispondono egli diviene una pietra angolare, e per tutti quelli che lo scartano egli viene da ostacolo in mezzo alla loro via, come una barriera che cerca di trattenerli dalla loro follia, al fine poi di spingerli al ravvedimento, a cambiare strada, perché amici, ravvedimento vuol dire appunto cambiare direzione. Vedete, Gesù si mette nel bel mezzo della strada di ognuno di noi e ci dice per mezzo della sua parola: fermati amico, tu stai andando per la strada sbagliata che ti porta alla perdizione. E noi abbiamo allora l'opportunità di ravvederci, se no ci ripentiamo e se rispondiamo con indifferenza al suo ammonimento divino. Allora Gesù dice: se tu vuoi continuare, allora devi passare oltre il mio corpo, devi uccidermi e poi scavalcarmi, perché io non ti esco davanti. E amici, Gesù è sempre davanti a tutti noi, e per andare all'inferno noi dobbiamo appunto forzare la nostra via. Noi dobbiamo prima crocifiggere Cristo con la nostra incredulità e indifferenza e poi passare oltre il suo corpo agonizzante. E solo allora, solo quando noi avremo rigettato il suo amore, disprezzato il suo sacrificio, calpestato il suo sangue, quando noi avremo fatto questo, noi saremo diretti verso l'inferno e nessuno potrà più salvarci. Amici, avete fatto ancora di Cristo il fondamento, la pietra angolare della vostra fede, la base per la vostra salvezza? Vedete, nel suo grande amore per noi, Gesù vuole che tutti siamo salvi. Quelli che credono e lo accettano li tiene con sé. Gli altri, i disubbidienti, li ostacola mettendosi a loro davanti e cercando in tutti i modi di impedire il loro cammino verso la perdizione, ed egli diviene l'ultimo appiglio a cui uno può aggrapparsi per sfuggire ad un'eternità di perdizione. Oggi egli è per tanti di voi come un ostacolo. Ha pregato tanto tempo per voi affinché lo riceviate come una pietra angolare. Ora vuole esortarvi di nuovo, vuole ostacolare la vostra cieca ostinatezza. E amici, cosa fate? Lo accettate voi come Pietro e Giovanni, riconoscendolo vostro maestro o salvatore, o lo scartate come una pietra riprovata, come il Sinedrio di Israele fece? Vi sottomettete a lui e da lui ricevete potenza e salvezza e gioia, oppure lo spingete da una parte come un ingombro e continuerete a vivere così come siete? O possa il Signore spingervi a lui e farvelo riconoscere per quello che è, il vostro Salvatore. Che Dio vi benedica.

0: temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: Allora, se ci siete, ci sono anch'io qui da questa parte del microfono, Mario Pieri a darvi il benvenuto all'appuntamento con Contrappunti. Parleremo oggi di adulterio, quello che ormai, almeno da quanto ci propongono i media, l'informazione sembra non essere più peccato, ma è così? Ecco, Dio nella sua parola ci dice di no. E poi avremo ancora Maria Teresa De Giustina con noi al telefono da Roma con un altro dei suoi interessanti aneddoti. E per cominciare il programma di oggi ho scelto Life and Times, e cioè la vita e i momenti, da Steve Grace. Amici, buon ascolto, restate con me, mi raccomando.

alcune parole di questa canzone che stiamo ascoltando. A volte non so dove sono diretto e a volte non ho neanche il tempo per pensarci. Lavoro sempre con tanto impegno e cerco di fare la mia parte, ma mi chiedo se questo mi gioverà qualcosa. A volte penso al domani nel tentativo di dimenticare il passato. Spero e prego che in qualche modo possiamo trovare la strada, perché dobbiamo cercare di fare durare questi momenti. Ora dimmi se troveremo la strada domani. Siamo forse troppo ciechi per vedere? Perché so che Dio ha un piano per questa grande terra del sud. E qui, apro una parentesi, Steve Grace fa un riferimento alla sua terra, all'Australia. E so, continua la canzone, che ha un piano per te e per me. Life and Times, Steve Grace.

0: E Contrappunti, il programma che state seguendo, iniziato da poco, prosegue adesso con un appuntamento, stavo per dire consueto, ma non è vero, non sempre ecco, abbiamo questo spazio. Comunque, anche in questo numero ci colleghiamo con Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo, con noi al telefono da Roma per un'altra di queste sue interessanti considerazioni, interessanti aneddoti. Seguiamole insieme.
1: Cari amici, eccomi qui di nuovo da voi. Sono Maria Teresa con i fatti di casa nostra. A casa nostra siamo stati benedetti con tanti amici cari, sempre pronti a confortarci, a rallegrarsi con noi e a pregare per noi. Altri molte volte si sono fatti in quattro per aiutarci e altri ci sono stati di grande esempio. Fra questi ultimi c'è Giovanna, una donna di cui ho parlato anche nel mio libro La donna che non esiste. Se c'è una persona col dono delle assistenze, come dice la Bibbia, è proprio lei. In questo periodo sta curando il padre che ha il morbo di Alzheimer, la suocera che funziona a metà e tre nipotini piccoli, dato che la loro mamma è malata di cancro e sta facendo cure varie e debilitanti. Abbastanza da fare per perdere la tramontana, ma non è così per Giovanna. Quando il padre si chiude a chiave in camera e poi non riesce più a trovare né la porta né la serratura, oppure quando fa i capricci perché rivuole la colazione che ha finita di mangiare 5 minuti prima, lei ci scherza su per non farglielo pesare. Poi eventualmente se lo carica in macchina e lo porta a fare un giro o a fare la spesa al mercato. Giovanna lo sa e lo dice: quando torniamo non sa neppure di essere stato fuori, ma al momento se la gode ed è tutto contento. E non è difficile fargli passare qualche momento felice. Se la suocera le fa una tirata a non finire sulle sue miserie, che in realtà non ha, lei l'ascolta con pazienza e poi cerca di cambiare discorso. E quando i tre nipotini attivissimi la stancano da morire, dice: quando la loro mamma sarà guarita mi riposerò, ora questo è il mio compito. Semplice, no? Ma non è tutto qui. Giovanna continua a ricevere ospiti, a essere una moglie amorevole e premurosa per suo marito e a svolgere anche alcune attività nella chiesa. Ma come fai? Le ho chiesto. Chiedo al Signore la forza per oggi, domani gli chiederò quella per domani. Anche mia mamma negli ultimi suoi anni era diventata lamentosa, difficile e esigente. E molte, troppe volte io mi sono irritata con lei. Ho cercato di ragionare, anche se con la testa non ci stava proprio più, e mi sono amareggiata per come venivo trattata. Scioccamente non riuscivo a accettare che una donna efficiente, capace di ragionare come era stata lei, si comportasse come una bambina di 3 anni. Viziata pure. Se allora avessi visto come funziona oggi Giovanna, probabilmente avrei fatto meglio, molto meglio. Per me è troppo tardi per rimediare, quello che è stato, ma forse per qualcuna di voi o qualcuno di voi che si trova a affrontare una situazione simile non lo è. Perciò ho pensato di parlarvene.

c'è sempre da imparare dall'esperienza degli altri, a volte c'è anche veramente da farne tesoro. Ecco, ringraziamo ancora una volta Maria Teresa De Giustina per quest'altro suo aneddoto che ha voluto condividere con noi. La risentiremo prossimamente sempre in questo spazio, e noi adesso proseguiamo con la musica. La pace e l'amore di Gesù, questo è il brano che vi propongo, tratto dall'album Vieni alla mensa, canti per il nuovo millennio, del gruppo Gospel Sound Singers.

0: Contrappunti.
1: Non commettere adulterio, aveva annunciato nel sommario del programma di oggi. Come gli altri, questo comandamento è un comandamento piuttosto secco e sembra rendere l'idea di un Dio puritano. Invece di andare subito al nocciolo, ecco, ci sarebbe stato utile se Dio avesse aggiunto il motivo per cui dovremmo ubbidire a uno di questi suoi comandamenti. Ecco, chissà, se lo avesse fatto, forse più persone gli avrebbero prestato attenzione. Il comandamento, come sappiamo, proibisce a qualsiasi persona sposata di avere rapporti sessuali con qualcuno che non sia sua moglie oppure suo marito. Alcuni direbbero, se uno continua ad amare sua moglie o suo marito, ecco, che male c'è nel fare del sesso con qualcun altro o qualcun'altra. È soltanto un atto fisico. Alcuni hanno perfino detto che una relazione extraconiugale li ha aiutati a mantenere un buon rapporto con il proprio coniuge. Ecco, quando fu dato questo comandamento, l'amore, specialmente quello di tipo romantico, non era una priorità per la maggioranza dei matrimoni. Le persone si sposavano per formare una famiglia che sarebbe stata poi il fondamento per la forza lavorativa, provvedendo così il pane quotidiano e una stabile entità nella quale fare crescere i propri figli. L'adulterio non era visto tanto come un tradimento d'amore, ma come piuttosto qualcosa che metteva in pericolo questa base importante dalla quale dipendeva la vita quotidiana. Oggi la cosa è molto diversa. L'amore erotico è spesso rappresentato come il vero significato della vita e una garanzia di felicità senza fine, un po' come un salvagente. Se le pressioni e le tensioni della vita coniugale di tutti i giorni minacciano la propria gratificazione sessuale, ecco, se ci si annoia con lo stesso partner, alcuni direbbero che è un tuo diritto trovare soddisfazione sessuale da un'altra parte.

Le due parole chiave per scoprire perché l'adulterio è proibito da Dio sono sesso e amore. Ecco, Dio non è un guastafeste che opera con il principio che se qualcosa è bello e piacevole, allora non è permesso. Dopotutto, il sesso, come sappiamo, l'ha creato lui. Nella Bibbia leggiamo le parole di Dio ad Abramo: moltiplicate e riempite la terra. Ecco, ma perché potessimo ricevere il massimo beneficio dal sesso, egli ha dato delle istruzioni, e una di queste è appunto questo comandamento. Nella Bibbia scopriamo ancora definizioni del sesso e dell'amore che ci aiutano a capire le intenzioni di Dio per la sessualità umana e che ci mostrano perché Dio ha proibito l'adulterio. Spiega chiaramente il Signore che il sesso umano dovrebbe essere molto più di un atto fisico. Poi Dio, il Signore, disse: non è bene che l'uomo sia solo, gli farò un aiuto adatto a lui. E per questo motivo l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà alla sua donna e i due saranno una sola cosa. Questo è scritto nel libro della Genesi. Ecco, per poter esprimere al massimo la loro natura sessuale, i partner hanno bisogno di una relazione stabile, nella quale ambedue sono consacrati l'uno all'altro. Nella maggioranza delle culture questa relazione è appunto il matrimonio, dove la coppia dimostra pubblicamente e legalmente il proprio impegno. Il fatto che Gesù abbia ripetuto le stesse parole trovate nel libro della Genesi durante una discussione sul divorzio, ecco, ci dimostra come queste siano fondamentali per una comprensione cristiana.

del sesso. Dio proibisce l'adulterio perché porta l'atto sessuale fuori dalla struttura di una relazione stabile di impegno e di fiducia. E la Bibbia ancora spiega che cos'è l'amore. Ecco, non minimizza l'erotismo, ma fa capire che questo è solo un aspetto dell'amore e che la sessualità umana è meglio espressa quando anche gli altri aspetti dell'amore sono presenti in una relazione. Chi ama, ci ricorda ancora la scrittura, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse e così via. È scritto nella prima epistola ai Corinzi. Quando questo tipo di amore è alla base di un matrimonio, ecco, l'adulterio allora è fuori questione, deve essere fuori questione, perché una relazione sessuale con qualsiasi altra persona che non sia il proprio marito o la propria moglie sorpassa il confine della lealtà ed è in effetti cercare il proprio interesse a scapito del proprio partner.

In termini chiari, l'adulterio ferisce. Il tradimento, in qualsiasi aspetto della vita, sminuisce coloro che tradiscono. Dio non è, come dicevo prima, puritano né guastafeste quando proibisce l'adulterio. Sta solamente e saggiamente salvaguardandoci dal pericolo di ferire noi stessi e gli altri, e ci sta così indicando come arricchire la nostra vita sessuale. Ecco ancora, ma Gesù ci porta oltre. Ecco, sapete che nella Bibbia è stato detto: non commettete adulterio, ma io vi dico, se uno guarda una donna, donna di un altro, perché la vuole, ecco, nel suo cuore egli ha già commesso adulterio con lei. Questo è scritto nel Vangelo di Matteo. Gesù non si riferiva in questo contesto agli sguardi casuali di ammirazione che la maggioranza di noi fa verso il sesso opposto, e neanche ci stava proibendo un sano interesse verso il sesso. Era consapevole che i pensieri lussuriosi e persistenti non creano una personalità sana, e che il pensiero è poi padre dell'atto. Nonostante questo insegnamento, nessuno avrebbe potuto essere più amorevole e gentile di Gesù quando una donna adultera fu portata pubblicamente davanti a lui. E Gesù cosa disse in quel contesto? Chi fra di voi è senza peccati scagli per primo una pietra contro di lei. E quelle sue parole sono allora un avvertimento per tutti noi, perché è facile essere ipocriti, ecco, quando si tratta di peccati sessuali. Allo stesso tempo il Signore non condannò la donna adultera, aspettò che tutti gli altri, coscienti delle loro imperfezioni, avessero lasciato il posto, e poi disse alla donna: neppure io ti condanno, va, ma d'ora in poi non peccare più.

Chiusura di questo spazio, ho scelto questa bella canzone di Keith Green, Creating Me a New Heart, cioè crea in me un cuore nuovo, le cui parole sono tratte dal Salmo 51, là dove è scritto: o Dio, crea in me un cuore puro e rinnova dentro di me uno spirito ben saldo. Casomai vi invito poi a leggervelo, Salmo 51. Ecco, il re Davide scrisse queste parole dopo aver commesso adulterio con Bathsheba e poi avere predisposto l'assassinio di suo marito Uria. Nessuno ne sapeva nulla, nessuno però, ecco, tranne Dio. E Dio lo disse al profeta Natan. Quando poi Natan affrontò Davide, questi reagì con un cuore rotto e addolorato, senza negare il suo peccato. Implorò la misericordia e il perdono di Dio e fu esaudito. Ecco, qualcuno che era scivolato nell'adulterio e poi ancora nell'omicidio era stato perdonato da Dio. L'amore di Dio per noi non viene mai meno. Davide aveva rovinato tutto, eppure Dio l'aveva ristabilito, perché non era troppo orgoglioso per ammettere di avere sbagliato e per rivolgersi poi a Dio e per ritrovare la forza di cambiare. Se c'era speranza in lui, ecco, c'è sicuramente speranza per tutti noi. Anche noi siamo confrontati con le cose che abbiamo fatto di sbagliato, che hanno fatto male a Dio e a noi stessi e casomai anche ad altri. Ecco, se induriamo il cuore verso la verità non potremo essere purificati, ma invece se ci arrendiamo al nostro amorevole Padre Celeste, così come fece Davide, il Signore stesso ci purificherà qualunque cosa abbiamo fatto e ci guarirà e ci porterà a Lui. Ecco che la preghiera di Davide sia anche la nostra, mentre arrendiamo la nostra vita a Gesù. Intanto continuiamo ad ascoltare questa bella canzone di Keith Green.

E in chiusura di questo programma, una parola per oggi, ancora un piccolo momento di riflessione insieme. Un versetto tratto dal Salmo 57, quello che vado a leggervi. O Signore, grande fino al cielo è la tua bontà. Ecco, qualcuno ha scritto che l'aria si estende attorno alla terra per circa 50 chilometri, ma l'amore e la bontà di Dio si estendono al di sopra del cielo stesso che riempie l'universo. La bontà di Dio è come un ponte che attraversa la storia umana. C'è in essa una forza che la fa resistere alle pressioni più terribili. In certi momenti il peso dei peccati umani è stato tale che si poteva temere, a rigor di logica, un cedimento, ma non è stato così. Quando si parla degli attributi di Dio, si parla sempre di perfezioni assolute. Ma perché questa bontà potesse essere pienamente manifestata all'uomo, Dio, come sappiamo, ha mandato suo Figlio, perché la causa dell'inimicizia fra Dio e l'uomo, cioè il peccato, fosse annullata alla croce. La sua bontà e le sue compassioni si rinnovano ogni giorno verso tutti gli esseri viventi, e in modo particolare verso il suo popolo, cioè verso tutti coloro che hanno accettato per sé il riscatto che Gesù ha pagato con il suo prezioso sangue. Ecco, allora ricordiamoci di quanto è stata grande la bontà del Signore. E allora, grazie amici per avermi fatto compagnia anche quest'oggi. Mi raccomando, come sempre, ecco, non abbandonate la nostra frequenza, seguiranno altre interessanti proposte fra poco, e noi ci risentiremo poi prossimamente, sempre qui sicuramente, ma prossimamente anche con un nuovo numero di Contrappunti. Allora, buon proseguimento.

0: Avete ascoltato Contrappunti. Ha condotto in studio Mario Pieri.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
2: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

0: Lente di ingrandimento. Religioni, sette e ideologie a confronto con la fede cristiana biblica. Un programma con la partecipazione del dottor Edoardo Labanchi.
1: E ciao a tutti da Gianfranco, amici ed amiche. Benvenuti o bentornati, a seconda dei casi, all'appuntamento con questo programma. Un sincero augurio di buon ascolto ad ognuno di voi, a ciascuno di voi. Continuiamo quindi anche oggi a ragionare sulle caratteristiche, sulle pecche del neo-induismo. Quella di oggi è l'ultima puntata dedicata a un movimento neo-induista, quello degli Hare Krishna. Nel numero precedente di questo programma, di questa trasmissione, il dottor Labanchi ha iniziato a scendere nel dettaglio riguardo al personaggio chiave della Bhagavad Gita, che è poi il testo sacro degli Hare Krishna, e quindi ha cominciato a parlare in maniera dettagliata di Krishna stesso, un avatar, vale a dire una delle umanizzazioni o manifestazioni visibili del Brahman, il Dio assoluto. Ma questo personaggio, pur dimostrando di possedere aspetti divini, oltre a quelli umani, era dotato di una personalità quantomeno ambigua e talvolta moralmente indecente. Dicemmo la volta scorsa che sarebbe già sufficiente questo per dubitare della validità del movimento religioso degli Hare Krishna e che stiamo analizzando appunto in questi programmi. Ebbene, nonostante che gli Hare Krishna abbiano a più riprese cercato di dimostrare che Cristo e Krishna, in fondo, hanno detto e insegnato le stesse cose, la volta scorsa abbiamo potuto cominciare a notare che in realtà la differenza fra i due è davvero abissale e che il tentativo di ridurre il cristianesimo a una religione dell'amore universale ha veramente del fantastico. L'essenza del cristianesimo consiste nell'opera compiuta da Cristo attraverso la morte sulla croce e attraverso la sua susseguente risurrezione. A tal proposito, sappiamo, penso tutti, che nel corso della storia sono stati molti coloro che hanno cercato in ogni modo possibile di negare la realtà sia della morte sia della risurrezione di Gesù. E gli Hare Krishna non hanno certamente fatto a meno di unirsi anch'essi al coro di critiche e di tentativi appunto di negazione, di negare cioè delle prove, delle evidenze, appigliandosi per esempio alle presunte incoerenze nei resoconti dei quattro Vangeli intorno alla risurrezione di Gesù Cristo. Allora, dottor Labanchi, ecco, proprio a questo riguardo, che cosa si potrebbe dire in poche parole?
2: I racconti dei quattro Vangeli concernenti la risurrezione di Gesù non sono sempre facilmente armonizzabili quanto a particolari e all'ordine cronologico delle apparizioni di Gesù risorto. Ma questo va tutto a vantaggio della loro oggettività e validità dal punto di vista storico, perché significa che non ci fu nessun accordo tra gli esponenti della Chiesa cristiana per imbastire una tale pia frode. Le divergenze tra i racconti dei Vangeli è dovuta al fatto che la stessa realtà è vista da angolature diverse per mettere l'accento su questo o quel particolare. Con i Vangeli, dunque, non siamo nell'atmosfera favolistica, astorica, dello Srimad Bhagavatam o della Bhagavad Gita.
1: Allora, dottor Labanchi, dato che i Vangeli parlano chiaro e che sono dei documenti storici, possiamo cercare di dare una spiegazione allo strano fenomeno secondo cui, malgrado le numerose prove a favore dell'esistenza di Cristo e quindi della sua storicità, sono poi sempre tanti coloro che si accaniscono a opporvisi e a considerarla un mito, quasi che ne fossero infastiditi.
2: Gesù, a differenza di Krishna e di altre divinità mitologiche, o anche di fondatori di religioni o di esponenti di vaste correnti filosofiche, quale ad esempio Buddha o Maometto, a differenza di tutti questi, Gesù ha dato sempre fastidio a molti, proprio per la sua storicità, che avvalora i suoi insegnamenti, che mettono in discussione le religioni e filosofie correnti e anche le morali correnti. In realtà, tale distinzione costituisce un falso problema, perché quelli che scrissero i Vangeli ed il resto del Nuovo Testamento non diedero mai adito alla possibilità di tale distinzione.
1: Beh, penso che sia molto interessante questa precisazione del dottor Labanchi, ma a questo punto penso anche che sia il caso di fare una breve pausa prima di approfondire quanto abbiamo appena considerato. Nel frattempo, amici ed amiche, vedete di procurarvi carta e penna, così sarete pronti ad annotare più avanti nel corso del programma il nostro indirizzo, perché sono certo che avrete domande e richieste di chiarimenti da proporci. Gustiamoci allora adesso uno stacco musicale.

Cari ascoltatori, tutto quello che ho detto finora di Gesù Cristo e della sua opera, che si differenzia in tutto e per tutto dalla mitica figura di Krishna e dalla sua supposta opera sulla terra, tutto quello che ho detto finora di Gesù alla luce delle scritture dovrebbe essere ulteriormente chiarito, discusso, se si vuole. Chi lo vuole può farlo, servendosi anche di noi, testimoni del Signore Gesù. Qui però voglio indicare una garanzia, una prova della validità degli insegnamenti di Gesù e quindi della sua opera redentrice. Tale prova è costituita dalla sua risurrezione che egli stesso aveva predetto. Giustamente l'Apostolo Paolo scriveva a tal proposito nella sua prima lettera ai cristiani di Corinto nel capitolo 15. Se Cristo non è risuscitato, vana dunque è la nostra predicazione e vana pure la vostra fede. Se Cristo non è risuscitato, vana è la vostra fede, voi siete ancora nei vostri peccati. Anzi, l'Apostolo aggiunge, se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, noi siamo i più miserabili di tutti gli uomini. Indubbiamente nei Vangeli vengono narrati vari miracoli di Gesù con sconcertante semplicità. Anzi, a volte non si dice nemmeno che Gesù ha fatto un miracolo. Il lettore deve dedurlo dalla narrazione stessa. Si pensi alla moltiplicazione dei pani e dei pesci e alla mutazione dell'acqua in vino durante le famose nozze di Cana. Questi eventi straordinari comportarono una vera e propria creazione di materia. Tuttavia, è sempre stata la risurrezione ad essere considerata la prova per eccellenza della validità dell'opera di Gesù, anche per il suo profondo significato teologico. A questo proposito, ricordo che una volta che viaggiavo in treno in India, incontrai uno dei classici santoni indù. Questi sosteneva di essere cristiano. Diceva infatti, che cosa significa essere cristiano? Amare Dio e il prossimo come se stesso. Ebbene, io amo Dio e il prossimo come me stesso, quindi sono cristiano. Inoltre sosteneva che Gesù aveva studiato in India. Infatti c'è anche questa incredibile teoria, sostenuta ancora da alcuni, che hanno perfino inventato rocambolesche avventure di Gesù, che non sarebbe morto sulla croce, la sua sarebbe stata solo una morte apparente, e poi si sarebbe rifugiato in India. Di questa storiella vi sono varie versioni che ovviamente non vanno neanche prese in considerazione, perché del tutto prive del benché minimo fondamento storico. Nel corso dei secoli fino ad oggi altre ipotesi sono state avanzate per negare che Gesù sia fisicamente risorto dopo essere davvero morto, e morto in che modo. Ma tutte sono ben poco convincenti per chi affronta la questione senza pregiudizio. Difatti tanti non hanno creduto e non credono che Gesù è risorto, semplicemente perché ritengono che sia assurdo che i morti risorgano. Quando uno è morto, dicono. Ma questo è ottuso razionalismo che va anche contro l'evidenza dei fatti. Che ne è stato del corpo di Gesù? Fu nascosto? Fu bruciato? Come mai non si è trovata nessuna prova di tale colossale frode? Come sarebbe stato possibile conservare un simile segreto senza che nulla trapelasse? Se ci fosse stato il più piccolo indizio di frode, i capi religiosi dei giudei lo avrebbero certamente sbandierato. Ma non c'è stato mai nulla di simile nella tradizione giudaica. Anche l'ipotesi di un'allucinazione collettiva, che poi sarebbe stata razionalizzata e trasformata dai primi discepoli di Gesù nei racconti della risurrezione, è incredibile. I racconti dei quattro Vangeli concernenti la risurrezione di Gesù
non sono sempre facilmente armonizzabili quanto a particolari e all'ordine cronologico delle apparizioni di Gesù risorto. Ma questo va tutto a vantaggio della loro oggettività e validità dal punto di vista storico, perché significa che non ci fu nessun accordo tra gli esponenti della Chiesa cristiana per imbastire una tale pia frode. Le divergenze tra i racconti dei Vangeli è dovuta al fatto che la stessa realtà è vista da angolature diverse per mettere l'accento su questo o quel particolare. Con i Vangeli, dunque, non siamo nell'atmosfera favolistica, astorica, dello Srimad Bhagavatam o della Bhagavad Gita. La precisione con cui l'Evangelista Luca colloca storicamente i fatti dell'attività pubblica di Gesù, cominciando dal suo battesimo amministrato da Giovanni Battista, tale precisione la si cercherebbe invano nelle scritture indù riguardanti Krishna o altre supposte manifestazioni del Brahman. Leggo dal Vangelo di Luca, capitolo 3, i primi due versetti. Nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare, essendo Ponzio Pilato governatore della Giudea ed Erode tetrarca della Galilea, e Filippo suo fratello tetrarca dell'Iturea, della Traconitide, e Lisania tetrarca della Bilene, sotto i sommi sacerdoti Anna e Caiafa, la parola di Dio fu diretta a Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. Qui Luca si riferisce a Giovanni Battista, il cui compito fu quello di preparare la via all'attività pubblica di Gesù. Siamo nel primo secolo della nostra era, dunque, e tutti, cristiani e non cristiani, ogni volta che si riferiscono ad una data, volendo o nolendo, devono far riferimento alla nascita di Gesù Cristo. È vero, quando si introdusse questo metodo di datazione, si fece un errore di 4 o 5 anni, ma rimane il fatto provvidenziale che oggi tutti gli esseri umani, almeno nelle relazioni ufficiali tra loro, devono indicare gli anni riferendosi alla nascita di Cristo. Certamente questo non sarebbe stato possibile farlo con Krishna, che appartiene più al mondo delle favole che a quello della storia.

0: Poco fa il dottor Labanchi ci ha dato alcuni esempi di precisione storica dei Vangeli relativi all'attività pubblica di Gesù Cristo e anche relativi al periodo storico in cui egli visse e operò. E questo dimostra l'attendibilità, la validità dal punto di vista storico dei Vangeli stessi. Ciò che riguarda i testi sacri relativi a Krishna, invece, è un insieme di favole e di miti. E su questo penso proprio che il dottor Labanchi abbia qualcos'altro di molto importante da dire adesso.
1: Cari ascoltatori, mentre Krishna appartiene più al mondo delle favole che a quello della storia, Gesù appartiene alla storia, alla nostra storia, in tutto e per tutto. Scriveva a tal proposito l'apostolo Pietro nella sua seconda lettera, capitolo 1, versetti 16, 17, 18, riferendosi ai miti del suo tempo. Non è con l'andare dietro a favole artificiosamente composte che vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del nostro Signore Gesù Cristo, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua maestà, poiché egli ricevette da Dio Padre onore e gloria quando giunse a lui quella voce dalla magnifica gloria: questo è il mio diletto figliuolo nel quale mi sono compiaciuto. E l'apostolo Pietro, come parlando a nome di coloro che videro la gloria divina di Gesù sul monte su cui si trasfigurò, afferma con sicurezza: e noi stessi udimmo quella voce che veniva dal cielo quando eravamo con lui sul Monte Santo. Gesù, a differenza di Krishna e di altre divinità mitologiche, o anche di fondatori di religioni o di esponenti di vaste correnti filosofiche, quali ad esempio Buddha o Maometto, a differenza di tutti questi, Gesù ha dato sempre fastidio a molti, proprio per la sua storicità, che avvalora i suoi insegnamenti, che mettono in discussione le religioni e filosofie correnti e anche le morali correnti. Per questo c'è stato anche il tentativo di relegarlo nel mondo del mito, nelle favole religiose, dove non avrebbe più dato fastidio a nessuno. Si tratta specialmente di quelli che hanno cercato e cercano, come loro dicono, di smitizzare la Bibbia, e nel nostro caso i Vangeli, che nella migliore delle ipotesi sarebbero un misto di mito e storia. In realtà tale distinzione costituisce un falso problema, perché quelli che scrissero i Vangeli ed il resto del Nuovo Testamento non diedero mai adito alla possibilità di tale distinzione. Si legga ad esempio il prologo del Vangelo di Luca, dove si parla di ricerca e di testimoni oculari. Poiché molti hanno intrapreso ad ordinare una narrazione dei fatti che sono avvenuti tra noi, secondo che ce li hanno tramandati quelli che da principio ne furono testimoni oculari e che divennero ministri della parola, è parso bene anche a me, dopo essermi accuratamente informato di ogni cosa dall'origine, di scrivertene per ordine, o eccellentissimo Teofilo, affinché tu riconosca la certezza delle cose che ti sono state insegnate. Questo è un prologo degno delle migliori opere storiche, ed il suo contenuto, come quello degli altri Vangeli, non delude affatto il lettore attento e privo di pregiudizi razionalistici o religiosi che siano. Lo ripeto, con i Vangeli, come nel caso degli altri scritti cristiani del primo secolo, siamo nella storia e non nella fantastoria, come nel caso delle storielle sulla vita terrena di Krishna e di altri personaggi mitologici. Dobbiamo comunque ammettere che vari esponenti del neo-induismo, come ad esempio Aurobindo, non prendono alla lettera le storielle concernenti Krishna o altre supposte manifestazioni del Brahman. Essi ritengono che la mitologia sia solo la versione popolare di concezioni filosofiche. Ma, tutto sommato, nei confronti della verità, la loro posizione non è migliore di quella degli Hare Krishna. Difatti, Aurobindo ed altri filosofi non tengono conto della storia, e particolarmente della storia di Gesù e della sua opera. E o non ne vogliono sapere per niente, o l'interpretano a modo loro, con pesanti pregiudizi razionalistici, come del resto hanno fatto e fanno anche tanti filosofi nostrani. È sempre vero in ogni tempo ciò che ha scritto l'Apostolo Paolo nel primo capitolo della lettera ai Romani intorno a certi intellettuali del suo tempo, i quali, dice Paolo, pur avendo conosciuto Dio, non l'hanno glorificato come Dio, né l'hanno ringraziato, ma si sono dati a vani ragionamenti e l'insensato loro cuore si è ottenebrato. Dicendosi sapienti, sono divenuti stolti. Ciò significa che costoro, pur avendo intuito l'esistenza almeno di un ordinatore dell'universo, invece di trarne tutte le conseguenze, si sono dati all'idolatria, mentre altri si sono dati ad escogitare sistemi filosofici che non li hanno portati poi molto lontano sulla via della verità. Ma ora, a questo punto, alla fine di questo primo ciclo di trasmissioni, dedicato soprattutto all'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna, non mi resta che rivolgere un caloroso appello agli aderenti o anche ai simpatizzanti di questo movimento, noto anche come Hare Krishna, i quali in questo momento potrebbero ascoltarmi. Ovviamente non sappiamo i motivi che hanno spinto ciascuno di voi ad intraprendere questa via, ma vi esortiamo caldamente a rivedere la vostra posizione e soprattutto ad esaminare se ciò che opere come la Bhagavad Gita e lo Srimad Bhagavatam dicono di Krishna sia credibile, sia serio, storicamente valido, e nello stesso tempo vedere se non sia più credibile, storicamente e spiritualmente più valida la persona e l'opera di Gesù Cristo, che senza alcun dubbio si è presentato ed ancora si presenta al mondo con delle credenziali infinitamente più in regola ed accettabili di quelle di Krishna, semmai ne abbia alcune. E questo è il minimo che si possa dire di Gesù Cristo. Quanto ai cristiani che m'ascoltano, non posso che esortarli con le parole dell'Apostolo Paolo che troviamo nel capitolo 4 della prima lettera ai Corinzi: vegliate, state fermi nella fede. E con le parole della lettera agli Efesini capitolo 4, dove l'Apostolo esorta i cristiani a non essere sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini, per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore. E non si è più sballottati, conoscendo sempre più a fondo i contenuti dottrinali della fede cristiana, ma anche conoscendo altre dottrine di filosofia o religioni, perché mediante opportuni paragoni la verità del cristianesimo emerga sempre più chiaramente. E così, come ci esorta a fare l'Apostolo Pietro nella sua prima lettera nel capitolo 3, noi potremo anche rispondere con competenza e chiarezza a chi ci chiede ragione della speranza che è in noi, cioè ci chiede perché crediamo nel Signore Gesù e siamo quindi Suoi discepoli. Dobbiamo essere testimoni qualificati del Signore e Salvatore nostro. Dalla prossima volta, cari ascoltatori, cominceremo a parlare di buddismo, un altro movimento che anche in Italia sta facendo non pochi adepti. Alla prossima volta, dunque.

0: Pronto?
1: Pronto Antonio, ciao, io sono Giuseppe, come stai?
0: Oh Giuseppe, bene, grazie.
1: Oh, buono. Senti, ti ho chiamato per informarti se vuoi venire con noi all'evangelizzazione stamattina, che pensi?
0: Ah, l'evangelizzazione? No, non me la sento proprio, sai.
1: Oh, non te la senti, mi dispiace. Senti, magari allora puoi venire oggi pomeriggio con me all'ospedale. Sai, c'è una persona che è ricoverata che vorrei tanto visitare.
0: Ospedale? No, no, mi dispiace, sai. Ho preso un impegno con un amico e non è convertito, sai. Dobbiamo avere una buona testimonianza, vero?
1: Capisco. Ma cos'è che non va in questi giorni? Sembri un po' strano, come se fossi un po' freddo.
0: Freddo? Io? No, un po' tiepido.

0: Piemonte. Vivere una vita. Viva!
1: Ciao a tutti. Nel Nuovo Testamento è scritto che in caso di peccati volontari non si può essere perdonati? Qualcuno mi ha fatto notare un versetto nel Nuovo Testamento che sembra escludere il perdono di Dio in caso di peccati volontari. Ma sarà proprio così? Leggiamo il versetto in questione in Ebrei 10, versetto 26. Infatti, se persistiamo nel peccare volontariamente, dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, non rimane più alcun sacrificio per i peccati. Chi mi conosce sa che non perdo mai occasione di sottolineare che la Bibbia non è un insieme di versetti che possiamo usare come delle massime da tirare fuori in ogni occasione. Infatti, qualunque frase che si trova nella Bibbia, così come in qualunque altro pezzo di letteratura, tra l'altro, va sempre compresa all'interno del contesto in cui tale frase è utilizzata. Dobbiamo prima capire cosa intendeva comunicare l'autore ai suoi lettori originari all'interno del suo discorso, a quale tipo di situazione si stava riferendo e poi possiamo passare ad un'eventuale applicazione. Esaminando tutta la lettera si comprende che l'autore l'ha indirizzata ad una comunità cristiana in cui c'era probabilmente una componente di origine ebraica, visto che l'autore fa continui riferimenti a concetti che presuppongono che i destinatari abbiano una buona conoscenza della legge: il tabernacolo, il sommo sacerdote, i sacrifici, il patto mosaico, che vengono messi a confronto con l'opera di Gesù. Ora, l'obiettivo principale della lettera era quello di esortare i membri di questa comunità a rimanere fedeli al messaggio del Vangelo, nonostante la persecuzione che aveva probabilmente già portato alcuni di loro ad abbandonare la comunità, come emerge in alcuni punti della lettera. Si tratta quindi di una esortazione a tenere duro, a resistere, a non tornare sui propri passi. Perché Gesù Cristo e la sua opera avevano un valore inestimabile, insostituibile, unico, che superava di gran lunga tutti i rituali presenti nell'antico patto. Rinunciare a Cristo non avrebbe lasciato loro alcuna valida alternativa nella loro relazione con Dio. Ora, con questa premessa, leggiamo il contesto immediato del versetto in esame nel capitolo 10 della lettera agli Ebrei. Partiamo dai versetti 19 a 22. Avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel luogo santissimo per mezzo del sangue di Gesù, per quella

La via nuova e vivente che egli ha inaugurata per noi attraverso la cortina, vale a dire la sua carne, e avendo noi un grande sacerdote sopra la casa di Dio, avviciniamoci con cuore sincero e con piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi di quell'aspersione che li purifica da una cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura. Nei capitoli precedenti l'autore aveva messo in luce l'unicità dell'opera di Gesù rispetto ai rituali dell'Antico Testamento e in particolare aveva paragonato l'opera di Gesù al sommo sacerdote che una volta all'anno entrava nel luogo santissimo del tabernacolo. La tesi dell'autore è che Gesù ha fatto un gesto unico che rende la via alla presenza di Dio accessibile agli esseri umani. Pertanto invita i suoi lettori ad avvicinarsi a Dio con fiducia, sapendo che ciò che Gesù ha fatto li rende adeguati a presentarsi di fronte a Dio, essendo accettati da Lui. Essi non hanno più bisogno di una purificazione rituale, perché tale purificazione è avvenuta una volta per tutte, non solo in modo esteriore e formale, ma con un impatto sul loro interiore. Essi possono infatti avvicinarsi a Dio con la coscienza pulita, di chi sa che non ha nulla da temere. L'autore sa che tra i membri della comunità ci sono diverse incertezze e infatti continua così la sua esortazione nei versetti 23 a 25. Manteniamo ferma la confessione della nostra speranza senza vacillare, perché fedele è colui che ha fatto le promesse. Facciamo attenzione gli uni agli altri per incitarci all'amore e alle buone opere, non abbandonando la nostra comune adunanza come alcuni sono soliti fare, ma esortandoci a vicenda, tanto più che vedete avvicinarsi il giorno. Vedete come il testo si inserisce nel contesto della lettera di cui vi parlavo poco fa. Alcuni stavano evidentemente abbandonando la comunità e l'autore esorta il resto della comunità a tenere duro, a non vacillare in vista del giorno, ovvero in vista del ritorno di Gesù. Li esorta a non vacillare, a fidarsi di Dio, perché Egli mantiene le promesse. Ed è a questo punto che l'autore inserisce il versetto da cui siamo partiti, che ora vedremo nella giusta luce. Proseguiamo la lettura dei versetti 26 a 31. Infatti, se persistiamo nel peccare volontariamente, dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, non rimane più alcun sacrificio per i peccati, ma una terribile attesa del giudizio e l'ardore di un fuoco che divorerà i ribelli. Chi trasgredisce la legge di Mosè viene messo a morte senza pietà sulla parola di due o tre testimoni. Di quale peggior castigo, a vostro parere, sarà giudicato degno colui che avrà calpestato il Figlio di Dio, che avrà considerato profano il sangue del patto con il quale è stato santificato e avrà disprezzato lo spirito della grazia? Noi conosciamo infatti colui che ha detto: a me appartiene la vendetta, io darò la retribuzione. E ancora, il Signore giudicherà il suo popolo. È terribile cadere nelle mani del Dio vivente. Avete visto, l'autore non si sta riferendo ad un generico peccato volontario, ma a qualcosa di molto specifico, ovvero rinunciare volontariamente a Cristo, abbandonando la comunità cristiana dopo aver ricevuto il Vangelo, dopo aver conosciuto la verità. Per l'autore, chi fa una cosa del genere sta di fatto disprezzando ciò che Gesù ha fatto, sta considerando profano, ovvero comune, di poco valore, il sangue di Cristo. In sostanza, sta considerando che la morte di Gesù non ha nessun reale effetto sulla sua vita e sul suo rapporto con Dio. L'autore, nel tentativo di far capire ai suoi interlocutori la gravità della cosa, considera tale presa di posizione come qualcosa di paragonabile ai peggiori peccati che uno poteva commettere sotto la legge mosaica, ovvero come qualcosa che meriti la morte, ponendo la persona sotto il giudizio di Dio. Ora, il motivo è ovvio. Secondo il ragionamento che l'autore stava sviluppando dall'inizio della lettera, l'opera di Gesù è insostituibile. Egli è l'unico che può risolvere il problema del peccato dell'uomo attraverso la sua vittoria sulla morte. Quindi, se una persona rinuncia a Cristo, non rimane per lui nulla
che possa sostituire l'opera di Gesù. In tal senso non c'è alcun sacrificio possibile per i peccati. Nulla potrà avere lo stesso valore. Se proseguiamo la lettura, ci rendiamo conto del contesto di persecuzione che l'autore richiama. L'autore sa bene quello che i suoi interlocutori hanno passato e sa bene quanto possa essere forte la tentazione di abbandonare in un contesto di persecuzione. Egli sa quante ne hanno già passate da quando hanno ricevuto il Vangelo. Leggiamo. Ma ricordatevi di quei primi giorni in cui, dopo essere stati illuminati, voi avete dovuto sostenere una lotta lunga e dolorosa, talvolta esposti agli oltraggi e alle vessazioni, altre volte facendovi solidali con quelli che erano trattati in questo modo. Infatti voi simpatizzaste con i carcerati e accettaste con gioia la ruberia dei vostri beni, sapendo di possedere una ricchezza migliore e duratura. Ebrei 10, versetti 32 a 34. L'autore conosceva le pressioni a cui erano sottoposti, ma allo stesso tempo li esorta con forza a non tirarsi indietro, a mantenere la loro fiducia in Dio. Leggiamo quindi il finale del capitolo in Ebrei 10, versetti 35 a 37. Non abbandonate la vostra franchezza, che ha una grande ricompensa. Infatti avete bisogno di costanza affinché, fatta la volontà di Dio, otteniate quello che vi è stato promesso, perché ancora un brevissimo tempo e colui che deve venire verrà e non tarderà, ma il mio giusto per fede vivrà e se si tira indietro l'anima mia non lo gradisce. Ora, noi non siamo di quelli che si tirano indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per ottenere la vita. In conclusione, l'autore della lettera stava invitando i suoi lettori a non tirarsi indietro, a tenere duro nonostante la persecuzione, a non abbandonare la comunità, ma soprattutto a non abbandonare la fede in Cristo. Rinunciare volontariamente a Cristo, considerando la sua opera come qualcosa di profano, cioè comune, senza valore, non avrebbe lasciato loro alcuna alternativa, alcuna speranza. Quindi, in questo testo di Ebrei, l'autore si riferisce ad un peccato volontario specifico. Non dobbiamo usare questo versetto per trarre una regola generale che oltretutto contraddirebbe anche il senso stesso dell'opera di Gesù, sminuendo la grazia e l'amore che Dio mostra nei nostri confronti.

a casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

nostra, quando i figli erano piccoli o anche adolescenti, abbiamo cercato di non parlare male delle persone o di criticarle davanti a loro. Ricordo che una volta, quando erano abbastanza piccoli, erano venuti degli amici a casa e ho capito che tirava aria di problemi. Allora ho detto ai ragazzi: andate in camera vostra, disegnate e poi tornate a farci vedere quello che avete fatto fra una mezz'ora. E uno dei bambini ha detto: quant'è mezz'ora? Erano veramente piccoli allora. Allora ho fatto vedere un orologio e ho detto: quando questa lancetta qui dell'orologio sarà arrivata qui. E loro hanno capito, mi hanno detto va bene e sono andati. Volevamo discutere con gli amici in pace alcuni problemi. La sera, quando ho messo a letto i bambini, uno con gli occhi che sprizzavano e brillavano di furberia mi ha detto: c'erano dei problemi, perché? Ci hai mandati a disegnare. Ho risposto: non erano problemi molto grossi, problemi grossi non si discutono in mezz'ora. Troppe volte i figli vengono su nelle famiglie ascoltando critiche, commenti acidi sugli amici, pettegolezzi sulla vita privata dei vicini, e i loro piccoli cervelli assorbono ogni parola e la elaborano e la pensano e la commentano. Con quale risultato? Perdono la fiducia nella gente, si abituano a giudicare in maniera negativa, imparano a sottovalutare il cristianesimo sia dei genitori che dei fratelli della Chiesa. Allora bisogna essere ipocriti e far finta che il male non esiste, mi chiedete? No. Però si può sempre trovare qualche cosa di bene da dire su chiunque. Si può cercare di aprire gli occhi sulle buone qualità o sui bisogni della gente. Si possono suggerire modi per aiutare il prossimo. Quando i figli saranno grandi, si accorgeranno anche troppo da soli dei mali e dei difetti che li circondano. Ma almeno noi genitori non li avremo educati ad assaporarli come pasticcini e ghiottonerie.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario Itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

0: Vi invitiamo all'ascolto di
1: Controluce. Controluce. Controluce. Controluce.
2: Ed eccoci arrivati ad un altro appuntamento con la rubrica Controluce. Diamo il benvenuto anche a Nino Ciniello.
3: Grazie Mario.
2: Nino ci parlerà oggi della preghiera. È autosuggestione oppure una concreta fiducia? Ecco questo il titolo delle sue considerazioni. Vi lascio come sempre in sua compagnia e noi ci risentiamo al termine.
3: Carissime amiche ed amici di Controluce, eccomi a voi, spero in tanti nuovi interessati e attenti a quanto cerco di dirvi, sollecitarvi. Più ci penso e più trovo la nostra società, non so cosa ne pensate voi, confusa e contraddittoria, anche per quanto attiene a quello che forse è l'aspetto più intimo della propria fede, cioè parlo della preghiera, mi riferisco alla preghiera. Cosa intendo dire? Se da un lato si assiste a tanta credunoleria che nutre una fiducia infondata e confusa, per esempio mi riferisco a coloro che pregano, non so, davanti ad una statua che non può né ascoltare né parlare, ma che comunque credono di poter parlare con qualche entità, o per esempio a chi si rivolge a spiriti in certe sedute, contesti, dubbi e con la speranza di mettersi in contatto con defunti e tante altre manifestazioni di una chiara credunoleria infondata. D'altro lato si assiste anche ad uno scetticismo, chiamerei materialista, per cui la preghiera non è qualcosa di reale, ma un fenomeno puramente psicologico, emotivo, una forma di autoconvincimento. In altre parole, secondo quest'idea, chi prega crede che Dio sia lì ad ascoltarlo, se lo immagina e si convince che le cose stanno così e quindi va avanti. Questo atteggiamento, questa visione delle cose, porta a vedere la preghiera come il frutto della propria fantasia, una sorta di autosuggestione. Ora, certamente questo pericolo dell'autosuggestione sussiste, poiché io sono fermamente convinto che l'uomo è un essere intrinsecamente religioso, di qualsiasi cultura o posto dove sia nato, eccetera, quando è condizionato da particolari situazioni personali o dal contesto in cui vive, eccetera, diventa facilmente un fabbricante di idoli anche a livello mentale. E la sua mente può produrre esperienze mistiche e dargli l'illusione di parlare con esseri sovrannaturali. Però, dichiarato questo, rimane la domanda: le esperienze dubbie o false che riguardano la preghiera possono di per sé pregiudicare o condannare la preghiera come il semplice prodotto della mente umana? Ora, nei limiti del tempo che ho, cercherò di confrontarmi con questo giudizio partendo dalla definizione del termine di suggestione o autosuggestione. Un dizionario afferma che l'autosuggestione, cito, è quell'influenza psichica del soggetto stesso per la quale, cioè per mezzo di questa esperienza, sperimenta stati d'animo senza una causa oggettiva. Cioè, in altre parole, quando la mente accetta come vera una idea, una realtà, ecco, se questa idea è ragionevole, tende a farsi reale attraverso quei processi inconsci. Per renderlo ancora più semplice, l'idea sarebbe un po' l'equivalente dell'effetto placebo in medicina. Voi sapete che se prendo, so, una medicina che contiene solo acqua distillata, ma credo che sia un tranquillante, ciò eserciterà effettivamente le funzioni di sedativo. Ora, l'autosuggestione così definita ha qualcosa in comune con la vera preghiera così come viene presentata nella Bibbia? La possiamo mettere sullo stesso piano? Equivale alla stessa esperienza?

0: Allora, direi tre cose molto semplici. Prima, partiamo col chiederci qual è lo scopo dell'autosuggestione. In genere l'autosuggestione risponde ad un bisogno di evasione. Con essa, cioè con questo specie di stato d'animo, si cerca di fuggire ad una realtà dura, non so, a volte transitoria, oppure strettamente legata alla propria condizione, alla propria vita. Quindi se la preghiera o la religione in genere fossero il prodotto dell'autosuggestione, agirebbero come, diciamo, non so, un grande calmante, una sorta di scappatoia mistica che risponderebbe alle nostre necessità più profonde. La realtà però credo che sia molto diversa. In relazione alla fede cristiana e alla preghiera, questa fuga mistica è la cosa più estranea che si possa pensare. Perché? Perché chi seriamente sceglie di consapevolmente, personalmente sceglie di seguire il Signore Gesù e di lasciarsi guidare dal Vangelo, nello stesso momento sceglie di entrare in un campo di battaglia, non di fuggire dalla realtà, né di entrare in una sorta di convento mentale o fisico o di fare l'eremita. L'afflizione, la lotta, la persecuzione, a volte fisica, ma certamente sociale e culturale, sono i segni distintivi del discepolo di Cristo. Altro che evasione o fuga dalla realtà. Se da un lato sappiamo che Gesù ha promesso la pace a coloro che lo seguono, una pace di natura diversa rispetto a quella prodotta dall'uomo, dall'altro lato egli ha affermato che i suoi discepoli, cito il Vangelo di Giovanni, nel mondo avranno tribolazioni. Per quale motivo? Perché, sempre nello stesso Vangelo, viene detto perché il servo non è maggior del suo Signore. La fede può dare da una pace profonda che deriva dalla conoscenza di Dio come il proprio Padre e Signore di tutta la realtà, ma non è mai stata un'aspirina, non so, esistenziale per evadere o per stare comodi. Ciò è contrario sia all'insegnamento biblico sia all'esperienza cristiana autentica della preghiera. In secondo luogo, chiediamoci, qual è il tipo di persona più soggetta all'autosuggestione? Nell'autorevole testo di psichiatria di Friedman e Kaplan, il trattato di psichiatria pubblicato dalla Rizzoli di Milano, è scritto che l'autosuggestione, cito, si osserva in generale in persone con tratti isterici di personalità. Cioè, se la suggestione è propria di personalità isteriche, quali sono le sue caratteristiche psicologiche? Perché bisogna farsi questa domanda per capire il confronto con la preghiera. Sempre un testo di psichiatria afferma che essa è dominata dalla necessità urgente di essere gradita agli altri. Ciò si manifesta in un'attività incessante, cioè nella tendenza a volte a drammatizzare o esagerare, nella necessità, non so, di sedurre e conquistare o a livello sociale o sessuale, e in una dipendenza immatura e poco realistica dalle altre persone. Allora, questi dati, tratti appunto da questo autorevole testo di psichiatria, ci pongono davanti ad un'alternativa. Se per essere facilmente suggestionati è necessario un tipo di personalità isterica, come abbiamo letto, allora o tutti i credenti sono isterici, oppure la manifestazione della fede, come la preghiera, non sono necessariamente frutto di suggestione. Ora, credo che la risposta a questa domanda sia già presente nella domanda stessa. È vero che a volte certe manifestazioni di vita religiosa possono sembrare poco autentiche e forse più il frutto di suggestione personale o collettiva. In tal caso l'autocritica fa sempre bene, anzi va sempre fatta. Ma la vera preghiera però è l'atto che forse più di ogni altro rifiuta la suggestione, perché mantiene tutta la personalità, la mente, la volontà, le emozioni, in un vero stato di allerta. Non in uno stato di dormiveglia mentale, ecco, di assoggettazione mentale. La preghiera secondo la Bibbia, non è la ripetizione abitudinaria e meccanica di formule, di frasi, di parole che portano lentamente a spegnere il cervello o abbassare le proprie capacità critiche. Al contrario, la preghiera cristiana richiede, da un lato, una sana conoscenza di Dio attraverso la sua parola, dall'altro anche un atteggiamento estremamente realistico riguardo alla propria situazione e alla realtà in cui si vive. Quindi credo che chi vive una sana preghiera, così come intesa nella Bibbia, è la persona più lontana, più estranea ad essere suggestionata. Infine, per concludere, la suggestione, la preghiera o la fede in generale si distinguono anche per la durata dei loro effetti. La suggestione ha un carattere, sappiamo, transitorio. Il problema che si credeva eliminato ricompare dopo poco tempo, un po' come un calmante. Passata la sua azione analgesica, il livello del dolore torna ad essere esattamente come prima, senza alcun miglioramento. La suggestione quindi ha una funzione puramente sintomatica, cioè attenua il sintomo, il dolore, il disagio, eccetera, ma non risponde al vero problema di fondo. Gli effetti invece della vera preghiera non sono transitori. Certamente anche i veri credenti possono passare attraverso delle forti crisi, fallire in tante cose, fare passi indietro, eccetera. Ma i cambiamenti radicali e profondi operati dallo Spirito Santo nella loro vita non potranno mai essere estirpati o perdersi del tutto, neppure in tempi di crisi profonda. Proprio perché la preghiera, come abbiamo detto poco fa, richiede l'attenzione di tutta la personalità ed una certa consapevolezza di chi è Dio e di chi siamo noi, a differenza della suggestione, produce veri cambiamenti. Non è sintomatica, ma agisce sulle cause dei problemi. Spesso i cambiamenti che la preghiera produce sono più lenti e più difficili, ma sono senz'altro più radicali, più profondi e più duraturi.
1: Bene, ci facciamo da parte per il momento. Grazie per averci seguito, grazie anche a Nino Ciniello.
0: Grazie a te Mario, un caro saluto a tutti.
2: Controluce è una produzione Voce della Bibbia.

0: Riassunto delle puntate precedenti.
1: Giorgio Müller, convertitosi al Signore all'età di 20 anni, dopo una giovinezza dissoluta e corrotta, è pieno di zelo e di amore per Dio e desidera ardentemente poterlo servire con tutto se stesso, convinto che è cosa di gran lunga migliore servire Dio piuttosto che seguire le sue passioni. Nonostante le numerose tentazioni e le numerose cadute, Müller cresce progressivamente nella grazia di Dio. Impara a dissetarsi giornalmente alla sorgente d'acqua viva, un'acqua di vita che, come disse Gesù, scaturisce nella vita eterna. Scopre pian piano il valore della preghiera, della comunione intima col Padre Celeste e della meditazione della Bibbia.
0: Negli ultimi 20 anni della sua vita, Giorgio Müller leggeva la Bibbia accuratamente per intero più volte all'anno e sentiva ogni volta aumentare la sua conoscenza di Dio. È strano che, nonostante le grandi consolazioni e ricchezze che essa contiene, tanti veri credenti trascurino di leggerla. La più intima conoscenza di Dio è possibile a condizione che investighiamo con assiduità e spirito di preghiera le sacre scritture e che traduciamo in pratica ciò che impariamo da esse. Per colui che così medita la legge di Dio e che in ogni occasione si riferisce a quella perfetta legge di libertà, c'è la promessa: tutto ciò che egli farà prospererà e sarà beato nel suo agire. Non appena Giorgio Müller trovò questa sorgente di gioia e di soddisfazione, incominciò abitualmente a dissetarsi a quella sorgente di acqua viva. Avanzando negli anni, dovette riconoscere che per avere trascurato quella fonte di sapienza e di vita era restato a lungo nell'immaturità spirituale. Finché non crebbe nella conoscenza di Dio, non crebbe neppure nella grazia. Il suo cammino vicino a Dio incominciò solo quando imparò che questo cammino è sempre nella luce della parola, la quale per l'anima ubbidiente è una lampada ai piedi e una luce sul sentiero. Colui che vuole tenersi in intimi rapporti con Dio deve abitualmente trovare nelle sacre scritture la via maestra che conduce a Lui. L'aristocrazia, la nobiltà, i principi del regno di Dio non sono i sapienti, i potenti, i nobili, bensì i poveri, i deboli, i disprezzati che dimorano nella Sua presenza e danno comunione con Lui per mezzo della Sua parola. Nell'agosto del 1827 la sua mente si volse definitivamente all'opera missionaria. Ebbe la proposta dalla società missionaria di andare a Londra per 6 mesi in qualità di studente missionario per l'opera tra gli ebrei. L'idea non gli sorrideva molto, ma pensando che avrebbe avuto occasione di ottenere una buona cooperazione col comitato,

dettato accettò. C'era però un grave ostacolo, il servizio militare. Per lui, come studente universitario, era ridotto da 3 anni a 1 anno, ma era comunque un impedimento. Cercò di ottenere l'esenzione, ma non ci riuscì. Intanto sopravvenne il male. La rottura di un vaso sanguigno nello stomaco lo inchiodò a letto. Così ogni progetto rimase incompiuto. Tentò altre strade per ottenere l'esonero dal servizio militare e, visto che per le vie normali non ci riusciva, si sottomise. Ma presentandosi alla visita fu dichiarato inabile, definitivamente. Il tempo era venuto e il piano di Dio ora poteva realizzarsi. Il suo servo era pronto, libero dagli imbarazzi delle cose di questo mondo. Nel febbraio del 1829 partì per Londra. In quel nuovo seminario studiava 12 ore al giorno, dedicando molto tempo alla lingua ebraica. Verso la metà del maggio del 1829 cadde di nuovo ammalato e, credette, senza speranza di guarigione. La malattia dà spesso luogo ad una speciale rivelazione di se stessi. La sua convinzione di peccato, all'epoca della conversione, era stata troppo superficiale perché lasciasse in lui una traccia durevole. Ma, come accade spesso fra i santi di Dio, il senso della colpevolezza, che al principio sembrava non avere radice nella sua coscienza, si fece più profondamente sentire e crebbe nella misura in cui cresceva in lui la conoscenza di Dio. Questa esperienza, comune nelle anime salvate, si può spiegare con facilità. Il concetto che ci facciamo delle cose dipende principalmente da 2 condizioni. La prima è la chiarezza della nostra visione riguardo alla verità e al dovere. La seconda è il modello che ci serve di misura e di paragone nella nostra vita spirituale. Più noi viviamo vicini a Dio e per Lui, più i nostri occhi si illuminano per farci scoprire la bruttezza e l'odiosità del peccato, comprendendo sempre più quanto il peccato possa ripugnare a Dio, che è luce e perfezione assoluta. Il dilettante di musica o di qualsiasi altra arte si compiace dei suoi tentativi, ne resta soddisfatto, fino a che il suo orecchio e il suo occhio non saranno giunti a un grado superiore di sviluppo e capaci di apprezzare la bellezza, la finezza di una vera opera d'arte. Allora, riguardando quei primi tentativi, scoprirà tutte le sue imperfezioni e giungerà perfino a disprezzarli. Che cos'è cambiato? L'opera è quella che era, ma l'artista è diventato capace di fare molto meglio e a mano che il suo ideale si eleva, la sua capacità di giudicare aumenta. Così un credente può giungere a sentirsi come Elia, un servo volenteroso, ubbidiente, ricco di fede, ma talora così oppresso dal senso della sua nullità e della sua indegnità da cercare rifugio sotto una pianta di ginepro. Più la fede diviene intensa, più il senso della profanità dei pensieri diviene acuto. I nostri sentimenti non possono mai servire di misura alla nostra intimità con Dio. Talvolta potremo vederci peggiori ai nostri occhi che a quelli di Dio, o viceversa. Un servo maomettano sfidò una volta un predicatore, il quale, in un bazar indiano, affermava l'universale depravazione della razza umana. Il servo maomettano diceva di conoscere una donna immacolata, assolutamente senza peccato. Era la sua padrona cristiana. Allora il predicatore gli chiese se sapesse quale opinione la donna avesse di se stessa. Allora il maomettano confessò che proprio lì stava il mistero, poiché la sua padrona più volte aveva confessato di sentirsi la più indegna delle peccatrici. Giorgio Müller, non solo durante la malattia, ma fino alla fine dei suoi giorni, ebbe un senso sempre più forte di peccato e di colpevolezza, che sarebbe divenuto opprimente, ma egli sapeva rivolgere lo sguardo dalle sue colpe alla croce, dove sapeva che erano state espiate per mezzo della morte di Gesù. E nella certezza che il credente pentito ottiene il perdono, il suo dolore per il peccato era trasformato in gioia. La morte stessa non lo spaventava, anzi, durante quella malattia giunse a desiderarla per andare con Cristo. Dichiarato fuori pericolo, quantunque ancora desiderasse il riposo celeste, si sottomise alla volontà di Dio che lo voleva ancora su questa terra.
non prevedeva quale gioia avrebbe trovato nel camminare con Dio.

Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario Itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Apriamo le nostre Bibbie nel capitolo 7 degli Atti degli Apostoli. Nella Chiesa delle Origini, quando è sorta una discussione da parte degli ellenisti, cioè giudei di cultura greca, perché la cultura greca aveva influenzato tutto il mondo come risultato delle conquiste di Alessandro Magno, e anche a Gerusalemme c'erano dei giudei che non erano più kosher, non seguivano più la cultura giudaica, ma avevano abbracciato la cultura greca, erano sempre giudei. E questi ellenisti pensavano che le loro vedove fossero trascurate nell'assistenza quotidiana. E così si sono lamentati con gli apostoli. E gli apostoli hanno deciso: scegliamo 7 uomini di buona testimonianza, ripieni di Spirito Santo e di sapienza, per occuparsi di questo aspetto dell'amministrazione dei beni della comunità, in modo che noi possiamo continuare a dedicarci alla preghiera e al ministero della parola. E così viene scelto Stefano come uno dei 7, così viene scelto Filippo. Ora questi uomini sono stati scelti con il compito di servire alle mense, ma lo Spirito Santo aveva altri piani per loro. Ma io credo che la loro fedeltà in queste piccole cose sia stata ciò che li ha fatti essere pronti per il compito più importante che Dio aveva per loro. Non si inizia dall'alto nel ministero, ma si inizia dalle piccole cose, da compiti semplici. Come ha detto Gesù: bene, buono e fedele servo, tu sei stato fedele in poca cosa, io ti costituirò sopra molte cose. E credo che questo sia il processo che Dio segue, la nostra fedeltà nelle piccole cose. Molto spesso qualcuno viene e dice: voglio entrare nel ministero, e io dico: vieni ad aiutare alla scuola domenicale, come volontario. Quello è il modo migliore per iniziare il ministero. Se impari a comunicare le verità di Dio ai bambini, allora puoi comunicarle a chiunque. Ma è importante che iniziamo dalla scuola domenicale o in altri compiti piccoli, semplici, in modo da poter sviluppare le nostre capacità, provare e vedere se questo è veramente quello a cui Dio ci chiama. Troppe volte, quando la gente dice «voglio entrare nel ministero», si aspettano che io licenzi il mio assistente pastore, Romain, e metta loro al suo posto, nello staff. E c'è stato pure qualcuno che l'ha chiesto esplicitamente, ma credo che ogni chiesa abbia bisogno di un Romain. E così Stefano è uno di quelli scelti, ripieno di sapienza, ripieno di Spirito Santo e di buona testimonianza. Ma Stefano subito si mette nei guai, non con la Chiesa, ma perché il Signore stava lavorando in modo potente tramite la sua vita, con grandi prodigi e segni, miracoli da parte sua. E quelli della sinagoga iniziarono a disputare con lui, ma non potevano competere con la sua sapienza e con lo spirito con cui parlava. E così questi hanno assoldato degli uomini per portare falsa testimonianza delle cose dette da Stefano. E mentre Stefano era davanti al Sinedrio per difendersi da quelle accuse, tutti videro il suo volto simile a quello di un angelo, quella bellissima lucentezza che viene dalla gloriosa pienezza dello Spirito sopra Stefano. E tutto questo ci porta al capitolo 7, che è in pratica la continuazione del capitolo 6. Non puoi iniziare direttamente il capitolo 7 senza sapere quello che succede nel capitolo 6, se vuoi comprendere bene. Allora il sommo sacerdote gli disse: stanno queste cose proprio così? Come vedete, bisogna prima sapere quali sono le accuse mosse a Stefano. E queste sono al capitolo 6. Accusa di bestemmia, di aver detto che il tempio sarebbe stato distrutto, e bestemmia contro Mosè, di aver parlato contro Mosè e contro il Tempio. Queste sono le false accuse che gli hanno mosso. solo in minima parte vere. E naturalmente una bugia parziale è una delle cose più difficili da combattere. Una parte di verità e una parte di menzogna. Questo è estremamente difficile da combattere. Qualcosa che è totalmente falso è facile da combattere. Ma una menzogna parziale è difficile da combattere. E questo era ciò che Stefano aveva davanti. Senza dubbio lui aveva detto che Gesù avrebbe stabilito un nuovo ordine e che Dio poteva essere incontrato non solo nel Tempio, ma poteva essere incontrato ovunque, col cuore. «Stanno queste cose proprio così?» Egli disse, «Fratelli e padri, ascoltate, ora inizia la difesa di Stefano davanti al Sinedrio, e questo lo porterà fino alla morte. Li farà arrabbiare così tanto che prenderanno delle pietre e digrignando i denti inizieranno a lapidarlo». È interessante che nella sua difesa lui inizialmente è l'accusato. Hanno fatto queste cose contro di lui. Ma prima della fine della sua difesa diventa l'accusatore. È lui che accusa loro. E le sue accuse contro di loro sono qualcosa che non riescono a sopportare. Così prendono delle pietre e lo lapidano. Ma ora inizia la sua difesa, ricostruendo la loro storia. E nel ricostruire la loro storia, la storia del popolo di Israele, va indietro fino al loro padre Abramo, che tutti riconoscevano come il padre della loro nazione, come Dio l'aveva chiamato fuori dalla sua terra, dalla terra dei suoi padri, e l'aveva chiamato ad una terra che avrebbe dato a lui e al suo seme come possessione. Fratelli e padri, ascoltate, il Dio della gloria apparve ad Abramo, nostro padre, mentre egli era in Mesopotamia, prima che abitasse in Carran. Egli disse, «Esci dal tuo paese e dal tuo parentado, e va nel paese che io ti mostrerò». Allora egli uscì dal paese dei Caldei e abitò in Carran. Di là, dopo che suo padre morì, Dio lo fece venire in questo paese, nel quale ora voi abitate, e non gli diede alcuna eredità, neppure lo spazio per posarvi un piede, ma promise di darlo in proprietà a lui e alla sua progenie dopo di lui, quando egli non aveva ancora alcun figlio. E Dio parlò così, che la sua progenie dimorerebbe come forestiera in paese straniero, e là sarebbe tenuta in schiavitù e maltrattata 400 anni. Ma Dio aggiunse, «Io giudicherò la nazione alla quale avranno servito». E dopo ciò essi usciranno e mi serviranno in questo luogo. Poi gli diede il patto della circoncisione, e così Abramo generò Isacco e lo circoncise nell'ottavo giorno. Isacco generò Giacobbe, e Giacobbe i 12 patriarchi. I patriarchi, portando invidia a Giuseppe, lo vendettero perché fosse condotto in Egitto, ma Dio era con lui. E lo liberò da tutte le sue tribolazioni e gli diede grazia e sapienza davanti al Faraone, re d'Egitto, il quale lo costituì governatore sull'Egitto e su tutta la sua casa. Ora i giudei erano molto legati alla loro storia. Avevano un grande rispetto per i morti e c'era questo pensiero che se volevi essere vicino a Dio dovevi essere vicino al corpo dei suoi santi. E così c'era questa pratica comune di andare nelle grotte dove c'erano seppelliti i patriarchi per pregare. Così alle grotte di Macpela a Hebron troverai i giudei venire a centinaia a pregare dove Abramo e Giacobbe sono sepolti. Troverai a Gerusalemme sul monte Sion un posto chiamato la tomba di Davide. A ogni ora del giorno puoi entrare e trovare un anziano ebreo che prega. E lo stesso vale per la tomba di Rachele, vicino a Betlemme. Vanno a pregare nelle tombe delle brave persone, perché pensano che lo Spirito di Dio rimane là intorno, alla tomba dei santi. E quello è secondo loro un buon posto dove pregare. Si vantavano dei loro padri, e parlavano sempre dicendo i nostri padri, e sempre con grande orgoglio. E Stefano, nella sua difesa, dimostrerà loro che la storia dei loro padri non è così nobile e gloriosa come a loro piaceva credere. I loro padri, i patriarchi, portando invidia a Giuseppe, lo hanno venduto perché fosse condotto in Egitto. Hanno rigettato Giuseppe, lo hanno venduto come uno schiavo, ma Dio era con lui e lo liberò da tutte le sue tribolazioni e gli diede grazia e sapienza davanti al faraone, re d'Egitto, il quale lo costituì governatore sull'Egitto e su tutta la sua casa. Or sopravvenne una carestia e una grande calamità in tutto il paese d'Egitto e di Canaan, e i nostri padri non trovavano i viveri. Notate, i nostri padri. Ma Giacobbe, saputo che in Egitto c'era del grano, vi mandò una prima volta i nostri padri. Sta incentrando tutto il discorso sui nostri padri, mostrando Giuda e Levi e gli altri come loro padri. La seconda volta Giuseppe si fece riconoscere dai suoi fratelli e fu svelata al faraone la parentela di Giuseppe. Allora Giuseppe mandò a chiamare suo padre, Giacobbe, e tutto il suo parentado, in tutto 75 persone. Giacobbe scese in Egitto, dove morì lui e i nostri padri. Essi furono poi trasportati a Sichem e posti nel sepolcro, che Abramo aveva comprato a prezzo d'argento da figli di Emor, padre di Sichem. Ora, mentre si avvicinava il tempo della promessa che Dio aveva giurata ad Abramo, il popolo crebbe e si moltiplicò in Egitto, finché sorse in Egitto un altro re che non aveva conosciuto Giuseppe. Ora, Stefano parla di Giuseppe, che è stato rigettato dai nostri padri, suoi fratelli, venduto come uno schiavo. Questo è il primo esempio di errore da parte dei loro padri, rispetto ad un capo che Dio aveva costituito su di loro. Il secondo esempio che porta loro è quello di Mosè. E quindi passa a Mosè. Questi, usando malizia contro la nostra stirpe, maltrattò i nostri padri fino a far esporre i loro bambini perché non sopravvivessero. Questo è quel faraone, vi ricordate, che diede ordine che tutti i nati maschi fossero uccisi, mentre le femmine potevano vivere. E così cita quell'ordine dato da quel faraone. In quel tempo nacque Mosè, che era bello agli occhi di Dio. Egli fu nutrito per 3 mesi in casa di suo padre. E quando fu esposto, la figlia di Faraone lo raccolse e lo allevò come suo figlio. In realtà dovevano gettare i maschi nel fiume, nel Nilo, e la madre di Mosè l'ha tenuto per 3 mesi e poi l'ha gettato nel fiume, quindi ha obbedito al comando di Faraone, solo che l'ha messo in una cesta in modo che galleggiasse. E la figlia di Faraone l'ha trovato e l'ha cresciuto come un figlio. Così Mosè fu istruito in tutta la sapienza degli egiziani, ed era potente in parole ed opere. Ma quando giunse all'età di 40 anni, gli venne in cuore di andare a visitare i suoi fratelli, i figli di Israele. E vedendone uno che subiva un torto, lo difese e vendicò l'oppresso, uccidendo l'egiziano. Ora egli pensava, è interessante, egli pensava che i suoi fratelli avrebbero capito che Dio stava per dare liberazione per mezzo suo, ma essi non compresero. Ora, quando Mosè andò dal suo popolo, pensava: sicuramente riconosceranno che Dio mi ha messo in questa posizione, in modo che io li possa liberare. Ma loro non compresero questo. Il giorno seguente egli comparve in mezzo a loro, mentre litigavano, e li esortò alla pace, dicendo: «O uomini, voi siete fratelli, perché vi fate torto l'un l'altro?» Ma colui che faceva torto al suo vicino lo respinse, dicendo: «Chi ti ha costituito principe e giudice su di noi? Vuoi uccidere me come ieri hai ucciso l'egiziano?» A queste parole Mosè fuggì e dimorò come forestiero nel paese di Madian, dove generò 2 figli. Passati 40 anni, l'angelo del Signore gli apparve nel deserto del monte Sinai, nella fiamma di fuoco di un roveto. Alla vista di ciò Mosè rimase stupito di quel che vedeva. E come si avvicinava per osservare, udì la voce del Signore, che diceva: «Io sono il Dio dei tuoi padri, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe». Ma Mosè, tremando tutto, non ardiva alzare lo sguardo. Allora il Signore gli disse: togliti i calzari dai piedi, perché il luogo sul quale stai è terra santa. Ho certamente visto l'afflizione del mio popolo in Egitto e ho udito i loro sospiri e sono disceso per liberarli. Per me questo è confortante, il fatto che Dio dice a Mosè: ho visto l'afflizione del mio popolo, ho udito e sono disceso. Quello che era vero per il popolo di Dio allora è vero per il popolo di Dio sempre. Dio vede, Dio ascolta e Dio viene in aiuto. Dio vede la tua afflizione, le tue prove. Dio ascolta il tuo grido, ascolta quando lo chiami. E Dio risponde, Dio viene in soccorso. Or dunque vieni, io ti manderò in Egitto. Quel Mosè che avevano rifiutato, dicendo: chi ti ha costituito principe e giudice? Quello mandò loro Dio come capo e liberatore, per mezzo dell'angelo che gli era apparso nel roveto. Ora, nella loro storia, nella storia dei loro padri, hanno due classici esempi dei loro padri che rifiutano quelli che Dio ha unto, quelli che Dio ha mandato. I fratelli di Giuseppe l'hanno venduto come schiavo, si sono ribellati contro i suoi sogni. Vi ricordate quando ebbe il sogno del sole e della luna e le stelle che si inchinavano davanti a lui e dei covoni dei fratelli che si inchinavano davanti al suo covone? In questi sogni era dichiarato che Dio aveva stabilito Giuseppe come capo dei suoi fratelli, ma loro si sono ribellati contro questo e hanno cercato di liberarsi di lui, vendendolo come schiavo. Ma Dio lo ha esaltato e lo ha fatto capo proprio là in Egitto. E loro sono andati sotto il suo governo più tardi. Ora lo stesso vale per Mosè. L'hanno cacciato via. Mosè pensava che loro avessero capito che Dio lo aveva costituito come capo su di loro. Ma essi non compresero e l'hanno cacciato. Ma 40 anni più tardi Dio l'ha fatto tornare come capo e liberatore del popolo. E così Stefano usa questi due esempi di errori fatti dai loro padri nel riconoscere il piano di Dio e gli uomini mandati da lui. C'è un elemento comune, un nesso in questi due esempi. Egli li condusse fuori, operando segni e prodigi nel paese di Egitto, nel Mar Rosso e nel deserto per 40 anni. Così la vita di Mosè si può suddividere in 3 periodi di 40 anni. 40 anni nelle scuole degli egiziani per diventare qualcuno, 40 anni nel deserto per scoprire di non essere nessuno, 40 anni alla guida del popolo di Israele nel deserto per scoprire che Dio può prendere ciò che non è buono a nulla e ricavarne qualcosa. E così le suddivisioni in 3 periodi di 40 anni nella vita di Mosè. Questo è quel Mosè che disse ai figli di Israele: il Signore Dio vostro susciterà per voi, tra i vostri fratelli, un profeta come me. Ascoltatelo. Questo è colui che nell'assemblea nel deserto fu con l'angelo che gli parlava sul monte Sinai. Il termine ecclesia, chiesa, qui tradotto assemblea, letteralmente significa assemblea dei chiamati fuori. Israele non è mai stata chiamata la chiesa nella propria terra, ma erano stati chiamati fuori dall'Egitto, e così nel deserto erano conosciuti come i chiamati fuori. La chiesa oggi è composta da quelli che sono chiamati fuori dal mondo, per essere un popolo speciale, una nazione particolare per il Signore. Questo è colui che nell'assemblea nel deserto fu con l'angelo che gli parlava sul monte Sinai e con i nostri padri, e ricevette le parole viventi per trasmetterle a noi. Là Dio diede a Mosè la sua legge, Dio diede a lui le sue parole, ma a lui i nostri padri non vollero ubbidire. Anzi lo respinsero e si rivolsero con i loro cuori all'Egitto. Voi parlate dei vostri padri, i nostri padri questo e i nostri padri quello. Beh, i nostri padri rigettarono la legge di Dio. Lo respinsero e si rivolsero con i loro cuori all'Egitto, dicendo ad Aronne: facci degli dei che vadano davanti a noi. perché a questo Mosè che ci ha condotti fuori dal paese di Egitto non sappiamo che cosa sia accaduto. Mosè era da 40 giorni sulla cima del monte, e il popolo divenne impaziente, e dissero ad Aronne, «Facci degli idoli, che vadano davanti a noi, perché non sappiamo cosa ne è di Mosè». E in quei giorni fecero un vitello, offrirono un sacrificio all'idolo, e si rallegrarono nell'opera delle loro mani. Allora Dio si ritrasse, e li lasciò servire all'esercito del cielo, come è scritto nel libro dei profeti, «Casa di Israele, mi avete voi offerto sacrifici e olocausti per 40 anni nel deserto? Avete piuttosto portato la tenda di Moloch e la stella del vostro dio Remphan, le immagini da voi fatte per adorarle. Perciò io vi trasporterò al di là di Babilonia. Nel deserto i vostri padri avevano il tabernacolo della testimonianza, come aveva comandato colui che aveva detto a Mosè di farlo secondo il modello che aveva visto. E i nostri padri, dopo averlo ricevuto, lo trasportarono con Giosuè nel paese che era stato posseduto dai gentili, che Dio scacciò davanti ai nostri padri, e là rimase fino ai giorni di Davide, il quale trovò grazia davanti a Dio e chiese di poter trovare una dimora per il Dio di Giacobbe. Fu invece Salomone quello che gli edificò una casa. Ma l'Altissimo, vi ricordate, era stato accusato di parlare contro il Tempio, ma l'Altissimo non abita in templi fatti da mano d'uomo, come dice il profeta. E se andiamo nell'Antico Testamento, troviamo che è scritto che Dio non abita in templi fatti da mano d'uomo. I cieli dei cieli non ti possono contenere. E Salomone dice, non dico che questa sarà la tua dimora esclusiva. I cieli dei cieli non ti possono contenere, quanto più questa casa che ho costruito. Ma Signore, noi vogliamo che questa casa sia un luogo dove ti possiamo incontrare. Il cielo è il mio trono, e la terra lo sgabello dei miei piedi. Quale casa mi edifichereste voi, dice il Signore, o quale sarebbe il luogo del mio riposo? Non ha la mia mano fatto tutte queste cose? Penso a questo ogni volta che do qualcosa al Signore, perché ogni volta che do qualcosa a Dio, gli sto solo restituendo ciò che è comunque suo. Non ha la mia mano fatto tutte queste cose? Io sono un amministratore delle cose di Dio, e donando al Signore sto semplicemente restituendo a Lui quello che gli appartiene. E ora Stefano arriva all'applicazione del punto del suo discorso, e l'applicazione è molto forte e diretta. Uomini di collo duro ed incirconcisi di cuore e di orecchi, voi resistete sempre allo Spirito Santo, come fecero i vostri padri, così fate anche voi, e sottolineo sempre. Voi siete colpevoli, voi pure fate le stesse cose. Quale dei profeti non perseguitarono i vostri padri? E se tornate alla storia di Israele, troverete che i padri hanno perseguitato ogni vero profeta di Dio. Isaia fu perseguitato e alla fine segato in due. Geremia gettato nella cisterna per aver parlato nel nome del Signore. Elia ed Eliseo hanno avuto grossi problemi con i re di Israele perché parlavano apertamente della loro malvagità. I vostri padri, quale dei profeti non perseguitarono i vostri padri? Essi uccisero anche coloro che preannunciavano la venuta del giusto. In altre parole, questi profeti che predicavano della venuta del Messia, questi veri profeti di Dio, sono stati uccisi. Questi profeti che preannunciavano la venuta del giusto, del Messia, del quale ora voi siete divenuti traditori e uccisori. Voi siete peggiori dei vostri padri. Loro hanno ucciso tutti i profeti che sono andati da loro per annunciare la venuta del Messia, ma voi avete ucciso il Messia. Che accusa terribile! Voi siete i traditori e gli assassini del Messia. Voi che avete ricevuto la legge promulgata dagli angeli e non l'avete osservata. Stefano era stato accusato di parlare contro la legge di Mosè e ora dice, guardate, siete voi che non l'avete osservata. Voi l'avete rigettata. all'udire queste cose, essi fremevano in cuor loro e digrignavano i denti contro di lui. Ma egli, ripieno di Spirito Santo, fissati gli occhi al cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla destra di Dio, e disse: «Ecco, io vedo i cieli aperti e il Figlio dell'uomo che sta alla destra di Dio, o meglio, in piedi alla destra di Dio. I vostri padri hanno rigettato Giuseppe, ma Dio l'ha fatto governatore, capo. I vostri padri hanno rigettato Mosè, ma Dio l'ha fatto condottiero, capo. Voi avete rigettato Gesù Cristo, ma Dio l'ha fatto Signore, capo. Vedo i cieli aperti e il Figlio dell'uomo in piedi alla destra di Dio». Gesù nel libro dell'Apocalisse promette a quelli che vincono della chiesa di Laodicea: «A chi vince concederò di sedere con me sul mio trono, come anch'io ho vinto, e mi sono posto a sedere col Padre mio sul suo trono». Ma qui Stefano non vede Gesù seduto alla destra del Padre, ma in piedi alla destra del Padre. E credo che questo abbia un significato. Credo che Gesù si sia alzato in piedi per ricevere in cielo il primo martire della Chiesa, il primo di milioni che hanno dato la loro vita per la testimonianza di Gesù Cristo. Credo che quando Stefano era ormai pronto ad essere ucciso, Gesù si sia alzato in piedi per riceverlo nel suo regno, il Figlio dell'uomo in piedi alla destra di Dio. Ma essi, mandando alte grida, si turarono gli orecchi e tutti insieme si avventarono sopra di lui, e cacciatolo fuori dalla città, lo lapidarono, e i testimoni deposero le loro vesti ai piedi di un giovane chiamato Saulo. Così lapidarono Stefano, che invocava Gesù e diceva: «Signor Gesù, ricevi il mio spirito». Poi, postisi in ginocchio, gridò ad alta voce: «Signore, non imputare loro questo peccato». E detto questo, si addormentò. Vediamo qui nel martirio di Stefano una grande somiglianza con quello che abbiamo visto nella crocifissione di Gesù. Prima di tutto, Stefano prega per coloro che stavano commettendo quel crimine. Vi ricordate, Gesù disse: «Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno». E qui Stefano dice: «Signore, non imputare loro questo peccato, prega per i suoi persecutori». Gesù dice: «Pregate per coloro che vi maltrattano e vi perseguitano», in Matteo al capitolo 5, versetto 44. E Stefano segue l'esempio e il comando di Gesù. In secondo luogo, vediamo che Stefano raccomanda il suo spirito a Dio, così come Gesù sulla croce raccomanda il suo spirito a Dio. E così segue l'esempio di Gesù nella crocifissione. E il primo sangue della Chiesa viene sparso. Ma il risultato è che non sono riusciti a tacere la testimonianza della Chiesa, ma anzi hanno fatto sì che la testimonianza si spandesse in ogni luogo, perché allora iniziò una grande persecuzione per la Chiesa. E ci viene presentato uno dei principali persecutori della Chiesa, un giovane giudeo, fariseo di farisei, di nome Saulo. E lui era presente e teneva le vesti di coloro che lapidavano Stefano. Senza dubbio li incitava in questo. Ma credo anche che il modo in cui Stefano sia morto e la reazione che ha avuto in tutto questo abbiano avuto una grande impressione su Paolo. E non si è mai dimenticato di questo. E credo che abbia fatto da sfondo, in definitiva, alla conversione di Paolo. Perché vi ricordate, quando Gesù gli appare sulla via di Damasco, Gesù gli dice: «Saulo, Saulo, ti è duro recalcitrare contro i pungoli». E la morte di Stefano sicuramente è stata un pungolo per Saulo, quest'uomo con la faccia risplendente come un angelo. E senza dubbio quella testimonianza che diede: «Ehi, i nostri padri hanno sbagliato. Giuseppe è stato rigettato dai nostri padri, ma era lui che Dio aveva scelto per governare. Mosè è stato rigettato dai nostri padri, ma era lui che Dio aveva scelto per governare». È possibile che anche noi, quindi, È possibile che anche noi, quindi, stiamo rigettando colui che Dio ha chiamato per governare? E naturalmente Pietro aveva detto: la pietra che gli edificatori hanno rigettato è divenuto la pietra angolare, la testata d'angolo. Mentre parlavo ad un congresso a Gerusalemme, il cui scopo era mettere in evidenza il sostegno della Chiesa evangelica, alla nazione di Israele, a quel congresso, prima di avere la possibilità di parlare, ho ricevuto una lettera da parte di uno dei rabbini di Mia Sharim, un ortodosso radicale, e la lettera era un rimprovero severo per me, perché ero coinvolto in un congresso che cercava di promuovere la pace a Gerusalemme. Era così che si chiamava il congresso, Congresso per la pace di Gerusalemme. E scriveva: Israele non ha diritto ad esistere come nazione finché non riavremo il nostro tempio. E andò avanti scagliandosi contro di me perché sostenevo la causa di Israele come nazione. E io ho testimoniato a molti giudei laggiù, e alcuni sono diventati amici di famiglia. E così ho portato loro questa lettera, piena di odio e di rabbia, e l'ho portata ai miei amici e ho detto: guardate che lettera uno dei vostri rabbini mi ha mandato. E quando questo mio amico ha letto la lettera, si è arrabbiato e ha detto: non farci caso, sono pazzi. Sono un mucchio di radicali. Non badare loro. Sono pazzi. E io ho detto: ma sono rabbini. Oh sì, ma sono pazzi. Ma sono i capi religiosi. Sono i rabbini. Oh, non importa, sono pazzi. Non sanno quello che dicono. E ho detto: questo poi è interessante. Ti sei mai fermato a pensare che sono stati forse uomini come questi a rigettare Gesù Cristo? Radicali? Pazzi? E voi li seguite ancora? Seguite ancora le loro conclusioni pazze e radicali? Non sapeva che dire. Or Saulo approvava la sua uccisione. In quel tempo ci fu grande persecuzione contro la Chiesa che era in Gerusalemme, e furono tutti dispersi per le contrade della Giudea e della Samaria, ad eccezione degli apostoli, e alcuni uomini pii portarono a seppellire Stefano e fecero grande cordoglio per lui. È possibile che questi uomini pii di cui si parla qui non fossero cristiani, membri della Chiesa. E la ragione per cui dico questo è che fecero grande cordoglio per lui. Quando capisci veramente quello che accade ad un figliuolo di Dio dopo la morte, la reazione non dovrebbe essere di grande cordoglio, ma allegrezza, per quelli che sono ora con il Signore nel suo regno. È possibile che fossero dei giudei, uomini pii. Vedete, non è scritto che erano cristiani. I giudei spesso venivano descritti come uomini pii. Essi presero il corpo di Stefano e probabilmente fecero cordoglio per questo giovane ucciso così brutalmente da quella folla di radicali. Ma Saulo devastava la chiesa. Entrando di casa in casa, trascinava via uomini e donne e li metteva in prigione. E così Paolo aveva il compito affidatogli dal Sinedrio di mettere in prigione quelli che invocavano il nome del Signore, e andava di casa in casa, nelle riunioni che si facevano in casa, e devastava la chiesa. Coloro dunque che furono dispersi andavano attorno annunziando la parola, e quindi questa persecuzione, anziché fermare la testimonianza, ha fatto solo in modo che la parola di Dio si spandesse tutto intorno. Perché dovunque andavano, predicavano la parola di Dio. E così l'Evangelo inizia a spandersi per tutta la Giudea e Samaria. Ora Gesù aveva detto loro: ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi, e mi sarete testimoni in Gerusalemme. E vi ricordate che dissero: avete riempito Gerusalemme della vostra dottrina. E mi sarete testimoni in Gerusalemme e in Giudea e Samaria. E ora quindi vediamo il passo seguente, la Chiesa che va fuori da Gerusalemme, va oltre, in Giudea e in Samaria, come risultato di questa persecuzione di cui Paolo è uno dei principali attori. Or Filippo. Ora si parla del secondo tra i sette scelti per servire alle mense e per occuparsi del programma di assistenza della Chiesa, come Stefano. E Dio ora ne chiama un altro, ripieno di Spirito Santo, di sapienza e di buona testimonianza, e lo usa nel ministero evangelistico. E più avanti, anni più tardi, vedremo che Filippo vive a Cesarea ed è chiamato là Filippo l'Evangelista, e ci viene detto che ha quattro figlie che hanno il dono di profezia. E mentre Paolo torna a Gerusalemme, si ferma da Filippo qualche giorno a Cesarea. E immagino che mentre Paolo era lì, insieme a Filippo abbiano ricordato le prime esperienze, il martirio di Stefano. Paolo era là e sicuramente anche Filippo era lì intorno. E come le loro strade si erano incrociate allora, per poi andare in direzioni diverse. E come Dio li aveva uniti nella predicazione dell'Evangelo. E ora li faceva incontrare, finalmente, là a Cesarea. Or Filippo discese nella città di Samaria e predicò loro Cristo. Ricordiamoci che Cristo è il termine greco che sta per Messia, quindi predicò loro il Messia. Ora anche i samaritani aspettavano il Messia. Vi ricordate quando Gesù ha incontrato la donna al pozzo? Lei disse: «Io so che il Messia, che è chiamato Cristo, deve venire. Lui ci insegnerà ogni cosa». Loro aspettavano il Messia. Loro conoscevano le scritture circa il Messia e lo stavano aspettando. E se vi ricordate, la donna andò in città a dire: «Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Non sarà forse lui il Cristo?» E questi vennero e udirono Gesù e dissero: «Ora crediamo, non più a motivo delle tue parole, ma perché noi stessi abbiamo udito». E quindi il seme era già stato piantato in Samaria. E Filippo andò a predicare loro il Messia. E le folle, con una sola mente, prestavano attenzione alle cose dette da Filippo, udendo e vedendo i miracoli che egli faceva. Gli spiriti immondi, infatti, uscivano da molti indemoniati, gridando ad alta voce, e molti paralitici e zoppi erano guariti, e vi fu grande gioia in quella città, la città di Samaria. L'Evangelo è ora predicato, e il risultato dell'Evangelo nei cuori della gente è stato che hanno ricevuto grande gioia. E sempre il risultato della predicazione della buona notizia è grande gioia. Ora in quella città vi era da tempo un uomo di nome Simone, il quale esercitava le arti magiche e faceva stupire la gente di Samaria, spacciandosi per un grande uomo. C'era questo tizio, probabilmente uno stregone, faceva magie, stregonerie, e aveva convinto la gente che lui aveva grandi poteri magici. E tutti, dal maggiore al minore, gli davano ascolto, dicendo: «Costui è la grande potenza di Dio». E gli davano ascolto perché già da molto tempo li aveva fatti strabiliare con le sue arti magiche. Quando però credettero a Filippo, che annunziava la buona novella delle cose concernenti il regno di Dio e il nome di Gesù Cristo, uomini e donne si fecero battezzare. Furono liberati dall'inganno di Simone, accettarono l'Evangelo e furono battezzati. Anche Simone credette, e dopo essere stato battezzato stava del continuo con Filippo, e vedendo le potenti operazioni e i segni che erano fatti ne rimaneva stupito. Ora gli apostoli che erano a Gerusalemme, quando seppero che la Samaria aveva ricevuto la parola di Dio, mandarono loro Pietro e Giovanni. Pietro e Giovanni, è interessante, sono spesso insieme nei Vangeli, due uomini dal carattere molto diverso, eppure sempre insieme, e spesso associati l'uno all'altro. Ma è interessante che questa è l'ultima volta che si parla di Giovanni nel libro degli Atti. Di Pietro se ne parlerà ancora in altre occasioni. E poi naturalmente l'attenzione sarà su Paolo e su Barnaba e gli altri. Ma questa è l'ultima volta che si parla di Giovanni. Molto interessante, perché Giovanni ha vissuto più a lungo degli altri discepoli. E negli ultimi anni ha scritto il suo Vangelo, le sue tre epistole e il libro dell'Apocalisse. Ma più avanti, quando si parlerà della Chiesa di Gerusalemme e della questione che viene fuori davanti al Consiglio, Giovanni stranamente non è menzionato, in nessun modo, non se ne parla affatto. E io non ho una spiegazione da dare su questo, posso dire solo che non se ne parla e non so perché. Ma come disse lo stesso Giovanni nel suo Vangelo, credo che se fossero state scritte tutte le cose, tutto il mondo non potrebbe contenere i libri che verrebbero scritti. E così quando la Chiesa, quando gli Apostoli, che erano a Gerusalemme, quando seppero che la Samaria aveva ricevuto la parola di Dio, mandarono loro Pietro e Giovanni. Ora, questo esclude che Pietro fosse il Papa, perché Pietro è stato mandato dagli Apostoli, è stato mandato da loro, non era lui l'autorità, non era lui che dava gli ordini, ma è stato mandato. Giunti là pregarono per loro, affinché ricevessero lo Spirito Santo, perché non era ancora disceso su alcuno di loro, ma essi erano soltanto stati battezzati nel nome del Signore Gesù. Ora, è interessante come questo versetto sia un problema per molti commentatori della Bibbia. Il fatto che non avessero ancora ricevuto lo Spirito Santo, che non fosse ancora venuto su di loro, è riconosciuto da tutti che una persona è battezzata dallo Spirito Santo nel corpo di Cristo, e nessuno chiama Gesù Signore se non per mezzo dello Spirito, e nel momento in cui uno accetta Gesù Cristo, lo Spirito Santo avviene nella sua vita. Sappiamo che non si può ricevere Gesù senza ricevere lo Spirito Santo nella propria vita, e questo versetto crea molti problemi alla maggior parte dei commentatori, perché dice che questi samaritani avevano creduto ed erano stati battezzati, ma lo Spirito Santo non era ancora disceso su alcuno di loro. E per questo hanno mandato gli apostoli, in maniera che lo potessero ricevere. Sono sorpreso che questi studiosi, che hanno così tanti problemi con questo testo, sono sorpreso che non hanno notato la preposizione usata nel testo greco. Vi ricordate, Gesù disse ai suoi discepoli riguardo allo Spirito: egli è con voi e sarà in voi. Ma più tardi Gesù dice: riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su voi. E questa è la stessa preposizione in greco usata qui, epi. Lo Spirito Santo non era ancora disceso, epi, su alcuno di loro. E i commentatori cercano di dire: beh, se non erano ripieni di Spirito Santo, deve essere stato un caso del tutto particolare qui in Samaria, perché era la prima volta fuori da Gerusalemme, e cose di questo genere. Hanno davvero difficoltà con questo testo, e si sentono un sacco di spiegazioni strane, perché non vogliono riconoscere che c'è un'esperienza di rivestimento di potenza da parte dello Spirito Santo diversa dalla conversione, qualcosa di distinto rispetto alla conversione. Ma questo è esattamente quello che questo testo prova, quello che dimostra, che sì, certo, noi riceviamo lo Spirito Santo in noi quando Cristo viene nella nostra vita, ma c'è un'altra esperienza che viene dopo la salvezza, ed è il rivestimento di potenza, quando le nostre vite sono rivestite della potenza dello Spirito di Dio, perché Lui viene su di noi e ci unge di potenza per servire Dio. Ed è una spiegazione molto semplice, è ovvia, ma molti commentatori hanno problemi con questo testo e sono impressionato nel sentire le spiegazioni più strane e bizzarre, quando invece tutto è così semplice. Avevano ricevuto Gesù Cristo, erano pure stati battezzati. È quindi chiaro che lo Spirito Santo già dimorava dentro di loro, solo che ancora non avevano sperimentato quel rivestimento di potenza, quell'esperienza che gli apostoli avevano avuto nel giorno di Pentecoste, perché non era ancora disceso su alcuno di loro, ma essi erano soltanto stati battezzati nel nome del Signore Gesù. Imposero quindi loro le mani, ed essi ricevettero lo Spirito Santo. Or Simone, vedendo che per l'imposizione delle mani degli apostoli veniva dato lo Spirito Santo, offrì loro del denaro, dicendo: date anche a me questo potere, affinché colui sul quale imporrò le mani riceva lo Spirito Santo. Ora, Simone, vedendo che per l'imposizione delle mani degli apostoli veniva dato lo Spirito Santo, offrì loro del denaro. Ci devono essere state delle prove evidenti. Vedendo questo,

semplicemente imposto le mani e detto ricevete lo Spirito Santo, ricevete lo Spirito Santo, senza niente di visibile o di udibile che facesse capire che loro avevano ricevuto lo Spirito Santo, non ci sarebbe stato in Simone il desiderio di avere lo stesso tipo di potere. Non c'è dubbio che ci sia stata un qualche tipo di evidenza che queste persone avevano ricevuto lo Spirito Santo sulle loro vite. E non ho dubbi sul fatto che queste persone stavano parlando in altre lingue e forse anche profetizzando, come nel caso di Efeso al capitolo 19 degli Atti. Anche se qui non è specificato, credo personalmente che questo sia quello che è successo. E questo è il motivo per cui Simone ha desiderato acquistare questo potere. Ora, il suo desiderio di comprare questo potere o di comprare una posizione nella Chiesa è da questo che è venuto il termine simonia, cioè l'acquisto di una posizione nella Chiesa. Qualcosa che purtroppo ha permeato la Chiesa nei secoli. E purtroppo la Chiesa ha attraversato un periodo davvero buio nella sua storia, in cui le posizioni nella Chiesa venivano vendute al miglior offerente, vendute all'asta, e ci sono state volte in cui la posizione dello stesso Papa è stata venduta al miglior offerente. Un male terribile, conosciuto come simonia, è entrato nella Chiesa, quando uno compra una posizione di autorità. E questa è una pratica comune tra i maghi. Se un mago ha un bel trucco, gli altri maghi cercano di comprare quel trucco. Com'è che funziona? Ed è una pratica comune vendersi i trucchi l'uno all'altro. E così Simone, dato che era un mago, un ingannatore, nel passato aveva sicuramente comprato vari tipi di informazioni, vari tipi di trucchi. E quindi ora pensò di poter comprare anche questo dono di Dio. Ma Pietro gli disse, «Vada il tuo denaro in perdizione con te, perché tu hai pensato di poter acquistare il dono di Dio col denaro». Che cosa terribile! Tu non hai parte né sorte alcuna in questo, perché il tuo cuore non è dritto davanti a Dio. E Pietro esercita ora il dono del discernimento e va a fondo e affronta ora il problema del cuore di Simone. Ravvediti dunque da questa tua malvagità e prega a Dio che, se è possibile, ti sia perdonato il pensiero del tuo cuore, poiché io ti vedo essere nel fiele di amarezza e nei legami di iniquità. Sebbene Simone avesse seguito Filippo e avesse ammirato le opere che Filippo aveva fatto, in realtà nel suo cuore c'era ancora il fiele dell'amarezza. Amarezza forse per il fatto che non era più visto come uno importante dalla gente. Non era più visto come in passato. Amarezza forse per il fatto che la gente ora stava seguendo un nuovo capo, Gesù Cristo, che Filippo aveva predicato loro. Che quel piccolo gruppo l'aveva lasciato per seguire un altro. E questo gli ha dato fastidio nel profondo del suo cuore. Esternamente era con Filippo, seguiva Filippo, ed era pure stato battezzato, ma internamente nel suo cuore era lontano, fiele di amarezza, legami di iniquità. Che cosa terribile è l'amarezza! Che triste quando una persona ha amarezza nel suo cuore. L'amarezza fa male prima di tutto a te, e può solo farti male, può solo ferirti, può solo rovinarti. Non dovresti mai darle spazio, perché è difficile da superare. Prega a Dio che, se è possibile, ti sia perdonato il pensiero del tuo cuore, poiché io ti vedo essere nel fiele di amarezza e nei legami di iniquità. E Simone, rispondendo, disse:

0: pregate voi il Signore per me, affinché nulla di ciò che avete detto mi accada. Simone ha chiesto che pregassero per lui, e io credo che fosse sincero. Essi dunque, dopo aver testimoniato e annunziato la parola del Signore, ritornarono a Gerusalemme, dopo aver evangelizzato molti villaggi dei Samaritani. Così Pietro e Giovanni divennero evangelisti. Mentre tornavano a Gerusalemme si fermarono in molti villaggi, villaggi di Samaritani, per predicare loro. Ora un angelo del Signore parlò a Filippo, dicendo: «Alzati e va verso il mezzogiorno, sulla strada che da Gerusalemme scende a Gaza. Essa è deserta». Egli si alzò e si mise in cammino. Ed ecco un uomo etiope, eunuco, un alto funzionario di Candace, regina degli etiopi, sovrintendente di tutti i suoi tesori, che era venuto a Gerusalemme per adorare. Ora egli se ne stava ritornando, e seduto sul suo carro leggeva il profeta Isaia. Tutto ciò è interessante per vari motivi. Prima di tutto è interessante perché ci parla di come Dio ci guida per mezzo del suo spirito. Troppe volte sento gente che mi dice: vorrei tanto sapere qual è la volontà di Dio per la mia vita. E dicendo questo spesso vogliono dire: vorrei che Dio mi mostrasse il mio futuro. Vorrei sapere cosa mi accadrà. Vorrei proprio sapere cosa Dio ha programmato per me, così potrei sapere se mi piace o no. E quando vogliamo conoscere la volontà di Dio, generalmente vogliamo conoscere quello che succederà nel prossimo anno o nei prossimi 5 anni. Vogliamo il programma dei prossimi 5 anni o il programma dei prossimi 10 anni o 20 anni. Adesso, Signore, adesso facciamo il piano. Ma Dio ha solo detto a Filippo: alzati e va verso mezzogiorno sulla strada che va da Gerusalemme a Gaza. Non gli ha detto altro. Questo è il primo passo nella volontà di Dio. Ora Dio non gli ha detto più niente finché Filippo non ha fatto il primo passo. Molte volte, sebbene Dio ci abbia già rivelato il primo passo, noi non vogliamo muoverci finché non ci dà pure il secondo passo, e il terzo passo, e il quarto passo. E ci viene spontaneo dire: Signore, perché mai vuoi che io vada a Gaza? Non c'è nessuno là. È un posto deserto. Signore, perché vuoi che lasci tutto questo in Samaria? Signore, stai facendo un grosso errore. Ci sono centinaia di persone che si stanno convertendo qui. Vengono e ascoltano l'Evangelo. Questo è bellissimo. Signore, perché dovrei andare a Gaza? E noi vogliamo che il Signore ci dica perché quel primo passo. E perché solo un passo? Noi vogliamo conoscere l'intero piano, l'intero programma che Dio sta facendo. Ma Dio molto spesso ci dà solo il passo numero 1. E il passo numero 2 non viene finché non abbiamo fatto il passo numero 1. E sono certo che se fosse rimasto in Samaria a discutere con Dio, cercando di avere maggiori chiarimenti circa questa chiamata, non l'avrebbe mai ricevuta. Dio avrebbe mandato qualcun altro ad incontrare quell'uomo. Un passo alla volta. È così che in genere Dio dirige le nostre vite. È così che Dio ha diretto la mia. Solo un passo alla volta. Una volta questo mi dava fastidio. Mi dava molto fastidio che Dio mi guidasse solo un passo alla volta. Ora invece lo trovo eccitante. E mi piace. Quando viene da Dio. Quando è la mossa di Dio. Sapete, quando mi muovo dicendo: va bene, Signore, questo viene da te. Questa è la tua mossa. Questo è quello che volevi. Sto obbedendo a quello che Dio mi ha detto di fare e ora aspetto di sapere la prossima istruzione. Ma non mi piace tanto quando viene da me. Ho spesso tante difficoltà quando è una mia mossa. Ma è grandioso quando faccio qualcosa e poi dico: va bene, Signore, qual è la prossima mossa? Filippo ha ubbidito e ha fatto il primo passo. È andato, si è alzato e si è messo in cammino. Sicuramente avrà avuto molte domande in testa, ma ha lasciato la Samaria, il grande risveglio, ed è sceso in questa strada deserta, sulla strada che da Gerusalemme scende a Gaza. Ora l'eunuco. Quest'uomo era stato a Gerusalemme per adorare Dio, e ora se ne tornava a casa, seduto sul suo carro, e leggeva il profeta Isaia. Io credo che quest'uomo fosse sinceramente alla ricerca di Dio. Nel suo cuore stava cercando il Signore e lo Spirito Santo lo stava attirando. E nel suo cercare Dio era andato a Gerusalemme, il centro dell'adorazione. In Etiopia conoscevano il giudaismo, perché quando la regina di Sheba era ritornata dalla sua visita al re Salomone, aveva portato con sé la religione ebraica in Etiopia. E là in Etiopia inizia un movimento particolare di etiopi di religione ebraica. Ora, secondo le loro tradizioni, la regina di Sheba ha portato con sé anche un bambino nel suo grembo, figlio di Salomone, che loro chiamano il leone della tribù di Giuda. E Haile Selassie, che è stato deposto come imperatore dell'Etiopia, ha dichiarato di essere un diretto discendente di Salomone, e quindi il re di Giuda, il capo di questa fazione in Etiopia che ha seguito il giudaismo. E quindi il giudaismo era conosciuto bene in Etiopia, e Gerusalemme era il centro del giudaismo. Ed era naturale che quest'uomo, nella sua ricerca di Dio, andasse ad un certo punto della sua vita a Gerusalemme, spinto da questa ricerca. Il dramma è che a Gerusalemme non ha trovato quello che cercava, ed ora sta tornando in Etiopia vuoto come prima, un cuore ancora desideroso di conoscere Dio. E Dio ha visto quel cuore così desideroso. Io credo che Dio veda ogni cuore desideroso, e Dio prenderà ogni misura per portare il suo amore e la sua verità a chiunque lo stia cercando sinceramente. Se uno sta cercando in modo genuino il Signore nel suo cuore, io credo che Dio gli rivelerà la verità, anche tramite miracoli. E credo che questo è proprio quello che è successo. Dio ha visto quest'uomo, e così ha mosso il cuore di Filippo nel mezzo del risveglio, e gli ha detto: alzati e va verso il mezzogiorno sulla strada che da Gerusalemme scende a Gaza. E quando è arrivato là, ha visto il carro e quell'uomo seduto sul carro. Egli si alzò e si mise in cammino, ed ecco un uomo etiope, eunuco, un alto funzionario di Candace, regina degli etiopi, sovrintendente di tutti i suoi tesori, che era venuto a Gerusalemme per adorare. Passo numero 2. Ma il passo numero 2 non è venuto finché Filippo non ha obbedito completamente al passo numero 1. E lo Spirito disse a Filippo: accostati e raggiungi quel carro. Filippo gli corse vicino e, sentendo che leggeva il profeta Isaia, gli disse: comprendi ciò che leggi? Quegli disse: e come potrei se nessuno mi fa da guida? Poi pregò Filippo di salire e di sedersi accanto a lui. Ora il passo della scrittura che egli leggeva era questo: egli è stato condotto al macello come una pecora, e come un agnello è muto davanti a chi lo tosa, così egli non ha aperto la sua bocca. Nella sua umiliazione gli fu negata ogni giustizia, ma chi potrà descrivere la sua generazione, poiché la sua vita è stata tolta dalla terra? Isaia 53. La profezia del servo di Dio che sarebbe stato disprezzato e rigettato. Il servo di Dio a cui sarebbe stata tolta la vita. che sarebbe stato scannato come una pecora, senza rispondere alle accuse. E l'eunuco, rivolto a Filippo, disse: «Ti prego, di chi dice questo il profeta? Lo dice di se stesso o di un altro?» Allora Filippo prese la parola e, cominciando da questa scrittura, dallo stesso verso, dallo stesso passo, e cominciando da questa scrittura, gli annunziò Gesù. E non avrebbe fatto alcuna differenza se quell'uomo stesse leggendo un altro passo dell'Antico Testamento. Sarebbe stato possibile iniziare da ogni passo della scrittura per predicare Gesù. Ed è così, perché l'Antico Testamento è la storia di Gesù, dal principio alla fine. Gesù disse in Giovanni 5,39: «Voi investigate le scritture, perché pensate di avere per mezzo di esse vita eterna, ed esse sono quelle che testimoniano di me». E nel Salmo 40 al versetto 7 è scritto: «Ecco, io vengo, nel rotolo del libro sta scritto di me». E Gesù, parlando ai discepoli sulla via di Emmaus, è scritto che, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano. Luca 24,27. E cominciando da questa scrittura, gli annunziò Gesù. E mentre proseguivano il loro cammino, giunsero ad un luogo con dell'acqua. E l'eunuco disse: «Ecco dell'acqua, cosa mi impedisce di essere battezzato?» E Filippo disse: «Se tu credi con tutto il cuore, lo puoi». Ed egli rispose dicendo: «Io credo che Gesù Cristo è il Figlio di Dio». Allora comandò al carro di fermarsi, ed ambedue, Filippo e l'eunuco, discesero nell'acqua. Immagino che non gli abbia dato solo una spruzzatina. Ed ambedue, Filippo e l'eunuco, discesero nell'acqua, ed egli lo battezzò. Quando uscirono dall'acqua, lo Spirito del Signore rapì Filippo, e l'eunuco non lo vide più, ma proseguì il suo cammino pieno di gioia. Filippo aveva un ministero che portava gioia alle persone. Vi ricordate in Samaria? La città fu ripiena di grande gioia, ed ora sta ministrando a quest'uomo, che continua ora il suo viaggio, non più alla ricerca. Ha trovato quello che cercava. E il risultato dell'aver trovato quello che cercava, cioè una vera relazione con Dio, è stato che ha avuto una grande gioia. E da allora c'è sempre stata nella storia una chiesa in Etiopia. E sicuramente quest'uomo ha avuto un ruolo importante nel fondare la chiesa in Etiopia. Proseguì il suo cammino pieno di gioia. Ora qui c'è qualcosa di interessante circa Filippo. Lo Spirito del Signore rapì Filippo. In che modo? Non lo so. Ma ci sono state volte in cui anch'io avrei desiderato che il Signore mi rapisse. Quando hai camminato a lungo e sei stanco e affaticato, ma devi fare tanta strada ancora per tornare indietro. Or Filippo si trovò in Nazareth. Sembrerebbe, come è descritto, che sia avvenuto in modo miracoloso. Questo è quello che le parole sembrano indicare. Ma niente è specificato per quanto riguarda metodi particolari, e così è inutile fare speculazioni. Or Filippo si ritrovò in Nazareth e, proseguendo, evangelizzò tutte le città finché giunse a Cesarea. Ora, tra uno o due capitoli troveremo Pietro che scende a predicare alla chiesa di Lidda e guarisce un uomo di nome Enea, che giaceva paralizzato a letto per diversi anni. E vedremo come quelli della chiesa di Ioppe, saputo che Pietro era a Lidda, gli chiesero di andare a Ioppe, perché una certa donna di nome Tabita era morta. Così Pietro va a Ioppe e ministra a Tabita. Ora, com'è possibile che ci fosse una chiesa a Lidda e a Ioppe? Se guardate la cartina e cercate Gaza, e poi Nazareth, e abbiamo visto che Filippo va predicando l'Evangelo da Nazareth in tutte le città fino a Cesarea. Io credo che queste chiese a Lidda e Ioppe siano state fondate da Filippo. È molto probabile, perché queste sono alcune delle città per cui deve essere passato, andando da Azot a Cesarea. Credo che il suo ministero abbia fatto sì che nascessero chiese in queste aree. E sembra che una volta arrivato a Cesarea si sia stabilito lì. E posso anche capire perché. Cesarea è una bellissima città portuale sul Mediterraneo. E l'acqua del Mediterraneo là ha un colore davvero speciale. E ci sono splendide spiagge. Se dovessi scegliere un posto dove vivere, Cesarea non sarebbe niente male. E così Filippo si ferma a Cesarea, si stabilisce lì. E anni dopo Paolo va a Cesarea, va a visitare Filippo e rimane a casa sua per un po', prima di ritornare a Gerusalemme. Così torneremo a casa di Filippo, più avanti nel libro degli Atti. Torneremo a parlare di Filippo quando Paolo lo andrà a visitare. Ecco perché lo dico, perché lo incontreremo più avanti nel libro degli Atti. Nel prossimo capitolo vedremo la conversione di Paolo e gli aspetti interessanti di questa conversione. Poi vedremo la visita di Pietro a Lidda e a Ioppe, la discesa dello Spirito Santo sui gentili, al capitolo 10, nella casa di Cornelio, proprio a Cesarea, dove vive Filippo. È interessante che Dio chiami Pietro per questo compito. È possibile che Filippo non fosse a Cesarea in quell'occasione. O è possibile nuovamente che lui abbia piantato il seme. E forse è per questo che Cornelio era un uomo così devoto.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

Stiamo affrontando vari problemi di oggi. Abbiamo considerato i giganti della nostra società e continuiamo. E vorrei dire che insieme alla droga, penso un altro problema gigante nostro è spesso legata alla violenza. Negli anni passati le rapine in banca erano considerate all'ordine del giorno. Oggi vediamo invece i sequestri di persona, molto comuni. La violenza si manifesta in modi diversi, ma in fondo produce gli stessi risultati: ansie, omicidi, paure. In molti posti la mafia, la camorra sono infiltrati talmente nelle varie istituzioni sociali che è impossibile estirparli alla radice. E quando la giustizia fa qualcosa, non fa che scatenare una serie di bizzarri attentati a magistrati. Cosa fare? La prima cosa da realizzare è il fatto che siamo tutti di una stessa stoffa. Inutile puntare il dito e dire quello è peggiore di me o io sono migliore di lui. Il metro divino ci trova tutti mancanti. Fin quando non capiremo questo elemento di base, saremo convinti erroneamente che nell'uomo c'è qualcosa di buono, mentre in realtà ci sono soltanto delle reminiscenze di bontà, dei desideri di bontà. Ma certamente, se ci esaminassimo, ci troveremmo mancanti e ci accorgeremmo che non possiamo giudicare gli altri. Il peccato di ribellione di Adamo ci ha resi nemici di Dio e nemici gli uni degli altri. Il primo omicidio che si riscontra nei figli di Adamo, Caino che uccide Abele, è un po' la storia del nostro mondo, dove sembra che bisogna andare avanti per mezzo della violenza. La fratellanza che noi tutti abbiamo in Adamo non è sufficiente per farci vivere in pace gli uni con gli altri. Abbiamo bisogno di qualcosa più forte che ci leghi, perché possiamo veramente amarci ed aiutarci a vicenda. E questo Dio, che è l'amore per eccellenza, è venuto a mostrarci in Gesù. Egli per primo ha amato noi, i suoi nemici, e ci ha insegnato a perdonare i nostri nemici, a pregare per chi ci perseguita, e ci dice persino di amare tutti i nostri nemici. Questo vuol dire che io non ho diritto di esercitare una vendetta personale, ma devo lasciare a Dio e a coloro che egli ha stabilito giudici fra gli uomini che facciano giustizia. È vero che tanti casi restano impuniti o irrisolti, ma è altrettanto vero che a Dio non sfugge mai nulla e che tutto è scritto chiaro nei suoi registri. L'apostolo Paolo dice che Dio ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo di quell'uomo che egli ha stabilito, cioè di Gesù, e del che ha reso testimonianza a tutti avendolo risuscitato dai morti. E Dio risusciterà tutti noi, omicidi, fornicatori, adulteri o religiosi che siamo, e farà giudizio con giustizia. Ma le sorprese, amici, non finiranno lì. Fra i giusti troveremo parecchi ladri e omicidi, e fra gli ingiusti molti religiosi e cosiddetti buoni e onesti cittadini. Non perché Dio abbia sbagliato i suoi conti, ma egli accetterà soltanto chi avrà accettato la giustizia che veniva loro offerta in Cristo. Il ladrone sulla croce l'aveva accettato, gli scribi e farisei, per quanto religiosi, l'avevano rifiutata. Per questo Gesù ci esorta a vivere in vista dei tesori eterni, della vita eterna, che nessun ladro o omicida potrà mai toglierci. E in questa vita ricordiamo che la vendetta ti mette allo stesso livello del tuo nemico, mentre il perdono ti eleva al di sopra di lui. Bene, amici, abbiamo considerato questo scottante problema della violenza. Fra poco continueremo con la riflessione sulla guerra, la violenza a livello mondiale e nazione fra nazione. Ma prima vogliamo ascoltare un canto del nostro amico Albino Montisci, che dice: quel giorno vedrai, verrà il giorno, amici, quando le guerre cesseranno e la violenza non sarà più. In quel giorno vedrai.

Bentornati, eccoci di nuovo insieme e parliamo adesso di un altro grande problema di oggi, la guerra. Gli orrori provocati da essa io li ho visti soltanto in TV, ma deve essere qualcosa di molto brutto. Nessuno vuole la guerra, si preferirebbero infatti delle vittorie senza combattere, e ciò non è facile avere. Il motivo ultimo delle guerre è il rifiuto di colui che è il principe della pace, il Signore Gesù. E di conseguenza, nella storia dell'umanità sono stati firmati migliaia di trattati di pace, ma la maggior parte sono stati rotti poco dopo, per cui qualcuno ha così definito la pace. La pace è quel breve, glorioso momento quando tutti si fermano per ricaricare i propri cannoni. Dopo ogni guerra si dice che sarà l'ultima, ma ben presto si dimenticano i mali provocati. Nel Vangelo Gesù predice guerre e rumori di guerre fra le nazioni, e sembra che assistiamo oggi all'avverarsi di tali profezie. Come reagire di fronte a questo problema veramente gigante e sconvolgente? Anche fra i più sinceri credenti e seguaci del Signore Gesù non vi è purtroppo unanimità di idee, e questo è uno di quei problemi dove l'ultima decisione spetta all'individuo, secondo le sue convinzioni personali fra sé e Dio, secondo il suo intendimento delle scritture e secondo anche le circostanze del momento che causano una data inimicizia fra due nazioni o fra varie nazioni. Personalmente, e ci tengo a precisare una mia modesta opinione che non ritengo del tutto esatta o dogmatica, penso che un rifiuto totale di ogni arma a priori, cioè senza dare una dovuta considerazione ai casi specifici, sia inutile. Leggevo giorni fa di un obiettore di coscienza dell'ultima guerra il quale diceva che agirebbe diversamente per impedire l'avanzata di Hitler se potesse riavere il suo tempo. Se le guerre sono causate dal rifiuto di Dio negli affari umani, è possibile che alcuni uomini malvagi vogliano praticare una politica espansionistica per cui un credente potrebbe sentirsi di partecipare in una guerra per fermarli. È vero che Dio stesso potrebbe fermarli, ma come in altre faccende, egli può servirsi degli affari umani per raggiungere i suoi scopi. Certo è che nel Vecchio Testamento Dio usò delle guerre per castigare dei popoli ribelli, impenitenti. Nel Nuovo Testamento vediamo alcuni soldati fra i seguaci di Gesù, ma non troviamo uno specifico comandamento a lasciare l'esercito. Tutto sommato, e questa è una conclusione che dico con rammarico, ma secondo me, tutto sommato, la guerra sembra un male inevitabile in questa terra, per cui l'individuo è chiamato a seguire la vera pace, che è Gesù, ed essere una luce per lui, in qualsiasi posto egli possa venirsi a trovare, dalla cattedra alla fabbrica, alla famiglia, all'esercito. E casi simili in cui si è resa testimonianza all'Evangelo anche nelle più atroci guerre, ve ne sono molti nella storia del cristianesimo. Per concludere, pensate un po' alle guerre fra famiglie, fra quartieri, guerre con noi stessi. Queste guerre fanno spesso più male di una vera guerra, in cui magari la gente si sente più unita e si aiuta a vicenda. Soltanto Cristo oggi può dare vera pace. Per mezzo della croce egli ha abolito il muro di separazione fra noi e Dio, cioè il peccato. E soltanto in Lui, tu ed io, possiamo godere della vera pace, che non consiste nell'assenza della guerra, ma nella presenza di Dio in me e con me.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

0: Punto Radio. Trenta minuti di riflessioni, idea, confronto e un po' di musica. Conduce in studio Mauro.
1: Dove vanno i morti? Che cosa fanno? La resurrezione. Quando avviene? Come avviene? Che cosa sappiamo noi dell'inferno? Le glorie celesti e che relazioni possiamo avere con i nostri morti? Per tutti questi interrogativi esiste una risposta sicura nella Bibbia. E in questa puntata, come nella precedente, e come poi anche nelle due che la seguiranno, cercheremo di fare luce sul tema dell'aldilà.

Ti auguro di nuovo il benvenuto in questo nostro salotto dove trascorriamo sempre mezz'ora, mi auguro, piacevolmente insieme. Mezz'ora che oggi sarà dedicata, come già la scorsa puntata, come dicevo anche nell'introduzione poco fa, al mistero dell'aldilà. In modo specifico in questa seconda delle quattro parti che riserviamo a questo tema parleremo della resurrezione e vedremo che cosa sappiamo noi dell'inferno. Quindi non muoverti dalla tua poltrona e soprattutto non spostare la sintonia. Rimani insieme a me in questa mezz'ora. Ed anzi, ti invito a spargere la voce anche fra amici e parenti, così che in un bel gruppetto, in un folto gruppetto, possiate diventare parte di quel plotone che segue, di quella grande famiglia che segue questa trasmissione, anche per confrontarvi fra di voi sui temi che vengono trattati. Ma andiamo con ordine.

Subito dopo la morte, l'anima abbandona il corpo, il quale ritorna alla polvere dalla quale è stato tratto. Ma altro è il destino del peccatore, altro quello del credente. Per il peccatore si tratta veramente di un risveglio terrificante, tutt'altro che un annichilimento dell'anima. Durante la sua vita terrena, egli ha volentieri fatto tacere la propria coscienza, si è volontariamente accecato. Ora non gli rimane che aspettare il giudizio al quale nessuna forza umana lo può sottrarre. Il credente invece dorme, ossia fruisce di un riposo riparatore che nulla può turbare e che lo ripaga delle lotte impegnate durante la vita sulla terra. Quando un nostro caro si pone a riposare, tutta la famiglia vigila su quel riposo e non permettiamo che qualcuno venga ad interromperlo. Così il Padre Celeste veglia sul riposo dei suoi figli. E tuttavia quel riposo è tutt'altro che eterno. Esso è semplicemente uno stato transitorio, destinato ad introdurci nella resurrezione. Il vocabolo resurrezione proviene dal latino e vuol dire rialzarsi, levarsi, sorgere un'altra volta. Finito il loro riposo, i morti resuscitano e si rialzano per intraprendere una nuova forma di esistenza. E qui occorre sottolineare come i morti non resuscitino gli uni dopo gli altri alla spicciolata, bensì tutti insieme nello stesso istante. Beninteso solo i riscattati, la resurrezione degli altri avviene in un altro momento. La resurrezione è un evento collettivo. Molti ritengono che i defunti resuscitino ognuno all'ora della sua morte, non appena essi hanno abbandonato la terra. La resurrezione per costoro sarebbe un evento continuativo ed in un certo senso legato alla morte. Ma questo modo di immaginare l'aldilà non ha alcun riscontro nella parola di Dio. La Bibbia in realtà ci insegna che la resurrezione non ha ancora avuto luogo. Essa si adempierà soltanto al ritorno del Signore, come insegna chiaramente Paolo nella prima lettera scritta ai Tessalonicesi. È scritto infatti: il Signore medesimo a un dato segnale, alla voce di un arcangelo, al suono della tromba di Dio, discenderà dal cielo e i morti in Cristo risusciteranno per primi. In seguito, noi viventi, che saremo rimasti, saremo tutti insieme innalzati con loro sulle nuvole per incontrare il Signore nell'aria. La resurrezione avrà dunque luogo soltanto quando il Signore tornerà per prendere con sé tutta la sua Chiesa. I due avvenimenti sono paralleli e quindi, fin tanto che il Signore non è ritornato, noi possiamo avere la certezza che nessuna resurrezione ha ancora avuto luogo. L'insegnamento dato da Gesù medesimo conferma quanto scrive l'Apostolo. Nel Vangelo di Giovanni il Signore afferma: «La volontà di colui che mi ha mandato è che io non perda nessuno di coloro che egli mi ha dati, ma che io li resusciti l'ultimo giorno. La volontà del Padre mio è che chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia la vita eterna, ed io lo resusciterò l'ultimo giorno». Più avanti, in questo stesso capitolo del Vangelo di Giovanni, il numero 6, ma al versetto 44, Gesù dichiara ancora: «Nessuno può venire a me se non che il Padre che mi ha, che il Padre che mi ha mandato lo attiri, e io lo resusciterò l'ultimo giorno». E infine ancora al versetto 54 dello stesso capitolo: «Colui che mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, ed io lo resusciterò l'ultimo giorno». Per conseguenza, dunque, esiste un ultimo giorno nel quale tutti coloro che avranno creduto a Gesù saranno resuscitati per opera del Cristo, che ne avrà ricevuto il potere dal Padre. Eccoci dunque pienamente rassicurati. Nessuno dei morti è già resuscitato fino ad oggi e si aspettano ancora quel giorno glorioso. Ma lo ripeto ancora una volta, affinché non rimanga alcun dubbio in chi mi ascolta. Questa aspettativa ha luogo nella piena coscienza di ognuno e della presenza del Signore.

Ti ricordo che sei all'ascolto di Punto Radio, la trasmissione numero 59, come del resto la precedente e le due che la seguiranno, è dedicata all'aldilà. Tema sempre di grande interesse, come dicevo già nella precedente puntata. Gesù aveva detto al ladrone penitente sul Golgota: io te lo dico in verità, oggi tu sarai con me in paradiso. Essi sono in paradiso, possiamo dunque affermare. Il vocabolo paradiso è di origine iranica e sembra significasse anticamente giardino ed anche giardino di piacevole soggiorno. Ora tutti sanno che un giardino così circonda la casa del suo proprietario o le sta accanto. Ne fa parte in un certo senso, pur senza identificarsi con l'abitazione stessa. Può essere un luogo di piacevole soggiorno, senza avere ovviamente i conforti che offre una casa. Vi si trascorrono alcune ore, vi si riposa, all'ombra, durante le ore calde, ma non vi si abita. La vera dimora rimane la casa. Così è di quel paradiso accennato nelle parole di Gesù, il quale altro non è che un soggiorno provvisorio per i credenti, in attesa di poter entrare nel cielo, cioè nella casa di Dio, dopo la resurrezione. Quel soggiorno è pieno di incanto, ma quegli incanti sono di gran lunga inferiori alle ricchezze e ai tesori raccolti nel palazzo del re. La resurrezione implica un mutamento completo. Essa è per ogni credente l'inizio di una vita nuova, grazie al nuovo corpo o rivestimento che essi riceveranno in quel momento. Essi avranno lasciato nella tomba il loro corpo terreno, come una veste logora. Alla resurrezione essi rivestiranno, come un vestito nuovo e splendido, il nuovo corpo preparato per loro. Questa idea di un corpo nel cielo può apparire strana a coloro che si figurano che l'anima non abbia più bisogni del genere. Eppure la Bibbia non lascia alcun dubbio in proposito. Nel capitolo 15 della prima lettera ai Corinzi, l'apostolo Paolo descrive ampiamente le caratteristiche di questo nuovo corpo. Il corpo terrestre è stato uno strumento necessario al servizio dello spirito. Se non lo avessimo avuto, che cosa avremmo potuto fare? Come un docile servitore, il corpo che ci era stato dato ci metteva in grado di compiere tutte le azioni precedentemente decise dalla volontà. Senza il corpo saremmo rimasti impotenti e senza possibilità di agire nel mondo circostante. Ora, durante il soggiorno nel paradiso, come lo abbiamo chiamato giardino provvisorio, l'anima si riposa e non svolge alcuna attività. Essa non ha dunque bisogno di un corpo che le si adatti, ma dopo la resurrezione la condizione sua è trasformata. L'anima di chi è stato riscattato dal Cristo è chiamata ad un servizio particolare. È perciò necessario che essa riceva un nuovo corpo che le si adatti e che le è indispensabile per quella sua nuova forma di attività e di servizio. Abbiamo detto nuova forma di attività e di servizio. È indubbio infatti che il servizio dell'anima nella presenza di Dio sarà estremamente diverso dal servizio antico. Il cielo non rassomiglia per niente alla terra ed il servizio dell'anima non sarà per niente paragonabile al servizio dei credenti sulla terra. Diciamo senz'altro che non sappiamo neppure minimamente raffigurarcelo. Il bruco che striscia sul suolo può forse immaginarsi che un giorno diventerà una variopinta farfalla? Sarebbe dunque un vano sforzo tentar di rappresentare concretamente quel che sarà nella realtà del cielo quel corpo glorioso. Ma l'apostolo Paolo, nel citato capitolo 15 della prima lettera ai Corinzi, ne indica tuttavia alcune connotazioni, in opposizione a quelli che sono i comuni connotati dei corpi celesti. Vale la pena di fermarci alcuni istanti sui versetti che vanno dal 42 al 45 di quell'importantissimo capitolo. Ecco che cosa dice Paolo. Così è pure della risurrezione dei morti. Il corpo è seminato corruttibile e resuscita incorruttibile. È seminato ignobile, resuscita glorioso. È seminato debole, resuscita potente. È seminato corpo animale, resuscita corpo spirituale. Se c'è un corpo animale, c'è anche un corpo spirituale. Così sta scritto: il primo uomo Adamo fu fatto anima vivente, l'ultimo Adamo
è spirito vivificante.

Allora, rivediamo nel dettaglio, scendiamo un pochino tutto questo capitolo e in particolare questi versetti, cerchiamo di capire in modo specifico quello che Paolo da parte di Dio voleva dirci. Il corpo terreno è corruttibile, bisogna lottare per preservarlo e per mantenerlo intatto. Dei nemici invisibili lo attaccano continuamente a nostra totale insaputa. Una potenza di distruzione si avvinghia al nostro corpo e malgrado i nostri sforzi di difesa e di controffensiva non riusciremo a impedire al nostro corpo di ritornare un giorno alla polvere dalla quale è stato tratto. Ben altra cosa si deve dire del corpo celeste che ci sarà dato. Paolo lo dichiara incorruttibile, il che significa che non è nascosto in esso alcun germe di morte. Nessuna forza distruttrice potrà mai provocare il suo dissolvimento. E questo è il primo contrasto forte che troviamo in questi versetti, nella prima lettera di Paolo ai Corinzi. Il corpo terreno è corruttibile, quello che resusciterà incorruttibile. Eccoci al secondo contrasto. Il nuovo corpo sarà glorioso, mentre il corpo primitivo terreno è disprezzabile. Badiamo, bene inteso, a causa dell'epiteto disprezzabile, a non commettere l'errore di coloro che insegnano il più assoluto disprezzo verso il corpo. Siamo invece tenuti a considerare il nostro corpo terreno come un'opera ammirevole che proclama, nei limiti che le sono assegnati, la perfetta sapienza del Creatore. Se l'Apostolo lo dichiara disprezzabile, questo è perché il corpo terreno è stato contaminato e imbruttito dal peccato. Ma Adamo ed Eva, nel giardino di Eden, avevano una bellezza incomparabile. Il fatto è che una consuetudine millenaria ci ha privati dello spirito di osservazione, ma non vi è corpo terreno che non porti su di sé, in qualche modo, le stigmate incancellabili del peccato, della disubbidienza alla legge di Dio. Al contrario, nulla potrà mai alterare la bellezza e la perfezione del corpo nuovo che riceveremo nella vita terrena, in cui saremo introdotti per la resurrezione e in cui il peccato non ha mai trovato né troverà posto. Veniamo al terzo di questi sei contrasti che troviamo nella lettera di Paolo ai Corinzi su questo tema. L'antico corpo, soggetto ad ogni sorta di infermità, era debole, mentre il nuovo corpo sarà pieno di vigoria e di forza. Taluni pensano che qui si esageri. L'essere umano nasce generalmente in buona salute. Le infermità vengono più tardi, con l'età e con le contaminazioni. Eppure l'Apostolo Paolo accenna ad una semplice e incontestabile realtà. La parola che egli adopera significa in greco senza forza. E ciò corrisponde al vero. Per il nostro tempo, un uomo che abbia raggiunto i 70, 80, forse i 90 anni, ci appare provvisto di una vigoria straordinaria. Ma Adamo e i suoi primi discendenti, dice la Bibbia, avevano una longevità superiore a qualche secolo. E d'altro canto non sarebbe neppure stato normale che l'uomo, avendo ricevuto da Dio il dominio sul creato e sugli animali tutti della terra, avesse avuto delle forze fisiche molto meno sviluppate di quelle degli animali stessi. Il corpo terreno di cui dispone oggi l'uomo comune ci offre un'immagine indebolita del corpo che l'uomo primitivo dovette avere prima della caduta. Quarto contrasto. Il corpo terreno è animale, il corpo celeste sarà spirituale. Il vocabolo animale è la versione popolare del termine originale psichico, con cui la scrittura vuole spiegare che il corpo umano, con l'andare dei secoli e delle successive generazioni, è stato a poco plasmato dalle passioni e dagli istinti dell'anima. Ma il corpo nuovo ubbidirà soltanto allo spirito e pertanto ne porterà il segno inconfondibile. Siamo al quinto contrasto. L'antico corpo è mortale, il nuovo rivestirà l'immortalità. È evidente, la morte è l'effetto del peccato, lo abbiamo già detto, e perciò là dove il peccato non regna più, neppure la morte può più esistere.
Rimane ancora un aspetto, li abbiamo chiamati contrasti o contraddizioni, tra quello che è l'antico corpo, ossia il corpo terreno, e quello che sarà il nostro nuovo corpo, il corpo celeste. Nella lettera ai Filippesi l'apostolo Paolo dice di Gesù Cristo che egli trasformerà il corpo della nostra umiliazione, rendendolo simile al corpo della sua gloria. Noi sappiamo che il corpo di Cristo risorto era talora visibile, talora invisibile, che esso penetrava nei luoghi chiusi a chiave e poteva anche salire in cielo. Quando si parla di queste cose agli increduli, essi sorridono, hanno un gran torto. Anzitutto perché queste cose sono dette dalla parola di Dio, la quale non ha mai smentito in ciò che si riferisce alla nostra salvezza. Ed in secondo luogo perché la scienza non ha nulla da obiettare a queste affermazioni della codesta parola di Dio. Forse che la fisica moderna non è giunta al punto da avere dei dubbi sull'esistenza della materia come realtà inerte, morta, priva di energia? Nelle cose che noi vediamo, tocchiamo, che ci sembrano solide, dure, impenetrabili, come il granito, la fisica moderna ha scoperto l'esistenza di particelle infinitesimali, o meglio ancora di vortici o di turbini imponderabili. La materia scompare nell'energia, ossia nel moto fatto potenza. Le onde della radio, sì, della radio, forse la stessa attraverso la quale mi stai ascoltando, ed una quantità di altre onde penetrano nelle nostre case, come se queste non avessero mura, nei nostri rifugi blindati, costruiti per sfuggire alla morte che ci infliggiamo gli uni gli altri, come se fossero fatti di carta velina. I nostri corpi sono ininterrottamente attraversati, in tutte le direzioni, da raggi misteriosi, impercettibili, ed anche da polveri cosmiche, giunte a noi dalla profondità dell'universo infinito. Perché, a sua volta, il corpo spirituale non potrebbe traversare la materia? Noi conosceremo un giorno quella gloriosa realtà che la scienza odierna ci consente oggi solo di intravedere.

È tempo di riassumere. Alla resurrezione, che avrà luogo al ritorno del Cristo glorioso, i morti in Cristo si rialzeranno. Essi lasceranno il soggiorno dei morti in cui avranno fino ad allora riposato e riceveranno un corpo nuovo in vista della nuova esistenza che sarà ormai il loro modo di essere nelle dimore celesti. Ecco il meraviglioso piano di Dio rivelato nella sua parola. Resta da parlare di coloro che non sono morti nella fede, ossia degli impenitenti, dei reprobi. Che ne sa?

0: Domandiamoci pertanto fin d'ora: sono io un figlio di Dio? I miei peccati sono stati perdonati? Avrò parte alla gloriosa resurrezione dei credenti? Se per caso non avessimo ancora una tale sicurezza da poter rispondere affermativamente a quelle domande, guardiamoci dal perdere tempo. È l'ora di aprire il nostro cuore a Dio e volgerci al Redentore e aprirgli veramente il nostro cuore, senza riserve.
1: Siamo veramente arrivati in fondo a questa puntata, ma prima di concludere, anzi concludiamo veramente con una canzone sulla quale credo c'è da riflettere. Ascolta con attenzione il testo, ha strettamente a che fare con il tema che stiamo trattando a Punto Radio. Un grosso abbraccio radiofonico e a risentirci qui nella prossima puntata alla stessa ora, anzi come sempre mezz'ora prima, quando inizia il programma. Chiude Luca con la sua band. Il pezzo si intitola Quel mattino verrà.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia,
1: una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.
3: Vogliate gradire il mio più cordiale saluto e benvenuto. Benvenuti a tutti voi alla nostra trasmissione dedicata allo studio del Vangelo di San Matteo. L'ultima volta ci siamo dovuti fermare, per motivi di tempo però, quando Giovanni Battista cercò di sapere se Gesù era oppure no il Messia. Gesù rispose in maniera esplicita, chiara, dicendo che lo era. E ora vedremo che Gesù difende Giovanni Battista dalle critiche pungenti della gente. Infatti, come i discepoli di Giovanni tornavano dal Battista per riferirgli la risposta di Gesù, Gesù disse alla gente, riguardo a Giovanni: «Che andaste a vedere nel deserto? Una canna dimenata dal vento? Cosa andaste a vedere? Un uomo avvolto in morbide vesti? Ecco, quelli che portano dei vestiti morbidi stanno nelle dimore dei re. Ma allora, perché andaste? Per vedere un profeta? Sì, vi dico che Giovanni è più che un profeta. Egli è colui del quale è scritto: ecco, io mando il mio messaggero davanti al tuo cospetto, che preparerà la via dinanzi a te». Queste parole di Gesù Matteo le scrive nel suo Vangelo al capitolo 11, versetti 7 a 10. Le parole di Gesù sono senz'altro provocatorie. Giovanni era tutt'altro che una canna scossa dal vento. Era lui, anzi, che scuoteva gli altri. Certamente Giovanni Battista non si adattava ai venti della moda, non si assoggettava alle esigenze degli altri, bensì con le sue parole e con i suoi atteggiamenti scuoteva profondamente le coscienze che gli stavano intorno. Il Signore Gesù, con una certa ironia, chiede a quella gente se, venendo nel deserto, pensavano di trovare un uomo elegantemente vestito, un individuo pieno di fascino. Tutt'altro. Giovanni Battista, vestito di pelli, non aveva nulla che potesse affascinare la gente, perché tutta la sua forza stava nel suo messaggio, non nel suo aspetto, e tantomeno nel suo abbigliamento. Un profeta, ecco come lo definisce Gesù, e dice di lui che è anche più di un profeta. Il Signore dichiara senza peli sulla lingua che Giovanni non è niente altro che la materializzazione della profezia che troviamo in Malachia, capitolo 3, versetto 1. «Ecco, io vi mando il mio messaggero, egli preparerà la via davanti a me, e subito il Signore che voi cercate, l'angelo del patto che voi bramate, entrerà nel Tempio. Ecco, egli viene, dice l'Eterno degli eserciti». Giovanni dunque era quel messaggero scelto da Dio per presentare il Messia a Israele, come notiamo nel Vangelo di Giovanni al capitolo 1. Gesù, descrivendo Giovanni, non ci lascia nel dubbio, infatti così dice: «In verità io vi dico che fra i nati di donna non è sorto nessuno maggiore di Giovanni Battista, però il minimo nel regno dei cieli è maggiore di lui». A volte ad alcuni sorge la domanda: chi mai sia il maggiore, se Abramo, Mosè oppure Davide? Ebbene, Gesù dichiara che Giovanni è stato il maggiore di tutti questi personaggi del passato. Nessuno superò Giovanni Battista. Ciononostante, il meno importante del regno dei cieli è maggiore di lui, dice il Signore. Come può verificarsi questo? Per il semplice motivo che coloro che fanno parte del regno dei cieli sono rivestiti della giustizia di Cristo. A questo punto, al versetto 12 di questo Vangelo, troviamo una frase che ha sollevato molte discussioni e perplessità. «Ora, disse Gesù, dai giorni di Giovanni Battista fino ad ora il regno dei cieli è preso a forza e i violenti se ne impadroniscono». Ciò è scritto in Matteo capitolo 11, versetto 12. Di che violenza parla Gesù a questo punto? Ebbene, il regno dei cieli sarà aperto a chiunque desidererà entrarvi con tutto il proprio cuore e sarà disposto a far forza su di sé, anche ad usare la violenza per raggiungerlo. Naturalmente intendo una violenza contro i propri istinti, contro i propri desideri, anche contro le proprie inclinazioni naturali. C'è insomma una profonda nota di bisogno e di disperazione in queste parole. Forse ricorderete che abbiamo già letto del giovane che si gettò ai piedi di Gesù dicendo: Signore, ti seguirò dovunque tu vada. Insomma, amici, per entrare nel regno dei cieli bisogna volerlo, volerlo con tutto se stesso. Gesù ora riprende il suo discorso su Giovanni dicendo: Tutti i profeti alla legge hanno profetato fino a Giovanni e, se lo volete accettare, egli è l'Elia che doveva venire. Chi ha orecchi, oda. Giovanni Battista dunque era il messaggero che doveva arrivare, come riferisce il profeta Malachia. Ma a questo punto sorge la domanda: come Giovanni Battista era Elia? Vedete, amici, io sono solo un comune mortale e queste cose non le conosco. Ma se Gesù afferma questo, senz'altro dobbiamo credergli. Ci sono diverse cose nella Bibbia che non possono ottenere una spiegazione immediata, ma la fede è fatta anche di questo, o forse soprattutto di questo, di accettazione da parte nostra delle parole del Signore. I prossimi due versetti che vedremo comprendono una delle parabole del Signore ricche di amaro sarcasmo e di ironia. Il Signore ci fornisce questa storia per illustrarci una grande verità. Leggiamoli insieme, poi ne faremo un breve commento. Leggo allora Matteo capitolo 11, versetti 15 a 17. Gesù disse: Ma a chi somiglierò io a questa generazione? Ella è simile ai fanciulli seduti nelle piazze che gridano ai loro compagni e dicono: Vi abbiamo suonato il flauto e voi non avete ballato. Abbiamo cantato dei lamenti e voi non avete fatto cordoglio. Ecco l'immagine di un gruppo di bambini che gioca per la strada. Un gruppo dice: Giochiamo al funerale. Tutti sono d'accordo, giocano al funerale per un po', poi ben presto si stancano e allora dicono: Giochiamo al matrimonio. Ma ben presto si stancano anche di questo gioco. In altri termini, questa gente con cui Gesù aveva a che fare era molto simile a dei bambini instabili, superficiali, che passavano da un estremo all'altro. E purtroppo mi sembra che anche la nostra generazione sia di questo stampo. Riguardo la critica feroce e l'insoddisfazione di questa gente, Gesù nei prossimi due versetti dice: Difatti è venuto Giovanni Battista, non mangiando né bevendo, e dicono: Ha un demonio. Sono venuto io, che mangio, bevo, e dicono: Ecco un mangiatore e un beone, un amico dei pubblicani e dei peccatori. Ma la sapienza, continua ancora Gesù, è stata giustificata dalle sue opere. Giovanni dunque era un tipo estremamente sobrio nel mangiare e molto severo, e la gente che lo aveva conosciuto non aveva accettato questo suo modo di vivere, anzi, lo avevano criticato, accusandolo addirittura di essere un indemoniato. Mentre Gesù, che si comportava all'opposto, era amichevole con tutti, mangiava in compagnia di chiunque gliel'avesse chiesto. Ebbene, per questi motivi Gesù veniva criticato in eguale misura. Anzi, Gesù veniva accusato di essere un ubriacone, un ghiottone. Questa generazione dunque era incontentabile, era sempre pronta a trovare una scusa, un alibi, per non accettare né l'insegnamento di Gesù né l'insegnamento di Giovanni Battista. E si appellavano quelle persone nel respingere sia Giovanni Battista che Gesù, si appellavano a delle sciocchezze. Purtroppo però, anche al giorno d'oggi accade esattamente la stessa cosa. C'è gente che rifiuta di accettare Cristo, perché dice di non apprezzare magari un certo predicatore, una certa predicazione. Ma anche se il predicatore cambia, statene certi, che troveranno qualcosa da ridire. Oppure magari sostengono di non essere cristiani attivi perché non apprezzano certi credenti. Ma queste sono soltanto scuse, alibi, per non impegnarsi profondamente, per non pentirsi del proprio peccato e per non convertirsi a Cristo. A questo punto però Gesù maledice diverse città che si rifiutano di pentirsi. Amici, non dimenticate mai che Gesù è il re, un re che ha enunciato la propria etica e ha presentato le proprie credenziali compiendo potenti, straordinari miracoli. Questo re ha predicato il Vangelo del Regno dei Cieli, dicendo che ormai il Regno dei Cieli è a portata di mano. Si è presentato alle folle, questo re, Gesù, ma la stragrande maggioranza lo ha rifiutato. Questo rifiuto ha provocato quindi la sua reazione. Infatti Gesù come re ha l'ultima parola, come leggeremo in questi prossimi versetti. Leggo perciò sempre dal Vangelo di Matteo, il capitolo 11, versetti 20 e 21. Allora Gesù prese a rimproverare le città nelle quali era stata fatta la maggior parte delle sue opere potenti, perché non si erano ravvedute. E allora Gesù disse: guai a te, Corazin, guai a te, Betsaida, perché se in Tiro e in Sidone fossero state fatte le opere potenti compiute fra voi, già da gran tempo queste città si sarebbero pentite con cilicio e con cenere. Corazin e Betsaida erano città situate a nord di Israele, vicino a Capernaum, dove il Signore si era stabilito. Come sappiamo, Gesù aveva compiuto molti miracoli in quel territorio. Ciò nonostante, la maggior parte delle persone lo aveva rifiutato. E a questo punto Gesù pronuncia il suo giudizio su quelle città. E il giudizio di Gesù è inappellabile. Pensaci, amico, pensaci e prendi la tua giusta decisione. Anche se tu non hai visto miracoli compiuti da Gesù, Gesù un giorno ti giudicherà se tu non ti penti del tuo peccato e se non ti converti a Cristo. E vorrei lasciarti con questa parola di riflessione. E con tale speranza ti saluto, ti auguro ogni benedizione in Cristo e ti do l'appuntamento al nostro prossimo studio biblico.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Giacomo capitolo 1 versetti 14 e 15. Ognuno è tentato dalla propria concupiscenza che lo attrae e lo seduce. Poi la concupiscenza, quando ha concepito, partorisce il peccato, e il peccato, quando è compiuto, produce la morte. Evangelo di Giovanni capitolo 8 versetto 11. Gesù le disse: va e da ora in poi non peccare più. Il messaggio di oggi si intitola Sempre più lontano da Dio. Quando ero piccolo mi piaceva scivolare lungo i pendii ripidi su uno slittino improvvisato fatto di grosse fascine di foglie di banano. Si sale sulla cima del pendio, ci si siede sopra questo slittino rudimentale, ci si dà una leggera spinta e via, si scende. La sensazione è fantastica, non c'è da fare nessuno sforzo. L'unico problema è risalire. La risalita è faticosa e le fascine di banano sono pesanti da trasportare. Nella vita, spiritualmente parlando, è molto facile scendere il pendio. Ma come fare per risalire? Da bambino frequentavo dei cristiani e questo mi ha fatto del bene per un certo periodo. Ma quando mi sono reso conto che dovevo sottomettere la mia vita a Dio, ho preferito seguire la mia strada e sono scivolato sempre più lontano da Lui fino a dubitare della sua esistenza. Quando avevo 19 anni, molte persone si sono convertite al cristianesimo a Rukungiri, nell'Uganda, la città dove abitavo. Il loro entusiasmo mi irritava, ma io sentivo un grande vuoto dentro di me. Un giorno ho visto venirmi incontro sulla strada polverosa un mio amico in bicicletta. Fui sorpreso nel vedere il suo volto raggiante di gioia. Si fermò vicino a me e gridò tutto trafelato: «Festo, da ieri Gesù è diventato una realtà nella mia vita. Ho ricevuto il perdono dei miei peccati». Poi proseguì: «Adesso ti prego di perdonarmi». Ed elencò tre casi in cui mi aveva fatto dei torti. «Sono molto dispiaciuto, Festo. Non voglio più vivere in quel modo. È molto meglio quello che mi ha dato Gesù. Ci vediamo più tardi». Risalì sulla bicicletta e si allontanò. La gioia del mio amico mi disorientò. Avevo la sensazione di essere come un'ombra, poiché vedevo nel mio compagno una realtà che io mi ero lasciato sfuggire. Rientrai a casa con una terribile sensazione di vuoto. Avevo allontanato Dio dalla mia vita e ora essa girava su se stessa come una trottola composta da un grosso corpo e da una piccolissima base, e che può stare in piedi solo se gira e gira senza mai fermarsi. Se rallenta, si rovescia su un lato. Per farla funzionare bisogna farla girare. Il mio vortice era così composto: lavorare, divertirsi, mangiare, bere, dormire, lavorare, divertirsi, mangiare, bere, e così via. Questo ciclo si ripeteva costantemente. Più la mia vita diventava monotona, più acceleravo il ritmo. Pensavo che in questo modo sarebbe stata più vivace, ma mi sbagliavo. Un giorno mi misi in ginocchio, cercando disperatamente delle parole per rivolgermi a colui nel quale non avevo mai voluto credere. Finalmente esclamai: «Signore, se veramente esisti, tu vedi come sono infelice. Se puoi fare qualcosa per me, se non sono andato troppo lontano, aiutami». Compresi improvvisamente che era stata la mia cattiveria a inchiodare Gesù sulla croce, ma anche che Gesù mi amava di un amore indicibile. «Come ha potuto amarmi così tanto?» mi chiedevo. Ancora oggi non saprei rispondere, ma da quel giorno il mio unico desiderio è stato di vivere per Lui. Ciò che ha fatto per me lo farà anche per voi se lo ricevete nel vostro cuore e nella vostra vita. Queste sono parole di Festo Chivengere.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

Eccoci di nuovo assieme e spero che non solo avete aspettato, ma che avete anche studiato questo secondo capitolo dell'Epistola ai Filippesi. Nell'ultima trasmissione, vi ricordate, vi lasciamo con l'animo in sospeso come sull'orlo di un precipizio e spero che siate rimasti assai interessati al punto di studiare questo passaggio. Permettetemi ora di riassumere un po' per coloro che ci ascoltano per la prima volta, al fine che sappiano quello che stiamo facendo in queste trasmissioni. L'ultima volta noi leggemmo Filippesi 2:12 che dice: così, miei cari, come sempre siete stati ubbidienti, non solo come se io fossi presente, ma molto più adesso che sono assente, compite la vostra salvezza con timore e tremore. E commentammo che questo versetto ha causato problemi con molti credenti, i quali prendono di qui l'idea che devono guadagnarsi la propria salvezza per mezzo di opere meritorie. Nell'ultima trasmissione notammo che questo è ovviamente errato, dato che Paolo nel primo versetto di questa lettera la indirizza a coloro che già sono chiamati santi. Sta scrivendo a persone che sono già state salvate ed è a loro che egli dice: compite la vostra salvezza. Così è ovvio che egli non poteva insegnare la via della salvezza a delle persone che già lo erano. Così dicemmo che questo versetto doveva alludere a qualche altra cosa e vi chiesi di investigare l'epistola e di trovare fra l'altra trasmissione la presente quale sia il contesto di questo versetto, perché notammo che quando un versetto comincia con la parola dunque o così significa che il suo contenuto è legato a qualche altra cosa che è stata precedentemente espressa. Pure vi suggerii che l'inizio di tale contesto era in qualche parte del primo capitolo. Così dite, l'avete trovato? Vi dissi che tale inizio era trovato in un versetto che doveva avere qualche cosa a che fare con le cose qui discusse in questo 12° versetto. Così avete la Bibbia aperta davanti a voi? Avete trovato quale sia il versetto? Ebbene, eccolo qua. È il 27° versetto del primo capitolo. In questo versetto Paolo ci dice: soltanto conducetevi in modo degno del Vangelo di Cristo, affinché che io venga a vedervi o che sia assente, e queste sono le parole pressoché uguali a quelle usate nel nostro versetto dove gli dice: come sempre siate ubbidienti, non solo come se io fossi presente, ma molto più adesso che io sono assente. E così continuando gli dice: onde di voi si oda che state fermi in un medesimo spirito, combattendo assieme ad un medesimo animo per la fede dell'Evangelo. Ricordatevi che Paolo era assente dalla chiesa di Filippi, egli era in Roma in prigione e non poteva recarsi da loro per istruirli o aiutarli nei loro problemi, e così egli scrive loro: io voglio essere certo che sia che io venga liberato dalla mia prigionia e in grado di ritornare fra voi ora o nel futuro, ossia che io debba rimanere qui, voi mi diate ascolto obbedendomi, infatti più ora perché sono assente da voi. Voi non dovete obbedirmi solo quando sono lì fra voi a far certo che tutto sia fatto come si deve, ma più che mai ora voi dovete stare attenti ed obbedire, appunto perché io non posso essere lì. Fate dunque maggiore attenzione alle mie parole, dato che esse sono l'unica cosa che di me io posso mandare a voi. E una cosa sembra essere cruciale nel suo pensiero ed è questa. Egli dice: io voglio sentire di voi che stiate fermi nello stesso spirito, combattendo assieme un medesimo animo per la fede del Vangelo. Paolo è preoccupato che la chiesa di Filippi, per qualche ragione, e voi potete rendervene maggior conto mentre continuate a leggere questo passaggio. Per esempio, nel secondo versetto, egli dice: rendete perfetta la mia allegrezza avendo un medesimo sentimento, un medesimo amore, essendo d'un animo ed un unico sentire.
Se c'è un tema che risulta evidente da questi versetti è l'idea che Paolo stia esortando la Chiesa all'unità, alla cooperazione, al fine che l'Evangelo sia predicato a chi non lo conosce e per mantenere la fede nella Chiesa. E del resto noi pure dobbiamo avere unità e collaborazione con i nostri fratelli e sorelle di Chiesa. Ora, perché mai Paolo enfatizza unità proprio qui in questo capitolo, dove pure parla di compiere la nostra salvezza? Vi darò la risposta a questa domanda, ma dovrete restare in ascolto per un altro paio di trasmissioni prima che possa pienamente spiegarvi ciò che in questo secondo capitolo ha da dirci in questo dodicesimo versetto, e cominceremo ora a considerarlo gradualmente. E infatti siamo già ritornati al secondo versetto di questo secondo capitolo e stiamo andando avanti. Come abbiamo osservato, Paolo sta esortando all'unità. Dice questo ovviamente perché nella chiesa di Filippi non c'era. C'erano delle persone che avevano problemi fra di loro e ci renderemo conto di questo leggendo un po' più avanti. Qui notiamo che Paolo comincia con il positivo, con unità e non divisioni, e eventualmente poi nel quarto capitolo egli ci dice di ciò che divideva la chiesa di Filippi. E dice: io esorto Evodia ed esorto Sintiche ad avere un medesimo sentimento nel Signore. Ecco che menziona due donne che probabilmente capeggiavano due avversarie fazioni nella Chiesa. E Paolo deve scrivere e persino menzionare i loro nomi nel quarto capitolo al fine che le loro divergenze siano appianate e vivano in armonia nel Signore. Ora qui non si tratta di due attaccabrighe, ma di due donne assai fedeli che avevano contribuito largamente alla causa del Signore, ma che ora sono divise da qualche cosa che si è intromesso fra loro. Notate infatti come Paolo nel terzo versetto, quando si indirizza al pastore della Chiesa, e gli dice: sì, io prego te pure, mio vero collega, vieni in aiuto a queste due donne, le quali hanno lottato meco per l'Evangelo di Cristo, assieme con Clemente e gli altri miei collaboratori, i cui nomi sono scritti nel libro della vita. Queste donne avevano dunque parte nella lotta per il Vangelo, avevano aiutato Paolo personalmente, gli erano state di grande assistenza mentre si trovava a Filippi, ma ora per qualche ragione si sono inimicate e lottano l'una contro l'altra invece di lottare assieme per l'Evangelo e contro i nemici del mondo, della carne e del diavolo. Paolo dice che questo deve cessare. E di questo vedete che Paolo è preoccupato e ne parla nel 27° versetto del primo capitolo e continua con lo stesso argomento anche nel secondo, ed è per questo che il tema dell'unità è enfatizzato. La prossima volta, quando ci ritroveremo assieme, riparleremo di nuovo sull'unità, ma per ora esaminiamo i versetti 3 e 4, perché Paolo qui menziona due cose che portano unità, e anche di questo ne parleremo di più tardi. Per ora ve lo leggo e nella prossima trasmissione cercherò di illustrarvelo. Non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno di voi con umiltà stimando altrui più di se stesso, avendo ciascuno di voi riguardo non alle cose proprie, ma anche alle cose degli altri. Ora, quando arriviamo al punto dove consideriamo gli altri meglio di noi e diamo loro la considerazione che si meritano come persone che hanno ricevuto talenti da Dio da essere usati nella sua Chiesa, allora noi stiamo contribuendo all'unità. E quando poi, come abbiamo letto, si comincia ad avere più interesse per le cose degli altri che per le nostre, noi pratichiamo il secondo grande principio che produce unità fra i credenti. Quando noi siamo più preoccupati dei problemi, dei bisogni, degli interessi e delle gioie e dei successi degli altri, dei nostri fratelli e sorelle in Cristo, che dei nostri, noi stiamo portando una grande contribuzione all'unità. E voi potete esaminare se siete in questo spirito o no, dal modo che pregate. Se le vostre preghiere
costituiscono di dacci, signore dacci questo, signore dacci quell'altro, fate questo per me, fa l'altro per la mia famiglia, e se tali preghiere non sono mai dirette in favore dei vostri fratelli o delle vostre sorelle di chiesa e non siete profondamente preoccupati per loro, allora c'è qualche cosa che non va in voi e questo porta disunità nel vostro cuore, nella vostra attitudine ed eventualmente nella vostra alleanza con gli altri. Signore, aiutaci a capire questo passaggio delle Sacre Scritture e se abbiamo portato disunità alla Chiesa, ti preghiamo, Signore, che tu ci aiuti ad imparare ad unificarci con gli altri mettendo loro e il loro interesse prima dei nostri. Te lo chiediamo per l'amore di Cristo. Amen.

Mosè era alla guida del suo popolo verso la terra promessa, ma ebbe una premonizione. Quel lungo e faticoso viaggio sarebbe presto terminato. Molti israeliti erano morti durante il cammino e furono sepolti nel deserto sotto tumuli di pietre. Anni e anni di sofferenza e di morte. Una generazione lentamente scomparve, sostituita da quella dei loro figli. Una volta ottenuto il perdono divino per aver adorato il vitello d'oro, il popolo di Israele lasciò il Sinai e proseguì il viaggio verso la terra di Canaan, dove sgorgano latte e miele, la terra promessa dal Signore. E Dio disse a Mosè: ti invierò un angelo che ti mostrerà il cammino, e tu condurrai il mio popolo attraverso la terra dei Cananei, degli Amorrei, degli Evei, dei Gergesei e dei Gebusei. E nel mio nome supererete ogni ostacolo che si porrà sulla vostra strada, e io vi condurrò nella terra dove sgorgano latte e miele, nella fertile terra di Canaan. Prima di entrare nella terra promessa, Dio, supremo giudice degli uomini, annunciò ancora una volta la sua volontà.

0: Obbedirò al tuo volere. Riferirò le tue parole al popolo e ad Aron.
1: Mosè, fratello, tu hai appena udito la voce del Signore. Sembri preoccupato. Cos'è accaduto?
0: Aron, Dio mi ha parlato. Tuo figlio Eleazar diventerà sommo sacerdote dopo di te. Il Signore ha detto: Aron non vedrà la terra che ho destinato al mio popolo.
1: Non la vedrò.
2: Aron ne comprese subito le parole di Dio. Egli sapeva di aver peccato. Aveva smarrito la fede in Dio. Aveva permesso al popolo di costruire un idolo, un vitello d'oro, ai piedi del monte Sinai.
1: Sia fatta la volontà del Signore. Eleazar.
3: Sì.
1: Per volere di Dio, sei tu ora il nuovo sacerdote di Israele.

0: era la nostra guida, come suo fratello minore Mosè. In principio era uno schiavo degli egiziani come noi. Ha peccato come tutti noi, ma si è pentito. Aronne ed è il nostro sommo sacerdote.
1: Dopo la morte di Aronne, il popolo condotto da Mosè riprese il viaggio verso la terra promessa. Quando il popolo di Israele si avvicinò alla terra del re Edom, Mosè decise di fare una lunga deviazione per evitare uno scontro con i soldati del re. Ma fu tutto vano, poiché il re di Edom aveva deciso che nessun israelita dovesse mettere piede sulla sua terra. Sotto il comando di Giosuè, il popolo degli ebrei fermò l'assalto dell'esercito di Edom.

0: Io è con noi in questa battaglia. La vittoria sarà nostra nel nome del Signore.
1: Gloria!

0: Giosuè si prostrò a terra e rese grazie a Dio.
1: Ti ringraziamo, Signore, per averci concesso la vittoria contro il nemico.

0: Mosè! Mosè! È per questo che ci hai condotto fuori dall'Egitto? Per farci morire di sete!
1: Sì, siamo allo stremo delle forze!
2: Perché, ragazzo, sei in collera con me? Vuoi forse mettere alla prova il tuo Dio? Oh, Signore, dimmi cosa posso fare per questo popolo. Ti prego, Signore.
3: Mosè, io sarò con te presso la pietra di Meriba. Percuoti la pietra con lo stesso bastone con cui percuotesti il Nilo. Ne scaturirà l'acqua e il popolo potrà dissetarsi.

0: Finalmente Mosè e il suo popolo raggiunsero il monte Meriba.
1: Signore, in obbedienza alle tue parole, adesso percuoterò la pietra con il mio bastone.

Mosè e gli israeliti giunsero infine nella terra degli Amorrei.

0: osa fermare il popolo di Israele.
1: Questa è la terra degli Amorrei. Questo è solo il primo avvertimento. Dovranno fare molta attenzione.
0: Dobbiamo tornare da Mosè. Deve fermare il nostro popolo. Ho paura che non sarà facile attraversare questo sbarramento.
2: Guardateli, sono un branco di conigli. Quei vigliacchi si sono già ritirati.

Questo è il sentiero che dovremmo percorrere domani. E questo è il passaggio controllato dai soldati di Hezebon. Qui, nella zona più alta, hanno collocato gli arcieri e i carri, mentre i soldati sono schierati in basso, qui. Caleb, tu ti arrampicherai passando da destra, qui. E tu, Anak, salirai da sinistra, attraverso questo passaggio. Arriverete sulla montagna. Al segnale ci muoveremo tutti insieme verso la valle e attaccheremo lo sbarramento frontalmente. Loro crederanno di averci in pugno. Toccherà a voi attaccare il nemico di sorpresa. Il Signore combatterà al nostro fianco.

0: Vittoria!
1: Vittoria! Vittoria! Vittoria!
2: Ecco, gli esploratori stanno tornando.
3: L'acqua è abbondante e abbiamo trovato anche molti frutti. È una terra fertile, cibo in abbondanza. È un paese meraviglioso, pieno di città ricchissime.
2: Questa è sicuramente la terra promessa. Il Signore ha mantenuto la sua parola. Mosè, gli esploratori hanno trovato una terra meravigliosa. Siamo convinti che è la terra promessa. Ti prego, vieni con noi domani, vieni a vederla anche tu. Mosè.
4: Il nostro popolo ha compiuto un lungo viaggio. Miriam ed Aaron sono morti. Ho pregato il Signore. Gli ho chiesto, fammi vedere la tua luce. Mostrami il tuo volto. E il Signore ha risposto, io mostro compassione a coloro a cui voglio mostrarla e mostro affetto a coloro che desidero che mi portino affetto.
2: Dimmi, Mosè, lo hai visto in volto il Signore? L'ho pensato spesso quando ti aspettavo ai piedi del Monte Sinai, ricordi?
4: E Dio ha aggiunto, tu non puoi vedere il mio volto. Nessun uomo in vita può vederlo.

0: Mosè, il Signore ti ha detto anche quando arriveremo nella terra promessa.
1: Il Signore mi ha detto, tu vedrai con i tuoi occhi la terra promessa, ma non poserai il piede sul suo suolo.

Il Signore mi ha detto: va alle montagne di Abarim, nella terra di Moab. Sali sul monte Nebo e guarda la terra di Canaan che io ho voluto concedere al popolo di Israele. Tu morirai su quel monte, Mosè. Dubitasti di me quando ti ordinai di percuotere la roccia di Meriba. Prima che io facessi sgorgare l'acqua, guardasti il mio popolo con occhi colmi di dubbio. Se avessi avuto fede in me, non avresti avuto bisogno di percuotere la roccia per la seconda volta. Perciò tu potrai vedere la terra promessa soltanto da lontano, e poi ti riunirai ai tuoi progenitori, così come ha fatto Aronne che morì sul monte Hor. Questo è un giorno di estrema gioia per il popolo di Israele, poiché dopo tanta sofferenza ha trovato infine la terra che Dio gli ha concesso. Il Signore ha benedetto il suo popolo, i figli di Dio, il popolo di Giuda, Levi, Beniamino, Zabulon, Gad, Dan, Neftali, Aser. Voi siete l'unico popolo che il Signore, Dio di Israele, ha salvato. Il Signore continuerà ad esservi vicino e a proteggervi con la sua giusta spada, cosicché potrete entrare nella terra dei vostri nemici.

Ora dobbiamo entrare nella terra promessa. Dobbiamo attraversare il fiume. Giosuè seguirà i precetti del Signore e ci guiderà nella terra promessa.

0: Necessario aprire le pagine della Bibbia e seguire la successione dei diversi racconti, così come sono suddivisi nei primi 5 libri chiamati Pentateuco. Questi libri contengono gli avvenimenti che vanno dalla creazione del mondo alla morte di Mosè. Il primo libro, la Genesi, è composto da 50 capitoli.
1: Si apre con il racconto della creazione e la storia del diluvio. E segue poi le vicende di Abramo e dei suoi figli Isacco ed Ismaele. Si conclude con il lungo racconto di Giacobbe e di suo figlio Giuseppe, sino allo stanziamento delle tribù in Egitto per 400 anni.
0: Gli altri 4 libri, Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio, riportano gli avvenimenti di Mosè dalla liberazione dalla schiavitù egiziana sino alla sua morte. L'Esodo è formato da 40 capitoli, divisibili in 2 parti. La prima, capitoli 1-20, va dalla nascita di Mosè sino al dono del Decalogo sul Monte Sinai.
1: Nella seconda parte, capitoli 21-40, si indicano alcune norme fondamentali per l'osservanza delle leggi, le indicazioni per la costruzione dell'Arca Santa e del santuario chiamato Tabernacolo. Questi capitoli contengono inoltre i drammatici avvenimenti legati alla costruzione del vitello d'oro e all'ira di Mosè che, infranta le tavole divine, condanna a morte 3.000 uomini che avevano disobbedito a Dio. Il terzo libro è chiamato Levitico perché stabilisce dettagliatamente le regole riguardanti le cerimonie religiose ed il culto che erano affidate alle tribù di Levi, da cui derivavano i sacerdoti israeliti. Questo libro è composto da 27 capitoli.
0: Il quarto libro, di 36 capitoli, è chiamato Numeri. Il titolo deriva dalle 2 numerazioni, ovvero dai 2 censimenti che gli ebrei istituirono per contarsi. Il primo censimento avvenne al Sinai, il secondo presso Gerico, ai confini della terra promessa. In questo libro si racconta espressamente la vicenda della lunga peregrinazione delle tribù di Israele per 40 anni nel deserto inospitale del Sinai.

0: L'ultimo libro del Pentateuco si chiama Deuteronomio. La parola significa secondo conferimento della legge. Infatti, vi sono confermate le leggi date da Dio a Mosè e si indica il modo con cui possono essere applicate nella vita non più nomade nella terra di Canaan.
1: Il Deuteronomio è composto da 34 capitoli che svolgono una serie di discorsi pronunciati da Mosè nelle steppe di Moab, poco prima di morire, davanti alla terra promessa da Dio ad Abramo.
0: Le fascinose notizie di questo racconto sono scritte nella Bibbia, nel libro dell'Esodo e nei libri del Levitico, Numeri e Deuteronomio.

0: 40 anni dopo aver lasciato l'Egitto, gli israeliti giunsero nella terra promessa, Canaan.
1: Siamo arrivati finalmente, e la terra promessa è Canaan.
2: Frenate il vostro entusiasmo. Davanti a noi c'è Gerico, e prima dovremo conquistarla e distruggerla. Sì!

0: sembra imprendibile. Non l'immaginavo davvero così poderosa. Come faremo a conquistare?
1: Rea, Seba, eccoci. Voglio che prima del tramonto voi vi introduciate in quella città. Voglio sapere quanti uomini la difendono e se ci sono punti deboli.
2: Siamo pronti.

0: Sei in casa?
1: Il gran sacerdote.
0: Allora, donna, insisti ancora nel rifiutarmi?
1: Tu sei il gran sacerdote di Gerico e io una prostituta disprezzata da tutti.
0: A me non importa e ancor meno importa il dio di Gerico. Smettila di fare resistenza, devi essere mia.
1: Basta, ti prego, fermati. Non voglio, basta. No, no, no.
2: Zog, signore, ascoltami, ti prego. Un'orda di straccioni sta avanzando su Gerico.
3: Che hai detto? Un attacco di predoni?
1: Che uomo disgustoso. Ma che cosa sta succedendo?
3: Avete idea di quanti siano?
2: Sono tanti, signore. Forse sono più di 100.000.
3: Noi non abbiamo nulla da temere da quella tribù di zotici pecorai. Siamo invincibili. Le mura di Gerico sono solide. Se provano ad attaccarci, troveranno pane per i loro denti.
0: Dunque, domani ordinerai l'assalto a Gerico.
4: Il Signore ha detto, ha promesso che questa sarà la nostra terra. Ed egli manterrà la sua promessa. Ci proteggerà.
0: Ma è un'impresa disperata. Una vera follia, Giosuè. Come pensi di poterci riuscire? Abbiamo poche armi per combattere.
4: Non temere. La soluzione ce la darà il Signore.
5: Hai trovato qualcosa?
0: No, purtroppo no, le mura sono perfettamente lisce.
5: Come faremo a entrare in città? Una fune! Che facciamo?
6: Ormai è impossibile tornare indietro.
5: Allora seguimi.
1: Vi prego, non fate rumore.
5: Chi sei?
1: Mi chiamo Rahab.
5: Perché ci hai aiutato?
1: Perché voi siete la mia unica speranza di salvezza. E io voglio rifarmi una vita, voglio cambiare.
5: Ti aiuteremo. Giosuè ci ha mandato qui a Gerico in avanscoperta.
1: Chi è Giosuè?
5: Giosuè è il capo del nostro popolo, Israele. Vedrai, attaccheremo e annienteremo Gerico.
1: So che siete fuggiti dall'Egitto. Il vostro Dio ha separato il Mar Rosso davanti a voi. Dicono che sia un Dio potente, che sia Lui a sconfiggere i nemici. Qui a Gerico, la gente ha paura degli israeliti. Ma ho bisogno di voi. E io non ho paura.
5: Ti ringrazio.
6: Cosa ci chiedi in cambio?
1: Che quando verrà Giosuè a distruggere Gerico, sia risparmiata la mia casa.
5: Ti prometto che sarà fatto.
6: Ma tu dovrai impegnarti a venerare solamente il nostro Dio.
1: Sì, lo giuro, sarà il mio Dio.
6: Bene, noi andiamo. Niente da fare. Non c'è neanche un pertugio.
5: Dannazione!
7: Chi va là?
8: Sono laggiù, sono spie!
9: Prendeteli!
1: Che succede?
6: Ci hanno scoperti.
1: Vi prego, non scordate la promessa.
6: Non aver paura.
5: Metti un panno rosso alla finestra come segnale.
6: Addio!
10: Ehi tu, sveglia!
1: Che volete da me?
10: Due spie sono entrate in casa tua?
1: No, davvero. Avete preso un abbaglio.
3: No, nessun abbaglio.
11: Non riusciamo a trovarli, signore.
3: No.
10: Non illuderti di cavartela.
6: Il popolo di Gerico ha paura di noi. però hanno più armi di quanto potessimo immaginare, Josué.
5: Abbiamo esplorato i bastioni, senza trovare purtroppo nessuna via d'accesso.
4: Bravi, avete fatto l'impossibile entrando a Gerico. Come avete detto che si chiama quella donna?
5: Ha detto di chiamarsi Rahab.
4: Rahab. Dovrò ricordarmene. Grazie. E ora riposatevi.
5: Grazie, Josué.
4: Gerico. Una fortezza inespugnabile. Come faremo a distruggerla?
6: Josué!
4: Chi è là?
6: Io sono un messaggero di Dio. Oh. Togliti i calzari. Tu calpesti un suolo sacro. Parola del Signore. Ho posto Gerico, il suo re e il suo popolo, nelle tue mani.
4: Amen.
6: Da domani, per 6 giorni, tu e i tuoi soldati girerete intorno alla città una volta al giorno. Con voi 7 sacerdoti suoneranno i corni. E il 7º giorno, quando il popolo di Israele udrà quel suono, dovrà levare un grido di guerra. Allora le mura di Gerico cadranno.
4: È così che avverrà.
6: Abbi fede, Josué. È con te il Signore, Dio tuo.
4: Avanti! Suonate!

0: subito l'allarme! Sono israeliti, ci attaccano!
1: Presto, chiudete le porte!
0: Alle mura!
1: Di corsa, il nemico si avvicina!

0: Arcieri, incoccate le frecce!
1: Mirate con calma!
2: Non tirate!
0: Perché?
2: Stiamo a vedere prima che intenzioni hanno. Qui siamo al sicuro, non preoccupatevi.
3: Però, tuttavia...
2: State tranquilli, basterà tenervi d'occhio. Non abbiamo nulla da temere.
0: Sì, signore.

0: Eccoli! Finalmente sono arrivati!
1: Torniamo indietro! Ma che cosa stanno facendo?
2: E chi ci capisce?
3: Si sono resi conto che le mura sono inespugnabili. E ora vanno via con un palmo di naso.
1: Avanti!
3: Sono qui di nuovo. Ma è ridicolo! Che pagliacciata!
0: Va avanti così da sei giorni. Cosa avranno in mente di fare?
4: Josué ha certo i suoi progetti. Voi dovete fare come vi dice.
5: Noi non vogliamo parlare con te, vecchio.
6: Facci entrare da Josué.
7: O mandalo fuori.
4: La risposta è no.
8: Lascia che senta ciò che hanno da dire.
5: Che risultato speri di avere marciando intorno a Gerico e suonando quelle trombe un giorno dopo l'altro, eh?
6: Ha ragione, anche le volpi si burlano di te.
7: E noi sempre qua seduti ad aspettare. Siamo stufi ed arcistufi.
8: Questo è quanto avete da dire? Ricordate che Dio è al nostro fianco. Vi dico di aspettare e vedere ciò che accade.
9: Scusaci, Josué.
10: Oggi è il settimo giorno. Accadrà veramente quello che l'angelo ha detto? No, non devo dubitare, ma rafforzare la mia fede in Dio.
0: Josué, perché non attaccate?

0: Eccoli ancora qui. Prima o poi si stancheranno.
1: Voi tutti, ascoltate! Dio ci ha consegnato la città di Gerico. Noi la distruggeremo con tutto ciò che contiene. Sarà la nostra offerta a Dio. Però la donna che abita lassù verrà salvata, perché ha nascosto Rea e Seba.

0: Allegri!
1: Non fuggite! Date battaglia!

Non è possibile. Gerico è perduta. Oddio di Gerico, salvaci! Dio di Gerico, ascoltami! Sì, sì! No!

Così fu distrutta Gerico, con tutti i suoi abitanti. Solo Raab fu risparmiata ed abitò in Israele perché aveva aiutato gli uomini di Giosuè.

0: Chi erano gli abitanti di Gerico? Per quale motivo la città fu distrutta da Giosuè all'inizio della conquista della terra di Canaan? La Palestina, verso gli ultimi secoli del secondo millennio prima della nascita di Gesù, era costituita da un vero arcobaleno di popoli che parlavano lingue diverse e provenivano da diverse regioni del Mediterraneo e del Medio Oriente.
1: Questo sistema eterogeneo di popoli viene definito dagli studiosi civiltà cananea e presenta delle caratteristiche comuni ai diversi popoli, come la presenza di città-stato, che a volte si riunivano in confederazioni o leghe ed erano perennemente in conflitto fra loro. Gerico era una delle più importanti di queste città ed è ritenuta dagli studiosi la più antica città del mondo, perché risale a 9.000 anni fa.
0: Ci troviamo in un periodo chiamato Neolitico, quando gli uomini usavano come armi ed attrezzi la pietra e non conoscevano ancora l'uso dei metalli. Se guardiamo su di una carta geografica il territorio dove è collocata Gerico, possiamo comprendere le ragioni della sua antichità e della sua importanza.
1: La città si trovava infatti nei pressi della foce del fiume Giordano, nella depressione del Mar Morto, presso una ricca sorgente di acqua che scorre ancora oggi abbondante ed alimenta un'oasi particolarmente verde in questa zona desertica.
0: Per questo motivo, Gerico, che significa la città del dio Luna, fu definita la città delle palme. Anche se non conosciamo con precisione le condizioni climatiche di 9.000 anni fa in quella zona, possiamo immaginare che il clima dovette essere particolarmente mite e favorevole. La zona era probabilmente ben difesa dalla natura circostante, con acqua e selvaggina abbondanti e piante spontanee e commestibili. Sono ragioni sufficienti perché si sviluppasse un insediamento stabile che col passare dei secoli e dei millenni finì per assumere un'importanza strategica.
1: Gerico è collocata in un luogo ideale per sbarrare il passo ai popoli provenienti dalla Giordania, i quali, attraversato il fiume, avrebbero potuto dirigersi verso i fertili territori della Palestina, al di là dei monti di Giuda.
0: Dopo la spartizione della terra di Canaan tra le 13 tribù di Israele, seguì un lungo periodo di assestamento, nel quale dominarono le figure dei giudici, e tra questi, personaggi conosciuti da tutti come Sansone, Gedeone e la profetessa Deborah.
1: Si tratta di un complesso di avvenimenti contenuti nei 5 libri successivi al Pentateuco e che sono chiamati libri storici perché si ambientano agli inizi del primo millennio avanti Cristo, quando col sorgere delle grandi monarchie si sentì l'esigenza di scrivere le memorie del proprio passato e nacque la storia.
0: Questi libri comprendono il libro di Giosuè, il libro dei giudici e i 2 volumi del libro di Samuele, l'ultimo dei giudici al quale Dio assegnò l'incarico di consacrare il primo re di Israele, Saul.
1: Le fascinose notizie di questo racconto sono scritte nella Bibbia, nel libro di Giosuè.

Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

Leggiamo oggi nella seconda epistola a Timoteo, al capitolo 4, verso 17. Ma il Signore è stato meco e m'ha fortificato, affinché il Vangelo fosse per mezzo mio pienamente proclamato e tutti i gentili l'udissero, e sono stato liberato dalla gola del leone. Ascoltiamo ora un breve stacco musicale.

Paolo aveva solcato le strade della Grecia e dell'Asia Minore annunziando la buona novella. Avevasi provato delle sofferenze indicibili, ma nel contempo aveva visto con gioia tantissime anime accettare Cristo come il loro personale salvatore. L'amore riconoscente di queste persone gli aveva dato la forza per continuare nella missione affidatagli da Dio. Ora questo calore sembrava essere solamente un lontano ricordo sbiadito dal tempo. Nel momento del bisogno, infatti, si vide abbandonato da tutti coloro che gli sarebbero dovuti stare vicino. Sicuramente provò una grande delusione dal punto di vista umano, tanto da poter esclamare scrivendo a Timoteo: «Tutti mi hanno abbandonato». Ma proprio nel momento in cui lo sconforto, in un crescendo di sentimenti, sembrava toccare l'apice della sofferenza e della delusione, nel momento in cui la morte si presentava improvvisa e il soccorso umano era lontano, giungeva l'aiuto divino. «Ma il Signore è stato meco e m'ha fortificato». Che meravigliosa espressione! Quel grido di dolore pieno d'ansia che invocava aiuto non poteva lasciare indifferente Dio. Un'altra traduzione del testo dice: «E mi stette a fianco e mi infuse fortezza». Gloria a Dio perché egli sta al fianco di coloro che lo temono e gli rimangono fedeli. Là dove gli uomini e gli amici avevano mostrato di venire meno, il Signore mostrò e confermò a Paolo la sua fedeltà immutabile. Un grande cambiamento dovette avvenire nella vita di Paolo. Alla solitudine e allo scoraggiamento subentrarono vitalità e forza, capaci di rinfrancarlo spiritualmente affinché l'Evangelo, per mezzo suo, fosse proclamato ed annunziato a tutte le genti. Caro ascoltatore, se anche tu stai vivendo giorni in cui la fedeltà degli amici sembra venire meno e lo scoraggiamento sembra condurti nella gola dei leoni, alza il tuo grido al Signore. Egli infonderà gioia e forza nel tuo cuore deluso e anche tu, come Paolo, potrai esclamare: «Ma il Signore m'ha fortificato».

0: ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo. È facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
1: Sono felice di non essere una santa dell'Antico Testamento. Non penso che avrei potuto aspettare così tanto per ricevere risposte a domande piene di dolore, come invece alcuni dovettero fare. Prendiamo Gedeone, per esempio. Un giorno, mentre faceva il suo lavoro nascosto in uno strettoio, l'angelo del Signore gli apparve e lo chiamò. «L'Eterno è con te, o uomo forte e valoroso». Gedeone si guardò attorno e ciò che vide non corrispondeva al saluto dell'angelo. «Se sono un uomo forte e valoroso, devi aver pensato, perché sto battendo il grano di nascosto?» L'affermazione dell'angelo richiedeva una domanda e Gedeone la pose. «Se l'Eterno è con noi, perché ci è avvenuto tutto questo? E dove sono tutte quelle sue meraviglie che i nostri padri ci hanno narrate, dicendo «L'Eterno non ci trasse egli dall'Egitto»? Ma ora l'Eterno ci ha abbandonato e ci ha dato nelle mani di Madian». Il Signore non li aveva abbandonati e la storia finisce bene, ma Gedeone non ottenne mai la risposta alla sua domanda. Prendiamo un altro esempio. Immediatamente dopo averlo dato il grande gesto di redenzione di Dio e aver proclamato la propria incrollabile fiducia nella cura del Signore, lo scrittore del Salmo 44 dice: «Ma ora ci hai reietti e coperti d'onta e non esci più con i nostri eserciti. Tu ci fai voltare le spalle davanti al nemico e quelli che ci odiano ci depredano. Tu vendi il tuo popolo per un nulla e non ti sei tenuto alto nel fissarne il prezzo. Tutto questo ci è avvenuto, eppure non t'abbiamo dimenticato e non siamo stati infedeli al tuo patto. Il nostro cuore non si è rivolto indietro e i nostri passi non si sono sviati dal tuo sentiero, perché tu ci avessi a fiaccare cacciandoci in dimore di sciacalli, perché tu avessi a stendere su noi l'ombra della morte. Anzi, è per causa tua che siamo ogni giorno messi a morte e reputati come pecore da macello». Quindi viene la sua domanda: perché nascondi la tua faccia e dimentichi la nostra afflizione e la nostra oppressione? Una domanda difficile, una domanda dolorosa, una domanda alla quale Dio non risponde fino al Nuovo Testamento. Perché nascondi la tua faccia e dimentichi la nostra afflizione e oppressione? Ti sei mai sentito così? Ti è mai sembrato che Dio ti avesse abbandonato malgrado tu fossi rimasto fedele a Lui? Un dolore o una calamità inaspettata non si sono mai abbattuti sulla tua vita lasciandoti sanguinante a mormorare «perché?». Ci è passato Gedeone, ci è passato lo scrittore del Salmo 44 e ci sono passata anch'io, caro amico. Ma quello che quegli uomini non avevano, noi l'abbiamo nella sorprendente promessa di Romani 8. È qui che troverai la risposta di Dio ai loro agonizzanti «perché?». Quando capiamo almeno alcuni dei nostri perché, abbiamo fiducia che non stiamo soffrendo per niente. E la migliore ragione alla quale posso pensare per la mia paralisi si trova nella parafrasi che ho fatto di Romani 8:28. «Tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio, allo scopo di conformarli all'immagine di Gesù Cristo».

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto.
2: Vangelo di Luca capitolo 13, vogliamo leggere il versetto 10. Ora egli insegnava in una delle sinagoghe in giorno di sabato, ed ecco vi era una donna che da 18 anni aveva un spirito di infermità, ed era tutta curva e non si poteva in alcuno modo raddrizzarsi. Or Gesù, vedutala, la chiamò a sé e le disse: donna, tu sei liberata dalla tua infermità. E posò le mani su di lei ed egli fu subito raddrizzata e glorificava Dio. Ma il capo della sinagoga, indignato che Gesù avesse guarito in giorno di sabato, si rivolse alla folla e disse: vi sono 6 giorni in cui si deve lavorare. Venite dunque in quelli a farvi guarire e non in giorno di sabato. Allora il Signore gli rispose e disse: ipocriti, ciascuno di voi non slega forse di sabato dal mangiatoio il suo bue o il suo asino per condurlo a bere? Non dovevo quindi essere sciolta da questo legame in giorno di sabato costei che i figli di Abramo, che Satana aveva tenuto legata per ben 18 anni? E mentre egli diceva queste cose, tutti i suoi avversari erano svergognati. Tutta la folla invece si rallegrava di tutte le opere gloriose da lui compiute. Quindi Gesù, abbiamo in questa storia il Signore, abbiamo il capo della sinagoga e tutta la gente che erano lì presente, e abbiamo questa povera donna. Questa donna che dice la parola di Dio, per 18 anni aveva questa infermità. Sicuramente avete visto queste persone che hanno magari la spina bifida, queste malattie della spina dorsale, che sono sempre piegate e non riescono a addrizzarsi. C'è una signora che è vicino a casa mia che ha questo problema, che lei è sempre curva. Preghiamo per la sua guarigione. Amen. Ma una cosa che quando leggevo questi passi, che ho notato, cioè nonostante che questa donna per 18 anni aveva questa difficoltà, questa infermità, lei si trovava nella casa di Dio. Amen. Fedelmente lei era lì a ascoltare la parola di Dio. E ho detto: ma è bella, questa donna aveva questo grave problema, grave malattia, che non poteva camminare retta, eppure lei si presentava nella casa del Signore per ascoltare la sua parola. Tante volte, fa un po' caldo, non andiamo in chiesa oggi, no? Ma lei, con tutti i suoi problemi, lei si presentava nella casa di Dio, fedelmente. E magari tu questa mattina, magari anche tu hai qualche problema fisico o qualche altra cosa che ti assilla per tanti anni, e magari pensi: magari il Signore non vede la mia condizione, il Signore non ascolta le mie preghiere. Ma lei è rimasto fedele lo stesso, lei è rimasto un adoratore di Dio. E in un giorno che lei non aspettava, il Signore si era presentato nella sua sinagoga, no? E ha toccato lei. Sembra un po' ridicolo, no? Gesù viene nella sinagoga, fa questa grande e meravigliosa cosa, e tutta la gente non erano contenti. Io penso che se cadesse qui fra di noi una domenica mattina saremmo tutti contenti, no? Questa povera donna, 18 anni, soffriva, e il capo della sinagoga non era contento. Cioè, colui che doveva essere la sua guida spirituale, colui che doveva portare lei vicino al Signore, alla fine era un ostacolo per lei avvicinarsi al Signore. Lui era arrabbiato, e io penso che c'è un motivo per il quale lui era arrabbiato, perché non solo Satana teneva legato con la donna, ma anche lui teneva legato con la donna. Anche lui teneva alle altre persone in questa sinagoga legate nel suo legalismo, nel suo concetto e tradizione, no? Purtroppo per questo uomo le sue tradizioni erano arrivate al di là della sofferenza umana, no? Cioè lui era talmente accecato dalle sue tradizioni religiose che non poteva glorificare Dio e dire: guarda questa signora, questa pecorella che è nella mia comunità, in un certo senso, 18 anni che sta soffrendo e oggi è stato toccato dal Signore. Io mi metterei a piangere, no? Per 18 anni prego per questa donna e finalmente è stata guarita. Ma lui no. Per lui le sue tradizioni erano più importanti. È bella qui che vediamo che questa donna aveva questa infermità in versetto 11 per 18 anni e alla fine di versetto 11 e non poteva in alcun modo raddrizzarsi, no? Quindi la sua situazione era impossibile, nessun uomo, nessun medico poteva aiutarla, lei non poteva aiutarsi da solo, e credo che tutti noi ci troviamo davanti a Dio in questa condizione, no? Magari il mio problema non era con la schiena prima di conoscere Gesù, ma lo stesso non riuscivo neanche io a raddrizzare la mia vita, perché la mia vita era tutta curva e storta. E quindi lei aveva bisogno di Gesù, solo Gesù poteva raddrizzare la sua vita, e anche solo Gesù può raddrizzare la tua vita. Tu magari hai provato maghi, medici, New Age, erbe aromatiche, profume, chissà che cose e quante cose hai provato, ma solo Gesù può realizzarti, solo Gesù può metterti in sé. E poi in versetto 12, Gesù vedendo la chiamò a sé. Anche qui una cosa molto importante: il Signore chiama ognuno di noi a sé. Potremmo pensare in quel momento quando Gesù ha chiamato la donna: donna, vieni vicino a me. Lei poteva dire: ma io ho la mia religione, io ho le mie tradizioni, io sono cattolico, sono protestante, sono buddista, musulmano, perché devo venire da te Gesù? No, io resto qui nel mio angolo. Io sono convinto che se lei ha avuto questo atteggiamento non si sarebbe stata guarita, non solo fisicamente, anche spiritualmente, se lei rimaneva nel suo angolo. Ma Gesù chiama ognuno di noi: venite a me voi che siete aggravati e io vi darò riposo. Gesù ci chiama sempre di venire a Lui, una scelta nostra, non è cambiare religione, è venire a Gesù. Dio chiama ognuno di venire a se stesso. E anche questa donna, lui ha detto: donna, vieni qui vicino a me, voglio benedire la tua vita, voglio toccarti. Satana per 18 anni ti ha trattato male, ti ha tenuto legato, ma oggi voglio toccarti. E lei ubbidì questa chiamata, lei si avvicinò e Gesù pronuncia queste parole: donna, tu sei liberato dalla tua infermità. E pose le mani su di lei ed egli fu subito raddrizzato e glorificava Dio. anche qui un segno della sua conversione, no? Quando tu conosci il Signore, qual è la prima cosa che fai? Tu glorifichi Dio. Non puoi fare a meno. Se tu non hai glorificato il Signore, non sei ancora convertito. Non hai sperimentato la nuova nascita. Non sei entrato nella famiglia di Dio e non hai la vita eterna, perché quando uno conosce il Signore è spontaneo, è impossibile che tu puoi trattenere dentro di glorificare Dio. Amen. Non è stato per ognuno di voi così. Quando il Signore ha toccato la mia vita, non potevo fare a meno di glorificarlo. Perché anche io in un certo senso ero come questa donna, io ero legato non da una malattia, ma legato di altre cose. Voi conoscete un po' la mia testimonianza. Io ho cominciato a fumare spinelli quando avevo solo 12 anni. E poi sempre peggio, nelle droghe più pesanti. E sapete che io ho provato tante volte di liberarmi dalla droga. Perché io sapevo che era una cosa che stava distruggendo la mia vita. Non era tanto bello svegliarsi ogni mattina con mal di testa, non ricordare neanche dove era stato la sera prima. O che cosa abbia fatto, era una cosa terribile. E poi scoprire che avevo anche fatto cose terribili. Una volta ero uscito una festa, mi sono ubriacato, anche preso droga con i miei amici, ho litigato con un ragazzo e l'ho messo in ospedale. Il giorno dopo io non mi ricordavo niente, non mi ricordavo neanche di essere andato a questa festa. E anche del mio condizione di peccatore, lontano, lontano dal Signore, il Signore non è neanche i miei pensieri, però io cercavo la liberazione. Io ho detto, ma io devo cambiare. La mia vita è un macello, la mia vita è storta, è curva. Ho bisogno di essere ridrizzato. E ringrazio il giorno in cui qualcuno mi ha parlato del Signore e ho cominciato a leggere questa bellissima parola del Signore. E mi ricordo quella mattina, non lo dimenticherò mai, era indietro casa mia, non era neanche dentro una chiesa evangelica. E ho avuto una rivelazione, ho avuto la rivelazione che Gesù Cristo è il Figlio di Dio, che Gesù Cristo era venuto per liberarmi, non solo dalla droga, ma da tutti i miei mali, da tutti i miei peccati, da tutto il danno che il peccato abbia fatto nella mia vita. E lì indietro casa mia, con i boschi indietro, perché abitavamo in mezzo ai boschi, ho detto, Signore, abbia pietà di me. Gesù, perdonami, vieni nella mia vita. E sapete una cosa? Lui l'ha fatto. Non ho visto una visione di Dio, Dio non mi ha mandato un certificato con scritto, nel giorno tale Craig Quam ha ricevuto la vita eterna. Ma nessuno mi convincerà mai che non ho conosciuto Dio in quel giorno, perché io so che ho conosciuto l'Onnipotente in quel momento e ho sentito la sua dolce presenza che è venuto su di me come il miele caldo e lui mi ha lavato da capo fino ai piedi e ho pianto non so neanche per quanto tempo. Mi sentivo un bambino appena nato, mi sentivo tutto puro e lavato. E sapete cosa ho fatto? Ho glorificato Dio. Perché quando uno conosce il Signore non puoi fare a meno di glorificare Dio e ringraziarlo. Ma la gente religiosa non era contenta di questo. I legalisti. Ma come? Versetto 14, il capo della sinagoga è indignato, non un po' turbato, indignato. Come si permette questo Gesù di guarire il giorno di sabato? Lui credeva di servire Dio, non è un paradosso questo? No, lui era capo della sinagoga, lui era pastore della chiesa. Lui credeva di essere un servo di Dio, eppure lui aveva Dio davanti. Aveva Dio che stava operando e lui era arrabbiato, perché Dio aveva capovolto tutto. tutte le sue tradizioni e tutta la sua religiosità, perché Dio ha visto la sofferenza di quella donna, Dio ha avuto compassione su quella donna. Invece questo uomo era più preoccupato che tutte le cose erano in ordine, che, no? Che tutti i puntini erano al suo posto. Per lui questo era importante. E lui disse: vi sono 6 giorni in cui si deve lavorare, venite dunque in quelli a farvi guarire, e non in giorno di sabato. Voi credete che questo uomo era capace di guarire quella donna nei altri 6 giorni? Vieni lunedì e io ti guarisco. Ma come, 18 anni?

tante volte anche noi fratelli sbagliamo nel predicare una religione, anche evangelica, per predicare religione e tradizione, quando le persone hanno bisogno di Gesù. Loro non hanno bisogno di tradizione, boh, bisogna vestirsi così in chiesa, bisogna fare questo o quello. Ah, no, tu devi smettere di fumare, ma tu puoi anche smettere di fumare e andrai all'inferno lo stesso. Puoi essere un peccatore molto pulito, ma sei sempre un peccatore che non ha la vita eterna. La gente ha bisogno di Gesù. La gente ha bisogno di essere toccata da Gesù. E fratelli, stiamo attenti di predicare Gesù. Io quando ero teenager e in tutti questi guai avevo un amico che era da una famiglia evangelica. E ogni volta che andava a casa sua, sua mamma mi predicava la chiesa. Voi dovete venire in chiesa, voi dovete fare questo, voi dovete fare quello, no? E immaginate i risultati. E io ho detto, mamma mia, non mi conosce neanche, già mi vuole mettere addosso tutti. Mi dava fastidio questo predicare le sue regole, no? Non mi ha parlato del Signore. Se forse ha parlato, guarda che Gesù è meraviglioso, Gesù ha fatto questo nella mia vita, lo vuoi conoscere? Magari sarei, sì, lo voglio conoscere, la mia vita è inguaiata e ho bisogno di qualcuno. Ma lei non mi ha predicato questo. Lei ha detto, deve venire in chiesa. Deve fare questo, deve fare quello. Ma non mi ha spiegato perché devo venire in chiesa. E quindi mi ha respinto, mi ha spinto più lontano dal Signore e dalla Chiesa, in un certo senso. E le persone religiose sono così. Non portano le persone vicino a Dio, ma mettono barriere fra Dio e la gente. Barriere della loro religione, della loro tradizione. In un altro passo nel Vangelo, quando Gesù era con i discepoli, loro camminavano nei campi di mais, no? Voi conoscete la storia. E loro prendevano i pannocchie di mais e mangiarono. Non è, e subito la gente, non è legale questo, no? I religiosi erano sempre lì a puntare il dito verso Gesù, a trovare qualche difetto. Gesù guariva, faceva miracoli, faceva grandi cose, ma loro non guardavano quello, loro cercavano un difetto nella sua vita. E Gesù disse in quell'istante, non è, l'uomo non è stato fatto lui per il sabato, ma il sabato è stato fatto per l'uomo. Dio non ha fatto il sabato per fare di noi schiavi del sabato, ma lui ha fatto il sabato per l'uomo. Prima che Dio ha stabilito la legge con Mosè, nei paesi in cui abitavano anche gli israeliti, non c'era un giorno libero per gli schiavi. Loro lavoravano 7 su 7, mese per mese, anno per anno, non c'era nessun. Dio ha fatto il giorno di sabato come benedizione. Come un tempo in cui un uomo poteva stare con la sua famiglia, adorare il Signore, leggere la parola, unirsi con altri credenti e lodarlo. Non come una cosa che controlla e lega noi, ma una benedizione per noi. Come tutta la legge di Dio, non dobbiamo guardarle come restrizione, ma come benedizione. Dio dice non uccidere, ma non perché vuole controllare la nostra vita, ma perché sa che se uccidiamo ci troveremo male nella vita. Magari qualcuno cercherà di uccidere noi, o andremo in carcere, o avremo quel senso di colpa per quel male che abbiamo fatto. Anche la legge di Dio è buono, è perfetto. Ma ancora oggi, anche nelle chiese evangeliche ci sono questioni, no? Noi come credenti dobbiamo ancora osservare il sabato, no? Vi siete mai chiesto questo? Solo io. E vogliamo vedere in Romani capitolo 14, perché ci sono ancora gruppi

0: tempi, chiese protestanti anche, che insegnano che dobbiamo ancora rispettare il giorno di sabato, che dobbiamo ancora rispettare tutto il Vecchio Testamento, le usanze ebraiche, eccetera, eccetera, eccetera. Ma l'Apostolo Paolo, scrivendo ai Romani, anche ai Colossesi, ha messo in chiaro che non è così. In Romani 14 leggiamo dal versetto 1: ora accogliete chi è debole nella fede, ma non per giudicare le sue opinioni. L'uno crede di poter mangiare di ogni cosa, mentre l'altra, che è debole, mangia solo legumi. Colui che mangia non disprezzi colui che non mangia, e colui che non mangia non giudichi colui che mangia, poiché Dio lo ha accettato. Chi sei tu che giudichi il domestico altrui? Stia egli in piedi o cade, ciò riguarda il suo proprio Signore, ma sarà mantenuto saldo perché Dio è capace di tenerlo in piedi. L'uno stima un giorno più dell'altro e l'altro stima tutti i giorni uguali. Ciascuno sia pienamente convinto nella sua mente. Chi ha riguardo al giorno lo fa per il Signore, chi non ha alcun riguardo al giorno lo fa per il Signore. Chi mangia lo fa per il Signore e rende grazie a Dio, e chi non mangia per il Signore e rende grazie a Dio. Nessuno di noi infatti vive per se stesso e neppure muore per se stesso, perché se pure viviamo, viviamo per il Signore, e se moriamo, moriamo per il Signore. Dunque, sia che viviamo, sia che moriamo, siamo del Signore. Quindi chiaramente in versetto 5 l'Apostolo Paolo, ispirato dallo Spirito Santo, ci ha insegnato che nel nuovo patto, nella Chiesa di Dio, oggi non c'è un giorno speciale. È buono di ricordare che scrivendo alla Chiesa a Roma, a quei tempi, i tempi della Chiesa primitiva, la Chiesa era divisa fra due popoli, ebrei convertiti e gentili convertiti. La maggior parte di noi questa mattina siamo gentili, non so se c'è qualcuno che ha sangue ebraico, può darsi, però la maggioranza di noi, 99%, siamo gentili. Ma in quel tempo nella Chiesa c'erano ebrei che si erano convertiti dalla religione di Mosè, diciamo, dal Vecchio Testamento, il Vecchio Patto. E quindi Paolo insegnava, se quei ebrei convertiti ancora vogliono rispettare il sabato, vogliono rispettare le leggi dietiche, va bene. Devono comprendere che non sono salvati per questo, la salvezza è per fede. Però se vogliono rispettarlo, va bene. Se uno vuole mangiare carne e l'altro non vuole mangiare carne, va bene anche questo. Se uno vuole rispettare il sabato, va bene. Se uno non vuole, va bene anche quello. Io sarei del parere che tutti i giorni sono uguali, perché in realtà noi come credenti dovremmo adorare il Signore ogni giorno. Amen. Ogni giorno facciamo: ah Signore, ci vediamo fra una settimana. Non è così per noi, almeno non dovrebbe essere così. Non deve essere. No, ogni giorno facciamo culto al Signore, anche al lavoro. Possiamo carteggiare i mobili o quel lavoro che tu fai e glorificare Dio. Fare culto lì in fabbrica. Magari i colleghi ci guarderanno da quello, no? Ha verniciato troppi mobili. Ma non ci interessa. Che abbiamo il Signore, abbiamo la sua gioia, no? Noi tutti i giorni facciamo culto al Signore. E purtroppo ci sono ancora chiese che, no, bisogna rispettare il sabato, bisogna fare questo, bisogna... Però loro purtroppo non sanno che se loro vogliono rispettare un solo punto della legge, Paolo e Galati e Giacomo nella sua lettera ha dichiarato che loro devono rispettare tutto. Non solo il giorno di sabato, non devono mai più fare la barba, Anche questo è scritto nella legge. Devono lasciare che i bazzetti, bazzette, no? Avete visto questi ebrei ortodossi in Israele che hanno i ricciolini, che, perché non è permesso sotto la legge di tagliarli mai, neanche una volta, e perciò hanno questi riccioli belli. Non è permesso di tagliare la barba, niente più prosciutto, fratelli. E tante di quelle altre cose che voi italiani, no? Noi italiani, scusatemi, no, il frutto del mare, come facciamo senza mangiare, no? Le cozze, con gli spaghetti, o le vongole. Se noi vogliamo cominciare a rispettare la legge di Mosè, bisogna rispettare tutto, o tutto o niente, Dio ha detto così. O la perfezione o niente. In Colossesi capitolo 2, come nella chiesa in Galazia, anche Paolo, uno dei motivi per il quale ha scritto questa epistola, era per correggere un errore che era entrato nella comunità. Come in Galazia, anche a Colossei, erano entrati ebrei che hanno cominciato a insegnare ai gentili che dovevano rispettare la legge di Mosè. Dovevano circoncidersi, ai ai ai, dovevano rispettare il sabato, non dovevano tagliare la barba, non dovevano mangiare cose non kosher, no? Comprendete kosher, no? Kosher è il cibo che un ebreo può mangiare, e non kosher è quello vietato dalla legge di Mosè. E quindi Paolo, scrivendo in capitolo 2, ispirato dallo Spirito Santo, corregge questo errore. In versetto 10: e voi avete ricevuto la pienezza in Lui. Lui chi è? Gesù. Quindi in Gesù abbiamo ricevuto già tutto, essendo Egli capo di ogni principato e potestà, nel quale siete anche stati circoncisi di una circoncisione fatta senza mano d'uomo, ma della circoncisione di Cristo mediante lo spogliamento del corpo dei peccati della carne. Essendo stati sepolti con Lui nel battesimo, in Lui siete anche stati insieme risuscitati, mediante la fede nella potenza di Dio che lo ha risuscitato dai morti. E con Lui Dio ha vivificato voi che eravate morti nei peccati nell'incirconcisione della carne, perdonandovi tutti i peccati. Egli ha iniettato il documento fatto di ordinamenti che era contro di noi e che era nemico. E l'ha tolto di mezzo inchiodandolo alla croce. Avendo quindi spogliato le potestà e i principati, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro in Lui. Nessuno dunque vi giudichi per cibi o bevande, o rispetto a feste, o nove luni, o ai sabati. Quindi cosa dicevo Paolo ai gentili in questa comunità? Nessuno può giudicarvi se volete mangiare le cozze, se volete lodare il Signore domenica, lunedì, venerdì, va bene. Se volete rispettare le feste ebraiche, o se non li volete rispettarli, va bene anche quello. Poi in versetto 17, queste cose sono ombra di quelli che devono venire, ma il corpo è di Cristo. Credo che sapete già la maggior parte di voi che la maggior parte delle cose nel Vecchio Testamento erano ombre, erano figure e profezie che parlavano di Gesù, no? Per esempio l'agnello che veniva ucciso dai ebrei nel giorno della Pasqua. Dio ha detto: prendi un agnello senza macchia, sacrificarlo, prendi il sangue e metti sulle stipite delle porte, e questo sangue sarà un segno per me quando l'angelo della morte verrà, non colpirà vostre case. Voi sapete che questa era una figura, è una profezia, era una profezia vivente che dimostrava ai ebrei: questa sarà l'opera che il Messia farà. lui sarà un agnello senza macchia, senza peccato, che morirà, e attraverso il suo sangue voi sarete salvati. E qui Paolo dichiara che queste tradizioni, questa legge dietiche, queste feste, queste nuove lune, questi sabati, erano cose che parlavano della venuta di Gesù. Ma arrivato Gesù, non c'è più bisogno, perché Gesù non è ombra, Gesù è realtà. Nella mia ombra che cos'è? Oggi non c'è, c'è sole, non si capisce. Ma la mia ombra, che non c'è, no? Cos'è? Ha sostanza? Ha qualcosa? Puoi aggrappare la mia onda? Solo Peter Pan puoi farlo. La mia ombra non è niente. La mia ombra è solo la mia forma che viene proiettato sulla terra dalla luce del sole. Ma non sono io quell'ombra. Io sono una persona vivente. E nello stesso modo le leggi e le tradizioni nel Vecchio Testamento erano ombre di Gesù. Ma arrivato Gesù non c'è più bisogno, perché noi non serviamo o seguiamo tradizione e legge, ma seguiamo e serviamo una persona. Noi non seguiamo la religione protestante, noi seguiamo Gesù Cristo. Noi abbiamo conosciuto un Signore, non qualcuno ci ha convinto che la loro religione era meglio di quella nostro vecchio. Abbiamo incontrato una persona. E quindi queste cose non servono più. Se uno vuole farle, va bene. Ma non deve credere che in quelle cose ottiene la giustizia davanti a Dio. Perché la giustizia abbiamo unicamente in merito di quella che Gesù ha fatto per noi, per fede. Per fede siamo perdonati, salvati, liberati, guariti, santificati, giustificati e abbiamo la vita eterna. Anche nel libro di Ebrei, capitolo 11, ancora un po' più avanti, versetto 1, scusate, io ho detto 11, capitolo 4. Qui una lettera che io credo l'Apostolo Paolo ha scritto specificamente al popolo ebraico. Quindi una lettera che maggiormente parla della infinita grandezza del nuovo patto sopra quello vecchio e del ministero di Gesù sopra quello dei sacerdoti del Vecchio Testamento. E qui in capitolo 4, leggiamo dal versetto 1, perciò, poiché rimane ancora un promessa di entrare nel suo riposo, abbiamo timore perché qualcuno di voi non ne resta escluso. Infatti a noi, come pure a loro, è stata annunziata la buona novella. Ma la parola della predicazione non giovò loro nulla, non essendo stato congiunta alla fede in coloro che l'avevano udita. Qui Paolo sta parlando del popolo ebraico che quando attraversavano il deserto per entrare nella terra promessa. E lui dichiara che loro hanno ascoltato la parola di Dio, ma non è stato aggiunto alla fede. E quindi non sono entrate nelle promesse di Dio, non sono entrate in questa promessa di riposo, che era raffigurato anche il giorno di sabato. In versetto 3, noi infatti che abbiamo creduto entriamo nel riposo come egli disse, così giurai nella mia ira non entreranno nel mio riposo. E così disse, sebbene le sue opere fossero terminate fin dalla fondazione del mondo. In qualche luogo infatti, a proposito del settimo giorno, egli disse così, e Dio si riposò nel settimo giorno da tutte le sue opere. E ancora in questo passo non entreranno nel mio riposo. Poiché dunque rimane per alcuni di entrarvi, mentre quelli a cui prima fu annunziata la buona novella non vi entrarono a motivo della loro incredulità. Egli determina di nuovo un giorno, oggi, dicendo: dopo tanto tempo, come è stato detto prima per mezzo di Davide, oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Perché se Giosuè avesse dato loro riposo, Dio non avrebbe in seguito parlato di un altro giorno. Allora, siete confusi? Non è a volte, magari la prima volta, facile capire cosa sta dicendo qui, non ho capito niente. Quindi non sentirti male, se questo è il tuo sentimento. Ma qui Paolo sta parlando del fatto che questo riposo di Dio noi entriamo non per opere della legge, ma per fede. Noi semplicemente dobbiamo solo credere le promesse di Dio. Il popolo ebraico nel Vecchio Testamento non sono entrati nel riposo di Dio perché non hanno creduto, no? Dio ha detto: entrerete nella terra promessa. Non hanno creduto la sua promessa e quindi hanno girato il deserto per 40 anni finché erano tutti morti al di fuori di Giosuè e Caleb. E poi questa nuova generazione è entrata. E quindi in versetto 8, se Giosuè avesse dato loro riposo, Dio non avrebbe in seguito parlato di un altro giorno. Quindi il giorno di sabato nel Vecchio Testamento era una figura di questo riposo nel quale Dio vuole che ognuno di noi come credente entriamo. Tu hai riposo questa mattina, magari tu sei credente e non hai riposo. Tu dici: ma cosa stai dicendo? Ah sì, Craig, tu mi annoia qualche volta e mi comincio a addormentare. No, no, questo non è il riposo di cui sto parlando, no? Ma quel riposo, dove si parla qui in versetto 9 e 10, resta dunque un riposo di sabato per il popolo di Dio. Chi infatti è entrato nel suo riposo, si è riposato anche egli dalle proprie opere, come Dio dalle sue. Quindi io spero che mi sto spiegando bene questo concetto, perché è molto importante per il vostro cammino con Dio, che afferrerete questo concetto bene. Perché Dio vuole che ognuno di noi entriamo nel suo riposo. E in versetto 9 resta dunque un riposo di sabato per il popolo di Dio. Ma qui non sta parlando di sabato come un giorno della settimana, no? Sabato, Shabbat, vuol dire riposo. Quindi questo riposo per noi nel Nuovo Testamento noi troviamo nell'opera che Cristo ha fatto per noi. E in versetto 10 abbiamo la spiegazione di questo. Chi infatti è entrato nel suo riposo, nel riposo di Dio, si è riposato anche egli dalle proprie opere, come Dio dalle sue. Voi conoscete la storia, anche i pagani sanno che Dio 6 giorni ha lavorato, giusto? Ha creato tutto l'universo e il 7° giorno ha riposato. Secondo voi Dio era stanco? Io non credo che Dio si stanca. Non credo che il Signore sia mai stancato, neanche una volta. Eppure lo dice in Salmo 121, no? Che chi veglia su Israele non dorme e non mai sonnecchia. Quindi il Signore non si stanca mai. Ma Dio ha preso quel giorno di riposo come profezia, che un giorno manderò il Messia e lui procurerà per tutto coloro che credono questo riposo. E quando noi come credenti afferriamo questo concetto, abbiamo scoperto veramente la potenza dello Spirito Santo. Cosa vuol dire cammino per lo Spirito? No? Io mi sono convertito nel 1980 e purtroppo nella chiesa che frequentava, dopo alcuni anni, tu devi fare questo, ti devi fare quello, ti devi fare quell'altro. No, mi hanno messo un sacco di regole e leggi che dovevo seguire. E io come volevo, ok, loro mi dicono devo fare così per piacere Dio. Va bene, mi metto a faticare, no, a sudare, a fare. E devo confessare che la mia vita cristiana è stata molto una montagna russa, no? un giorno, ah, oggi sto andando bene, no? Ho pregato, letto, fatto, il cammino va bene, no? Poi, il giorno dopo, ah, lì c'è una bella donna, oh signore, boom, no? Su e giù, oh, sono miserabile, allora suderò più forte, no? Per fare questo cammino cristiano, no? Allora ci proverò un'altra volta, io digiunerò e io farò voti, signore, la prossima volta non ti deluderò. No, avete fatto promesse così? Io sì. Indovinate che cosa è successo? Ho mantenuto i miei voti? Per niente. Perché tutto il mio sforzo era basato sulle mie forze e non sulla potenza di Dio. E quindi per tanti anni io vagavo nel deserto del mio cristianesimo, sempre su e giù, sempre su e giù. E poi finalmente un giorno qualcuno mi ha regalato il libro di Chuck Smith, La grazia cambia ogni cosa, che non è altro che un insegnamento della Bibbia e di quella che noi abbiamo come credente nel nuovo patto, e finalmente una luce si è accesa nel mio cervello. Allora io non devo fare nessuna di quelle cose. Dio mi ama come sono. Gesù ha fatto tutto, io devo solo accettare quello che ha fatto e devo quotidianamente vivere e dimorare in quello. Ah, che bello. Il sudore è finito. No? E io credo che anche questo è quello che parla Ezechiele in capitolo 47, no? Quando lui ha questa visione di questo fiume, il fiume di Dio che scorre dal Tempio di Dio. No? Lui entra nel fiume, prima sulle anche, poi sulle cosce, poi sopra, e poi a un certo punto lui arriva che non più, puoi più toccare fondo, no? E credo che Dio vuole portare ognuno di noi in quel punto del suo fiume dove galleggiamo. Signore, tu hai fatto tutto. E di sperimentarlo quotidianamente. Questa è la potenza di Dio nella tua vita. No? Non è tanto parlare in lingue e fare altre cose. Perché quello puoi fare uno che è nato da un secondo. Ma veramente ogni giorno di vivere in quel riposo. E se non hai sperimentato questo riposo, veramente pregherò che puoi avere una rivelazione, che puoi entrare ogni giorno, no, dove tu galleggi nel fiume di Dio, e ogni giorno è un cammino per lo Spirito guidato da Dio. Signore, fai tutto tu. In America si dice che il cristianesimo è una stampella per i deboli, o una sedia a rotelle. Ma io dico, il cristianesimo non è né un stampello, né una sedia a rotelle, è una barella. No? Perché con la sedia a rotelle ancora le braccia puoi usare. Ma Dio vuole che entriamo nella barella, che Lui ci porta. Che Lui mostra la sua potenza nella nostra vita sopra il peccato, sopra il male, le tentazioni. Che ogni giorno sperimentiamo la potenza di Dio. Nel quotidiano. Ognuno di noi abbiamo varie tentazioni, varie cose che ci turbano, ma Dio ha un riposo per noi. E noi entriamo per fede. È un affronto all'orgoglio umano. Come? Non devo fare niente. Non devo fare pellegrinaggi, non devo dare soldi, non devo essere presente ogni culto, ogni volta che la chiesa è aperta. No. Deve solo credere. Per fede. Deve credere nelle promesse che Dio ti ha fatto in Cristo Gesù. Amen.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
2: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!
3: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.

0: Stai ascoltando. Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: A tu per tu con la Bibbia. Un programma di meditazioni bibliche curato e condotto in studio da Samuele e Vittoria Negri.
2: Cari amiche e cari amici, vi salutiamo con piacere e vi preghiamo di rimanere con noi per ascoltare un programma che potrà esservi di aiuto ed incoraggiamento. Vi presentiamo infatti a Tu per Tu con la Bibbia. Pensate che dirvi che quello che vi diremo potrà esservi di aiuto può essere una di quelle promesse che si fanno senza sapere se si possono mantenere? Vogliamo subito dirvi che non pensiamo tanto di essere noi di aiuto, quanto il Dio di cui vogliamo parlarvi. Egli nella sua parola, la Bibbia, ci fa molte promesse di benedizione e di salvezza. E una delle cose che la Bibbia ci dice è questa: fedele è colui che ha fatto le promesse. Le nostre promesse umane, anche fatte con tutta la convinzione e la ferma intenzione di portarle a compimento, possono rimanere irrealizzate. Noi non sappiamo quello che può succedere a cambiare le circostanze perché non siamo onniscienti e non siamo nemmeno onnipotenti per superare tutti i possibili ostacoli. Ma Dio è tutte e due le cose, onnisciente e onnipotente, e anche giusto e pieno di amore. Le promesse che fa le mantiene perché può farlo senza che nulla e nessuno glielo impedisca. A poter mettere degli ostacoli siamo solo noi se rifiutiamo di credergli e di affidargli la nostra vita. Volete mettervi nelle mani di un Dio fedele o volete continuare a combattere da soli? La scelta è vostra. Se volete parlare di queste cose, scriveteci e ora vi auguriamo buon ascolto.

0: Quanto a voi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Se mentre passeggiamo in città incontrassimo una persona importante, che so, il sindaco, e questi ci salutasse chiamandoci per nome, penso che ne saremmo meravigliati. Ci sembrerebbe davvero molto gentile da parte sua essersi dato da fare per sapere chi siamo e ricordarsi il nostro nome. Le scritture affermano che Gesù non solo conosce il nostro nome, ma anche il numero dei capelli del nostro capo. Il medesimo Dio che ha creato la terra con i suoi miliardi di persone conosce il nostro nome e ogni particolare che ci riguarda. Non è un pensiero meraviglioso su cui riflettere? Non sei contento di avere un Padre celeste che ti ama e che conosce tutto della tua vita? Nessuno potrebbe capirti e curarsi di te più di Dio. Dio è al corrente di tutti i tuoi problemi e ti aiuterà e guiderà se ascolti la sua voce e lo segui.
1: Vi invitiamo all'ascolto della rubrica La rivelazione, la Bibbia nel pensiero evangelico contemporaneo.

0: La spedizione di Harvard a Samaria ha portato alla luce sei strati successivi di occupazione israelita. Il fondamento e l'originale e l'opera di costruzione, primo strato, di ottima fattura dovuti a Omri Achab con l'uso di avori per decorare e abbellire il palazzo reale e lo stagno nel quale fu probabilmente lavato il carro di Achab. La cittadella di Jehu, con le sue spesse mura, è il secondo strato ed era destinata a sopravvivere fino a quando non fu sostituita da una costruzione ellenistica intorno al 150 a.C. Qui vennero trovate 63 ostraca con iscrizioni, ossia resoconti di esportazioni e importazioni di vino e di olio, mostranti che Samaria era ancora un attivo centro di affari e di traffici e amministrativo. L'occupazione da parte di Geroboamo II e dei suoi successori israeliti può essere osservata negli strati da 4 a 6. Gli strati recanti segni di distruzione rinvenuti in varie città possono essere attribuiti alle invasioni di Tiglat-Pileser III nel periodo 734-732. I danni ad Hazor, strato V, e a Megiddo, strato III, si dimostrano particolarmente gravi. Il mutamento di regime a Samaria, allorquando essa cadde nelle mani degli Assiri nel 722, è descritto, in termini archeologici, da una rioccupazione più povera e parziale, mostrata da tipi di stoviglie importate dai nuovi occupanti e provenienti dall'Oriente. Essendo Israele da quel momento incorporato nel sistema provinciale assiro, le tracce che sono state rinvenute mostrano una crescente influenza esterna.
1: In Giuda, gli scavi compiuti da Lachis hanno rivelato le stesse mura di cinta, la porta, la rampa e le armi presentate nei rilievi di Sennacherib a Ninive e che illustrano l'assedio da lui posto a quella città nel 701 a.C. Un'ampia fossa comune indica probabilmente il luogo dove sono stati sepolti molti dei difensori. La possibilità da parte di Ezechia di resistere all'assedio posto a Gerusalemme agli Assiri è probabilmente dovuta alla precauzione presa di assicurarsi la fornitura d'acqua attraverso la galleria di Siloam lunga circa 510 metri scoperta nel 1880. Essa recava una scritta in ebraico che descriveva questa notevole impresa di ingegneria, ma l'opera fu probabilmente facilitata dall'uso di precedenti gallerie cananee simili a quelle rinvenute in altre località. Al British Museum si trova ora, se si accetta la interpretazione data da Avigad all'iscrizione, l'architrave di una gran tomba tagliata nella roccia Gerusalemme per Shebna, prefetto del palazzo, molto criticato da Isaia.
0: La resistenza egiziana alla crescente potenza babilonese è mostrata dalla distruzione di Megiddo, strato II, compiuta dal faraone Neco II. Qui venne ucciso Giosia mentre tentava vanamente di mantenere la propria indipendenza. La caduta di Carchemish nelle mani di Nabucodonosor è mostrata dagli scavi ivi condotti da Sir Woolley nel periodo 1931-32. Nel 598 a.C. i babilonesi avanzarono per l'assedio finale di Gerusalemme, distruggendo Lachis e molte altre città, la maggior parte delle quali non vennero mai più rioccupate e solo scarsamente dopo il ritorno dall'esilio. Durante l'esilio, sigilli recanti l'iscrizione Eliakim, servo di Joachim, mostrano come venivano amministrate le proprietà mentre il re di Giuda era tenuto in ostaggio a Babilonia. A Tel Ennase e a Lachis sono stati rinvenuti rispettivamente i sigilli di Yazania e di Gedalia, governatore di Giuda dopo la caduta di Gerusalemme avvenuta nel 587 a.C. Il periodo dell'esilio stesso, sia in Palestina che in Babilonia, resta oscuro.
1: Quest'ultima fu un'epoca di graduale declino, tanto economico che culturale. E i testi mostrano che fu un periodo senza distinzioni né innovazioni letterarie. Per questa ragione la teoria comunemente accettata che l'esilio costituisce un periodo di grande influenza sugli stessi ebrei, deve restare tale. La condizione degli ebrei e la loro religione sono conosciuti soltanto attraverso prove extrabibliche, negli scavi e nei testi della lontana Elefantina in Egitto. Gli archivi di Nippur del V secolo provano ben poco oltre al fatto che un pugno di ebrei fosse rimasto colà mentre molti dei loro fratelli erano ritornati in Giuda. Le scoperte archeologiche mostrano che la rioccupazione di Giuda avvenne lentamente e che, benché Gezer, Lachis, Gibea, Betel, Bet-Zur e Azzor mostrino tracce di occupazione nel periodo persiano, il paese rifiorì soltanto nel periodo greco. Sotto l'influenza persiana appaiono per la prima volta monete con l'iscrizione di Giuda. In contrasto con la narrazione scritturale di questi stessi periodi, questa indagine mostra quanto minima, spesso generica, sia la prova fornita dall'archeologia come distinta dalle iscrizioni.

Gentilissime ascoltatrici e cari ascoltatori, riprendiamo ora la nostra conversazione e ringraziamo il Signore per tutto quello che ha fatto per noi. Nella Bibbia sta scritto che Egli ama l'uomo di un amore eterno. Purtroppo è l'uomo che resta indifferente. Non risponde e non mostra apprezzamento per i sentimenti che il Signore manifesta. Eppure le Sacre Scritture sono là per ricordare all'uomo che Dio, fin dal momento della sua creazione e nonostante la ribellione espressa in Eden, opera per ripristinare il suo progetto iniziale. Ma è possibile essere così distratti? Sta scritto nella parola di Dio che le perfezioni invisibili di Lui, la sua eterna potenza e divinità, si vedono chiaramente, letteralmente si discernono per mezzo dell'intelligenza, sin dalla creazione del mondo, essendo intese per mezzo delle opere sue, così che gli uomini sono inescusabili. Queste parole si riferiscono all'esistenza di Dio e da quello che possiamo sapere, conoscere di Lui. Egli non ha dimostrato soltanto la sua esistenza per mezzo della creazione, ma è venuto personalmente sulla terra. Colui che ha creato l'universo è disceso fra gli uomini nella persona di Gesù Cristo. Non è una cosa da poco, perché in questa maniera il Figlio di Dio ha dimostrato fino a che punto si sia abbassato per venire incontro alle necessità dell'individuo. Purtroppo per l'incredulo, anche se giunge ad ammetterne l'esistenza, Gesù è soltanto un uomo. Eppure le narrazioni che raccontano la visita del Figlio di Dio in questo mondo non possono essere poste in dubbio. E l'esistenza stessa della Chiesa cristiana, sorta poco dopo il passaggio di Gesù Cristo sulla terra, è una ulteriore prova che Egli non è un mito. Gli Evangeli ci mostrano le sue opere, ci presentano la sua vita pura e santa e ci riferiscono i suoi insegnamenti pieni di amore, di verità, di misericordia e di saggezza. Lo vediamo mentre consola i cuori affranti, mentre accoglie i peccatori penitenti ai quali, poiché egli stesso è Dio, poteva perdonare i peccati. Faceva conoscere loro un Dio santo e giusto che era anche un Dio d'amore. Credono forse gli uomini, negando la sua esistenza e la sua divinità, di assicurare la felicità agli uomini? Senza Dio, senza Cristo, non vi è più alcuna consolazione né speranza. Vi è pure in ogni cuore umano un bisogno intenso di felicità. Chi può rispondere ad un tale bisogno? A questo sospiro rivolto verso l'infinito? Soltanto Dio. Soltanto Lui possiede la vita e la comunica a tutti quelli che credono. Soltanto Dio è capace di amare persone così poco amabili quali noi siamo. Ma tutto questo deve farci apprezzare ancora di più quello che è stato fatto per noi. Noi possiamo mostrare questo apprezzamento in un solo modo: ricercando il Signore, rispondendo al suo invito amorevole, sottomettendoci a Lui. Questo è qualcosa che possiamo fare in qualsiasi momento, a qualsiasi età. Non è soltanto qualcosa di utile per persone anziane, anzi, più presto ricerchiamo il Signore, e meglio sarà, perché in questa maniera ci verranno risparmiate tante cattive esperienze. Per questo motivo vogliamo ancora parlarvi di Giosia, il re Pio che ha onorato il Signore con la sua vita e la sua ubbidienza. Infatti, quando leggiamo di lui, possiamo chiederci con quali mezzi quest'uomo abbia cercato Dio. C'erano state persone che lo avevano guidato? C'erano allora dei credenti fedeli? La Bibbia non risponde a tutti questi interrogativi. Ma come che sia, egli cominciò a cercare Dio. E se qualcuno si mette alla sua ricerca, è sicuro che accade qualcosa, perché Dio mantiene la sua promessa. Egli infatti ha detto: «Perché mi cercherete con tutto il cuore, io mi lascerò trovare da voi».
Perciò Dio si fece trovare da Giosia, che aveva allora 16 anni, quindi molto giovane, in un'età in cui i giovani sembrano interessarsi a tutt'altre cose che Dio. Ed infatti si pensa che sia inutile parlare loro di Dio a quell'età. Ma è un grave errore di valutazione. Giosia aveva cercato il Signore e lo aveva fatto seriamente. I risultati della fede di Giosia furono che il 12° anno cominciò a purificare Giuda e Gerusalemme dagli alti luoghi, dagli idoli di Astarte, dalle immagini scolpite e dalle immagini fuse. Erano passati 4 anni e Giosia, 20enne, aveva raggiunto una maturità che lo rese capace di prendere delle decisioni importanti, di metterle in pratica e di viverle con coerenza. Vale la pena cercare il Signore ed incoraggiare i nostri giovani a farlo. Adesso ci fermiamo, come di consueto, per la nostra pausa musicale.

Giosia era il re, quindi le sue azioni non potevano restare nascoste, ma furono compiute sotto gli occhi di tutti. Egli capì immediatamente che il Dio che aveva trovato era il Dio dei suoi padri, il Dio di Davide, Abramo, Isacco e Giacobbe. Questo è il vero Dio e vuole essere adorato come unico Dio. Giosia ne trasse le conseguenze rivolgendosi contro tutti gli idoli che erano visibili e adorati in tutto il suo paese. Il linguaggio biblico lo esprime così: cominciò a purificare il paese. La sua fede ebbe risultati e ripercussioni molto grandi. Riuscì a indurre gli altri ad assisterlo e a portare a fine la purificazione del paese. Ritorniamo ancora una volta all'inizio di questo processo nella vita di Giosia per considerarlo più a fondo. Quando era bambino fece la libera scelta di vivere con Dio. Nella sua presenza crebbe e cominciò da giovane di 16 anni a cercare Dio. In seguito a questa decisione che diede i suoi frutti a 20 anni, il corso della sua vita cambiò e di conseguenza anche quella del suo regno e del suo paese. Con la sua scelta influenzò altri e per la forza della sua personalità ottenne un cambiamento in coloro che gli stavano vicino. Tutti gli eventi che seguirono nella storia di Giosia sono in rapporto con questo fatto e ne hanno l'impronta. Si mise alla ricerca di Dio. Lo trovò e niente più poté fermarlo. Fece un passo dopo l'altro, continuando con costanza su quella strada che aveva scelto da giovane. Anche noi riceviamo qualcosa grazie al contatto con Dio, un contatto con la fede trasmessa da altri, qualvolta dalla famiglia, qualche altra volta dalla comunità. Riceviamo una spinta, una direzione che dobbiamo investigare e che si deve sviluppare. Il risultato di questa ricerca è che Dio si fa trovare da noi. La sua promessa però non è senza conseguenze. Giosia dovette mettere le cose in ordine. Doveva scegliere fra Dio e gli idoli. Eleggendo il primo, si mise a purificare il paese secondo la sua volontà. Si trattava di un passo logico. Il racconto che comincia con la ricerca di Dio da parte di Giosia e la sua pulizia tenace purificando il paese dagli idoli continua nella Bibbia facendoci conoscere gli avvenimenti nel 18° anno del suo governo. Ma di questo parleremo in una prossima trasmissione. Proseguiamo ora con la nostra lettura del libro dell'Esodo. Un uomo della casa di Levi andò e prese in moglie una figlia di Levi. Questa donna concepì, partorì un figlio e, vedendo quanto era bello, lo tenne nascosto 3 mesi. In molti versetti della Bibbia abbiamo notizie sulla famiglia di Mosè e come essa visse la triste situazione creatasi dal crudele decreto di Faraone. E credo che anche da una storia molto lontana da noi come lo è questa, abbiamo molte cose da imparare. Soprattutto oggi in cui il vincolo matrimoniale viene sempre più banalizzato e svuotato del suo significato profondo. Perciò qui entrano in scena i genitori di Mosè. Il nome lo troviamo in seguito. Essi si chiamavano Amram e Jochebed. Dovendo parlare della loro unione, dobbiamo subito osservare che il loro non è stato un matrimonio esotico. E questo è un primo elemento essenziale. Oggi, dal momento che la possibilità di incontrare persone dalla cultura e dalle tradizioni più disparate non di rado, capita che ci siano matrimoni fra persone molto differenti fra di loro. Magari si capiscono appena, tanto sono diverse le loro lingue di origine. Però ci si sposa lo stesso, perché la cosa fa colpo, senza che ci siano le basi per una reale intesa. Ma in questo caso tutti i 2 coniugi sono della famiglia di Levi.
C'è una base comune assolutamente necessaria per superare i momenti difficili. Non hanno bisogno dell'intervento dello psicologo che spieghi loro le differenze di costumi e di tradizioni. Provengono dallo stesso ceppo e questo li aiuterà ad avere un pensiero comune, a vedere le cose nello stesso modo. Ecco perché non è sufficiente il cosiddetto colpo di fulmine. Ci vuole qualcosa di più solido, delle basi comuni. Avere gli stessi obiettivi. In ogni caso sappiamo che in questa casa vi era la fede. Cioè tutti e due questi coniugi conoscevano il vero Dio e sapevano su chi costruire ed appoggiare il loro futuro.

0: dice che a questa coppia nasce un figlio. Divinamente bello, o bello agli occhi di Dio. Non sappiamo esattamente il perché di questo, ma il Signore vuole ricordare che anche nei momenti difficili, oscuri, fa dei doni perfetti. Ed inoltre questo sarà un elemento per intenerire la figlia del Faraone. Tutto questo per mostrarci ed insegnarci che al di sopra di noi stessi vi è sempre il Signore. E se noi ci affidiamo a Lui, Egli mostrerà la sua potenza benefica su di noi. Siamo pronti a costruire una famiglia secondo i principi del Signore? Cioè mettendo la nostra fiducia in Lui? Questo fu il segreto dei genitori di Mosè. Vogliamo adesso raccoglierci in preghiera. Signore nostro Dio, in questo momento vogliamo ringraziarti perché una volta ancora ci hai permesso di ascoltare la tua parola, ed essa è sempre ricca di insegnamenti pratici che noi possiamo applicare alla nostra vita quotidiana. Aiutaci soltanto a ricordare queste verità. Ti ringraziamo anche per questo esempio dei genitori di Mosè. E ti preghiamo, Signore, per il nostro tempo, per quei tanti giovani che vogliono formare una famiglia. Signore, fa che essi tengano conto delle tue indicazioni, dei tuoi principi, perché possano vivere una vita soddisfacente e avere delle famiglie che glorificano il tuo nome. Signore, ti preghiamo altresì per tutte quelle famiglie in difficoltà, in crisi, perché nella tua grazia tu voglia illuminarli tramite la tua parola e ritrovare così l'amore e la comprensione reciproca che forse non hanno mai conosciuto.
1: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

0: Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Quello che le altre radio non osano dire.
2: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
3: Matteo, capitolo 3. Or in quei giorni comparve Giovanni il Battista predicando nel deserto della Giudea e dicendo: «Ravvedetevi, poiché il regno dei cieli è vicino». Di lui parlò infatti il profeta Isaia quando disse: «V'è una voce d'uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore, addrizzate i suoi sentieri». Or esso Giovanni aveva il vestito di pelo di cammello ed una cintura di cuoio intorno a fianchi, e il suo cibo erano locuste e miele selvatico. Allora Gerusalemme e tutta la Giudea e tutto il paese d'intorno al Giordano presero ad accorrere a lui ed erano battezzati da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Ma vedendo egli molti dei farisei e dei sadducei venire al suo battesimo, disse loro: «Razza di vipere, chi v'ha insegnato a fuggire dall'ira a venire? Fate dunque dei frutti degni del ravvedimento, e non pensate di dentro di voi: abbiamo per padre Abramo. Perché io vi dico che Dio può da queste pietre far sorgere dei figliuoli ad Abramo. E già la scure è posta alla radice degli alberi. Ogni albero dunque che non fa buon frutto sta per essere tagliato e gettato nel fuoco. Ben vi battezzo io con acqua in vista del ravvedimento, ma colui che viene dietro a me è più forte di me, ed io non son degno di portargli i calzari. Egli vi battezzerà con lo Spirito Santo».

0: e con fuoco. Egli ha il suo ventilabro in mano e netterà interamente l'aia sua e raccoglierà il suo grano nel granaio, ma arderà la pula con fuoco inestinguibile. Allora Gesù dalla Galilea si recò al Giordano da Giovanni per essere da lui battezzato. Ma questi vi si opponeva dicendo: «Son io che ho bisogno d'essere battezzato da te, e tu vieni a me?» Ma Gesù gli rispose: «Lascia fare per ora, poiché conviene che noi adempiamo così ogni giustizia». Allora Giovanni lo lasciò fare, e Gesù, tosto che fu battezzato, salì fuori dell'acqua. Ed ecco i cieli si apersero, ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venir sopra lui. Ed ecco, una voce dai cieli disse: «Questo è il mio diletto figliuolo, nel quale io mi son compiaciuto».
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
2: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

siamo in Daniele capitolo 7 e come titolo ho messo Anticristo. Finora nel libro di Daniele da capitolo 1 al capitolo 6 abbiamo visto un po' di storia della vita e il percorso di vita di Daniele. E da capitolo 7 in poi vediamo varie parole profetiche, diciamo, che sono successe nell'arco del suo percorso come profeta, come ministro di Babilonia. Se guardate già in capitolo 7, versetto 1, nel primo anno di Belshazzar, re di Babilonia. Questo già ci porta, diciamo, verso l'inizio di capitolo 5, che abbiamo già visto. E quindi adesso vediamo un elenco di profezie che lui ha avuto, che possono essere visti come un appendice alla sua vita, da capitolo 7 al 12. E in realtà questo capitolo 7 non è altro che una ripetizione di Daniele 2. Daniele 2 abbiamo visto il sogno di Nebuchadnezzar riguardo quella statua con la testa d'oro, col petto di argento, torso di bronzo, gambe di ferro, piedi di argilla e ferro miste poi con 10 dita del piede. La storia dei regni umani, diciamo. E come stiamo vedendo nel libro di Daniele, stiamo osservando l'alzarsi e l'abbassarsi dei regni umani. E la fine, diciamo, della visione di capitolo 2 era una pietra tagliata non con mani d'uomo che discende dal cielo per colpire i regni umani. E quella pietra diviene una grande montagna, un regno millenario di Cristo. Stiamo vedendo quattro bestie, la stessa profezia sotto un'altra forma. E quindi questo è un po' l'idea di Daniele 7. E credo che anche per noi, nella volontà di Dio, noi come cristiani vogliamo seguire Dio nella vita. Ed è giusto pregare per più conferme a volte. Signore, parlami ancora. Signore, magari un sogno, magari una parola profetica da qualcuno, ma sopra di tutto dalla tua santa parola stessa, che è la parola profetica più ferma, come scrisse Pietro. Noi vogliamo avere più conferme dei passi che facciamo perché noi crediamo che il nostro Dio vede l'inizio dalla fine. Infatti, se volete aprire in Isaia 46, abbiamo letto già questo versetto nel passato, due versetti, Isaia 46, versetto 9 e 10. Isaia scrisse una parola profetica dalla parte di Dio. Isaia 46, versetto 9, ricordate le cose passate di molto tempo fa. Noi stiamo per riflettere su storie dall'antichità e regni umani già passati e qualche cosa ancora a venire. Ricordate le cose passate di molto tempo fa perché io sono Dio e non c'è alcun altro. Sono Dio e nessuno è simile a me. Poi versetto 10, che annuncio la fine fin dal principio. E molto tempo prima le cose non ancora avvenute. Che dico? Il mio piano sussisterà e farò tutto ciò che mi piace. Nebuchadnezzar stesso in Daniele 4 è arrivato alla conclusione che egli è Dio e fa ciò che gli pare. Chi può dirlo perché fa così? Dio ha un piano. E il nostro Dio, il Dio della Bibbia, è un Dio che vede tutta la storia umana dall'inizio alla fine. Gesù è chiamato l'Alfa e l'Omega. E una cosa che mi rincuora da questi capitoli che vedremo, tra tutto quello che c'è in maniera profetica, una cosa che mi rincuora è che Dio vede il mio domani. Io spesso non sono, no, in grado di capire il momento presente che sto vivendo, figuriamoci il momento futuro.
Io non vedo il domani, ma Dio sì. E meno male che lui vede il domani. E quindi iniziamo in questo capitolo 7 un percorso un po' profetico riguardo regni per noi già successi, per Daniele regni a venire, e qualcosa riguarda gli ultimi tempi, l'inizio di un discorso riguardo l'anticristo che ha da venire. Guardate in primo Giovanni capitolo 2, verso la fine della vostra Bibbia, primo Giovanni, l'epistola di primo Giovanni capitolo 2, versetto 18, Giovanni scrisse: fanciulli, nonostante quanti anni abbiamo, siamo tutti fanciulli in rispetto all'eternità. Amen? È l'ultima ora. E come avete udito, vedi già nel primo secolo si parlava di questo argomento dell'anticristo, come avete udito, l'anticristo deve venire. Stavano già parlando nel primo secolo, 2000 anni fa, quando succederà la fine dei tempi. Dovrebbe essere una bramosia del nostro cuore, l'arrivo di Gesù e il suo regno. Infatti, in Atti capitolo 1, i discepoli stessi chiedevano a Gesù: adesso, dopo la resurrezione, è ora che tu stabilirai il tuo regno? Una bramosia del loro cuore che dovrebbe essere anche una bramosia del nostro cuore. Quando sarà? Giovanni scrisse: avete udito? L'anticristo deve venire. Ma quando? A breve. Verrà oggi, e se non oggi, domani. Un pastore che mi piace dice sempre: Gesù sta venendo oggi, e se non oggi, sarà domani. E poi Giovanni scrisse: e fin da ora sono sorti molti anticristi, da questo conosciamo che è l'ultima ora. Pietro scrisse, o disse in Atti 2, il giorno di Pentecoste: già siamo negli ultimi giorni. L'età della Chiesa è un lungo periodo degli ultimi tempi. E poi crediamo che un giorno Dio chiamerà la sua Chiesa con sé per un viaggio di nozze. E lui terminerà la sua opera intera e poi stabilirà il suo regno millenario intera. Guardate come Daniele 7, da versetto 1, nel primo anno di Belshazzar, re di Babilonia, Daniele, mentre era a letto, fece un sogno ed ebbe visioni nella sua mente. Poi scrisse il sogno e narrò la sostanza delle cose. Qui in questo momento, come ho detto prima, ci troviamo tra capitolo 4 e 5, alla fine del regno neo-babilonese. Nel regno di Belshazzar, figlio di Nabonidus, questo Belshazzar, figlio dell'ultimo re, è un correggente del regno della Babilonia. Questo è quell'uomo che vide la mano scrivere sul muro perché lui fu pesato sulle bilance e fu trovato mancante. E quell'uomo, capitolo 5 di Daniele, Daniele dice: nel primo anno di quel tizio là, lui ha avuto questa visione che è parallela al sogno che Nebuchadnezzar fece in capitolo 2. Guardate, versetto 2, Daniele dunque prese a dire: io guardavo nella mia visione di notte, ed ecco, quattro venti dal cielo squassavano il mar grande. Il mar grande ha diversi significati nella parola profetica, ma uno del quale raffigura i popoli di tutta la terra. Versetto 3, e quattro grandi bestie salivano dal mare, una diversa dall'altra. Versetto 4, la prima era simile a un leone ed aveva ali di aquila, un po' come il leone di San Marco magari. Noi sappiamo, chi è mai stato al British Museum a Londra, che il simbolo del regno neobabilonese era questo leone con dei ali. E quindi Dio diede a Daniele questa visione utilizzando anche l'immagine
che la nazione stessa utilizzava, e tuttora le nazioni utilizzano certi animali per raffigurare la loro punto di forza. Gli americani è l'aquila. Però ogni nazione prende tuttora un'immagine per la sua forza, punto di forza, e la Babilonia, come era una testa d'oro, qui è raffigurato come un leone con ali. Lo guardavo, Daniele dice, finché le furono strappate le ali. Poi fu sollevato da terra e fu fatto stare ritto sui due piedi come un uomo, e le fu dato un cuore d'uomo. E magari in questa visione, verso la fine del regno neobabilonese, al quinto re, diciamo, Daniele sta riflettendo tramite questo sogno verso la conversione di Nebuchadnezzar, che era simbolo maggiore di questo regno neobabilonese, dove da leone e da bestia letteralmente usciva fuori di testa. Abbiamo visto in Daniele 4 la conversione di Nebuchadnezzar, e Dio gli cambiò il cuore e divenne ritto in sé, sano e credente in Dio, nel Dio di Daniele. Versetto 5, ed ecco un'altra bestia, la seconda. Adesso passiamo al prossimo regno. Simile ad un orso, si alzava su un lato e aveva tre costole in bocca. Daniele sta facendo questo sogno prima ancora che il regno medo-persiano abbia conquistato la Babilonia. E Daniele, tramite questo sogno, sia il sogno di Nebuchadnezzar, Daniele 2, che questo momento suo, tra capitolo 4 e 5, vede ciò che sta arrivando ancora per lui, per noi, già storia. Per Dio è tutto scritto, no? E lui vede un secondo impero che sta arrivando, l'impero medo-persiano. Ed è interessante perché lo vede come orso, un po' più lento, più grande. E l'impero medo-persiano era conosciuto per la sua grandezza di esercito, era lenta ma era grande. E non solo aveva tre costole in bocca, e dalla storia possiamo leggere che l'impero medo-persiano ha conquistato tre regni per stabilirsi come nuovo impero in terra: il regno di Lidia, l'impero neobabilonese e anche l'impero egizio. Daniele vede il futuro qui tramite il sogno. Sta arrivando un altro impero, quel petto di argento o un orso con tre costole in bocca. E Dio sta facendo capire a Daniele ciò che sta per arrivare. Pazzesco. Dio che vede l'inizio dalla fine e lo dice quanto prima. E le fu detto, versetto 5, leviti, mangia molta carne. E versetto 6, dopo questo io guardavo ed eccone un'altra simile a un leopardo che aveva quattro ali di uccello e sul suo dorso. E la bestia aveva quattro teste e le fu dato il dominio. Dopo l'impero medo-persiano, noi guardiamo nella storia, ma Daniele vede qualcosa che arriva dopo quell'impero ancora, l'impero greco. E Alessandro Magno, che era conosciuto per la sua velocità, come un leopardo, esercito più piccolo ma più veloce, una tattica fresca, e ha conquistato tutto il mondo intero in pochi anni, e poi morì, mi sa, all'età di 33 anni. Lui era rattristato perché diceva non ho più niente da conquistare. 33 anni capo del mondo intero. E a volte anche chi ricerca la ricchezza dice ho conquistato tutto il mondo e mo cosa devo fare? E arrivi ad un certo punto nella tua carriera, quantità di soldi, e tu vedi che non c'è niente che riempie il cuore. E tu dici mo cosa devo fare? E Alessandro Magno era un leopardo. E noi guardiamo alla storia, ma Daniele guarda il futuro tramite questo sogno e vede quattro teste a questo leopardo, perché dopo la morte di Alessandro Magno lui fu soppiantato di quattro suoi generali. Daniele vede tramite un sogno divino
ciò che stava per venire. Per noi già storia. Versetto 7. Dopo questo io guardavo nelle visioni notturne ed ecco una quarta bestia spaventevole, terribile e straordinariamente forte. Essa aveva grandi denti di ferro, divorava, stritolava e calpestava il resto con i piedi. Abbiamo già visto nelle due le gambe di ferro. L'impero romano che era conosciuto per il loro ferro, infatti all'isola natia di mio nonno, Isola d'Elba, c'è il capitale dell'isola, Portoferraio, no? Perché i romani erano conosciuti per questo. Se andate in vacanza a Rio Marina, potete vedere la sabbia tutta piena di ferro ossidato, è tutto rosso. I romani erano conosciuti per il ferro. Denti di ferro lui vede qui in questa quarta bestia. Divorava, stritolava e calpestava il resto con i piedi. Era diversa da tutte le bestie precedenti, aveva 10 corna. Questa ultima quarta bestia, 10 corna, in Daniele 2, con le due gambe, con i due piedi, con 10 dita del piede. La simbologia, vedi qua, 10-10, è importante perché se noi non capiamo Daniele, non possiamo capire Matteo 24, non possiamo capire Apocalisse, è tutto un'immagine collegata nella nostra lettura e studio della parola. 10 corna o 10 dita, capitolo 2. Versetto 8, stavo osservando le corna quando ecco in mezzo ad esse spuntò un altro piccolo corno. E qui diciamo che Daniele 2 non rende chiaro, perché dopo i piedi e le dita del piede vediamo l'arrivo di quella pietra dal cielo e il stabilirsi della montagna di Dio, diciamo. E qui ci soffermiamo un po' sul discorso dell'anticristo in arrivo. Versetto 8, stavo osservando le corna quando ecco in mezzo ad esse spuntò un altro piccolo corno davanti al quale tre delle prime corna furono divelte. Ed ecco in quel corno c'erano degli occhi simili a occhi di uomo e una bocca che proferiva grandi cose. E come vedremo tra poco, Daniele non capisce bene quello che sta osservando nel sogno notturno. E anche noi dobbiamo leggere, studiare per capire la parola profetica in maniera chiara. E a me piace, Daniele dice, io versetto 9 continuai a guardare finché furono collocati i troni e l'antico di giorni si assise. Noi possiamo spaventarci guardando la telegiornale. Spesso ora si parla di Armageddon, si parla di guerra nucleare, si parla di fine dei tempi. Già nella media non cristiana c'è un linguaggio dove a volte i nostri cuori si spaventano. Io voglio che noi guardiamo verso la fine di tutto. L'arrivo di questo antico di giorni, un bellissimo titolo per il nostro Padre Celeste, The Everlasting God, Dio dell'eternità passata. La nostra escatologia deve avere un po' di speranza. Non dobbiamo solo parlare di guerre, di problemi, di paura. Ci sarà un tempo difficile nel mondo che arriverà, come vedremo in questi capitoli. Ma la fine della nostra escatologia, lo studio delle ultime cose, deve essere una fine di speranza. Io continuai a guardare finché, io voglio che noi continuiamo a guardare affinché troviamo la speranza in Dio e nel suo regno. Amen? Finché furono collocati i troni e l'antico di giorni si assise. Mi fa pensare in Apocalisse i 24 anziani seduti sui troni. L'apostolo Giovanni in Apocalisse 4 e 5 che vede questa scena celeste, i troni collocati e poi l'agnello di Dio che apparve in mezzo al trono, la finalità della nostra fede, l'eternità con Dio.
E qui poi, versetto 9, abbiamo un po' di linguaggio che è collegato con quello che leggiamo in Apocalisse 1. La sua veste era bianca come la neve e i capelli del suo capo erano come lana pura. Il suo trono era come fiamme di fuoco e le sue ruote come fuoco ardente. In Apocalisse 15:2 leggiamo: e vidi come un mare di vetro misto a fuoco e in piedi sul mare di vetro quelli che avevano ottenuto vittoria sulla bestia. Attorno al fuoco, il trono di Dio c'è fiamme di fuoco misto con questo cristallo. Versetto 10, un fiume di fuoco scorreva, Daniele 7:10, uscendo dalla sua presenza. Mille migliaia lo servivano e miriadi di miriadi stavano davanti a lui. Il giudizio si tenne e i libri furono aperti. La fine di Apocalisse finisce proprio così. Tutto il mondo chiamato davanti al trono di Dio. Il libro della vita viene aperto e poi i libri vengono aperti. E se non siamo scritti nel libro dell'agnel di Dio, il libro della vita, saremo giudicati secondo i libri, le opere delle nostre vite. E poi, versetto 11, allora io guardai a motivo delle grandi parole che il corno proferiva. Daniele si sofferma su questa figura, su questo personaggio, questo corno che proferisce grandi parole. È un simbolo dell'anticristo in arrivo. È uno dei momenti che vedremo diversi in questi capitoli che parla riguardo colui che ha da venire. Guardai finché la bestia fu uccisa e il suo corpo distrutto e gettato nel fuoco per essere arso. Quanto alle altre bestie, il dominio fu loro tolto, ma fu loro concesso un prolungamento di vita per un periodo stabilito di tempo. C'è una tempistica stabilita, Chiesa. Dio ha tutto sotto controllo. E non so per voi, ma io non vedo l'ora che Dio metta giustizia in terra, che torna e che mette ordine. Ma Dio è lungo sofferente, non volendo che nessuno perisca. E Dio aspetta, e aspetta, e dà tempo che noi non meritiamo. Ma c'è un tempo stabilito nella mente di Dio. Se potete, vi chiedo di aprire in Apocalisse 13. Daniele 7 e Apocalisse 13 sono due capitoli correlati e si aiutano nella comprensione. In Apocalisse 13 stiamo parlando di Satana, dell'anticristo, e c'è un linguaggio molto simile qui. Queste parole che il corno proferiva. Apocalisse 13, versetto 4 e 5. Apocalisse 13, 4. E adorarono il dragone che aveva dato l'autorità alla bestia. E adorarono la bestia dicendo: chi è simile alla bestia? E chi può combattere con lei? E le fu data una bocca che proferiva cose grandi e bestemmie, e le fu data potestà di operare per 42 mesi. Questo è una tempistica che vedremo più volte. 42 mesi sono 3 anni e mezzo o 1260 giorni. È un linguaggio di metà di 7 anni. Questo sarà importante più avanti in Daniele capitolo 9. Ricordiamoci di questo tempo, tempi e metà tempo. 3 anni e mezzo o Apocalisse 13, 5, 42 mesi. C'è un tempo stabilito nella volontà di Dio per le ultime cose, ma anche per le nostre vite. Penso alle parole di Paolo ai Galati riguardo alla nascita di Gesù, dove c'è scritto che nella pienezza del tempo Dio ha portato il suo figlio nel mondo. Per via Barbera c'era e c'è una tempistica di Dio per quest'opera, per il tuo matrimonio, per quel lavoro, per quella casa, per ogni cosa Dio ha un disegno. E il suo piano, Isaia dice, sussisterà.
E Daniele continua in versetto 13, io guardavo nelle visioni notturne ed ecco sulle nubi del cielo venire uno simile a un figlio dell'uomo. Alla fine di tutti questi quattro bestie, i regni umani, le 10 dita del piede o le 10 corna, dopo la presenza dell'Anticristo, alla fine di Apocalisse, in capitolo 19, versetto 11, noi abbiamo questo momento del ritorno di Gesù in terra. Le nazioni faranno guerra contro Israele e sembra che Israele sarà distrutta. E le nazioni poi iniziano ad attaccarsi a vicenda all'Armageddon. E in quel momento di Apocalisse 19, Gesù tornerà dal cielo con gli eserciti dal cielo. E Apocalisse 19 dice che le nazioni poi cercheranno di fare guerra contro Gesù. Magari invece di avere i missili, i razzi uno contro l'altro, inizieranno ad attaccare Gesù che arriva. Che immagine! E Daniele 7:13 è collegato con Apocalisse 19. Ed ecco sulle nubi del cielo venire uno simile a un figlio dell'uomo. Gesù nei quattro Vangeli vediamo oltre 80 volte che lui utilizza questa frase per se stesso, il figlio dell'uomo. Lui è anche il figlio di Dio, ma questa frase, il figlio dell'uomo, era scioccante per l'orecchio di un fariseo del primo secolo, perché loro sapevano che questa frase, il figlio dell'uomo, era chiara nel primo secolo. Quando Gesù la utilizzava, lui cercava di collegarsi con le profezie di Daniele. Infatti Gesù menziona più volte le profezie che ora nelle prossime domeniche andremo a leggere. Anche quando Daniele parlò dell'abominazione della desolazione, il momento in cui l'Anticristo si siederà nel Tempio che sarà edificato, Gesù cita questi passaggi perché io sono convinto che Gesù li studiava. E quindi è bello anche che noi li studiamo e cerchiamo di capirli. Gesù stesso nei suoi giorni parlava di un futuro momento di questa corna a venire, di questo anticristo che si siederà nel Tempio ancora nel futuro. Però qui, figlio dell'uomo, Daniele 7:13, Gesù in Matteo 24:30 disse, e allora apparirà nel cielo il segno del figlio dell'uomo, collegandosi qui con Daniele 7. E tutte le nazioni della terra faranno cordoglio e vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con potenza e grande gloria. Faranno cordoglio forse perché sanno che la fine è arrivata e saranno giudicati nella valle di Jezreel, in questa valle di Armageddon, tra Megiddo e Nazareth. C'è tutta questa valle, una pianura pronta per una grande guerra a venire. La fine della nostra escatologia è un grande momento di speranza e di gioia, perché Gesù verrà. Amen. Sulle nubi del cielo, egli giunse fino all'antico di giorni e fu fatto avvicinare a lui. Daniele 7:14, a lui fu dato dominio, gloria, è un regno perché tutti i popoli, nazioni e lingue lo servissero. Il suo dominio è un dominio eterno che non passerà. E il suo regno è un regno che non sarà mai distrutto. Ci sono diversi punti di vista sull'escatologia e sul libro di Apocalisse. Ma per me una cosa è chiara. Nonostante la tua punti di vista escatologica, questo momento di versetto 14 non è ancora avverato. Gesù non è in terra, letteralmente ancora. Non vediamo la verga di ferro, il suo regno, giustizia forzata. Daniele 2:44, di quel sogno di Nebuchadnezzar, Daniele 2:44, al tempo di questi re, il Dio del cielo farà sorgere un regno che non sarà mai distrutto. Noi non vediamo ancora il regno di Gesù in terra.
Quindi non so quale sia la tua punto di vista su tutte queste cose granulari che noi vedremo insieme. Però una cosa, almeno per me, è certa, che questo regno di Gesù è ancora a venire. Era la bramosia di Atti 1, i discepoli. Allora è ora che tu stabilirai il tuo regno. E Gesù dice, non è a voi di sapere i tempi che il Padre ha messo, no, per se stesso. Lui ha un piano. Intanto andate a pregare a Gerusalemme e aspettate la promessa del Padre. Noi ora abbiamo l'impegno di camminare con Cristo, essere ripieni di spirito, essere sale e luce affinché Egli venga. Infatti la Santa Cena stessa, in 1 Corinzi 11, Paolo dice che noi beviamo dal calice annunziando la morte di Gesù affinché Egli venga. Il Nuovo Testamento è pieno di versetti che parlano di un vero regno e un vero ritorno di Gesù futuristico. Ancora qualcosa a venire. E il suo regno non sarà mai distrutto. Venezia, la Serenissima, mille anni, no? Quasi, dall'inizio del 400, diciamo, fino all'arrivo di Napoleone. Il regno dei Savoia, cosa, 800 anni. Cioè, gli uomini cercano di stabilire la loro casa, il loro regno, e vogliono che i loro piani sussistano. Ma c'è una notizia difficile per ognuno di noi. C'è una fine del tuo regno. C'è una fine dei tuoi piani, ma i piani di Dio sussistono. E versetto 15, Daniele 7, 15, quanto a me, Daniele, il mio spirito rimase addolorato nell'involucro del corpo e le visioni della mia mente mi turbarono. E io direi che a volte guardando la telegiornale e leggendo superficialmente le nostre Bibbie, possiamo anche noi rimanere delusi e addolorati, confusi, perché non abbiamo reso certo la nostra speranza nel venire di Gesù. È buono per noi come cristiani sperare nel suo regno. Non come scusa per non trafficare e vivere una vita fruttifera, ma è buono mettere la speranza primaria, Signore, venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà in terra come hai fatto nei cieli. Venga il tuo regno, Signore, non vedo l'ora. E Daniele fu addolorato, e versetto 16, mi avvicinai a uno di quelli che stavano lì vicino e gli domandai la verità di tutto questo. Spiegami, non capisco. Grande Daniele, dopo cinque re della Neo-Babilonia, lui è avanzato adesso di età, è un uomo esperto e anche lui ha qualche domanda teologica, quindi è buono incoraggiarci che non siamo soli. Però andiamo a chiedere al Signore, domandiamo la verità di tutto questo. Facciamoci studenti della parola chiesa. Ed egli mi parlò e mi fece conoscere l'interpretazione di quelle cose. E quindi, meno male, c'è un po' di interpretazione per noi. Non siamo lì soltanto con l'immagine, ma anche il significato. Versetto 19, allora desiderai sapere la verità intorno alla quarta bestia, che era più feroce, spaventevole, più enigmatico, queste 10 corna. Poi quella piccola corna che uscì e volevo sapere di più riguardo la quarta bestia. E questi grandi bestie, versetto 17, rappresentano quattro re che sorgeranno dalla terra. E versetto 18, poi i santi dell'Altissimo riceveranno il regno e lo possederanno per sempre, per l'eternità. Qui in questi due versetti abbiamo tutta la storia dell'umanità, da Daniele fino alla fine di Apocalisse. Quattro regni. E tu dici, e io dico, ma dalla fine dell'impero romano nel IV secolo sono sorti tanti altri regni, diciamo. Una cosa importante su cui riflettere riguardo alla profezia biblica, vi chiedo di aprire in Daniele 9. Daniele 9, versetto 24. Dal punto di vista di Daniele, tutto questo viene rivolto verso di lui e il suo popolo. E io credo di
trovare incoraggiamento di guardare l'ottica della parola profetica usando questo lente di Israele come nazione. Guardate, Daniele 9, 24, questo angelo Gabriele sta parlando con Daniele e dice 70 settimane, 70 periodi di 7 anni, 7 per 70 fa 490 anni. Gabriele dice 490 anni sono stabiliti per il tuo popolo, Israele, e per la tua santa città, Gerusalemme, letteralmente, per far cessare la trasgressione, che ancora non è successo, per mettere fine ai peccati, per espiare l'iniquità, per far venire una giustizia eterna, ancora non è successo, e per sigillare visione e profezia e per ungere il luogo santissimo. E studieremo Daniele 9 a breve, ma la fine della nazione d'Israele, 2000 anni fa, scusate, ha messo fine ad una tempistica di 483 anni. E c'è una 70esima settimana a venire, dove Dio metterà fine all'opera che lui ha con il popolo genetico di Abramo, il terreno, territorio fisico Israele e la città di Gerusalemme. Per Daniele, la profezia e questi regni sono collegati con Israele e questi regni circostanti a quel territorio. E ora noi viviamo in un periodo della Chiesa, il tempo della grazia, in cui Dio sta usando la sua Chiesa come sale e luce per il suo Vangelo e la predicazione di Gesù a tutti i popoli. Io credo che ci è di grande aiuto guardando Daniele 7, 17-18, questi quattro regni, e poi versetto 18, poi i santi dell'Altissimo riceveranno il regno e lo possederanno per sempre e per l'eternità. Noi che torneremo con Gesù in Apocalisse 19 per stabilire quel regno, quella montagna che non avrà mai fine. La storia dell'umanità è tutto in questi due versetti, 17-18. Torneremo con lui. Malachia 4 lo descrive dicendo come vitelli dallo stallo, noi scenderemo con lui e calpesteremo gli empi. Malachia 4. E Daniele è curioso qui, non capisce, e versetto 19, allora desiderai sapere la verità intorno alla quarta bestia, che era diversa da tutte le altre e straordinariamente terribile, con denti di ferro e artigli di bronzo che divorava, stritolava e calpestava il resto con i piedi. E versetto 20, e intorno alle 10 corna che aveva sulla testa, e intorno all'altro corno che spuntava, in questo regno le 10 dita, 10 corna, 10 dita del piede, argilla con ferro, qualcosa di rimasto dall'impero romano, ma che non è ben unificato. Tra questi 10 sorgerà un altro corno, e davanti al quale erano cadute 3 corna. Cioè quel corno che aveva occhi e una bocca che proferiva grandi cose, che appariva maggiore delle altre corna. Quando la nazione di Israele fu distrutta sotto l'impero romano, in un certo qual senso l'impero romano è continuato e non è mai cessato in realtà di esistere. Potremmo vedere anche il Vaticano sotto forma di questa continuità dell'impero romano. Ma nel futuro verrà un uomo che sorge fra i 10 e lui farà fuori 3 dei 10, perché magari non erano d'accordo. E versetto 21, lo guardavo e quello stesso corno faceva guerra ai santi e li vinceva, finché giunse l'antico di giorni e fu resa giustizia ai santi dall'Altissimo, e venne il tempo in cui i santi possedettero il regno. In Apocalisse 13, di cui abbiamo parlato prima, c'è ancora scritto in Apocalisse 13:7, e le fu dato alla bestia
di far guerra ai santi e di vincerli. E gli fu dato autorità sopra ogni tribù, lingua e nazione. Daniele 7:21 prevede quell'Apocalisse 13:7. In un futuro momento in cui i santi dell'Altissimo saranno perseguitati da questo anticristo, li vinceva finché giunse l'antico dei giorni e fu reso giustizia ai santi. Quelle persone, i santi che saranno uccisi, poi leggiamo in Apocalisse, vengono presentati sotto il trono di Dio e dicono: «O Eterno, quando vindicherai il nostro sangue?» Quel momento nel futuro è previsto qui in Daniele 7:21. Il versetto 23, «Ed egli mi parlò così, la quarta bestia sarà un quarto regno sulla terra, che sarà diverso da tutti gli altri regni, e divorerà tutta la terra, la calpesterà e la stritolerà». Questo impero romano, diciamo, è interessante riflettere su questo, e in Daniele 9 guarderemo più a fondo. Perché in Daniele 9 vediamo che il popolo che ha ucciso il Messia, in un futuro momento quel stesso popolo avrà a che fare con gli ultimi tempi. Ed è interessante che alla fine della nazione di Israele nel primo secolo, nell'anno 70 sotto il generale Tito, dove l'arco di Tito a Roma raffigura questo momento della distruzione di Gerusalemme nell'anno 70, c'è un senso di soffermarsi del tempo, e nel futuro Dio riprenderà la sua opera con il popolo genetico di Abramo. E durante quel periodo, io credo che sarà ricostituito qualcosa di quel quarto regno, la quarta bestia, o quelle piedi di ferro misto con argilla, un po' indebolito. E vedremo questo in Daniele 9. Ed è interessante, no, che dopo la distruzione di Israele, il regno, l'impero romano andò ad indebolirsi. E adesso che è ripartita la nazione di Israele, l'Europa sta cercando sempre di più di ricostituirsi. Anche nei nostri giorni, no? L'Europa dice: non possiamo dipendere dagli americani più. Dobbiamo unificarci di più, però l'Europa non riesce a trovare questa unione, c'è un po' di argilla. Vanno d'accordo e no. C'è qualcosa di rimasto dall'impero romano, la vecchia gloria, ma la forza di prima non c'è. E vediamo l'inizio di questi discorsi, io credo, la preparazione di ciò che c'è a venire. E versetto 24, le 10 corna sono 10 re che sorgeranno da questo regno. Negli anni fine 80 certi pastori parlavano del 1993, l'Europa sta pianificando di costituire una Unione Europea. E negli anni 80 dicevano: la Bibbia dice che saranno 10 corna, allora ci saranno 10 nazioni. E quando raggiungeremo il numero 10, la fine verrà. E adesso l'Europa è 26, 25 paesi, 27. E come sarà? Non so. Non so se ci sarà una riorganizzazione o come sarà esattamente, ma in un tempo a venire, le 10 dita del piede della statua di Daniele 2, o qui Daniele 7, le 10 corna, sono 10 re, versetto 24, che sorgeranno da questo regno, di ferro, diciamo, argilla ferro. E dopo di loro ne sorgerà un altro, che sarà diverso dai precedenti e abbatterà tre re. Versetto 25, questo anticristo, la piccola corna, egli proferirà parole contro l'Altissimo. Paolo dice ai Tessalonicesi che lui pure si siederà nel Tempio, che ci sarà, non sappiamo quando, e lui si autochiamerà Dio e vorrà essere adorato come Dio. Egli proferirà parole contro l'Altissimo, perseguiterà i santi dell'Altissimo con l'intento di sterminarli e penserà di mutare i tempi e la legge. I santi saranno dati nelle sue mani
guardate, per un tempo, dei tempi e la metà di un tempo. Questo linguaggio riguarda una mezza di 7 anni, la metà della tribolazione, diciamo. E versetto 26, si terrà quindi il giudizio, e meno male, gli sarà tolto il dominio, perché lui ha una fine. Sapete che Satana ha una fine concreta? L'anticristo, per quanto sarà spaventevole come leader mondiale, avrà una fine. E meno male, amen. Gli sarà tolto il dominio che verrà annientato e distrutto per sempre. E Apocalisse 19:20 c'è scritto: dopo il ritorno di Gesù, ma la bestia fu presa e con lei il falso profeta che aveva fatto prodigi davanti ad essa, con i quali aveva sedotto quelli che avevano ricevuto il marchio della bestia e quelli che avevano adorato la sua immagine. Questi due furono gettati vivi nello stagno di fuoco che arde con zolfo. C'è una fine, un giudizio in arrivo. E l'anticristo cerca di fuggire, ma non ci sarà modo di evitare la sua fine. Versetto 27, poi il regno, il dominio e la grandezza dei regni sotto tutti i cieli saranno dati al popolo dei santi dell'Altissimo. Il suo regno è un regno eterno. Se tu in questa vita non acquisti mai casa, non ti preoccupare. Avrai poi un'eredità nel regno di Gesù. Regneremo con lui. Saranno dati al popolo dei santi dall'Altissimo. E il suo regno è un regno eterno. E tutti i domini lo serviranno e li ubbidiranno. Versetto 28. Qui finirono le parole rivoltemi. Quanto a me, Daniele, i miei pensieri mi turbarono grandemente e il mio aspetto cambiò. Ma la cosa importante per tutti noi, conservai le parole nel mio cuore. È buono, Chiesa, che noi meditiamo la parola profetica di Dio. È buono che noi studiamo i tempi in cui viviamo. E piano piano cercheremo di snodare un po' quello che vediamo nel resto di Daniele. E a volte il notiziario turba. Studiamo, leggiamo, guardate capitolo 8, perché la fine della nostra escatologia deve essere un incoraggiamento, che l'antico dei giorni è in arrivo e noi avremo il suo regno millenario e staremo con lui per sempre. E vogliamo pregare. Padre Celeste, Daniele qui è confuso. Ha una visione notturna e non capisce. In capitolo 2 abbiamo visto quella statua con i metalli diversi. Capitolo 7 abbiamo 4 bestie e poi le 10 corna e la corna piccola, l'anticristo che soggioga i 10. E padre, come Daniele possiamo essere turbati, ma vogliamo farci coraggio. Perché, padre, tu hai vinto il mondo, anche se l'anticristo vincerà per un breve tempo, per un tempo, tempi e la metà di un tempo. La sua vincita è breve. E alla fine dei conti vincerai tu, padre, tu hai già vinto il mondo. E quindi non vogliamo che siano turbati i nostri cuori. Le nazioni complottano. I uomini potenti usano grandi parole, sono pieni di orgoglio. Ogni leader, padre, di questo mondo pensa tanto di se stesso. Padre, venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come nei cieli. Nei nostri cuori, come nei cieli. Padre, ci sono già molti anticristi nel mondo. E l'anticristo che ha da venire, padre, non ci interessa più di tanto. Ci interessa il venire di Gesù. Incoraggi i nostri cuori e dacci intendimento.

Coro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

cari amici che vi ponete in ascolto della nostra trasmissione, Patrizia ed io vi ringraziamo molto per l'attenzione che ci fornite. E vi invitiamo ad ascoltare la lettura della parola di Dio tratta dal Vangelo secondo Giovanni, dal capitolo 5, il versetto 35.

Nelle scritture sante la luce è sempre simbolo di rivelazione, di verità, di salvezza, di cose buone. Gesù stesso, come avremo modo di considerare, si definì la luce del mondo. Per contrasto, le tenebre indicano la lontananza da Dio, l'ignoranza spirituale, la perdizione, il male. Quando nel prologo di questo Vangelo l'Apostolo Giovanni presenta il Battista, precisò che non era la luce, ma venne per rendere testimonianza alla luce, perché la luce vera, che è Cristo, stava venendo nel mondo. Così il Battista non era la luce, tuttavia era portatore di luce. Di quella luce, lo affermò Gesù, che i giudei ebbero per breve tempo a loro godimento. Parlando del Battista, il Signore Gesù lo definì la lampada ardente e splendente, cioè uno strumento che in sé non è luce, ma serve a reggere una fonte di luce. Una lampada spenta può essere solo un ostacolo nel buio, ma quando è accesa rischiara le tenebre e permette di vedere, di scorgere i particolari e di orientarsi. Le lampade ad olio erano molto comuni in quel tempo, se ne trovavano in tutte le case, anche le più povere, e una si teneva accesa per tutta la notte, per splendere, per far luce, per rischiarare l'ambiente. La lampada doveva ardere, doveva consumare olio, doveva consumarsi come una candela. Evidenziando che il Battista aveva recato la luce della testimonianza a Dio, il Signore precisò anche che egli si era consumato, era stato arso, aveva dato se stesso per portare avanti il suo compito. Gesù affermò che i cristiani sono la luce del mondo, Matteo capitolo 5, sono portatori della sua luce, ma per raggiungere

questo scopo. È sottinteso che debbono essere pronti, debbono essere disponibili a consumarsi, a dare se stessi con spirito di sacrificio, a pagare il prezzo della testimonianza cristiana, ad assumersi consapevolmente la responsabilità di andare controcorrente, di contrastare le tenebre, di essere scomodi, illuminando i mali di questo mondo e le cose che si vorrebbero tenere nascoste. Il Battista lo fu fino in fondo, denunciando il peccato e indicando la via della salvezza. Mi chiedo se io lo sono, se sono disposto ad essere consumato fino in fondo per essere la luce del Signore verso coloro che mi circondano. E tu? Sei pronto?

0: passo dopo passo.
1: In un passo della Bibbia troviamo scritto: e avverrà che chiunque invocherà il nome dell'Eterno sarà salvato. Perché allora non invoco il suo nome? Perché corro dagli amici quando invece Dio è così vicino e disposto ad ascoltare persino la mia più debole preghiera? Perché sto seduto e produco schemi e invento piani? Perché non affido me stesso e il mio peso al Signore? Non è meglio correre subito a Lui, all'Iddio vivente? Invano attenderò la liberazione da qualsiasi altra parte, poiché la troverò soltanto in Dio, in quanto qui ho la sua promessa che dà certezza. Non ho bisogno di chiedere se posso invocarlo o meno, perché la parola chiunque di questo versetto ha un significato molto ampio e comprensibile. Chiunque significa me, significa tutti, ogni uomo che si rivolge a Dio. Seguirò perciò il suggerimento di questo versetto e immediatamente invocherò il Signore glorioso che ha fatto una promessa così ampia. Il mio caso è urgente e non so come possa essere risolto, ma non è affare mio. Colui che fa la promessa troverà i mezzi e i modi per mantenerla. Debbo soltanto ubbidire ai suoi ordini. Non è certo mio compito suggerire a lui le scelte più opportune. Io sono un suo servitore, non il suo consigliere. Lo invoco e allora egli mi salverà.

Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario Itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

Così dalle Sacre Scritture e senza pubblicità né sponsor vi presentiamo la parola di Dio, potenza in salvezza per ognuno che crede.

Come avrete notato, di quando in quando vi leggiamo brani di alcune lettere che riceviamo dai nostri ascoltatori. Certe esprimono approvazione verso i nostri programmi e certe no. La presente ci è giunta nel mese scorso, un buon mese per la posta soltanto dall'Italia. Abbiamo ricevuto 64 lettere e poi anche una dal Zimbabwe, dall'Africa. Ebbene, questa ci giunge da Empoli, una città toscana, e il giovane ascoltatore ci dice quanto segue. Carissimi amici di Family Radio, dopo molto tempo vi scrivo di nuovo per dirvi ancora che ascoltando le vostre trasmissioni mettete paura e non incoraggiate affatto la gente ad essere delle persone normali, cioè a comportarsi secondo la nostra era. Ascolto le vostre trasmissioni per il gusto di provare delle emozioni diverse da quelle di ogni giorno. Nel mondo esistono molte ingiustizie. Gli uomini abusano la loro propria forza per battere gli altri. Ma se esistesse un Dio e se l'uomo fosse da Dio amato, penso che tutto questo non avverrebbe. Forse l'assenza della volontà dell'uomo può aver fatto incattivire Dio fino a questo punto, o forse alcuni uomini si sentono come Dio e vogliono dominare gli altri? Carissimi, come avrete notato, sono nel dubbio e un po' confuso. Penso che questo dipende dalle molte informazioni ricevute, però il mio obiettivo è chiaro: che il mondo possa vivere in pace e ognuno pensi ai problemi di casa sua senza ficcare il naso negli interessi degli altri per non trovarsi con l'osso del collo rotto. Mando carissimi saluti, eccetera, eccetera. Ed ora ecco la risposta che noi abbiamo mandato a questo caro giovane ascoltatore. Con molto piacere ho letto la tua interessante lettera e ti scrivo personalmente per ringraziarti per la tua franchezza e sincerità. E io cercherò di essere altrettanto sincero e franco nel risponderti. Mi dici che le nostre trasmissioni mettono paura e che non incoraggiano affatto. Questo ci ha lasciato alquanto perplessi, perché il nostro scopo è decisivamente il contrario. Vogliamo togliere via la paura e portare tanto, tanto incoraggiamento. Tu parli di persone normali in un'era moderna. Ebbene, anche noi siamo persone normali. L'unica differenza è l'opinione che teniamo della presente era, che noi riteniamo di decadentismo, non solo nei valori artistici, decadentismo in musica, pittura, architettura, eccetera, ma più in fatto di etica, di moralità e di spiritualità. Noi riteniamo che la presente generazione si sta sempre più allontanando da Dio e per conseguenza avvicinandosi sempre di più al suo inevitabile giudizio. Ma nel dir questo non vogliamo mettere paura o scoraggiare nessuno. Infatti, Ezio, sono rimasto molto incoraggiato da questa tua frase. Tu sperimenti paura, tu provi emozioni diverse a sentire il nostro messaggio, e questo è perché in te è ancora vivo il timore di Dio e in te ancora vive e reagisce un'anima che cerca Dio e che a menzionarlo si muove, si agita e procura emozioni che ti disturbano da una parte e dall'altra ti stimolano ad ascoltarci e a scriverci. Sì, Ezio, noi tutti siamo peccatori. L'eterna parola di Dio lo asserisce. Noi tutti siamo sotto condanna. Noi tutti stiamo riscuotendo il salario della nostra indifferenza, della nostra ribellione, della nostra peccanimosità. Dio ci ha abbandonati a noi stessi e noi ci odiamo, ci inganniamo, ci truffiamo, ci uccidiamo a vicenda e in più stiamo preparando un olocausto in cui tutto il mondo perirà. Questo è il presente stato dell'umanità e questo, ti dico la verità, spaventa pure me. Ma se questa è l'attitudine degli uomini, non è però l'attitudine di Dio, il quale non vuole che nessuno perisca, ma che tutti vengano al ravvedimento. Dio ci ama, ama me ed ama te, ama i bianchi come i neri, gli americani
come i russi. In Dio non c'è politica né riguardo personale verso alcuno. Dio vuole il benessere di tutti e la salvezza di tutti. Per questa ragione, egli mandò il suo benedetto figliuolo a morire al mio posto, al tuo posto, al posto di tutti su una croce, affinché nel suo sacrificio espiatorio tutti trovassero redenzione e salvezza spirituale, e nei suoi insegnamenti e nel suo esempio un manuale di vita che ci permettesse di vivere su questa terra come fratelli che, cooperando assieme, potevamo trasformare in un paradiso e non come un inferno, come stiamo facendo. Il nostro è quindi un messaggio di salvezza, di pace, di fratellanza. È il messaggio che Cristo ci lasciò e che noi predichiamo inadulterato e privo da aggiunte di dogma e di insegnamenti umani. Sì, Ezio, hai ragione nel dire che gli uomini si sono innalzati e messi al posto di Dio. Hai ragione di dire che l'egoismo, la prepotenza che esiste oggigiorno porterà inevitabilmente alla violenza e alla ribellione delle masse. Ma come prevenire cose simili se non che col propagare il messaggio di colui che visse come nessun altro uomo visse e che insegnò cose che nessuno mai ha potuto insegnare? Noi riteniamo che in Cristo c'è la risposta ai problemi dell'umanità. Se ognuno di noi si assoggetta non alla Chiesa, che purtroppo ha nel passato troppo spesso tradito gli insegnamenti del suo fondatore, non agli uomini che nell'egoismo del proprio cuore tentano spesso di ingannarci, ma solo ed esclusivamente a Lui, al risorto Redentore, ecco che ognuno di noi ne riceverà da Lui una trasformazione che ci spingerà ad amare gli altri più di noi e a mettere gli interessi del nostro fratello prima del nostro. Tu dici: se esistesse un Dio, non dovrebbero esistere tutte le ingiustizie e tutti gli abusi che gli uomini fanno. Ora, Ezio, tu capisci che gli abusi e le ingiustizie degli uomini non negano di per sé l'esistenza di Dio. Non possiamo noi guardare allo stato del mondo e nel vedere il male perdere di vista il bene e l'esistenza di Dio. Dio esiste e regna. La cosa che si deve ricordare è che Dio nel crearci non ci ha fatto degli automi capaci di far solo del bene e di obbedire o capaci di far solo del male. Dio ci ha creato perfettamente liberi di amarlo o di odiarlo, di crederlo o di negarlo, di amare il nostro prossimo o di abusarlo. Poi ci ha dato la sua parola e ci ha detto come dobbiamo vivere. Il fatto che l'uomo sceglie il male non è colpa di Dio. Il vanto e la vittoria di Dio si trovano però nel fatto che gli uomini, essendo liberi di scelta, trovando più facile di amare se stessi, trovando più facile truffare che amare il proprio prossimo, loro, di loro propria scelta, preferiscano credere e amare un Dio che non hanno mai visto, preferiscano mettere prima il proprio prossimo che se stessi e dedicarsi a portare bene in un mondo di odio. Noi cerchiamo di far questo e per questo spendiamo di nostra tasca ingenti somme di denaro per tenere queste trasmissioni in onda, affinché tutti sappiano che c'è in Cristo una via d'uscita, una salvezza dalla corruzione di questo secolo e dalla spaventosa catastrofe che l'uomo sta per tirarsi addosso. Io spero che pure tu, Ezio, voglia impugnare il Nuovo Testamento e che tu lo legga con una mente aperta e priva da tutti i preconcetti che le tradizioni medievali hanno messo nella testa di noi italiani. Leggilo per quello che dice e noterai che quelle emozioni che tu senti ti spingeranno sempre di più verso Dio e che il messaggio che colui darà nel profondo del tuo cuore non ti farà paura, ma anzi ti dirà un'indicibile gioia di salvezza, di pace e di serenità. Spero che questa lettera sia capace di farti capire la verità del Vangelo e il nostro obiettivo è che il tuo obiettivo pure diventi quello di amare gli altri, di aiutarli e di cercare di trovare questo Dio che ti ama, che ti cerca e che ti sta chiamandoti. Riscrivici, Ezio, e leggerò con vivo interesse ogni tuo commento. Cari amici ascoltatori, se anche a voi avete qualche cosa da dirci, qualche commento, noi lo riceviamo volentieri e anche a voi rispondiamo personalmente.
Vi ricordiamo il nostro indirizzo: Buona Novella, 39 Amazon Avenue, San Francisco, California, 94112, gli Stati Uniti d'America. Scriveteci questa settimana, non solo ci incoraggerete, ma ci darete la possibilità di conoscervi meglio attraverso la corrispondenza.

Ed ora per la nostra meditazione prenderemo quest'oggi delle parole lasciateci dall'Apostolo Pietro, come si trovano scritte nel libro degli Atti, al 4 capitolo, dall'8 al 13 versetto, e poi nella sua prima epistola, al 2 capitolo e al 7 versetto. Chiediamo ad ogni ascoltatore di prestare reverente attenzione a ciò che l'Apostolo ci dice sotto l'ispirazione dello Spirito Santo. Allora Pietro, ripieno dello Spirito Santo, disse loro: rettori del popolo ed anziani, se siamo oggi esaminati circa un beneficio fatto a un uomo infermo, per sapere com'è che quest'uomo è stato guarito, sia noto a tutti voi e a tutto il popolo di Israele che ciò è stato fatto nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti in virtù d'esso, quest'uomo che comparisce guarito in presenza vostra. Egli è la pietra che è stata da voi edificatori sprezzata ed è divenuta la pietra angolare, ed è nessun altro è la salvezza, poiché non v'è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi dobbiamo ad essere salvati. Per voi, dunque, che credete, questa pietra è preziosa, ma per gli increduli la pietra che gli edificatori hanno riprovata è quella che è divenuta la pietra angolare, è una pietra d'inciampo e un sasso d'intoppo. Essi infatti, essendo disubbidienti, intoppano nella parola, ma a questo sono anche stati destinati. Possa lo Spirito Santo del Signore aprire i nostri cuori e i nostri occhi alle verità contenute in questo passaggio della sua santa parola. Se noi prendessimo la Bibbia e cercassimo di contare quivi i nomi e gli attributi dati al Signor Gesù Cristo, noi ci troveremmo a fare un lavoro un po' difficile, perché la lista, ci accorgeremmo, è assai lunga. Si tratta infatti di centinaia di nomi. Certi facili, come il Salvatore, il Buon Pastore, altri difficili e di dura interpretazione, come l'Amen, l'Alfa e l'Omega. Ma qui l'Apostolo Pietro ha cercato di superare il record e ci presenta in un solo versetto Gesù sotto tre nomi, e per di più tre nomi contraddicenti fra loro. Così troviamo che Pietro paragona Gesù alla pietra riprovata, alla pietra angolare e a un sasso d'intoppo. Ora, come può la stessa pietra avere tutte queste tre caratteristiche? Può essere la pietra scartata e la pietra d'intoppo, ma come può essere allo stesso tempo anche una pietra scartata e una pietra angolare? Nell'esaminare questi paragoni che Pietro usa, noi restiamo subito male quando sentiamo paragonare Gesù a una pietra scartata e riprovata. Ma notate chi è che l'ha scartata: i sacerdoti, il clero, coloro che dovevano essere gli edificatori, le guide del popolo. E così viene da dire: se quella gente aveva scartato una pietra come questa, figuriamoci quelle che avevano scelto. Ma no, c'è da meravigliarsi, non c'è affatto nessuna meraviglia nel notare che il giudaismo cadde poco dopo come nazione e come religione d'importanza. Ma il peggio è il vedere che oggigiorno quanti sono ancora gli edificatori, i teologhi, le denominazioni che, scartando Gesù, hanno fondato la loro religione e la loro chiesa su di un'altra pietra. Amici, non ci importa a quale chiesa appartenete, ma se essa non ha per fondamento la vera pietra che è Gesù, la vostra religione non ha un fondamento solido e non può sussistere né darvi salvezza. Amici, abbiamo detto al principio che si resta male nel sentire Gesù paragonato alla pietra rigettata, ma notate bene, è Gesù il fondamento, la pietra angolare della vostra fede? È Egli la base della vostra salvezza? Gesù fu profetizzato, poi fu visto, ascoltato, esaminato da questi dottori. Ne videro i miracoli, ed ecco, lo scartarono preferendo le loro tradizioni e le dottrine dei loro padri.
Amici, non fate oggi lo stesso sbaglio, perché malgrado la vostra religione sia antica, forte, ricca quanto volete, se non è centralizzata in Cristo e nell'esaltazione di Cristo e nell'insegnamento della sua parola, malgrado quanto buona, bella, ricca sia la pietra che è stata scelta, essa non sussisterà e al giudizio voi sarete giudicati come Pietro giudicò i membri del Sinedrio, cioè come edificatori folli e stolti. Ma ecco che Pietro ci dice che quella pietra che fu scartata, è strano che proprio Pietro sia quello che ne parla, quel Gesù che Isaia dice in lui non esserci niente da farcelo desiderare e che era simile a colui davanti al quale ciascuno si nasconde la faccia, questo Gesù scartato, ridicolizzato e rigettato, fu preso da un gruppo di poveri semplici uomini che credettero in lui ed egli divenne per loro una pietra angolare, il fondamento della loro salvezza, l'arma che doveva renderli, loro così pochi e miseri, vincitori su tutto. Così ecco che nel quarto capitolo degli Atti noi troviamo questi gruppi uno davanti all'altro. Il primo gruppo è formato dal clero della chiesa stabilita e loro sono gli edificatori che hanno scartato la pietra e li troviamo qui confusi e incerti e vinti. E l'altro, formato da Pietro, Giovanni e un povero storpio, poveri, semplici analfabeti, e li troviamo ripieni di potenza ineguagliabile, di una dottrina inconfutabile e certi non d'una speranza, ma di una certezza di vittoria e di salvezza che nessuno, né minacce, né ingiunzioni, può scrollare. O amici, dite a quale gruppo vi sarebbe piaciuto appartenere voi? A quale gruppo appartenete ora? Notate che la differenza fondamentale fra i due gruppi non era costituita dal fatto che un gruppo era istruito e l'altro era analfabeta, o che uno era elevato e nobile e l'altro plebeo e povero. La differenza ci è fatta notare dai membri del Sinedrio stesso, che riconobbero negli apostoli popolani senza istruzione, sì, ma che riconobbero pure che erano stati con Gesù. Oh Gesù! Sì, Gesù aveva fatto la differenza fra i due gruppi e Gesù può fare la differenza ora, oggi, anche nella nostra vita, se gli diate l'opportunità, se gli permettete di divenire il vostro maestro e il vostro salvatore, se lasciate e venite fuori dal gruppo degli edificatori che lo hanno scartato e lo accettate, lo riconoscete ora come maestro e salvatore e signore. Ma ora, dopo aver esaminato Gesù come pietra scartata, come pietra angolare, Pietro va più oltre e proprio lui lo chiama sasso d'intoppo. Come può essere tale cosa? Non c'è da meravigliarsi se la gente certe volte dice che la Bibbia è un po' difficile a comprendersi. Come può essere Gesù una pietra d'inciampo? Cosa voleva dire Pietro? Quale interpretazione ha questo versetto? Amici, noi crediamo che la Bibbia è molto semplice e non ha bisogno di essere interpretata né da noi, né da teologhi, né da nessuno. La Bibbia va letta e accettata nel suo contesto per quello che dice e in questo caso il versetto in questione significa quello che appunto esprime, cioè che Gesù è una pietra d'inciampo. Ma amici, avete notato per chi è d'inciampo? Per chi cerca la salvezza? No, perché Gesù stesso ha detto che chi cerca trova, che chi bussa sarà aperto. Egli stesso ha detto che è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto. Egli stesso asserisce che chi va a lui in nessun modo sarà scacciato. Per chi allora egli è d'inciampo? Ma amici, come si divide l'umanità dal punto di vista di Dio? In due gruppi, perduti e salvati. Sì, per i perduti Gesù è una pietra d'inciampo, per coloro che malgrado tutto il suo amore, malgrado il suo invito accorato, ancora insistono nel voler camminare nella via larga e spaziosa, per coloro che rifiutano di credere in un'altra vita, in un giudizio finale, egli è in verità una pietra d'inciampo. Ma Gesù è un ostacolo, amici,
per tutti coloro che camminano sulla via dell'inferno. Gesù è un ostacolo e un inciampo perché li ama e vuole a tutti i costi fermarli. È come uno scoglio sull'orlo di una cascata a cui il naufrago può restare impigliato e trovare scampo dalla voragine che lo attende. Amici, Gesù vede l'umanità e la chiama a sé, e per quelli che a lui rispondono egli diviene una pietra angolare, e per tutti quelli che lo scartano egli viene da ostacolo in mezzo alla loro via, come una barriera che cerca di trattenerli dalla loro follia, al fine poi di spingerli al ravvedimento, a cambiare strada, perché amici, ravvedimento vuol dire appunto cambiare direzione. Vedete, Gesù si mette nel bel mezzo della strada di ognuno di noi e ci dice per mezzo della sua parola: fermati amico, tu stai andando per la strada sbagliata che ti porta alla perdizione. E noi abbiamo allora l'opportunità di ravvederci, se no ci ripentiamo e se rispondiamo con indifferenza al suo ammonimento divino, allora Gesù dice: se tu vuoi continuare, allora devi passare oltre il mio corpo, devi uccidermi e poi scavalcarmi, perché io non ti esco davanti. E amici, Gesù è sempre davanti a tutti noi, e per andare all'inferno noi dobbiamo appunto forzare la nostra via. Noi dobbiamo prima crocifiggere Cristo con la nostra incredulità e indifferenza e poi passare oltre il suo corpo agonizzante. E solo allora, solo quando noi avremo rigettato il suo amore, disprezzato il suo sacrificio, calpestato il suo sangue, quando noi avremo fatto questo, noi saremo diretti verso l'inferno e nessuno potrà più salvarci. Amici, avete fatto ancora di Cristo il fondamento, la pietra angolare della vostra fede, la base per la vostra salvezza? Vedete, nel suo grande amore per noi, Gesù vuole che tutti siamo salvi. Quelli che credono e lo accettano li tiene con sé. Gli altri, i disubbidienti, li ostacola mettendosi a loro davanti e cercando in tutti i modi di impedire il loro cammino verso la perdizione, ed egli diviene l'ultimo appiglio a cui uno può aggrapparsi per sfuggire ad un'eternità di perdizione. Oggi egli è per tanti di voi come un ostacolo. Ha pregato tanto tempo per voi affinché lo riceviate come una pietra angolare. Ora vuole esortarvi di nuovo, vuole ostacolare la vostra cieca ostinatezza. E amici, cosa fate? Lo accettate voi come Pietro e Giovanni, riconoscendolo vostro maestro o salvatore, o lo scartate come una pietra riprovata, come il Sinedrio di Israele fece? Vi sottomettete a lui e da lui ricevete potenza e salvezza e gioia, oppure lo spingete da una parte come un ingombro e continuerete a vivere così come siete? O possa il Signore spingervi a lui e farvelo riconoscere per quello che è, il vostro Salvatore. Che Dio vi benedica.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri. Libera da ogni vincolo. Legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

Ciao ciao ciao e ancora una volta un caloroso e sincero benvenuto. Un'altra opportunità di stare insieme, un'altra passeggiata, un altro momento di scoperta. Beh, veramente di momenti ce ne sono 30, visto che il nostro programma consta di 30 minuti. Vero è che quasi 3 sono volati via già con la sigla, con i saluti, eccetera, eccetera. Ma comunque queste introduzioni, questo presentarsi, soprattutto se è la prima volta che ti metti all'ascolto, ci vogliono, no?

come sai se sei un fedele compagno o compagna di viaggio, se mi accompagni in questa passeggiata, programma dopo programma, saprai anche che siamo arrivati al capitolo 35 del libro dell'Esodo, il che significa che, incluso questo, ci mancano soltanto 5 capitoli per concludere il libro. Non disperare, perché naturalmente dopo questo capitolo 35 ci saranno chiaramente gli altri. Alla fine del libro vedremo di iniziarne un altro.

È interessante che Dio ritenga necessario tornare un po' su argomenti già trattati. Infatti, parlando con Mosè, dice, da tutta una serie di regole, o ribadisce, rinnova. Così Mosè raduna tutta la comunità degli israeliti e dice: ecco i comandamenti che il Signore vi ordina di osservare. Ci sono 6 giorni per lavorare, ma il 7° è il sabato, giorno di riposo consacrato a me. Chiunque lavorerà in giorno di sabato sarà messo a morte. In giorno di sabato è proibito anche accendere il fuoco nelle vostre case. Da questo deduciamo che, per quanto riguarda Dio, questo sabato, questo giorno di riposo, è una cosa importante. Non si direbbe, a giudicare da come noi trattiamo il giorno del riposo,

perché Dio insiste tanto sul giorno del riposo, sullo Shabbat? Credo che Dio insista sul sabato perché il sabato deve essere osservato, cioè sabato nel nostro caso domenica, insomma un giorno di riposo deve essere osservato, deve essere messo a parte per mantenere le cose nella giusta prospettiva. Il giorno del riposo appartiene alla prima creazione, cioè ci ricorda gli eventi che hanno portato alla creazione, al creato così come lo conosciamo. L'essere umano, il genere umano, è l'apoteosi di questa creazione. Quindi l'osservare il giorno del riposo richiama alla mente le nostre origini, non solo, ma anche il nostro destino. Inoltre, credo sia un segno di rispetto nei confronti di colui che, se mi permetti l'espressione, si è dato tanto da fare perché il mondo fosse ciò che noi vediamo attorno a noi. Nonostante lo scempio che l'uomo ha fatto e continua a compiere, il nostro pianeta è senz'altro qualcosa di stupendo, di meraviglioso. Ecco, il giorno del riposo serve anche a questo: ricordarci del Creatore, tenere le cose nella giusta prospettiva. Inoltre, per i cristiani è l'occasione di stare insieme ad altre persone che la pensano allo stesso modo, per potersi appunto ricordare in un modo più specifico, più vivo, più reale di questo Creatore, di questo Dio che ha fatto il suo ingresso, ha scostato la cortina del tempo e dello spazio e ha fatto ingresso nella nostra umanità attraverso suo figlio, Gesù Cristo.

Inoltre c'è da tenere in mente che a quel tempo gli altri popoli, le altre civiltà avevano senz'altro i propri giorni speciali durante i quali compivano certi riti, certe cerimonie, delle feste particolari dedicate alle proprie divinità. Ma un giorno regolare, sistematico, così come il sabato, così come il giorno del riposo degli ebrei, non l'aveva nessuno. Quindi un altro segno che contraddistingueva il rapporto unico, particolare che esisteva fra Yahweh, fra l'Eterno ed il suo popolo, Israele.

Nel capitolo 35, negli altri che seguiranno, Dio stabilisce delle norme che varranno soprattutto per Israele quando sarà stabilito, sarà entrato nella terra promessa. Non è che non siano già valide, ma in un certo senso avranno una collocazione, un'importanza vitale particolare per quando Israele si sposterà, abiterà nella terra promessa, nella terra di Canaan. Abbiamo già detto la volta scorsa che la ragione principale per queste norme, per queste direttive, questi comandamenti, era perché, uno, Dio era un Dio, è tuttora un Dio geloso, un Dio che desidera un rapporto esclusivo con il proprio popolo, con le creature che amano definirsi cristiane, e due, per proteggere il popolo di Israele prima e i cristiani ora dal mischiarsi con la filosofia, con l'etica che non ha nulla a che vedere con l'etica biblica. Il che non significa che dobbiamo ritirarci in cima a un colle, in cima a un monte e lì rimanere separati vita natural durante. Ora mi rendo conto che certe persone hanno fatto queste scelte e non sta a me giudicare in un modo o nell'altro. Dico solo che credo che la chiamata di Dio non sia, per quanto mi riguarda, a isolarmi dietro a delle mura di cinta, ma a rimanere dove sono, però acquisendo un'etica, un comportamento, un modo di pensare che è in armonia con la Bibbia, con il libro più letto. Quindi faccio parte del mondo, faccio parte del contesto sociale, ma non sono frutto di esso, in un senso di comportamento, in un senso di etica, in un senso di coscienza. Naturalmente sono chiamato ad osservare le leggi dello Stato, sono chiamato a osservare tutte quelle regole del comportamento civile. Anzi, visto che mi dichiaro cristiano, devo dare il buon esempio, se è vero che questa fede ha trasformato la mia vita. Questo però non significa che io debba acquisire la filosofia, il modo di pensare della società che mi circonda. Perlomeno, non dove questo modo di pensare, questa filosofia, questa etica è in contrasto con la morale di Dio. Dove non c'è nessun contrasto, ripeto, sono chiamato ad osservare le leggi dello Stato. Così come gli israeliti non erano chiamati ad essere delle spine nel fianco dovunque essi andassero. Però Dio aveva dato chiare disposizioni. Quindi laddove le regole della terra, del popolo dove andavano, erano in contraddizione con le regole che avevano già ricevuto, con le norme che Dio aveva già dato, bene, la loro chiamata, il loro dovere, essi lo conoscevano. Purtroppo sta di fatto che il 99% delle volte gli israeliti si trovarono in un momento o in una situazione di tensione con i popoli e con le civiltà circostanti. Perché? Proprio perché la loro etica, l'etica di Dio, è profondamente e fondamentalmente diversa dalle etiche e dalle filosofie di quelle civiltà pagane e idolatre. Quindi purtroppo spesso c'era appunto questa tensione, ed è anche per questo che Dio diceva al popolo: una volta che entrate nella terra promessa dovete distruggere i loro altari, dovete distruggere questo e quell'altro. Perché? Perché Dio è un Dio crudele? No. Perché Dio è un Dio geloso, come abbiamo detto, quindi vuole un rapporto esclusivo, senza compromessi, non un piede in due staffe. Prima cosa. Seconda cosa, perché Dio sapeva quanto debole, in un certo senso, fosse il carattere degli israeliti. Da una parte era gente dal collo duro, dall'altra parte erano persone dalla coscienza un po' facile, che sarebbero scesi a compromessi con i popoli circostanti fin troppo facilmente, come purtroppo la storia poi ci dice, ci insegna.
Ecco perché Dio, quindi, insiste, ribadisce, sottolinea la loro separazione da tutto quello che erano gli usi e i costumi pagani dei popoli circostanti. Inoltre, Mosè continua e dice: questo è quello che l'Eterno ha ordinato, prelevate da quello che avete un'offerta all'Eterno. Chiunque di cuore volenteroso recherà un'offerta all'Eterno, oro, argento, rame. Perché? Perché Dio ha bisogno di oro, d'argento e di rame? Perché Dio ha bisogno di soldi o di cibo? Assolutamente no. Dio non ha bisogno di nulla, Dio non ha bisogno di tutto questo. Dio voleva vedere o voleva dimostrare al popolo stesso cosa ci fosse nel suo cuore. Innanzitutto dovevano essere nota offerte volontarie. Nessuno era costretto in qualche modo a contribuire a queste offerte. Inoltre si poteva dare oro, argento o rame. Quindi è ovvio che Dio riconosce che ci sono varie possibilità o possibilità diverse. C'è chi poteva dare oro, chi invece non poteva e avrebbe potuto dare soltanto del rame. Andava bene in ogni caso. L'importante era l'atteggiamento interiore. Un'offerta volontaria. Un atteggiamento interiore che dice: io ho ricevuto tanto e vorrei dare qualcosa. Non per ripagare, perché non potrai mai ripagare, ma è un gesto di riconoscenza, di affetto, di amore nei confronti di colui che mi ha dato tutto. E questo, mi permetto di dire, dovrebbe essere il sentimento che guida l'offerta cristiana. Non dovremmo arrivare in chiesa in fretta, in furia, e quando vediamo la cassetta delle offerte mettiamo la mano in tasca per cercare qualche sperduto spicciolo che si è nascosto. No, l'offerta cristiana non è questo, non è il dare gli spiccioli che per sbaglio ci troviamo a avere nelle tasche. L'offerta cristiana è quel qualcosa, quella somma di denaro che diamo per dire grazie. Non tanto al ministro, al pastore, al sacerdote, ma grazie a Dio. Alcuni dicono: ma io non do niente perché so che fine fanno quei soldi. Beh, se hai veramente la prova che quelle finanze non sono gestite in modo saggio, esprimi la tua opinione. Se le cose non cambiano, allora fai bene a dirigere le tue offerte da qualche altra parte. Ma se è solo un modo per svignartela dal fare delle offerte, allora fai bene attenzione, perché Dio è generoso, ma è anche giusto. Quando vede l'atteggiamento del nostro cuore, quando non c'è generosità da parte nostra per insegnarci una lezione, smette anche lui di dare a noi prima o poi. Innanzitutto, cioè al di là di tutto questo, dobbiamo anche dire che l'offerta dei soldi conta fino a un certo punto. Quello che è più importante è l'offerta di noi stessi. Io che do me stesso prima ancora di dare dei soldi.

ricordo che se l'ascolto di "Ha letto il libro più letto" una passeggiata attraverso il libro dell'Esodo. Al microfono, come sempre, su questa emittente a quest'ora, Maurizio, felice di essere in tua compagnia.

Il capitolo 35 continua con tutta una serie di norme che Dio dà a Mosè, e a sua volta naturalmente questi le trasmette al popolo di Israele. Nel capitolo che segue, il capitolo 36, torniamo al tabernacolo. Abbiamo già esaminato abbastanza dettagliatamente le istruzioni relative alla sua costruzione, quindi non ritorneremo su questo. Ora gli israeliti costruiscono questo tabernacolo, questa grande tenda, appunto secondo le istruzioni ricevute da Dio stesso tramite Mosè. E qui desidero sottoporti e sottolineare l'importanza dello studio di questa tenda e dei vari elementi in essa contenuti. Perché? Perché, come abbiamo già visto in modo molto preciso, pian piano, i vari elementi, la tenda stessa e tanti vari elementi ci parlano in modo simbolico, in modo proprio a figura, immagini della persona di Gesù Cristo. Non vorrei di nuovo dire le cose che ho già detto, ma in un modo molto chiaro, molto specifico, Dio già a quel tempo trasmette un messaggio molto chiaro, il messaggio di salvezza, di redenzione. A quel tempo circoscritto al tabernacolo, alla tenda, ai vari elementi in esso contenuti. Ma nel tempo questo messaggio avrebbe trovato, come dire, carne ed ossa nella persona di Cristo. Ma Cristo, come abbiamo già detto tante volte, e non mi stancherò di ripeterlo, era già presente al tempo in cui Israele girovagava nel deserto. Il piano di salvezza di Dio, il piano di redenzione, il desiderio da parte del nostro Padre Celeste di riabbracciarci, di riaverci accanto in un rapporto aperto, pulito, di reciproca fiducia, questo suo desiderio era già presente allora. A dire il vero, era stato presente fin dal momento in cui Adamo ed Eva si erano dimostrati ribelli

Già allora Dio aveva fatto la promessa di redenzione, insieme al messaggio, al giusto messaggio di disciplina, di condanna, espresso nel giardino dell'Eden. C'era anche il messaggio di redenzione, di salvezza, un messaggio di amore. E questo messaggio di salvezza e di redenzione è stato portato avanti nel tempo. È un po' come un filo rosso che percorre tutte le pagine della Bibbia, tutti gli eventi del popolo di Israele prima, della Chiesa nascente poi, e arriva fino a noi, arriva fino a te, fino a me. E questi capitoli del libro dell'Esodo, questi capitoli conclusivi, non fanno altro che esprimere, in un modo forse diverso, ma non fanno altro che esprimere questo desiderio di Dio di essere in un contatto personale con le proprie creature, col popolo di Israele prima, ma adesso, oggi, con te e con me. Ora noi non abbiamo più bisogno di un tabernacolo, di una tenda, di altari di rame o di vasche di bronzo, di offerte, di sacrifici da offrire su un altare, da bruciare, tutte queste cose qui. Non c'è più bisogno di tutto questo, perché una volta che Cristo è venuto, è morto, è risuscitato, tutte quelle usanze, quelle norme sono venute a cessare. Egli è il perfetto agnello, l'agnello di Dio per eccellenza, il perfetto sacrificio. E come dico sempre, è una frase che mi piace molto, da me coniata, Gesù è il punto d'incontro, il perfetto punto d'incontro fra il divino e l'umano.

Il resto del capitolo 36 è dedicato alla maestria con la quale alcune persone lavorarono per costruire questo tabernacolo. Una grande lezione per noi anche lì: entusiasmo, trasporto, impegno. Il lavoro per Dio, l'impegno per Dio non va preso alla leggera. Per adesso devo lasciarti. Ci risentiremo con il nostro prossimo incontro, un'altra opportunità di passeggiare insieme attraverso il libro più letto. Per adesso un abbraccio forte forte da Maurizio, un ulteriore invito a metterti in contatto con noi. A presto. Ciao.

0: Lente di ingrandimento. Religioni, sette e ideologie a confronto con la fede cristiana biblica. Un programma con la partecipazione del dottor Edoardo Labanchi.
1: E ciao a tutti da Gianfranco, amici ed amiche. Benvenuti o bentornati, a seconda dei casi, all'appuntamento con questo programma. Un sincero augurio di buon ascolto ad ognuno di voi, a ciascuno di voi. Continuiamo quindi anche oggi a ragionare sulle caratteristiche, sulle pecche del neo-induismo. Quella di oggi è l'ultima puntata dedicata a un movimento neo-induista, quello degli Hare Krishna. Nel numero precedente di questo programma, di questa trasmissione, il dottor Labanchi ha iniziato a scendere nel dettaglio riguardo al personaggio chiave della Bhagavad Gita, che è poi il testo sacro degli Hare Krishna, e quindi ha cominciato a parlare in maniera dettagliata di Krishna stesso, un avatar, vale a dire una delle umanizzazioni o manifestazioni visibili del Brahman, il Dio assoluto. Ma questo personaggio, pur dimostrando di possedere aspetti divini oltre a quelli umani, era dotato di una personalità quantomeno ambigua e talvolta moralmente indecente. Dicemmo la volta scorsa che sarebbe già sufficiente questo per dubitare della validità del movimento religioso degli Hare Krishna, e che stiamo analizzando appunto in questi programmi. Ebbene, nonostante che gli Hare Krishna abbiano a più riprese cercato di dimostrare che Cristo e Krishna, in fondo, hanno detto e insegnato le stesse cose, la volta scorsa abbiamo potuto cominciare a notare che in realtà la differenza fra i due è davvero abissale, e che il tentativo di ridurre il cristianesimo a una religione dell'amore universale ha veramente del fantastico. L'essenza del cristianesimo consiste nell'opera compiuta da Cristo attraverso la morte sulla croce e attraverso la sua susseguente risurrezione. A tal proposito, sappiamo, penso tutti, che nel corso della storia sono stati molti coloro che hanno cercato in ogni modo possibile di negare la realtà sia della morte sia della risurrezione di Gesù. E gli Hare Krishna non hanno certamente fatto a meno di unirsi anch'essi al coro di critiche e di tentativi appunto di negazione, di negare cioè delle prove, delle evidenze, appigliandosi per esempio alle presunte incoerenze nei resoconti dei quattro Vangeli intorno alla risurrezione di Gesù Cristo. Allora, dottor Labanchi, ecco, proprio a questo riguardo, che cosa si potrebbe dire in poche parole?
2: I racconti dei quattro Vangeli concernenti la risurrezione di Gesù non sono sempre facilmente armonizzabili quanto a particolari e all'ordine cronologico delle apparizioni di Gesù risorto. Ma questo va tutto a vantaggio della loro oggettività e validità dal punto di vista storico, perché significa che non ci fu nessun accordo tra gli esponenti della Chiesa cristiana per imbastire una tale pia frode. Le divergenze tra i racconti dei Vangeli è dovuta al fatto che la stessa realtà è vista da angolature diverse per mettere l'accento su questo o quel particolare. Con i Vangeli, dunque, non siamo nell'atmosfera favolistica, astorica, dello Srimad Bhagavatam o della Bhagavad Gita.
1: Allora, dottor Labanchi, dato che i Vangeli parlano chiaro e che sono dei documenti storici, possiamo cercare di dare una spiegazione allo strano fenomeno secondo cui, malgrado le numerose prove a favore dell'esistenza di Cristo e quindi della sua storicità, sono poi sempre tanti coloro che si accaniscono a opporvisi e a considerarla un mito, quasi che ne fossero infastiditi.
2: Gesù, a differenza di Krishna e di altre divinità mitologiche, o anche di fondatori di religioni o di esponenti di vaste correnti filosofiche, quale ad esempio Buddha o Maometto, a differenza di tutti questi, Gesù ha dato sempre fastidio a molti, proprio per la sua storicità, che avvalora i suoi insegnamenti, che mettono in discussione le religioni e filosofie correnti e anche le morali correnti. In realtà, tale distinzione costituisce un falso problema, perché quelli che scrissero i Vangeli ed il resto del Nuovo Testamento non diedero mai adito alla possibilità di tale distinzione.
1: Beh, penso che sia molto interessante questa precisazione del dottor Labanchi, ma a questo punto penso anche che sia il caso di fare una breve pausa prima di approfondire quanto abbiamo appena considerato. Nel frattempo, amici ed amiche, vedete di procurarvi carta e penna, così sarete pronti ad annotare più avanti nel corso del programma il nostro indirizzo, perché sono certo che avrete domande e richieste di chiarimenti da proporci. Gustiamoci allora adesso uno stacco musicale.

Cari ascoltatori, tutto quello che ho detto finora di Gesù Cristo e della sua opera, che si differenzia in tutto e per tutto dalla mitica figura di Krishna e dalla sua supposta opera sulla terra, tutto quello che ho detto finora di Gesù alla luce delle scritture dovrebbe essere ulteriormente chiarito, discusso, se si vuole. E chi lo vuole può farlo, servendosi anche di noi, testimoni del Signore Gesù. Qui però voglio indicare una garanzia, una prova della validità degli insegnamenti di Gesù e quindi della sua opera redentrice. Tale prova è costituita dalla sua risurrezione che egli stesso aveva predetto. Giustamente l'Apostolo Paolo scriveva a tal proposito nella sua prima lettera ai cristiani di Corinto nel capitolo 15. Se Cristo non è risuscitato, vana dunque è la nostra predicazione e vana pure la vostra fede. Se Cristo non è risuscitato, vana è la vostra fede, voi siete ancora nei vostri peccati. Anzi, l'Apostolo aggiunge, se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, noi siamo i più miserabili di tutti gli uomini. Indubbiamente nei Vangeli vengono narrati vari miracoli di Gesù con sconcertante semplicità. Anzi, a volte non si dice nemmeno che Gesù ha fatto un miracolo. Il lettore deve dedurlo dalla narrazione stessa. Si pensi alla moltiplicazione dei pani e dei pesci e alla mutazione dell'acqua in vino durante le famose nozze di Cana. Questi eventi straordinari comportarono una vera e propria creazione di materia. Tuttavia, è sempre stata la risurrezione ad essere considerata la prova per eccellenza della validità dell'opera di Gesù, anche per il suo profondo significato teologico. A questo proposito, ricordo che una volta che viaggiavo in treno in India, incontrai uno dei classici santoni indù. Questi sosteneva di essere cristiano. Diceva infatti, che cosa significa essere cristiano? Amare Dio e il prossimo come se stesso. Ebbene, io amo Dio e il prossimo come me stesso, quindi sono cristiano. Inoltre sosteneva che Gesù aveva studiato in India. Infatti c'è anche questa incredibile teoria, sostenuta ancora da alcuni, che hanno perfino inventato rocambolesche avventure di Gesù, che non sarebbe morto sulla croce. La sua sarebbe stata solo una morte apparente e poi si sarebbe rifugiato in India. Di questa storiella vi sono varie versioni che ovviamente non vanno neanche prese in considerazione perché del tutto prive del benché minimo fondamento storico. Nel corso dei secoli fino ad oggi altre ipotesi sono state avanzate per negare che Gesù sia fisicamente risorto dopo essere davvero morto, e morto in che modo. Ma tutte sono ben poco convincenti per chi affronta la questione senza pregiudizio. Difatti tanti non hanno creduto e non credono che Gesù è risorto, semplicemente perché ritengono che sia assurdo che i morti risorgano. Quando uno è morto, dicono. Ma questo è ottuso razionalismo che va anche contro l'evidenza dei fatti. Che ne è stato del corpo di Gesù? Fu nascosto? Fu bruciato? Come mai non si è trovata nessuna prova di tale colossale frode? Come sarebbe stato possibile conservare un simile segreto senza che nulla trapelasse? Se ci fosse stato il più piccolo indizio di frode, i capi religiosi dei giudei lo avrebbero certamente sbandierato. Ma non c'è stato mai nulla di simile nella tradizione giudaica. Anche l'ipotesi di un'allucinazione collettiva, che poi sarebbe stata razionalizzata e trasformata dai primi discepoli di Gesù nei racconti della risurrezione, è incredibile. I racconti dei quattro Vangeli concernenti la risurrezione di Gesù
non sono sempre facilmente armonizzabili quanto a particolari e all'ordine cronologico delle apparizioni di Gesù risorto. Ma questo va tutto a vantaggio della loro oggettività e validità dal punto di vista storico, perché significa che non ci fu nessun accordo tra gli esponenti della Chiesa cristiana per imbastire una tale pia frode. Le divergenze tra i racconti dei Vangeli è dovuta al fatto che la stessa realtà è vista da angolature diverse per mettere l'accento su questo o quel particolare. Con i Vangeli, dunque, non siamo nell'atmosfera favolistica, astorica, dello Srimad Bhagavatam o della Bhagavad Gita. La precisione con cui l'Evangelista Luca colloca storicamente i fatti dell'attività pubblica di Gesù, cominciando dal suo battesimo amministrato da Giovanni Battista, tale precisione la si cercherebbe invano nelle scritture indù riguardanti Krishna o altre supposte manifestazioni del Brahman. Leggo dal Vangelo di Luca, capitolo 3, i primi due versetti. Nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare, essendo Ponzio Pilato governatore della Giudea ed Erode tetrarca della Galilea, e Filippo suo fratello tetrarca dell'Iturea, della Traconitide, e Lisania tetrarca della Bilene, sotto i sommi sacerdoti Anna e Caiafa, la parola di Dio fu diretta a Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. Qui Luca si riferisce a Giovanni Battista, il cui compito fu quello di preparare la via all'attività pubblica di Gesù. Siamo nel primo secolo della nostra era, dunque, e tutti, cristiani e non cristiani, ogni volta che si riferiscono ad una data, volendo o nolendo, devono far riferimento alla nascita di Gesù Cristo. È vero, quando si introdusse questo metodo di datazione, si fece un errore di 4 o 5 anni, ma rimane il fatto provvidenziale che oggi tutti gli esseri umani, almeno nelle relazioni ufficiali tra loro, devono indicare gli anni riferendosi alla nascita di Cristo. Certamente questo non sarebbe stato possibile farlo con Krishna, che appartiene più al mondo delle favole che a quello della storia.

0: Poco fa il dottor Labanchi ci ha dato alcuni esempi di precisione storica dei Vangeli relativi all'attività pubblica di Gesù Cristo e anche relativi al periodo storico in cui egli visse e operò. E questo dimostra l'attendibilità, la validità dal punto di vista storico dei Vangeli stessi. Ciò che riguarda i testi sacri relativi a Krishna, invece, è un insieme di favole e di miti. E su questo penso proprio che il dottor Labanchi abbia qualcos'altro di molto importante da dire adesso.
1: Cari ascoltatori, mentre Krishna appartiene più al mondo delle favole che a quello della storia, Gesù appartiene alla storia, alla nostra storia, in tutto e per tutto. Scriveva a tal proposito l'apostolo Pietro nella sua seconda lettera, capitolo 1, versetti 16, 17, 18, riferendosi ai miti del suo tempo. Non è con l'andare dietro a favole artificiosamente composte che vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del nostro Signore Gesù Cristo, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua maestà, poiché egli ricevette da Dio Padre onore e gloria quando giunse a lui quella voce dalla magnifica gloria: questo è il mio diletto figliuolo nel quale mi sono compiaciuto. E l'apostolo Pietro, come parlando a nome di coloro che videro la gloria divina di Gesù sul monte su cui si trasfigurò, afferma con sicurezza: e noi stessi udimmo quella voce che veniva dal cielo quando eravamo con lui sul Monte Santo. Gesù, a differenza di Krishna e di altre divinità mitologiche, o anche di fondatori di religioni o di esponenti di vaste correnti filosofiche, quali ad esempio Buddha o Maometto, a differenza di tutti questi, Gesù ha dato sempre fastidio a molti, proprio per la sua storicità, che avvalora i suoi insegnamenti, che mettono in discussione le religioni e filosofie correnti e anche le morali correnti. Per questo c'è stato anche il tentativo di relegarlo nel mondo del mito, nelle favole religiose, dove non avrebbe più dato fastidio a nessuno. Si tratta specialmente di quelli che hanno cercato e cercano, come loro dicono, di smitizzare la Bibbia e nel nostro caso i Vangeli, che nella migliore delle ipotesi sarebbero un misto di mito e storia. In realtà tale distinzione costituisce un falso problema, perché quelli che scrissero i Vangeli ed il resto del Nuovo Testamento non diedero mai adito alla possibilità di tale distinzione. Si legga ad esempio il prologo del Vangelo di Luca, dove si parla di ricerca e di testimoni oculari. Poiché molti hanno intrapreso ad ordinare una narrazione dei fatti che sono avvenuti tra noi, secondo che ce li hanno tramandati quelli che da principio ne furono testimoni oculari e che divennero ministri della parola, è parso bene anche a me, dopo essermi accuratamente informato di ogni cosa dall'origine, di scrivertene per ordine, o eccellentissimo Teofilo, affinché tu riconosca la certezza delle cose che ti sono state insegnate. Questo è un prologo degno delle migliori opere storiche, ed il suo contenuto, come quello degli altri Vangeli, non delude affatto il lettore attento e privo di pregiudizi razionalistici o religiosi che siano. Lo ripeto, con i Vangeli, come nel caso degli altri scritti cristiani del primo secolo, siamo nella storia e non nella fantastoria, come nel caso delle storielle sulla vita terrena di Krishna e di altri personaggi mitologici. Dobbiamo comunque ammettere che vari esponenti del neo-induismo, come ad esempio Aurobindo, non prendono alla lettera le storielle concernenti Krishna o altre supposte manifestazioni del Brahman. Essi ritengono che la mitologia sia solo la versione popolare di concezioni filosofiche. Ma, tutto sommato, nei confronti della verità, la loro posizione non è migliore di quella degli Hare Krishna. Difatti, Aurobindo ed altri filosofi non tengono conto della storia, e particolarmente della storia di Gesù e della sua opera. E o non ne vogliono sapere per niente, o li interpretano a modo loro, con pesanti pregiudizi razionalistici, come del resto hanno fatto e fanno anche tanti filosofi nostrani. È sempre vero in ogni tempo ciò che ha scritto l'Apostolo Paolo nel primo capitolo della lettera ai Romani intorno a certi intellettuali del suo tempo, i quali, dice Paolo, pur avendo conosciuto Dio, non l'hanno glorificato come Dio, né l'hanno ringraziato, ma si sono dati a vani ragionamenti e l'insensato loro cuore si è ottenebrato. Dicendosi sapienti, sono divenuti stolti. Ciò significa che costoro, pur avendo intuito l'esistenza almeno di un ordinatore dell'universo, invece di trarne tutte le conseguenze, si sono dati all'idolatria, mentre altri si sono dati ad escogitare sistemi filosofici che non li hanno portati poi molto lontano sulla via della verità. Ma ora, a questo punto, alla fine di questo primo ciclo di trasmissioni dedicato soprattutto all'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna, non mi resta che rivolgere un caloroso appello agli aderenti o anche ai simpatizzanti di questo movimento noto anche come Hare Krishna, i quali in questo momento potrebbero ascoltarmi. Ovviamente non sappiamo i motivi che hanno spinto ciascuno di voi ad intraprendere questa via, ma vi esortiamo caldamente a rivedere la vostra posizione e soprattutto ad esaminare se ciò che opere come la Bhagavad Gita e lo Srimad Bhagavatam dicono di Krishna sia credibile, sia serio, storicamente valido, e nello stesso tempo vedere se non sia più credibile, storicamente e spiritualmente più valida la persona e l'opera di Gesù Cristo, che senza alcun dubbio si è presentato ed ancora si presenta al mondo con delle credenziali infinitamente più in regola ed accettabili di quelle di Krishna, semmai ne abbia alcune. E questo è il minimo che si possa dire di Gesù Cristo. Quanto ai cristiani che mi ascoltano, non posso che esortarli con le parole dell'Apostolo Paolo che troviamo nel capitolo 4 della prima lettera ai Corinzi: vegliate, state fermi nella fede. E con le parole della lettera agli Efesini, capitolo 4, dove l'Apostolo esorta i cristiani a non essere sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini, per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore. E non si è più sballottati, conoscendo sempre più a fondo i contenuti dottrinali della fede cristiana, ma anche conoscendo altre dottrine di filosofia o religioni, perché mediante opportuni paragoni la verità del cristianesimo emerga sempre più chiaramente. E così, come ci esorta a fare l'Apostolo Pietro nella sua prima lettera nel capitolo 3, noi potremo anche rispondere con competenza e chiarezza a chi ci chiede ragione della speranza che è in noi, cioè ci chiede perché crediamo nel Signore Gesù e siamo quindi Suoi discepoli. Dobbiamo essere testimoni qualificati del Signore e Salvatore nostro. Dalla prossima volta, cari ascoltatori, cominceremo a parlare di buddismo, un altro movimento che anche in Italia sta facendo non pochi adepti. Alla prossima volta, dunque.

0: Agro Piemonte. Vivere una vita. Viva!
1: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario Itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!
2: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

nostra, quando i figli erano piccoli o anche adolescenti, abbiamo cercato di non parlare male delle persone o di criticarle davanti a loro. Ricordo che una volta, quando erano abbastanza piccoli, erano venuti degli amici a casa e ho capito che tirava aria di problemi. Allora ho detto ai ragazzi: andate in camera vostra, disegnate e poi tornate a farci vedere quello che avete fatto fra una mezz'ora. E uno dei bambini ha detto: quant'è mezz'ora? Erano veramente piccoli allora. Allora ho fatto vedere un orologio e ho detto: quando questa lancetta qui dell'orologio sarà arrivata qui. E loro hanno capito, mi hanno detto va bene e sono andati. Volevamo discutere con gli amici in pace alcuni problemi. La sera, quando ho messo a letto i bambini, uno con gli occhi che sprizzavano e brillavano di furberia mi ha detto: c'erano dei problemi, perché? Ci hai mandati a disegnare. Ho risposto: non erano problemi molto grossi, problemi grossi non si discutono in mezz'ora. Troppe volte i figli vengono su nelle famiglie ascoltando critiche, commenti acidi sugli amici, pettegolezzi sulla vita privata dei vicini, e i loro piccoli cervelli assorbono ogni parola e la elaborano e la pensano e la commentano. Con quale risultato? Perdono la fiducia nella gente, si abituano a giudicare in maniera negativa, imparano a sottovalutare il cristianesimo sia dei genitori che dei fratelli della Chiesa. Allora bisogna essere ipocriti e far finta che il male non esiste, mi chiedete? No. Però si può sempre trovare qualche cosa di bene da dire su chiunque. Si può cercare di aprire gli occhi sulle buone qualità o sui bisogni della gente. Si possono suggerire modi per aiutare il prossimo. Quando i figli saranno grandi, si accorgeranno anche troppo da soli dei mali e dei difetti che li circondano. Ma almeno noi genitori non li avremo educati ad assaporarli come pasticcini e ghiottonerie.

Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

Giacomo capitolo 1 versetti 14 e 15. Ognuno è tentato dalla propria concupiscenza che lo attrae e lo seduce. Poi la concupiscenza, quando ha concepito, partorisce il peccato, e il peccato, quando è compiuto, produce la morte. Evangelo di Giovanni capitolo 8 versetto 11. Gesù le disse: va e da ora in poi non peccare più. Il messaggio di oggi si intitola Sempre più lontano da Dio. Quando ero piccolo mi piaceva scivolare lungo i pendii ripidi su uno slittino improvvisato, fatto di grosse fascine di foglie di banano. Si sale sulla cima del pendio, ci si siede sopra questo slittino rudimentale, ci si dà una leggera spinta e via, si scende. La sensazione è fantastica, non c'è da fare nessuno sforzo. L'unico problema è risalire. La risalita è faticosa e le fascine di banano sono pesanti da trasportare. Nella vita, spiritualmente parlando, è molto facile scendere il pendio. Ma come fare per risalire? Da bambino frequentavo dei cristiani e questo mi ha fatto del bene per un certo periodo. Ma quando mi sono reso conto che dovevo sottomettere la mia vita a Dio, ho preferito seguire la mia strada e sono scivolato sempre più lontano da Lui fino a dubitare della sua esistenza. Quando avevo 19 anni, molte persone si sono convertite al cristianesimo a Rukungiri, nell'Uganda, la città dove abitavo. Il loro entusiasmo mi irritava, ma io sentivo un grande vuoto dentro di me. Un giorno ho visto venirmi incontro sulla strada polverosa un mio amico in bicicletta. Fui sorpreso nel vedere il suo volto raggiante di gioia. Si fermò vicino a me e gridò tutto trafelato: «Festo, da ieri Gesù è diventato una realtà nella mia vita. Ho ricevuto il perdono dei miei peccati». Poi proseguì: «Adesso ti prego di perdonarmi». Ed elencò tre casi in cui mi aveva fatto dei torti. «Sono molto dispiaciuto, Festo. Non voglio più vivere in quel modo. È molto meglio quello che mi ha dato Gesù. Ci vediamo più tardi». Risalì sulla bicicletta e si allontanò. La gioia del mio amico mi disorientò. Avevo la sensazione di essere come un'ombra, poiché vedevo nel mio compagno una realtà che io mi ero lasciato sfuggire. Rientrai a casa con una terribile sensazione di vuoto. Avevo allontanato Dio dalla mia vita e ora essa girava su se stessa come una trottola composta da un grosso corpo e da una piccolissima base, e che può stare in piedi solo se gira e gira senza mai fermarsi. Se rallenta, si rovescia su un lato. Per farla funzionare bisogna farla girare. Il mio vortice era così composto: lavorare, divertirsi, mangiare, bere, dormire, lavorare, divertirsi, mangiare, bere, e così via. Questo ciclo si ripeteva costantemente. Più la mia vita diventava monotona, più acceleravo il ritmo. Pensavo che in questo modo sarebbe stata più vivace, ma mi sbagliavo. Un giorno mi misi in ginocchio, cercando disperatamente delle parole per rivolgermi a colui nel quale non avevo mai voluto credere. Finalmente esclamai: «Signore, se veramente esisti, tu vedi come sono infelice. Se puoi fare qualcosa per me, se non sono andato troppo lontano, aiutami». Compresi improvvisamente che era stata la mia cattiveria a inchiodare Gesù sulla croce, ma anche che Gesù mi amava di un amore indicibile. «Come ha potuto amarmi così tanto?» mi chiedevo. Ancora oggi non saprei rispondere, ma da quel giorno il mio unico desiderio è stato di vivere per Lui. Ciò che ha fatto per me lo farà anche per voi se lo ricevete nel vostro cuore e nella vostra

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Apriamo le nostre Bibbie nel capitolo 7 degli Atti degli Apostoli. Nella Chiesa delle Origini, quando è sorta una discussione da parte degli ellenisti, cioè giudei di cultura greca, perché la cultura greca aveva influenzato tutto il mondo come risultato delle conquiste di Alessandro Magno, e anche a Gerusalemme c'erano dei giudei che non erano più kosher, non seguivano più la cultura giudaica, ma avevano abbracciato la cultura greca, erano sempre giudei. E questi ellenisti pensavano che le loro vedove fossero trascurate nell'assistenza quotidiana. E così si sono lamentati con gli apostoli. E gli apostoli hanno deciso: scegliamo 7 uomini di buona testimonianza, ripieni di Spirito Santo e di sapienza, per occuparsi di questo aspetto dell'amministrazione dei beni della comunità, in modo che noi possiamo continuare a dedicarci alla preghiera e al ministero della parola. E così viene scelto Stefano come uno dei 7, così viene scelto Filippo. Ora questi uomini sono stati scelti con il compito di servire alle mense, ma lo Spirito Santo aveva altri piani per loro. Ma io credo che la loro fedeltà in queste piccole cose sia stata ciò che li ha fatti essere pronti per il compito più importante che Dio aveva per loro. Non si inizia dall'alto nel ministero, ma si inizia dalle piccole cose, da compiti semplici. Come ha detto Gesù: bene, buono e fedele servo, tu sei stato fedele in poca cosa, io ti costituirò sopra molte cose. E credo che questo sia il processo che Dio segue, la nostra fedeltà nelle piccole cose. Molto spesso qualcuno viene e dice: voglio entrare nel ministero, e io dico: vieni ad aiutare alla scuola domenicale, come volontario. Quello è il modo migliore per iniziare il ministero. Se impari a comunicare le verità di Dio ai bambini, allora puoi comunicarle a chiunque. Ma è importante che iniziamo dalla scuola domenicale o in altri compiti piccoli, semplici, in modo da poter sviluppare le nostre capacità, provare e vedere se questo è veramente quello a cui Dio ci chiama. Troppe volte, quando la gente dice «voglio entrare nel ministero», si aspettano che io licenzi il mio assistente pastore, Romain, e metta loro al suo posto nello staff. E c'è stato pure qualcuno che l'ha chiesto esplicitamente, ma credo che ogni chiesa abbia bisogno di un Romain. E così Stefano è uno di quelli scelti, ripieno di sapienza, ripieno di Spirito Santo e di buona testimonianza. Ma Stefano subito si mette nei guai, non con la Chiesa, ma perché il Signore stava lavorando in modo potente tramite la sua vita, con grandi prodigi e segni, miracoli da parte sua. E quelli della sinagoga iniziarono a disputare con lui, ma non potevano competere con la sua sapienza e con lo spirito con cui parlava. E così questi hanno assoldato degli uomini per portare falsa testimonianza delle cose dette da Stefano. E mentre Stefano era davanti al Sinedrio per difendersi da quelle accuse, tutti videro il suo volto simile a quello di un angelo, quella bellissima lucentezza che viene dalla gloriosa pienezza dello Spirito sopra Stefano. E tutto questo ci porta al capitolo 7, che è in pratica la continuazione del capitolo 6. Non puoi iniziare direttamente il capitolo 7 senza sapere quello che succede nel capitolo 6, se vuoi comprendere bene. Allora il sommo sacerdote gli disse: stanno queste cose proprio così? Come vedete, bisogna prima sapere quali sono le accuse mosse a Stefano. E queste sono al capitolo 6. Accusa di bestemmia, di aver detto che il tempio sarebbe stato distrutto, e bestemmia contro Mosè, di aver parlato contro Mosè e contro il Tempio. Queste sono le false accuse che gli hanno mosso. solo in minima parte vere. E naturalmente una bugia parziale è una delle cose più difficili da combattere. Una parte di verità e una parte di menzogna. Questo è estremamente difficile da combattere. Qualcosa che è totalmente falso è facile da combattere, ma una menzogna parziale è difficile da combattere. E questo era ciò che Stefano aveva davanti. Senza dubbio lui aveva detto che Gesù avrebbe stabilito un nuovo ordine e che Dio poteva essere incontrato non solo nel Tempio, ma poteva essere incontrato ovunque, col cuore. «Stanno queste cose proprio così?» E gli disse, «Fratelli e padri, ascoltate, ora inizia la difesa di Stefano davanti al Sinedrio, e questo lo porterà fino alla morte. Li farà arrabbiare così tanto che prenderanno delle pietre e digrignando i denti inizieranno a lapidarlo». È interessante che nella sua difesa lui inizialmente è l'accusato. Hanno fatto queste cose contro di lui. Ma prima della fine della sua difesa diventa l'accusatore. È lui che accusa loro. E le sue accuse contro di loro sono qualcosa che non riescono a sopportare. Così prendono delle pietre e lo lapidano. Ma ora inizia la sua difesa, ricostruendo la loro storia. E nel ricostruire la loro storia, la storia del popolo di Israele, va indietro fino al loro padre Abramo, che tutti riconoscevano come il padre della loro nazione, come Dio l'aveva chiamato fuori dalla sua terra, dalla terra dei suoi padri, e l'aveva chiamato ad una terra che avrebbe dato a lui e al suo seme come possessione. Fratelli e padri, ascoltate, il Dio della gloria apparve ad Abramo, nostro padre, mentre egli era in Mesopotamia, prima che abitasse in Carran. Egli disse, «Esci dal tuo paese e dal tuo parentado, e va nel paese che io ti mostrerò». Allora egli uscì dal paese dei Caldei e abitò in Carran. Di là, dopo che suo padre morì, Dio lo fece venire in questo paese, nel quale ora voi abitate, e non gli diede alcuna eredità, neppure lo spazio per posarvi un piede, ma promise di darlo in proprietà a lui e alla sua progenie dopo di lui, quando egli non aveva ancora alcun figlio. E Dio parlò così, che la sua progenie dimorerebbe come forestiera in paese straniero, e là sarebbe tenuta in schiavitù e maltrattata 400 anni. Ma Dio aggiunse, «Io giudicherò la nazione alla quale avranno servito, e dopo ciò essi usciranno e mi serviranno in questo luogo». Poi gli diede il patto della circoncisione, e così Abramo generò Isacco e lo circoncise nell'ottavo giorno. Isacco generò Giacobbe, e Giacobbe i 12 patriarchi. I patriarchi, portando invidia a Giuseppe, lo vendettero perché fosse condotto in Egitto, ma Dio era con lui. E lo liberò da tutte le sue tribolazioni e gli diede grazia e sapienza davanti al Faraone, re d'Egitto, il quale lo costituì governatore sull'Egitto e su tutta la sua casa. Ora i giudei erano molto legati alla loro storia. Avevano un grande rispetto per i morti e c'era questo pensiero che se volevi essere vicino a Dio dovevi essere vicino al corpo dei suoi santi. E così c'era questa pratica comune di andare nelle grotte dove c'erano seppelliti i patriarchi per pregare. Così alle grotte di Macpela a Hebron troverai i giudei venire a centinaia a pregare dove Abramo e Giacobbe sono sepolti. Troverai a Gerusalemme sul monte Sion un posto chiamato la tomba di Davide. A ogni ora del giorno puoi entrare e trovare un anziano ebreo che prega. E lo stesso vale per la tomba di Rachele, vicino a Betlemme. Vanno a pregare nelle tombe delle brave persone, perché pensano che lo Spirito di Dio rimane là intorno, alla tomba dei santi. E quello è secondo loro un buon posto dove pregare. Si vantavano dei loro padri, e parlavano sempre dicendo i nostri padri, e sempre con grande orgoglio. E Stefano, nella sua difesa, dimostrerà loro che la storia dei loro padri non è così nobile e gloriosa come a loro piaceva credere. I loro padri, patriarchi, portando invidia a Giuseppe, lo hanno venduto perché fosse condotto in Egitto. Hanno rigettato Giuseppe, lo hanno venduto come uno schiavo, ma Dio era con lui e lo liberò da tutte le sue tribolazioni e gli diede grazia e sapienza davanti al faraone, re d'Egitto, il quale lo costituì governatore sull'Egitto e su tutta la sua casa. Or sopravvenne una carestia e una grande calamità in tutto il paese d'Egitto e di Canaan, e i nostri padri non trovavano i viveri. Notate, i nostri padri. Ma Giacobbe, saputo che in Egitto c'era del grano, vi mandò una prima volta i nostri padri. Sta incentrando tutto il discorso sui nostri padri, mostrando Giuda e Levi e gli altri come loro padri. La seconda volta Giuseppe si fece riconoscere dai suoi fratelli e fu svelata al faraone la parentela di Giuseppe. Allora Giuseppe mandò a chiamare suo padre, Giacobbe, e tutto il suo parentado, in tutto 75 persone. Giacobbe scese in Egitto, dove morì lui e i nostri padri. Essi furono poi trasportati a Sichem e posti nel sepolcro che Abramo aveva comprato a prezzo d'argento da figli di Emor, padre di Sichem. Ora, mentre si avvicinava il tempo della promessa che Dio aveva giurata ad Abramo, il popolo crebbe e si moltiplicò in Egitto, finché sorse in Egitto un altro re che non aveva conosciuto Giuseppe. Ora, Stefano parla di Giuseppe, che è stato rigettato dai nostri padri, suoi fratelli, venduto come uno schiavo. Questo è il primo esempio di errore da parte dei loro padri, rispetto ad un capo che Dio aveva costituito su di loro. Il secondo esempio che porta loro è quello di Mosè. E quindi passa a Mosè. Questi, usando malizia contro la nostra stirpe, maltrattò i nostri padri fino a far esporre i loro bambini perché non sopravvivessero. Questo è quel faraone, vi ricordate, che diede ordine che tutti i nati maschi fossero uccisi, mentre le femmine potevano vivere. E così cita quell'ordine dato da quel faraone. In quel tempo nacque Mosè, che era bello agli occhi di Dio. Egli fu nutrito per 3 mesi in casa di suo padre. E quando fu esposto, la figlia di Faraone lo raccolse e lo allevò come suo figlio. In realtà dovevano gettare i maschi nel fiume, nel Nilo, e la madre di Mosè l'ha tenuto per 3 mesi e poi l'ha gettato nel fiume, quindi ha obbedito al comando di Faraone, solo che l'ha messo in una cesta in modo che galleggiasse. E la figlia di Faraone l'ha trovato e l'ha cresciuto come un figlio. Così Mosè fu istruito in tutta la sapienza degli egiziani ed era potente in parole ed opere. Ma quando giunse all'età di 40 anni, gli venne in cuore di andare a visitare i suoi fratelli, i figli di Israele. E vedendone uno che subiva un torto, lo difese e vendicò l'oppresso, uccidendo l'egiziano. Ora egli pensava, è interessante, egli pensava che i suoi fratelli avrebbero capito che Dio stava per dare liberazione per mezzo suo, ma essi non compresero. Ora, quando Mosè andò dal suo popolo, pensava: sicuramente riconosceranno che Dio mi ha messo in questa posizione, in modo che io li possa liberare. Ma loro non compresero questo. Il giorno seguente egli comparve in mezzo a loro, mentre litigavano, e li esortò alla pace, dicendo: «O uomini, voi siete fratelli, perché vi fate torto l'un l'altro?» Ma colui che faceva torto al suo vicino lo respinse, dicendo: «Chi ti ha costituito principe e giudice su di noi? Vuoi uccidere me come ieri hai ucciso l'egiziano?» A queste parole Mosè fuggì e dimorò come forestiero nel paese di Madian, dove generò 2 figli. Passati 40 anni, l'angelo del Signore gli apparve nel deserto del monte Sinai, nella fiamma di fuoco di un roveto. Alla vista di ciò Mosè rimase stupito di quel che vedeva, e come si avvicinava per osservare udì la voce del Signore, che diceva: «Io sono il Dio dei tuoi padri, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe». Ma Mosè, tremando tutto, non ardiva alzare lo sguardo. Allora il Signore gli disse: togliti i calzari dai piedi, perché il luogo sul quale stai è terra santa. Ho certamente visto l'afflizione del mio popolo in Egitto, e ho udito i loro sospiri, e sono disceso per liberarli. Per me questo è confortante, il fatto che Dio dice a Mosè: ho visto l'afflizione del mio popolo, ho udito e sono disceso. Quello che era vero per il popolo di Dio allora è vero per il popolo di Dio sempre. Dio vede, Dio ascolta e Dio viene in aiuto. Dio vede la tua afflizione, le tue prove. Dio ascolta il tuo grido, ascolta quando lo chiami. E Dio risponde, Dio viene in soccorso. Or dunque vieni, io ti manderò in Egitto. Quel Mosè che avevano rifiutato, dicendo: chi ti ha costituito principe e giudice? Quello mandò loro Dio come capo e liberatore, per mezzo dell'angelo che gli era apparso nel roveto. Ora, nella loro storia, nella storia dei loro padri, hanno due classici esempi dei loro padri che rifiutano quelli che Dio ha unto, quelli che Dio ha mandato. I fratelli di Giuseppe l'hanno venduto come schiavo, si sono ribellati contro i suoi sogni. Vi ricordate quando ebbe il sogno del sole e della luna e le stelle che si inchinavano davanti a lui, e dei covoni dei fratelli che si inchinavano davanti al suo covone? In questi sogni era dichiarato che Dio aveva stabilito Giuseppe come capo dei suoi fratelli, ma loro si sono ribellati contro questo e hanno cercato di liberarsi di lui, vendendolo come schiavo. Ma Dio lo ha esaltato e lo ha fatto capo proprio là in Egitto, e loro sono andati sotto il suo governo più tardi. Ora lo stesso vale per Mosè. L'hanno cacciato via. Mosè pensava che loro avessero capito che Dio lo aveva costituito come capo su di loro, ma essi non compresero e l'hanno cacciato. Ma 40 anni più tardi Dio l'ha fatto tornare come capo e liberatore del popolo. E così Stefano usa questi due esempi di errori fatti dai loro padri nel riconoscere il piano di Dio e gli uomini mandati da lui. C'è un elemento comune, un nesso in questi due esempi. Egli li condusse fuori, operando segni e prodigi nel paese di Egitto, nel Mar Rosso e nel deserto, per 40 anni. Così la vita di Mosè si può suddividere in 3 periodi di 40 anni. 40 anni nelle scuole degli egiziani, per diventare qualcuno. 40 anni nel deserto, per scoprire di non essere nessuno. 40 anni alla guida del popolo di Israele, nel deserto, per scoprire che Dio può prendere ciò che non è buono a nulla e ricavarne qualcosa. E così le suddivisioni in 3 periodi di 40 anni nella vita di Mosè. Questo è quel Mosè che disse ai figli di Israele: il Signore Dio vostro susciterà per voi, tra i vostri fratelli, un profeta come me. Ascoltatelo. Questo è colui che nell'assemblea nel deserto fu con l'angelo che gli parlava sul monte Sinai. Il termine ecclesia, chiesa, qui tradotto assemblea, letteralmente significa assemblea dei chiamati fuori. Israele non è mai stata chiamata la Chiesa nella propria terra, ma erano stati chiamati fuori dall'Egitto, e così nel deserto erano conosciuti come i chiamati fuori. La Chiesa oggi è composta da quelli che sono chiamati fuori dal mondo, per essere un popolo speciale, una nazione particolare per il Signore. Questo è colui che nell'assemblea nel deserto fu con l'angelo che gli parlava sul monte Sinai e con i nostri padri, e ricevette le parole viventi per trasmetterle a noi. Là Dio diede a Mosè la sua legge, Dio diede a lui le sue parole, ma a lui i nostri padri non vollero ubbidire. Anzi lo respinsero e si rivolsero con i loro cuori all'Egitto. Voi parlate dei vostri padri, i nostri padri questo e i nostri padri quello. Beh, i nostri padri rigettarono la legge di Dio. Lo respinsero e si rivolsero con i loro cuori all'Egitto, dicendo ad Aronne: facci degli dèi che vadano davanti a noi. perché a questo Mosè che ci ha condotti fuori dal paese di Egitto non sappiamo che cosa sia accaduto. Mosè era da 40 giorni sulla cima del monte, e il popolo divenne impaziente, e dissero ad Aronne, «Facci degli idoli, che vadano davanti a noi, perché non sappiamo cosa ne è di Mosè». E in quei giorni fecero un vitello, offrirono un sacrificio all'idolo, e si rallegrarono nell'opera delle loro mani. Allora Dio si ritrasse, e li lasciò servire all'esercito del cielo, come è scritto nel libro dei profeti, «Casa di Israele, mi avete voi offerto sacrifici e olocausti per 40 anni nel deserto? Avete piuttosto portato la tenda di Moloch e la stella del vostro dio Remphan, le immagini da voi fatte per adorarle. Perciò io vi trasporterò al di là di Babilonia. Nel deserto i vostri padri avevano il tabernacolo della testimonianza, come aveva comandato colui che aveva detto a Mosè di farlo secondo il modello che aveva visto. E i nostri padri, dopo averlo ricevuto, lo trasportarono con Giosuè nel paese che era stato posseduto dai gentili, che Dio scacciò davanti ai nostri padri, e là rimase fino ai giorni di Davide, il quale trovò grazia davanti a Dio e chiese di poter trovare una dimora per il Dio di Giacobbe. Fu invece Salomone quello che gli edificò una casa. Ma l'Altissimo, vi ricordate, era stato accusato di parlare contro il Tempio, ma l'Altissimo non abita in templi fatti da mano d'uomo, come dice il profeta. E se andiamo nell'Antico Testamento, troviamo che è scritto che Dio non abita in templi fatti da mano d'uomo. I cieli dei cieli non ti possono contenere. E Salomone dice, non dico che questa sarà la tua dimora esclusiva. I cieli dei cieli non ti possono contenere, quanto più questa casa che ho costruito. Ma Signore, noi vogliamo che questa casa sia un luogo dove ti possiamo incontrare. Il cielo è il mio trono, e la terra lo sgabello dei miei piedi. Quale casa mi edifichereste voi, dice il Signore, o quale sarebbe il luogo del mio riposo? Non ha la mia mano fatto tutte queste cose? Penso a questo ogni volta che do qualcosa al Signore, perché ogni volta che do qualcosa a Dio, gli sto solo restituendo ciò che è comunque suo. Non ha la mia mano fatto tutte queste cose? Io sono un amministratore delle cose di Dio, e donando al Signore sto semplicemente restituendo a Lui quello che gli appartiene. E ora Stefano arriva all'applicazione del punto del suo discorso, e l'applicazione è molto forte e diretta. Uomini di collo duro ed incirconcisi di cuore e di orecchi, voi resistete sempre allo Spirito Santo, come fecero i vostri padri, così fate anche voi, e sottolineo sempre. Voi siete colpevoli, voi pure fate le stesse cose. Quale dei profeti non perseguitarono i vostri padri? E se tornate alla storia di Israele, troverete che i padri hanno perseguitato ogni vero profeta di Dio. Isaia fu perseguitato e alla fine segato in due. Geremia gettato nella cisterna per aver parlato nel nome del Signore. Elia ed Eliseo hanno avuto grossi problemi con i re di Israele perché parlavano apertamente della loro malvagità. I vostri padri, quale dei profeti non perseguitarono i vostri padri? Essi uccisero anche coloro che preannunciavano la venuta del giusto. In altre parole, questi profeti che predicavano della venuta del Messia, questi veri profeti di Dio, sono stati uccisi. Questi profeti che preannunciavano la venuta del giusto, del Messia, del quale ora voi siete divenuti traditori e uccisori. Voi siete peggiori dei vostri padri. Loro hanno ucciso tutti i profeti che sono andati da loro per annunciare la venuta del Messia, ma voi avete ucciso il Messia. Che accusa terribile! Voi siete i traditori e gli assassini del Messia. Voi che avete ricevuto la legge promulgata dagli angeli e non l'avete osservata. Stefano era stato accusato di parlare contro la legge di Mosè e ora dice, guardate, siete voi che non l'avete osservata. Voi l'avete rigettata. All'udire queste cose, essi fremevano in cuor loro e digrignavano i denti contro di lui. Ma egli, ripieno di Spirito Santo, fissati gli occhi al cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla destra di Dio, e disse: «Ecco, io vedo i cieli aperti e il Figlio dell'uomo che sta alla destra di Dio, o meglio, in piedi alla destra di Dio. I vostri padri hanno rigettato Giuseppe, ma Dio l'ha fatto governatore, capo. I vostri padri hanno rigettato Mosè, ma Dio l'ha fatto condottiero, capo. Voi avete rigettato Gesù Cristo, ma Dio l'ha fatto Signore, capo. Vedo i cieli aperti e il Figlio dell'uomo in piedi alla destra di Dio. Gesù nel libro dell'Apocalisse promette a quelli che vincono della chiesa di Laodicea: a chi vince concederò di sedere con me sul mio trono, come anch'io ho vinto e mi sono posto a sedere col Padre mio sul suo trono. Ma qui Stefano non vede Gesù seduto alla destra del Padre, ma in piedi alla destra del Padre. E credo che questo abbia un significato. Credo che Gesù si sia alzato in piedi per ricevere in cielo il primo martire della Chiesa, il primo di milioni che hanno dato la loro vita per la testimonianza di Gesù Cristo. Credo che quando Stefano era ormai pronto ad essere ucciso, Gesù si sia alzato in piedi per riceverlo nel suo regno, il Figlio dell'uomo in piedi alla destra di Dio. Ma essi, mandando alte grida, si turarono gli orecchi e tutti insieme si avventarono sopra di lui, e cacciatolo fuori dalla città, lo lapidarono. E i testimoni deposero le loro vesti ai piedi di un giovane chiamato Saulo. Così lapidarono Stefano, che invocava Gesù e diceva: «Signor Gesù, ricevi il mio spirito». Poi, postisi in ginocchio, gridò ad alta voce: «Signore, non imputare loro questo peccato». E detto questo, si addormentò. Vediamo qui nel martirio di Stefano una grande somiglianza con quello che abbiamo visto nella crocifissione di Gesù. Prima di tutto, Stefano prega per coloro che stavano commettendo quel crimine. Vi ricordate, Gesù disse: «Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno». E qui Stefano dice: «Signore, non imputare loro questo peccato». Prega per i suoi persecutori. Gesù dice: «Pregate per coloro che vi maltrattano e vi perseguitano», in Matteo al capitolo 5, versetto 44. E Stefano segue l'esempio e il comando di Gesù. In secondo luogo, vediamo che Stefano raccomanda il suo spirito a Dio, così come Gesù sulla croce raccomanda il suo spirito a Dio. E così segue l'esempio di Gesù nella crocifissione. E il primo sangue della Chiesa viene sparso. Ma il risultato è che non sono riusciti a tacere la testimonianza della Chiesa, ma anzi hanno fatto sì che la testimonianza si spandesse in ogni luogo, perché allora iniziò una grande persecuzione per la Chiesa. E ci viene presentato uno dei principali persecutori della Chiesa, un giovane giudeo, fariseo di farisei, di nome Saulo. E lui era presente e teneva le vesti di coloro che lapidavano Stefano. Senza dubbio li incitava in questo. Ma credo anche che il modo in cui Stefano sia morto e la reazione che ha avuto in tutto questo abbiano avuto una grande impressione su Paolo. E non si è mai dimenticato di questo. E credo che abbia fatto da sfondo, in definitiva, alla conversione di Paolo. Perché vi ricordate, quando Gesù gli appare sulla via di Damasco, Gesù gli dice: «Saulo, Saulo, ti è duro recalcitrare contro i pungoli». E la morte di Stefano sicuramente è stata un pungolo per Saulo, quest'uomo con la faccia risplendente come un angelo. E senza dubbio quella testimonianza che diede: «Ehi, i nostri padri hanno sbagliato. Giuseppe è stato rigettato dai nostri padri, ma era lui che Dio aveva scelto per governare. Mosè è stato rigettato dai nostri padri, ma era lui che Dio aveva scelto per governare». È possibile che anche noi, quindi, È possibile che anche noi, quindi, stiamo rigettando colui che Dio ha chiamato per governare? E naturalmente Pietro aveva detto: la pietra che gli edificatori hanno rigettato è divenuto la pietra angolare, la testata d'angolo. Mentre parlavo ad un congresso a Gerusalemme, il cui scopo era mettere in evidenza il sostegno della Chiesa evangelica, alla nazione di Israele, a quel congresso, prima di avere la possibilità di parlare, ho ricevuto una lettera da parte di uno dei rabbini di Mia Sharim, un ortodosso radicale, e la lettera era un rimprovero severo per me, perché ero coinvolto in un congresso che cercava di promuovere la pace a Gerusalemme. Era così che si chiamava il congresso: Congresso per la pace di Gerusalemme. E scriveva: Israele non ha diritto ad esistere come nazione finché non riavremo il nostro tempio. E andò avanti scagliandosi contro di me perché sostenevo la causa di Israele come nazione. E io ho testimoniato a molti giudei laggiù, e alcuni sono diventati amici di famiglia. E così ho portato loro questa lettera, piena di odio e di rabbia, e l'ho portata ai miei amici e ho detto: guardate che lettera uno dei vostri rabbini mi ha mandato. E quando questo mio amico ha letto la lettera, si è arrabbiato e ha detto: non farci caso, sono pazzi. Sono un mucchio di radicali, non badare loro, sono pazzi. E io ho detto: ma sono rabbini. Oh sì, ma sono pazzi. Ma sono i capi religiosi, sono i rabbini. Oh, non importa, sono pazzi. Non sanno quello che dicono. E ho detto: questo poi è interessante. Ti sei mai fermato a pensare che sono stati forse uomini come questi a rigettare Gesù Cristo? Radicali? Pazzi? E voi li seguite ancora? Seguite ancora le loro conclusioni pazze e radicali? Non sapeva che dire. Or Saulo approvava la sua uccisione. In quel tempo ci fu grande persecuzione contro la Chiesa che era in Gerusalemme, e furono tutti dispersi per le contrade della Giudea e della Samaria, ad eccezione degli apostoli, e alcuni uomini pii portarono a seppellire Stefano e fecero grande cordoglio per lui. È possibile che questi uomini pii di cui si parla qui non fossero cristiani, membri della Chiesa. E la ragione per cui dico questo è che fecero grande cordoglio per lui. Quando capisci veramente quello che accade ad un figliolo di Dio dopo la morte, la reazione non dovrebbe essere di grande cordoglio, ma allegrezza, per quelli che sono ora con il Signore nel suo regno. È possibile che fossero dei giudei, uomini pii. Vedete, non è scritto che erano cristiani. I giudei spesso venivano descritti come uomini pii. Essi presero il corpo di Stefano e probabilmente fecero cordoglio per questo giovane ucciso così brutalmente da quella folla di radicali. Ma Saulo devastava la chiesa, entrando di casa in casa, trascinava via uomini e donne e li metteva in prigione. E così Paolo aveva il compito affidatogli dal Sinedrio di mettere in prigione quelli che invocavano il nome del Signore, e andava di casa in casa, nelle riunioni che si facevano in casa, e devastava la chiesa. Coloro dunque che furono dispersi andavano attorno annunziando la parola, e quindi questa persecuzione, anziché fermare la testimonianza, ha fatto solo in modo che la parola di Dio si spandesse tutto intorno. Perché dovunque andavano, predicavano la parola di Dio. E così l'Evangelo inizia a spandersi per tutta la Giudea e Samaria. Ora Gesù aveva detto loro: ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi, e mi sarete testimoni in Gerusalemme. E vi ricordate che dissero: avete riempito Gerusalemme della vostra dottrina. E mi sarete testimoni in Gerusalemme e in Giudea e Samaria. E ora quindi vediamo il passo seguente, la Chiesa che va fuori da Gerusalemme, va oltre, in Giudea e in Samaria, come risultato di questa persecuzione di cui Paolo è uno dei principali attori. Or Filippo. Ora si parla del secondo tra i sette scelti per servire alle mense e per occuparsi del programma di assistenza della Chiesa, come Stefano. E Dio ora ne chiama un altro, ripieno di Spirito Santo, di sapienza e di buona testimonianza, e lo usa nel ministero evangelistico. E più avanti, anni più tardi, vedremo che Filippo vive a Cesarea ed è chiamato là Filippo l'Evangelista, e ci viene detto che ha quattro figlie che hanno il dono di profezia. E mentre Paolo torna a Gerusalemme, si ferma da Filippo qualche giorno a Cesarea. E immagino che mentre Paolo era lì, insieme a Filippo abbiano ricordato le prime esperienze, il martirio di Stefano. Paolo era là e sicuramente anche Filippo era lì intorno. E come le loro strade si erano incrociate allora, per poi andare in direzioni diverse. E come Dio li aveva uniti nella predicazione dell'Evangelo. E ora li faceva incontrare, finalmente, là a Cesarea. Or Filippo discese nella città di Samaria e predicò loro Cristo. Ricordiamoci che Cristo è il termine greco che sta per Messia, quindi predicò loro il Messia. Ora anche i samaritani aspettavano il Messia. Vi ricordate quando Gesù ha incontrato la donna al pozzo? Lei disse: io so che il Messia che è chiamato Cristo deve venire. Lui ci insegnerà ogni cosa. Loro aspettavano il Messia. Loro conoscevano le scritture circa il Messia e lo stavano aspettando. E se vi ricordate, la donna andò in città a dire: venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Non sarà forse lui il Cristo? E questi vennero e udirono Gesù e dissero: ora crediamo, non più a motivo delle tue parole, ma perché noi stessi abbiamo udito. E quindi il seme era già stato piantato in Samaria. E Filippo andò a predicare loro il Messia. E le folle, con una sola mente, prestavano attenzione alle cose dette da Filippo, udendo e vedendo i miracoli che egli faceva. Gli spiriti immondi, infatti, uscivano da molti indemoniati, gridando ad alta voce, e molti paralitici e zoppi erano guariti, e vi fu grande gioia in quella città, la città di Samaria. L'Evangelo è ora predicato, e il risultato dell'Evangelo nei cuori della gente è stato che hanno ricevuto grande gioia. E sempre il risultato della predicazione della buona notizia è grande gioia. Ora in quella città vi era da tempo un uomo di nome Simone, il quale esercitava le arti magiche e faceva stupire la gente di Samaria, spacciandosi per un grande uomo. C'era questo tizio, probabilmente uno stregone, faceva magie, stregonerie, e aveva convinto la gente che lui aveva grandi poteri magici. E tutti, dal maggiore al minore, gli davano ascolto, dicendo: costui è la grande potenza di Dio. E gli davano ascolto perché già da molto tempo li aveva fatti strabiliare con le sue arti magiche. Quando però credettero a Filippo, che annunziava la buona novella delle cose concernenti il regno di Dio e il nome di Gesù Cristo, uomini e donne si fecero battezzare. Furono liberati dall'inganno di Simone, accettarono l'Evangelo e furono battezzati. Anche Simone credette, e dopo essere stato battezzato stava del continuo con Filippo. E vedendo le potenti operazioni e i segni che erano fatti, ne rimaneva stupito. Ora gli apostoli che erano a Gerusalemme, quando seppero che la Samaria aveva ricevuto la parola di Dio, mandarono loro Pietro e Giovanni. Pietro e Giovanni, è interessante, sono spesso insieme nei Vangeli. Due uomini dal carattere molto diverso, eppure sempre insieme, e spesso associati l'uno all'altro. Ma è interessante che questa è l'ultima volta che si parla di Giovanni nel libro degli Atti. Di Pietro se ne parlerà ancora in altre occasioni, e poi naturalmente l'attenzione sarà su Paolo e su Barnaba e gli altri. Ma questa è l'ultima volta che si parla di Giovanni. Molto interessante, perché Giovanni ha vissuto più a lungo degli altri discepoli. E negli ultimi anni ha scritto il suo Vangelo, le sue tre epistole e il libro dell'Apocalisse. Ma più avanti, quando si parlerà della Chiesa di Gerusalemme e della questione che viene fuori davanti al Consiglio, Giovanni stranamente non è menzionato. In nessun modo. Non se ne parla affatto. E io non ho una spiegazione da dare su questo. Posso dire solo che non se ne parla e non so perché. Ma come disse lo stesso Giovanni nel suo Vangelo, credo che se fossero state scritte tutte le cose, tutto il mondo non potrebbe contenere i libri che verrebbero scritti. E così quando la Chiesa, quando gli Apostoli, che erano a Gerusalemme, quando seppero che la Samaria aveva ricevuto la parola di Dio, mandarono loro Pietro e Giovanni. Ora, questo esclude che Pietro fosse il Papa, perché Pietro è stato mandato dagli Apostoli, è stato mandato da loro, non era lui l'autorità, non era lui che dava gli ordini, ma è stato mandato. Giunti là pregarono per loro affinché ricevessero lo Spirito Santo, perché non era ancora disceso su alcuno di loro, ma essi erano soltanto stati battezzati nel nome del Signore Gesù. Ora, è interessante come questo versetto sia un problema per molti commentatori della Bibbia. Il fatto che non avessero ancora ricevuto lo Spirito Santo, che non fosse ancora venuto su di loro, è riconosciuto da tutti che una persona è battezzata dallo Spirito Santo nel corpo di Cristo, e nessuno chiama Gesù Signore se non per mezzo dello Spirito. E nel momento in cui uno accetta Gesù Cristo, lo Spirito Santo avviene nella sua vita. Sappiamo che non si può ricevere Gesù senza ricevere lo Spirito Santo nella propria vita. E questo versetto crea molti problemi alla maggior parte dei commentatori, perché dice che questi samaritani avevano creduto ed erano stati battezzati, ma lo Spirito Santo non era ancora disceso su alcuno di loro. E per questo hanno mandato gli apostoli, in maniera che lo potessero ricevere. Sono sorpreso che questi studiosi, che hanno così tanti problemi con questo testo, sono sorpreso che non hanno notato la preposizione usata nel testo greco. Vi ricordate, Gesù disse ai suoi discepoli riguardo allo Spirito: egli è con voi e sarà in voi. Ma più tardi Gesù dice: riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su voi. E questa è la stessa preposizione in greco usata qui, epi. Lo Spirito Santo non era ancora disceso, epi, su alcuno di loro. E i commentatori cercano di dire: beh, se non erano ripieni di Spirito Santo, deve essere stato un caso del tutto particolare qui in Samaria, perché era la prima volta fuori da Gerusalemme, e cose di questo genere. Hanno davvero difficoltà con questo testo e si sentono un sacco di spiegazioni strane, perché non vogliono riconoscere che c'è un'esperienza di rivestimento di potenza da parte dello Spirito Santo diversa dalla conversione, qualcosa di distinto rispetto alla conversione. Ma questo è esattamente quello che questo testo prova, quello che dimostra. Che sì, certo, noi riceviamo lo Spirito Santo in noi quando Cristo viene nella nostra vita, ma c'è un'altra esperienza che viene dopo la salvezza, ed è il rivestimento di potenza, quando le nostre vite sono rivestite della potenza dello Spirito di Dio, perché Lui viene su di noi e ci unge di potenza per servire Dio. Ed è una spiegazione molto semplice, è ovvia. Ma molti commentatori hanno problemi con questo testo e sono impressionato nel sentire le spiegazioni più strane e bizzarre, quando invece tutto è così semplice. Avevano ricevuto Gesù Cristo, erano pure stati battezzati. È quindi chiaro che lo Spirito Santo già dimorava dentro di loro, solo che ancora non avevano sperimentato quel rivestimento di potenza quell'esperienza che gli apostoli avevano avuto nel giorno di Pentecoste, perché non era ancora disceso su alcuno di loro, ma essi erano soltanto stati battezzati nel nome del Signore Gesù. Imposero quindi loro le mani, ed essi ricevettero lo Spirito Santo. Or Simone, vedendo che per l'imposizione delle mani degli apostoli veniva dato lo Spirito Santo, offrì loro del denaro, dicendo: «Date anche a me questo potere, affinché colui sul quale imporrò le mani riceva lo Spirito Santo». Ora, Simone, vedendo che per l'imposizione delle mani degli apostoli veniva dato lo Spirito Santo, offrì loro del denaro. Ci devono essere state delle prove evidenti. Vedendo questo, ci devono essere state delle prove evidenti. Qualcosa che si poteva vedere, qualcosa che si poteva sentire del fatto che avevano ricevuto la potenza dello Spirito Santo. Altrimenti perché avrebbe dovuto chiedere quel potere, come diceva lui? Se avessero semplicemente imposto le mani e detto: «Ricevete lo Spirito Santo, ricevete lo Spirito Santo», senza niente di visibile o di udibile che facesse capire che loro avevano ricevuto lo Spirito Santo, non ci sarebbe stato in Simone il desiderio di avere lo stesso tipo di potere. Non c'è dubbio che ci sia stata un qualche tipo di evidenza che queste persone avevano ricevuto lo Spirito Santo sulle loro vite. E non ho dubbi sul fatto che queste persone stavano parlando in altre lingue, e forse anche profetizzando, come nel caso di Efeso al capitolo 19 degli Atti. Anche se qui non è specificato, credo personalmente che questo sia quello che è successo. E questo è il motivo per cui Simone ha desiderato acquistare questo potere. Ora, il suo desiderio di comprare questo potere o di comprare una posizione nella Chiesa, è da questo che è venuto il termine simonia, cioè l'acquisto di una posizione nella Chiesa. Qualcosa che purtroppo ha permeato la Chiesa nei secoli. E purtroppo la Chiesa ha attraversato un periodo davvero buio nella sua storia, in cui le posizioni nella Chiesa venivano vendute al miglior offerente, vendute all'asta. E ci sono state volte in cui la posizione dello stesso Papa è stata venduta al miglior offerente. Un male terribile, conosciuto come simonia, è entrato nella Chiesa, quando uno compra una posizione di autorità. E questa è una pratica comune tra i maghi. Se un mago ha un bel trucco, gli altri maghi cercano di comprare quel trucco. Com'è che funziona? Ed è una pratica comune vendersi i trucchi l'uno all'altro. E così Simone, dato che era un mago, un ingannatore, nel passato aveva sicuramente comprato vari tipi di informazioni, vari tipi di trucchi. E quindi ora pensò di poter comprare anche questo dono di Dio. Ma Pietro gli disse: «Vada il tuo denaro in perdizione con te, perché tu hai pensato di poter acquistare il dono di Dio col denaro». Che cosa terribile! Tu non hai parte né sorte alcuna in questo, perché il tuo cuore non è dritto davanti a Dio. E Pietro esercita ora il dono del discernimento e va a fondo e affronta ora

le opere che Filippo aveva fatto. In realtà nel suo cuore c'era ancora il fiele dell'amarezza. Amarezza forse per il fatto che non era più visto come uno importante dalla gente. Non era più visto come in passato. Amarezza forse per il fatto che la gente ora stava seguendo un nuovo capo, Gesù Cristo, che Filippo aveva predicato loro. Che quel piccolo gruppo l'aveva lasciato per seguire un altro. E questo gli ha dato fastidio nel profondo del suo cuore. Esternamente era con Filippo, seguiva Filippo, ed era pure stato battezzato, ma internamente nel suo cuore era lontano, fiele di amarezza, legami di iniquità. Che cosa terribile è l'amarezza. Che triste quando una persona ha amarezza nel suo cuore. L'amarezza fa male prima di tutto a te. E può solo farti male, può solo ferirti, può solo rovinarti. Non dovresti mai darle spazio, perché è difficile da superare. Prega a Dio che, se è possibile, ti sia perdonato il pensiero del tuo cuore, poiché io ti vedo essere nel fiele di amarezza e nei legami di iniquità. E Simone rispondendo disse: pregate voi il Signore per me, affinché nulla di ciò che avete detto mi accada. Simone ha chiesto che pregassero per lui, e io credo che fosse sincero. Essi dunque, dopo aver testimoniato e annunziato la parola del Signore, ritornarono a Gerusalemme, dopo aver evangelizzato molti villaggi dei Samaritani. Così Pietro e Giovanni divennero evangelisti. Mentre tornavano a Gerusalemme si fermarono in molti villaggi, villaggi di Samaritani, per predicare loro. Ora un angelo del Signore parlò a Filippo dicendo: alzati e va verso il mezzogiorno, sulla strada che da Gerusalemme scende a Gaza. Essa è deserta. Egli si alzò e si mise in cammino. Ed ecco un uomo etiope, eunuco, un alto funzionario di Candace, regina degli etiopi, sovrintendente di tutti i suoi tesori, che era venuto a Gerusalemme per adorare. Ora egli se ne stava ritornando, e seduto sul suo carro leggeva il profeta Isaia. Tutto ciò è interessante per vari motivi. Prima di tutto è interessante perché ci parla di come Dio ci guida per mezzo del suo spirito. Troppe volte sento gente che mi dice: vorrei tanto sapere qual è la volontà di Dio per la mia vita. E dicendo questo spesso vogliono dire: vorrei che Dio mi mostrasse il mio futuro, vorrei sapere cosa mi accadrà, vorrei proprio sapere cosa Dio ha programmato per me, così potrei sapere se mi piace o no. E quando vogliamo conoscere la volontà di Dio, generalmente vogliamo conoscere quello che succederà nel prossimo anno o nei prossimi 5 anni. Vogliamo il programma dei prossimi 5 anni o il programma dei prossimi 10 anni o 20 anni. Adesso, Signore, adesso facciamo il piano. Ma Dio ha solo detto a Filippo: alzati e va verso mezzogiorno sulla strada che va da Gerusalemme a Gaza. Non gli ha detto altro. Questo è il primo passo nella volontà di Dio. Ora Dio non gli ha detto più niente finché Filippo non ha fatto il primo passo. Molte volte, sebbene Dio ci abbia già rivelato il primo passo, noi non vogliamo muoverci finché non ci dà pure il secondo passo, e il terzo passo, e il quarto passo. E ci viene spontaneo dire: Signore, perché mai vuoi che io vada a Gaza? Non c'è nessuno là. È un posto deserto. Signore, perché vuoi che lasci tutto questo in Samaria? Signore, stai facendo un grosso errore. Ci sono centinaia di persone che si stanno convertendo qui. Vengono e ascoltano l'Evangelo. Questo è bellissimo. Signore, perché dovrei andare a Gaza? E noi vogliamo che il Signore

dica perché quel primo passo e perché solo un passo. Noi vogliamo conoscere l'intero piano, l'intero programma che Dio sta facendo.

Gentili amici in ascolto, buona serata. Vi comunico che da questo momento inizia una trasmissione in diretta. C'è un piccolo cambiamento di programma e ringrazio il Signore che posso essere qui ancora questa sera. Sono Michele, io conduco la trasmissione in diretta del venerdì pomeriggio dalle ore 17 alle ore 19:30 e ripeto, questa sera sono qui. Spero che molti di voi siate all'ascolto, sono in pochi a saperlo di questa trasmissione in diretta. Comunque confidiamo nel Signore, possiamo così, per chi è collegato, possiamo condividere insieme ancora alcuni passi dalla parola di Dio. Abbiamo sempre tanti bisogni nella nostra vita, abbiamo tante necessità, ci sono bisogni primari, ma credo che sia importante per tutti sapere qual è il bisogno fondamentale. Ed entriamo così subito nell'ambito spirituale. Io sottolineo sempre che il bisogno fondamentale dell'uomo è quello di fare la pace con il proprio creatore, con Dio. E perché questo avvenga è necessario che sia ottenuto il perdono dei propri peccati, perché sono i peccati che separano ogni uomo, ogni donna da Dio. E quindi è importante comprendere questo. E fino a quando non realizziamo questa pace con Dio, purtroppo rimaniamo così come siamo, dei ribelli alla volontà di Dio, e addirittura la parola dice che siamo nemici di Dio, siamo quelli che vengono chiamati nella Bibbia empi. Non voglio spaventarvi con questo che sto dicendo questa sera, ma sono qui anche per condividere ancora una volta una parola di pace, una parola di speranza, una parola di vita, una parola di conforto. E per fare questo, amici, dobbiamo impegnarci a sapere e a conoscere chi è il nostro creatore, e detto più in pratica, chi è il Dio della Bibbia, colui che vuole riportarci a sé, uniti a sé. E per fare questo dobbiamo conoscere il suo pensiero e ascoltare l'Evangelo che ci è stato tramandato. Come faccio sempre quando sono qui il venerdì, dopo una breve introduzione faccio ascoltare qualche canto. E intanto, se qualcuno è in ascolto, parlavo con qualche fratello, sorella, anche le mie sorelle in fede e in carne, cioè, stasera ci sono anche tante partite di calcio, tante trasmissioni televisive, e spero che qualcuno sia in ascolto. E se volete mandare qualche messaggio, chi conosce il mio numero sul mio contatto WhatsApp lo potete fare, oppure se volete telefonare in radio meglio ancora. Il numero della radio Evangelo Piemonte è 011 28 0304, lo ripeto, 011 28 0304. Per il mio contatto WhatsApp potete mandare un messaggio a questo numero: 338 49 29 785. Lo ripeto: 338 49 29 785. Ascoltiamo un canto, e se c'è qualcuno che è in ascolto, mi fa tanto piacere se mi dà questo segnale, telefonate in radio, ripeto, 011, il telefono della radio, 011 28
0304. Allora ascoltiamo un canto di Albino Montisci, Eri ricco, Signore.

Allora, siete in ascolto di una trasmissione in diretta dalle frequenze di Radio Evangelo Piemonte. Vado avanti adesso con la lettura di alcuni testi biblici e quando volete potete telefonare a questo numero 011 28 03 04. È un argomento che ho trattato già altre volte, al quale ho dato anche questo titolo, l'amore di Dio per le sue creature e la giustizia di Dio. Mi devo fermare perché arriva una telefonata. Pronto? Con chi parlo? Sì, volevi dire qualcosa?

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Parla forte.
2: Sono...
3: Scusa, allora c'è stato un po' un disguido qui perché ascoltavo la musica. Allora, siamo in diretta da Pesaro, è vero?
1: Sì.
3: E sto parlando con...
1: Renata.
3: Renata, grazie. Dalla voce si sente che sei una ragazzina. Cosa vuoi dire, Renata? Sono stato sono contento che ho sentito che avete già telefonato qualche anno fa e state ascoltando da qualche anno la radio. Cosa vuoi dire, Renata? Sentiti libera.
1: Volevo salutare un po' tutti e anche mia madre voleva salutare.
3: Sì.
1: E volevo dire che Dio vi benedica.
3: Amen, grazie, grazie.
0: Ecco, io sono Dora, la mamma di Renata. Renata Piccolina ha 11 anni. Ah no, ecco, 10 anni e mezzo va. Oh. Se no si arrabbia. Io invece sono un po' grandina, sono 60 anni, quasi.
3: Dalla voce sembra più giovane.
0: Ah, meno male, ma no, sono grande. Ho tre figlie, una di 33, una di quanti anni ha? 29 e la piccolina 11. Dico che sono contenta, veramente, dico la verità, è un 3 anni, forse qualcosa in più che vi ascolto, non chiamo quasi mai perché ancora non... un piede con piede là, nel senso, comunque Radio Piemonte mi ha aiutato moltissimo nel momento in cui, noi siamo straniere, fra virgolette, sono del Congo, Repubblica
3: Democratica del Congo,
0: veniamo da lì, sono 37 anni che sono in Italia.
3: Complimenti non per l'italiano, allora.
0: Ah, grazie, avevo 22 anni, adesso i conti li ho persi, comunque più o meno 38. È un momento un po' complicato e non riuscivo a ritrovare, diciamo, me stessa. Non so, forse era per caso o se il Signore me l'ha messo davanti. Comunque dico che parecchie cose che non conoscevo conosco attraverso la vostra radio. Perché ho fatto un po' di radio, fra Radio Maria, Radio Mater e altro. Adesso un po' di radio cancellato, comunque sono rimasta qui. Perché è una radio che mi ha insegnato molto, non voglio entrare nel particolare per dire sono di questa chiesa o di quell'altra, però la vostra chiesa mi aiuta nel cammino, ecco, diciamo così.
3: Ed ora diciamo
0: ecco,
3: che...
0: ringrazio veramente, posso solo dire grazie, grazie al Signore perché avevo bisogno di ritrovarmi, mi sono ritrovata, ecco. Okay. Non chiamo spesso, ho chiamato un anno o due anni fa, non mi ricordo,
3: sì,
0: ho parlato
3: sì,
0: solo con una signora. Sempre nella sua trasmissione.
3: Era mia moglie che purtroppo adesso è col Signore.
0: Lei
3: è stata con me 46-47 anni in radio e adesso vengo a fare le trasmissioni da solo. Mi dispiace per questo. Comunque la parola di Dio ci dice che quando uno va col Signore è un posto migliore che questa terra. Andiamo avanti.
0: Mi dispiace, ma non l'ho sentito detto per radio, eppure sono collegata quasi 24 ore su 24.
3: Sì, Dora, io sono qui dalla Radio Vangelo Piemonte al venerdì da più di 40 anni e tutti i venerdì, a meno che insomma qualche volta non c'è qualche impedimento, sono in diretta dalle ore 17 alle ore 19:30. Tutti i venerdì.
0: Sì, no, io vi seguo. So che anche Radio Logo qualche volta vado anche lì quando avete finito alle 19:30, qualche volta mi trasferisco per
3: sì,
0: io
3: perché sì,
0: io l'ascolto
3: sì,
0: su internet.
3: Sì, brava. Io ringrazio il Signore per questo, anche se vi ho conosciuto tramite telefono. Il Signore benedica la vostra vita, la vostra casa, la vostra nazione anche. E andiamo avanti con la conoscenza del Signore Gesù Cristo, con la lettura
0: Amen.
3: Della parola di Dio che Amen. Accresce la nostra fede. Benedizione Amen. Nella vostra vita, Dora. Grazie, Renato.
0: Amen. Auguri anche a voi.
3: Grazie.
0: Che
3: buona serata e pace.
0: Altrettanto, grazie.
3: Allora, avevo timore. Che questa sera tra le partite che ci sono e i programmi della televisione ho detto ma ci sarà qualcuno in ascolto ed è sempre una gioia quando prendo una telefonata per la prima volta almeno personalmente Grazie anche al Signore per Renata, meno di 11 anni, e stava ascoltando la radio. Questo mi ha veramente toccato il cuore. Signore, benedica le vostre vite, e andate avanti nella conoscenza, nella grazia, nella pace, mediante la conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo. Grazie per la telefonata. Ne approfitto per chiedere ancora a qualcuno che non ha mai telefonato, per esempio, oppure si è telefonato qualche altra volta. Il telefono adesso è libero, 011 28 03 04. 011 28 03 04. Se volete mandare qualche messaggio sul mio WhatsApp, il numero è questo: 338 49 29 785. Torno alla lettura, anzi devo iniziare ancora la lettura. L'argomento che il Signore ha messo sul mio cuore questa sera è l'amore di Dio per le sue creature e la giustizia di Dio. C'è da dire tanto su questo soggetto. Leggo tre versetti dal libro del profeta Isaia, capitolo 26, dove è scritto dal versetto 8: sulla via dei tuoi giudizi, Signore, noi ti abbiamo aspettato, al tuo nome, al tuo ricordo anela l'anima, con l'anima mia ti desidero durante la notte, con lo spirito che è dentro di me ti cerco, poiché quando i tuoi giudizi si compiono sulla terra, gli abitanti del mondo imparano la giustizia. Versetto 10. Attenzione cosa c'è scritto. Se si fa grazia all'empio, l'empio è il peccatore che è completamente contrario, ribelle alla volontà di Dio. Se si fa grazia all'empio, egli non impara la giustizia, agisce da perverso nel paese della rettitudine e non considera la maestà del Signore. Quello che voglio dire, almeno inizialmente, perché poi se c'è tempo leggerò altri testi, che nella Bibbia in un modo chiaro è rivelato che chi si ribella contro Dio viene a trovarsi in uno stato di alienazione da Lui, cioè diventa una persona estranea a Dio stesso. Nell'Antico Testamento sappiamo che c'era la legge dell'Antico Patto. Troviamo che chi si ribella contro Dio merita la morte. E nella Bibbia c'è questo principio della legge divina, la legge di Dio. Attenzione a quello che sto per dire. Il peccato che c'è nell'uomo non può essere cancellato senza che la pena corrispondente sia stata scontata dal colpevole. Cioè uno commette un peccato e questo peccato, secondo la legge di Dio, non può essere cancellato senza che la pena conseguente al peccato sia stata scontata dal colpevole. E in questo caso il colpevole è il peccatore. Abbiamo letto in Isaia capitolo 26 versetto 10 che se si fa grazia all'empio, egli non impara la giustizia, agisce da perverso nel paese della rettitudine. Ho spiegato più volte durante le mie trasmissioni del venerdì che nella Bibbia si incontra spesso questo aggettivo empio, che nella nostra lingua italiana può essere anche un sostantivo. Quindi empio dal latino significa non pio, una persona senza pietà, crudele, malvagio, persona che rivela scelleratezza. E nella Bibbia l'empio, specialmente nel libro dei Proverbi, parlato tanto, anche nel libro dell'Ecclesiaste, l'empio è chi non ha il timore di Dio. E empio letteralmente significa anche riempito di odio verso Dio. E sapete, sembra una parola pesante questa, ma se parliamo con le persone che conosciamo o non conosciamo per la strada o nei nostri ambienti di lavoro, ci sono tante persone che rivelano proprio questo sentimento, riempite di odio verso Dio. Nel libro del profeta Isaia, capitolo 57 questa volta, al versetto 20, si trova scritto che gli empi sono come il mare. Ripeto, libro di Isaia, capitolo 57, versetto 20. Gli empi sono come il mare agitato quando non si può calmare, e le sue acque cacciano fuori fango e pantano. E dice ancora il profeta Isaia: non c'è pace per gli empi, dice il mio Dio. Quindi per l'empio che resta lontano da Dio, nella sua ribellione a Dio e alla sua parola, all'empio non può essere fatta grazia, abbiamo letto. Ma devo spiegare bene cosa significa, perché Dio vuole fare grazia a tutti. All'empio non può essere fatta grazia, nel senso che la pena e la colpa del peccato devono essere subite da chi le ha commesse. E questa è la giustizia di Dio. Non è la giustizia mia, non è la giustizia di un responsabile di chiesa, qualcuno che si proclama capo della chiesa. Questa è la giustizia di Dio. E voglio ripetere questa espressione: all'empio non può essere fatta grazia, nel senso che la pena e la colpa del peccato devono essere subite da chi le ha commesse. Questa è la rivelazione di Dio. Ma vi devo dire che se questa sera, dopo tanti anni, sono ancora qui, nella Bibbia, nella parola del Signore, a fianco alla giustizia di Dio c'è la rivelazione del suo amore, dell'amore di Dio. E la scrittura insegna che Dio fa essere peccato il suo unigenito figlio Gesù Cristo, per cui la pena e la colpa del peccato vengono a cadere su di lui, e libera l'uomo che si confida nel figlio di Dio. Possiamo trovare una conferma a queste parole se leggiamo per esempio nella seconda lettera di Paolo ai Corinzi, capitolo 5, seconda lettera ai Corinzi, capitolo 5, il versetto 21. Seconda lettera di Paolo ai Corinzi, capitolo 5, il versetto 21. Ascoltate queste parole che hanno un peso eterno, un peso, un grande valore per tutte le persone, ma devono comprendere la giustizia e l'amore di Dio. E Paolo scrive, versetto 21: colui che non ha conosciuto peccato. E chi è questo costui? È il Signore Gesù Cristo, colui che non ha conosciuto peccato. Egli, cioè Dio, lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in Lui. Mi piace tanto questa espressione, perché se togliamo l'amore di Dio e se togliamo anche la giustizia di Dio, oggi saremmo tutti, e anche nelle generazioni passate le persone sarebbero tutte rimaste senza speranza nella loro vita e poi anche per l'eternità. Rileggo questo versetto: colui che non ha conosciuto peccato, Gesù Cristo, egli, Dio, lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in Lui. Che meravigliosa questa parola, amici, anche fratelli e sorelle, se siete in ascolto. Così la Bibbia, la parola di Dio, ci presenta Gesù Cristo come colui che soffre con la morte sostitutoria al Calvario. Perché sostitutoria? Perché sempre l'Apostolo Paolo, quindi la rivelazione della parola di Dio, dice che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. E lo stesso Apostolo Paolo nel capitolo 6 alle lettere Romane dice: il salario, cioè la conseguenza del peccato, è la morte, e quindi dobbiamo morire noi. Ma la parola di Dio ci presenta Gesù Cristo come colui che soffre, ha sofferto, e con la sua morte sostitutoria a Calvario, egli, per tutti quelli che credono, li dichiara giusti davanti a Dio. Allora possiamo dire che questo è l'amore di Dio. Se da un lato noi abbiamo la dichiarazione della giustizia di Dio, cioè Dio deve condannare il peccato del peccatore, quindi questa è la dichiarazione della giustizia di Dio, da un lato abbiamo ugualmente la dichiarazione dell'amore di Dio, e abbiamo letto che Dio doveva condannare tutte le sue creature, ma Dio è amore, ci ha creati per amore, e quindi cosa ha fatto? Ha fatto cadere la colpa e la pena del nostro peccato, noi peccatori, sull'unigenito suo figlio, colui che non aveva conosciuto peccato, colui che aveva fatto sempre la volontà del Padre, colui che aveva parlato come nessuno che aveva parlato, colui che ha fatto sempre il bene, colui che andava di luogo in luogo facendo del bene e manifestando tutta la divinità di Dio. Non so se c'è qualcuno in ascolto che vuole fare qualche domanda in merito. È un messaggio meraviglioso questo, e sono contento di trovarmi qua oggi. Sono già le ore 21:34, 011 28 0304 è il nostro numero di telefono. Se c'è qualcuno che vuole telefonare, prendo volentieri la telefonata. Grazie a tutti quelli che vorranno farlo, e il Signore benedica la vostra serata e anche l'ascolto di questa parola, che è la parola del Signore. Ascoltiamo ancora un canto, e se volete telefonare, telefonate.

Sono le ore 21:40 e siete in ascolto di Radio Evangelo Piemonte, e questa sera sono in diretta, e quindi se volete potete parlare con me, fare delle domande. E sto sviluppando questo argomento che ho iniziato: l'amore di Dio per le sue creature, per tutti gli uomini e le donne, e la giustizia di Dio. Ci siamo fermati su queste espressioni, che l'amore di Dio è questo. Se da un lato abbiamo la dichiarazione della giustizia di Dio, dall'altro lato abbiamo ugualmente la dichiarazione dell'amore del Signore. E abbiamo detto e sottolineato già abbastanza che Dio ha fatto cadere sul suo Figlio Gesù Cristo la colpa e la pena del peccato del peccatore, e tutti gli uomini sono peccatori e hanno bisogno di ravvedimento. È questa la rivelazione della parola di Dio. È questa tutta la religione pura, santa e immacolata rivelata nella Bibbia. È questo il grande piano della grazia di Dio. È questo il grande piano della salvezza di cui parla la Bibbia. Nel giardino dell'Eden, all'origine della creazione, Dio, leggiamo, che ha messo alla prova la volontà di conoscenza e di ubbidienza dell'uomo e della donna. Ha provato, cioè, quello che l'uomo avrebbe fatto di questo grande principio di libertà. Perché Dio, nella sua sovranità, nella sua essenza, nella sua onniscienza, in tutto ciò che egli è, ha fatto un grande dono alle sue creature, la libertà. E noi nella parola di Dio, che è la Bibbia, troviamo questa rivelazione. L'opporsi a Dio e il non voler ascoltare la sua voce, diciamo anche i suoi comandamenti, e da restringersi in una frase: sarò simile all'Altissimo. E questo era il pensiero del nemico di Dio, Satana, Lucifero, Isaia 14:14. Che orgoglio! L'orgoglio di Satana, colui che è chiamato appunto Lucifero, che significa portatore di luce, ma a modo suo, è stato portato avanti. Quindi l'orgoglio di Satana è stato portato avanti nella tentazione ad Eva e Adamo nel giardino di Eden. Colui che aveva detto, e con questo cadde, sarò simile all'Altissimo, cioè Satana, è colui che dirà poi a Eva, come leggiamo in Genesi capitolo 3 al versetto 4, no, non morirete affatto, ma Dio sa che nel giorno che mangerete i vostri occhi si apriranno e sarete come Dio, avendo la conoscenza del bene e del male. Qui ci troviamo appunto nel giardino dell'Eden. Dio aveva detto ad Adamo ed Eva di mangiare i frutti di tutti gli alberi tranne il frutto di un albero, altrimenti sarebbero caduti nel giudizio e nella condanna di Dio. Chi conosce un po' questo passo, ripeto, si trova nel capitolo 3 del libro della Genesi. Per esempio al versetto 1 è scritto: il serpente era il più astuto di tutti gli animali dei campi che Dio il Signore aveva fatti. Esso disse alla donna: come? Dio vi ha detto di non mangiare da nessun albero del giardino? La donna rispose al serpente:
Del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino Dio ha detto: non ne mangiate e non lo toccate, altrimenti morirete. Versetto 4. Il serpente disse alla donna: no, non morirete affatto, ma Dio sa che nel giorno che ne mangerete i vostri occhi si apriranno e sarete come Dio, avendo la conoscenza del bene e del male. Allora, cioè, colui che aveva detto sarò simile all'Altissimo, e ripeto Satana, tenta Eva e Adamo nello stesso principio, dicendo: voi potete essere, sarete come Dio. Allora noi possiamo vedere che la parola del Signore ci rivela la situazione dell'uomo e della donna dal momento in cui si distaccano da Dio e si ha quella che teologicamente si chiama la caduta. Ed è una situazione, attenzione, mescolata di orgoglio e di indipendenza. Allora, l'uomo in genere, l'uomo che non vuole ascoltare Dio, sceglie una via di indipendenza, una via di distacco che in un primo momento non è una via subito di aperta ribellione, ma, attenzione, è una via nella quale egli vuole decidere da sé e per sé di tutto quello che potrà essere la sua vita. E gli uomini oggi, tra i tanti bisogni che hanno, hanno proprio bisogno di comprendere bene questo concetto, perché si rendano conto della effettiva situazione di divisione nella quale si trovano quando la loro vita non fa a capo a Dio. Quando l'uomo non è in relazione col suo creatore, vive la sua vita nello spirito di indipendenza da Dio, ed è quello che avviene a miliardi e miliardi di persone oggi. Ripeto, quando l'uomo non è in relazione col suo creatore, vive la sua vita nello spirito della indipendenza da Dio, e non appena l'uomo diventa indipendente da Dio, egli rotola in una china di progressiva rovina, perché è solo l'essere in Dio che permette all'uomo di mantenersi in uno stato spirituale e moralmente giusto. Perciò si potrebbe dire che l'uomo non ha scelto il male in senso assoluto, ma piuttosto ha scelto di agire indipendentemente da Dio. E questo è quello che si verifica ancora oggi. E quindi ha scelto di vivere la sua vita in modo che Dio non è al primo posto, e questo distacco da Dio produce tutta la decadenza morale e spirituale. È qualcosa che sembra non apparire a prima vista, eppure è là in tutta la sua potenza, mettendo le creature umane in uno stato di assoluto di degradazione, in uno stato per cui non è possibile che le loro opere possano piacere al Signore e che loro possano trovare forza per ritornare alla comunione con Dio. Perché ogni volta che perdiamo la comunione con Dio, noi siamo trascinati dagli elementi del mondo, siamo trascinati da tutto quello che ci circonda, siamo trascinati dallo spirito del mondo e da quello che purtroppo viene da Satana mentre viviamo qui su questa terra, viene dalla nostra natura peccaminosa, quindi ciò che la Bibbia chiama la carne, e viene dal mondo, questa società che vive
sotto il controllo di Satana. E questo non è un pensiero mio. La parola dice che Satana è il principe di questo mondo, il principe della potenza dell'aria, che opera nei cuori, nella mente delle persone ribelle a Dio e alla sua parola. E tutto quello che erroneamente insegnano le filosofie e le religioni in genere non portano ad avvicinare l'uomo a Dio, perché non parlano del fatto che le persone devono comprendere che sono i peccati che commettono che li separano dal proprio creatore, e hanno bisogno di sapere che nel suo grande amore Dio ha provveduto il mezzo di salvezza, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo, per poter tornare in comunione. Ma per poter realizzare questo devono credere alcune cose che sono rivelate nella parola di Dio. Credere soprattutto che Gesù Cristo è il Figlio.

ed è morto per i nostri peccati, e credere poi che Gesù Cristo lo ha risorto dai morti. Allora, se c'è qualcuno che vuole chiamare può farlo, adesso sono le ore 21:52, il telefono è libero, 011 28 0304. Vediamo se qualcuno ha la possibilità. È logico che per avere la possibilità deve ascoltare e sapere che io sono in diretta, qui posso prendere la vostra chiamata. Se c'è qualcuno che vuole dare cenno del proprio ascolto, mi fa piacere questo, perché io vengo tutti i venerdì, quasi nessuno sapeva di poter essere qui questa sera in diretta, quindi ringrazio Dora e Renata da Pesaro che hanno voluto così telefonare, e ripeto, questo mi ha dato tanta gioia. 011 28 0304, vediamo se qualcuno è in ascolto e vuole telefonare. Nel frattempo ascoltiamo un canto.

Allora, ore 22 in questo momento, sarò qui fino alle ore 22:30. Spero che alcuni di voi, alcuni siano ancora in ascolto. Torniamo al nostro argomento. Vedete, cari amici, giovani o meno giovani, quando noi dobbiamo valutare la situazione dell'uomo, dobbiamo farlo dal punto di vista di Dio, cioè dobbiamo guardare con la misura che ci dà la rivelazione del Signore, che è la sua parola. Altrimenti avviene che, per esempio, del peccato o anche della nostra condizione davanti a Dio, noi abbiamo un concetto sbagliato e abbiamo anche un concetto sbagliato di Dio stesso. Non lo riconosciamo per come Egli si rivela e si è rivelato nella sua parola, che è la Bibbia. Quando noi leggiamo nel libro della Genesi, per esempio, Genesi capitolo 6, e quando leggiamo nell'Evangelo di Matteo degli uomini, delle donne prima del diluvio, Gesù stesso dice che ad un certo punto furono portati via tutti quanti. E oggi ci sono delle persone che non riconoscono la giustizia di Dio, non riconoscono la bontà di Dio, mentre vedono Dio un impostore, uno che non ama le sue creature. E tornando al discorso delle persone prima del diluvio, c'è da domandarsi: ma che cosa facevano queste persone? È detto che mangiavano, bevevano, è detto che si sposavano, è detto che attendevano alle cose della vita, e quindi possiamo dire che compravano, vendevano, costruivano. E possiamo anche dire: ma questa è la vita normale di tutte le persone, di tutte le donne. Che male c'è in tutto questo? Questo è lo sviluppo della vita qui su questa terra. Questo è il mantenersi nei principi fondamentali dell'esistenza umana. Dobbiamo vivere, dobbiamo lavorare, dobbiamo costruire, dobbiamo realizzarci. L'uomo, la donna fa questo: compra, vende, studia, conquista, viaggia, realizza degli affari, realizza dei progetti, attende alle cose della vita. L'uomo è una creatura piena di genio, di ingegno, perché è una creatura di Dio, creato a sua immagine e somiglianza, pur se decaduta a causa proprio del peccato, ma è stato fatto a immagine di Dio. E possiamo domandarci: dov'era il male di queste persone che Dio ha portato via? Che cosa c'era di male in questa gente? Chi è questo Dio che condanna e che porta via questa generazione come una ondata tremenda, tremenda di morte, che è il diluvio? Se noi ci mettiamo dalla parte di Dio e vediamo il suo giudizio su questa generazione, lo vediamo come lo vede Dio, capiamo perché Lui giudica così. Quando si parla e si legge della generazione prima del diluvio, è scritto in Genesi 6, dal versetto 5: il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che il loro cuore concepiva soltanto disegni malvagi in ogni tempo.
Il Signore si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo. Sotto ogni aspetto, il cuore dell'uomo, insanabilmente maligno, privo di ogni senso morale, vizioso, corrotto, questo cuore, e che il Signore disse che non avrebbe più voluto avere nessuna relazione con questa. Questo è il giudizio dalla parte di Dio, e questo è il giudizio che noi dobbiamo ricordare. Noi dobbiamo riguardare le cose dal punto di vista spirituale, e se da un certo momento noi desideriamo ascoltare che cosa ci dice questo Dio della Bibbia, dobbiamo metterci nella sessione del suo ragionamento, se poi lo vogliamo accettare o no. Questa è una questione che riguarda la nostra coscienza, che riguarda la nostra volontà di accettare o di rigettare quello che Dio ci presenta. Ma è il ragionamento di Dio che vale. E allora noi vediamo che questo che sembra apparente vivere una vita normale, una vita onorabile, come noi diciamo, è un uomo giudicato da Dio, è un essere depravato, un essere con un cuore inesorabilmente maligno. E tutto questo, amici, lo possiamo descrivere dal fatto che, a cui accennavo all'inizio, tutto questo avviene per la indipendenza dell'uomo da Dio. Noi dobbiamo capire che l'indipendente da Dio crea tutto questo, e noi uomini la possiamo chiamare indipendenza, la vogliamo chiamare senso di libertà, come vogliono le persone, la vogliamo chiamare autodominio, la vogliamo chiamare liberazione da tutto quello che possa essere una costrizione. Chiamiamolo come vogliamo, ma è questa indipendenza da Dio che produce il male. E se vogliamo metterci nel ragionamento di Dio, bisogna ascoltare quello che Lui dice nella sua parola, e dobbiamo ascoltare tutto l'arco della rivelazione. E allora è avvenuto che un miscuglio di poco bene naturale, perché noi uomini siamo anche capaci di avere un certo bene naturale che ci viene dalla creazione, e di grande male, un miscuglio di un certo bene naturale e di grande male, e questo miscuglio che è stato portato avanti ed ha costituito l'impianto della vita umana. Allora Dio fa sentire la sua voce. Dio ha parlato, Lui parla alla sua creatura. Dio cerca di convincere con la sua parola che l'uomo è peccatore, che l'uomo è sbagliato, che l'uomo è storto davanti a Dio per natura, per vita pratica e per azione. Ed è questo peccato dell'uomo che lo tiene separato da Lui. Questa indipendenza che egli ha scelto lo pone in una situazione di sbaglio, in una situazione di errore, in una situazione in cui egli non ha capacità di fare il vero bene in assoluto, e in questa situazione non può avere comunione con Dio. La giusta relazione con Dio può essere ristabilita a due condizioni. E amici, qui non si tratta di dire io ho la mia religione, il mio credo, i miei riti. Noi dobbiamo comprendere chi è Dio e chi siamo noi peccatori. Allora la giusta relazione con Dio può essere ristabilita a due condizioni. Primo, che l'uomo riconosca di essere peccatore. E secondo, che l'uomo accetti il mezzo di grazia e di salvezza che Dio ha provveduto. Così l'uomo o è condannato ad essere separato da Dio e rimane in questa scelta che ha fatto se non si ravvede, e questa è la giustizia, o l'uomo può essere liberato se accetta il concetto della rivelazione, la sostituzione che Dio nella sua grazia ha provveduto per lui. E questo è l'amore di Dio. Quindi da una parte c'è la giustizia di Dio e da una parte c'è l'amore di Dio. E la giustizia di Dio è qualcosa di meraviglioso, non ci deve spaventare.
perché noi eravamo peccatori, abbiamo offeso Dio, ci siamo ribellati. E ho detto più volte che la conseguenza, il salario del peccato è la morte, e Dio doveva distruggere tutti, ma dobbiamo sapere che ha predicato la pazienza di Dio, ha predicato tramite un uomo che ha avuto fede quando gli altri vivevano nella corruzione, un certo Noè, e così ha costruito un'arca, e tutti quelli che sono entrati nell'arca sono sfuggiti al diluvio. E questo è diciamo un'indicazione che tutti quelli che oggi ascoltano l'Evangelo si riconoscono peccatori, l'arca della loro salvezza è Gesù Cristo con l'opera perfetta di sostituzione sulla croce. E questo che voglio predicare, questo quello che prego, è questo l'Evangelo che deve essere accettato, capito e creduto, perché l'Evangelo è fondato sulla persona e l'opera del Signore Gesù Cristo. Qui non ci sono meriti delle persone, degli uomini, delle donne. Noi non possiamo acquistare la nostra salvezza, non la possiamo guadagnare, perché siamo dei peccatori perduti. E se possiamo dire che possiamo essere salvati è per la misericordia di Dio, perché Lui ancora oggi vuole fare grazia e fa grazia, perché l'opera del Signore Gesù Cristo è perfetta. E Gesù Cristo è vero che è morto per i nostri peccati, è vero che è risorto per i nostri peccati, ma è vivente e può operare per la nostra anima, il nostro spirito e anche per il nostro corpo, e vuole salvarci. Io non so a quest'ora quanti di voi siano ancora in ascolto, ma spero che qualcuno possa sia in ascolto e possa comprendere soprattutto quello che sto dicendo. Ed è per questo che vi invito a telefonare oppure a leggere la parola di Dio e cercare di comprendere quest'amore di Dio e questa sua giustizia. Quindi e Dio ha parlato attraverso le generazioni umane, dice la parola, ha parlato per mezzo dei suoi profeti e poi definitivamente ha parlato a noi uomini attraverso il suo figlio Gesù Cristo. E di questo messaggio noi abbiamo nel libro santo, la Bibbia, l'intero valore. Il messaggio di Cristo ritorna ancora a rivelare il messaggio della rivelazione di Dio. Il Signore Gesù ha messo in evidenza che il male è nell'uomo. Il male nell'uomo. Il peccato è nell'uomo, nella donna. L'Evangelo è questo messaggio, è questa buona notizia di salvezza, che è notizia di purificazione e di liberazione. Oh, come questo Signore parla chiaramente, come è meraviglioso tutto quello che il Signore vuole che noi possiamo comprendere. Gli uomini e le donne non hanno bisogno di quello che viene prodotto dall'uomo, non abbiamo bisogno dei prodotti della scienza, amici in ascolto, non abbiamo bisogno dei prodotti della tecnica sviluppata nel nostro mondo, anche se portano tanti vantaggi. Non abbiamo bisogno di produrre buone opere per ottenere benefici spirituali. Non abbiamo bisogno neanche dello sforzo profuso per apparire persone buone. La scienza, sì, la scienza, io non sono contrario alla scienza, non dobbiamo essere contrari alla scienza, ma a causa del cuore dell'uomo insanabilmente maligno, l'uomo si è posto su questa linea. Man mano che avanza nel cammino di progresso, di conoscenze e di conquiste, Dio, colui che è la vera scienza, in proporzione inversa, sarà abbandonato. Noi dobbiamo seguire Dio, non quello che viene dalla scienza o dal progresso. E poi ci sono tante persone che si basano sulle buone opere, che possiamo dire tutto quello che viene dalla natura umana e che viene presentato davanti a questa divinità per cercare di propiziarsela, per cercare di stare tranquilli,
perché non si sa mai, come si dice. Dobbiamo essere seri e sobri davanti all'Evangelo del Signore Gesù Cristo e l'Evangelo di Dio. Non ci sono scritte le buone opere che provengono dalla natura umana. Riflettiamo bene, amici e fratelli e sorelle. Ripeto, nella Bibbia non ci sono scritte le buone opere che provengono dalla natura umana. C'è scritto che le opere che vengono da un cuore non rigenerato sono opere malvagie e contaminano l'uomo sempre di più. Non ci sono scritte buone opere che vengono dal cuore non rigenerato. Il Signore disse ad Israele che le loro opere erano come un panno lordato, Isaia 64, versetto 6. Tutti quanti siamo diventati come l'uomo impuro, tutta la nostra giustizia è come un abito sporco, tutti quanti appaiamo come foglie e la nostra iniquità ci porta via come il vento. Versetto 7 dice: non c'è più nessuno che invochi il tuo nome, che si risvegli per attenersi a te, poiché tu ci hai nascosto la tua faccia e ci lasci consumare dalle nostre iniquità. E l'apostolo Paolo ha scritto ai Filippesi, capitolo 3, versetto 8. Certo, era l'apostolo Paolo, lui vedeva tutto, aveva tutta la rivelazione di Dio, ma aveva anche un programma da lasciare a noi, da lasciare alla vera Chiesa. Dice: anzi, a dire il vero, ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutto. Io considero queste cose come tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo e di essere trovato in Lui, non con una giustizia mia derivante dalla legge, ma con quella che si ha mediante la fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio basata sulla fede. Termino questa parte qui. Poi ci sono le persone che dicono: ma io non ho fatto male a nessuno. Molte persone affermano questo: non ho fatto male, sono un bravo uomo, un bravo marito, una brava moglie, madre, padre, un bravo figlio, figlia, sono un bravo datore di lavoro o bravo prestatore d'opera. Se lo sei stato, è logico, socialmente parlando. Ma chiediti questa sera: che tipo di bene hai fatto? Che cosa ha motivato tutto quello che hai fatto e sei stato? Chi ha motivato la tua esistenza? Nella Bibbia, in modo particolare nel Nuovo Testamento, ci sono due parole dal greco che parlano della trasgressione dell'uomo rispetto a Dio e parlano della sua posizione di peccatore. Una prima parola è tarabasis, che indica la volontà della trasgressione alla legge del Signore. E questa parola viene citata dall'apostolo Paolo nella lettera ai Romani al capitolo 2. Dice ai giudei, versetto 17: ora se tu ti chiami giudeo, ti riposi sulla legge, ti vandi in Dio, conosci la sua volontà e sai distinguere ciò che è meglio, essendo istruito dalla legge, e ti persuadi di essere guida dei ciechi, luce di quelli che sono nelle tenebre, educatore degli insensati, maestro dei fanciulli, perché hai nella legge la formula della conoscenza della verità. Come mai, dunque, tu che insegni agli altri non insegni a te stesso? Tu che predichi non rubare, rubi? Tu che dici non commettere adulterio, commette adulterio? Tu che detesti gli idoli, ne spogli i templi? Tu che ti vanti della legge, disonori Dio trascredendo la legge? Infatti, come è scritto, il nome di Dio viene bestemmiato per causa vostra fra gli stranieri. Gli stranieri sono i non giudei, non ebrei. Così l'uomo non rigenerato, qualunque sia la sua religione, qualunque sia la sua morale, la sua cultura, la sua razza, se non è stato rigenerato, se non è nato di nuovo dal punto di vista spirituale, quest'uomo impreca, bestemmia,
fa tutto quello che è contrario a Dio. Questa è la realtà oggi nel nostro mondo. È un empio, come ho spiegato prima, ed è l'uomo depravato, cioè privo di ogni senso morale, è l'uomo peccatore, cioè uomo donna che ha peccato e commette peccato abitualmente, è l'uomo che socialmente la società stessa espelle da sé, o almeno lo vede catalogato in una certa situazione. E c'è poi nel Nuovo Testamento un'altra parola dal greco, anomos, che porta l'altra parola anomia, che parla di una persona che della legge del Signore non interessa proprio, proprio niente, come se non esistesse. Cioè non è che si ponga in cuore di trasgredirla questa legge e dire non ne voglio sapere, Dio è un essere molto lontano dalle sue creature, è un Dio impositore. No, non è questo. Un anomos è una persona a cui non interessa proprio niente di quello che Dio abbia detto e dice nella Bibbia. E questa parola anomia nella Bibbia, sapete com'è tradotta? Iniquità, iniquità. Perché se una persona non ascolta quello che Dio stesso dice e ha voluto rivelare nella sua parola, questa persona è un uomo, una donna iniquo, iniqua. Se non agisce secondo la santa volontà di Dio, quest'uomo è iniquo, ed è questa persona che ha bisogno del Signore nella propria vita, anche se dice io non mi sono mai messo contro questa legge. Essere iniquo, e questa parola è adoperata per indicare tutti quelli che hanno crocifisso il Signore Gesù. Non dire io sono una brava persona, hai bisogno del Signore, hai bisogno della salvezza, hai bisogno della liberazione che viene da Lui. Sono le ore 22:22. Questa sera è una trasmissione particolare. Voglio dire a tutti gli amici, anche fratelli che probabilmente sono ancora in ascolto, che con la grazia del Signore e con la sua guida ogni venerdì dalle ore 17 alle ore 19:30 potete ascoltare una trasmissione in diretta dal titolo Dialogando sulla Parola. Quindi se avete tempo e disponibilità e anche interesse, come dico sempre, ascoltate. Potete sintonizzarvi su Radio Evangelo Piemonte il venerdì, ma anche su Radio Logos di Foggia. Quindi il venerdì dalle 17 alle 19:30 sono in diretta e potete ascoltare da Radio Evangelo Piemonte e da Radio Logos di Foggia. Da alcuni mesi stiamo trasmettendo su tutto il Piemonte sul canale digitale DAB, quindi dovete comprare una radio che, in cui è disponibile questo canale, questi canali digitali DAB, e per il Piemonte dovete cercare come radio Evangelo Piemonte, poi andate sul canale 9C e 8C. Per Radio Logos di Foggia invece, Radio Logos, se cercate Radio Logos sul DAB, andate sul canale 5A e 5B. Ore 22:23, se c'è qualcuno in ascolto e vuole farmi felice, nel senso che mi dà cenno, può telefonare a questo numero 011 28 0304. Tra qualche minuto concludo con la preghiera, e come ho appena detto a tutti quelli che sono in ascolto, è logico, potete sintonizzarvi per venerdì prossimo dopo le ore 17, e la trasmissione dura fino alle ore 19:30. Ascoltiamo un canto, è solo 1-2 minuti, e poi concludo con la preghiera. Grazie a tutti quelli che sono rimasti all'ascolto. Saluto la signora Dora da Pesaro che ha voluto telefonare, e anche la sua bambina Renata. Signore, vi benedica.

0: Allora, ringrazio una sorella che ha telefonato a quest'ora dall'Australia e sono rimasto un po' sorpreso. Grazie sorella, benedizione del Signore. E io devo chiudere la trasmissione e, come ho detto, vi do appuntamento a venerdì prossimo, Dio volendo, dalle ore 17 alle ore 19:30. Voglio chiudere con una preghiera. Signore, ti ringrazio al termine di questo giorno per questa possibilità che mi hai concesso di essere qui ancora una volta a predicare l'Evangelo, innalzare il tuo nome, come diceva questo canto, e anche condividere la fede, la testimonianza e tutto quello che possiamo vivere per la tua grazia in te. Benedici qualche persona, i fratelli e le sorelle che hanno avuto modo di ascoltare e anche di ricevere questa preziosa parola. Abbiamo bisogno del continuo, Signore, per poterti conoscere di più e vivere le realtà nel tuo regno, perché tu dimori dentro di noi. Vogliamo pregarti per qualcuno in modo particolare che ha potuto ascoltare questa sera e che possa riflettere sulla sua posizione, condizione spirituale davanti a te. Signore, tu lo ami, sei morto anche per questa persona, uomo o donna, ma occorre la nuova nascita, occorre la convinzione di peccato, occorre la convinzione della tua giustizia che porta poi a comprendere e a credere all'opera di Gesù Cristo, e la convinzione che ci sarà un giudizio per tutti quelli che non ascoltano, e tu giudicherai i vivi e i morti, quelli che hanno lasciato questa terra. Signore, benedici tutta l'opera tua, tutto quello che è stato detto oggi in tanti locali che vengono chiamati chiese, locali di culto, tutto quello che è stato rivolto nel tuo nome, che porti salvezza, liberazione, forza, Signore, e anche pienezza di spirito, consacrazione a te. Benedici le persone sole e ammalate, le persone che si trovano in quelle nazioni lì dove c'è la guerra, dove c'è la persecuzione, e ancora grazie per questi mezzi che ci hanno permesso di portare ancora l'Evangelo nella casa. Grazie nel nome del tuo figlio Gesù Cristo. Saluto il fratello Stefano da Biella, ho visto che ha detto che ha scoperto da poco che ero in diretta, e saluto a tutti. Allora, Dio volendo, a venerdì prossimo dopo le ore 17.
1: Cessante, cioè nella tendenza a volte a drammatizzare o esagerare, nella necessità, non so, di sedurre e conquistare o a livello sociale o sessuale, e in una dipendenza immatura e poco realistica dalle altre persone. Allora, questi dati, tratti appunto da questo autorevole testo di psichiatria, ci pongono davanti ad un'alternativa. Se per essere facilmente suggestionati è necessario un tipo di personalità isterica, come abbiamo letto, allora o tutti i credenti sono isterici, oppure la manifestazione della fede, come la preghiera, non sono necessariamente frutto di suggestione. Ora, credo che la risposta a questa domanda sia già presente nella domanda stessa. È vero che a volte certe manifestazioni di vita religiosa possono sembrare poco autentiche e forse più il frutto di suggestione personale o collettiva. In tal caso l'autocritica fa sempre bene, anzi va sempre fatta. Ma la vera preghiera però è l'atto che forse più di ogni altro rifiuta la suggestione, perché mantiene tutta la personalità, la mente, la volontà, le emozioni, in un vero stato di allerta. Non in uno stato di dormiveglia mentale, ecco, di assoggettazione mentale. La preghiera secondo la Bibbia, non è la ripetizione abitudinaria e meccanica di formule, di frasi, di parole che portano lentamente a spegnere il cervello o abbassare le proprie capacità critiche. Al contrario, la preghiera cristiana richiede, da un lato, una sana conoscenza di Dio attraverso la sua parola, dall'altro anche un atteggiamento estremamente realistico riguardo alla propria situazione e alla realtà in cui si vive. Quindi credo che chi vive una sana preghiera, così come indesse nella Bibbia, è la persona più lontana, più estranea ad essere suggestionata. Infine, per concludere, la suggestione, la preghiera o la fede in generale si distinguono anche per la durata dei loro effetti. La suggestione ha un carattere, sappiamo, transitorio. Il problema che si credeva eliminato ricompare dopo poco tempo. È un po' come un calmante, passata la sua azione analgesica, il livello del dolore torna ad essere esattamente come prima, senza alcun miglioramento. La suggestione quindi ha una funzione puramente sintomatica, cioè attenua il sintomo, il dolore, il disagio, eccetera, ma non risponde al vero problema di fondo. Gli effetti invece della vera preghiera non sono transitori. Certamente anche i veri credenti possono passare attraverso delle forti crisi, fallire in tante cose, fare passi indietro, eccetera. Ma i cambiamenti radicali e profondi operati dallo Spirito Santo nella loro vita non potranno mai essere estirpati o perdersi del tutto, neppure in tempi di crisi profonda. Proprio perché la preghiera, come abbiamo detto poco fa, richiede l'attenzione di tutta la personalità ed una certa consapevolezza di chi è Dio e di chi siamo noi, a differenza della suggestione, produce veri cambiamenti. Non è sintomatica, ma agisce sulle cause dei problemi. Spesso i cambiamenti che la preghiera produce sono più lenti e più difficili, ma sono senz'altro più radicali, più profondi e più duraturi.
2: Bene, ci facciamo da parte per il momento, grazie per averci seguito, grazie anche a Nino Ciniello.
1: Grazie a te Mario, un caro saluto a tutti.
3: Controluce è una produzione Voce della Bibbia.
4: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

Eccoci di nuovo assieme e spero che non solo avete aspettato, ma che avete anche studiato questo secondo capitolo dell'Epistola ai Filippesi. Nell'ultima trasmissione, vi ricordate, vi lasciamo con l'animo in sospeso come sull'orlo di un precipizio e spero che siate rimasti assai interessati al punto di studiare questo passaggio. Permettetemi ora di riassumere un po' per coloro che ci ascoltano per la prima volta, al fine che sappiano quello che stiamo facendo in queste trasmissioni. L'ultima volta noi leggemmo Filippesi 2,12 che dice: «Così, miei cari, come sempre siete stati ubbidienti, non solo come se io fossi presente, ma molto più adesso che sono assente, compite la vostra salvezza con timore e tremore». E commentammo che questo versetto ha causato problemi con molti credenti, i quali prendono di qui l'idea che devono guadagnarsi la propria salvezza per mezzo di opere meritorie. Nell'ultima trasmissione notammo che questo è ovviamente errato, dato che Paolo nel primo versetto di questa lettera la indirizza a coloro che già sono chiamati santi. Sta scrivendo a persone che sono già state salvate ed è a loro che egli dice: compite la vostra salvezza. Così è ovvio che egli non poteva insegnare la via della salvezza a delle persone che già lo erano. Così dicemmo che questo versetto doveva alludere a qualche altra cosa e vi chiesi di investigare l'epistola e di trovare fra l'altra trasmissione la presente quale sia il contesto di questo versetto, perché notammo che quando un versetto comincia con la parola dunque o così significa che il suo contenuto è legato a qualche altra cosa che è stata precedentemente espressa. Pure vi suggerii che l'inizio di tale contesto era in qualche parte del primo capitolo. Così dite, l'avete trovato? Vi dissi che tale inizio era trovato in un versetto che doveva avere qualche cosa a che fare con le cose qui discusse in questo 12° versetto. Così avete la Bibbia aperta davanti a voi? Avete trovato quale sia il versetto? Ebbene, eccolo qua. È il 27° versetto del primo capitolo. In questo versetto Paolo ci dice: soltanto conducetevi in modo degno del Vangelo di Cristo, affinché che io venga a vedervi o che sia assente, e queste sono le parole pressoché uguali a quelle usate nel nostro versetto dove gli dice: come sempre siate ubbidienti, non solo come se io fossi presente, ma molto più adesso che io sono assente. E così continuando gli dice: onde di voi si oda che state fermi in un medesimo spirito, combattendo assieme ad un medesimo animo per la fede dell'Evangelo. Ricordatevi che Paolo era assente dalla chiesa di Filippi, egli era in Roma in prigione, non poteva recarsi da loro per istruirli o aiutarli nei loro problemi, e così egli scrive loro: io voglio essere certo che sia che io venga liberato dalla mia prigionia e in grado di ritornare fra voi ora o nel futuro, ossia che io debba rimanere qui, voi mi diate ascolto obbedendomi, infatti più ora perché sono assente da voi. Voi non dovete obbedirmi solo quando sono lì fra voi a far certo che tutto sia fatto come si deve, ma più che mai ora voi dovete stare attenti ed obbedire, appunto perché io non posso essere lì. Fate dunque maggiore attenzione alle mie parole, dato che esse sono l'unica cosa che di me io posso mandare a voi. E una cosa sembra essere cruciale nel suo pensiero ed è questa. Egli dice: io voglio sentire di voi che stiate fermi nello stesso spirito, combattendo assieme un medesimo animo per la fede del Vangelo. Paolo è preoccupato che la chiesa di Filippi, per qualche ragione, e voi potete rendervene maggior conto mentre continuate a leggere questo passaggio. Per esempio, nel secondo versetto, egli dice: rendete perfetta la mia allegrezza avendo un medesimo sentimento, un medesimo amore, essendo d'un animo ed un unico sentire.
Se c'è un tema che risulta evidente da questi versetti è l'idea che Paolo stia esortando la Chiesa all'unità, alla cooperazione, al fine che l'Evangelo sia predicato a chi non lo conosce e per mantenere la fede nella Chiesa. E del resto noi pure dobbiamo avere unità e collaborazione con i nostri fratelli e sorelle di Chiesa. Ora, perché mai Paolo enfatizza unità proprio qui in questo capitolo, dove pure parla di compiere la nostra salvezza? Vi darò la risposta a questa domanda, ma dovrete restare in ascolto per un altro paio di trasmissioni prima che possa pienamente spiegarvi ciò che in questo secondo capitolo ha da dirci in questo dodicesimo versetto, e cominceremo ora a considerarlo gradualmente. E infatti siamo già ritornati al secondo versetto di questo secondo capitolo e stiamo andando avanti. Come abbiamo osservato, Paolo sta esortando all'unità. Dice questo ovviamente perché nella chiesa di Filippi non c'era. C'erano delle persone che avevano problemi fra di loro e ci renderemo conto di questo leggendo un po' più avanti. Qui notiamo che Paolo comincia con il positivo, con unità e non divisioni, e eventualmente poi nel quarto capitolo egli ci dice di ciò che divideva la chiesa di Filippi. E dice: io esorto Evodia ed esorto Sintiche ad avere un medesimo sentimento nel Signore. Ecco che menziona due donne che probabilmente capeggiavano due avversarie fazioni nella Chiesa. E Paolo deve scrivere e persino menzionare i loro nomi nel quarto capitolo al fine che le loro divergenze siano appianate e vivano in armonia nel Signore. Ora qui non si tratta di due attaccabrighe, ma di due donne assai fedeli che avevano contribuito largamente alla causa del Signore, ma che ora sono divise da qualche cosa che si è intromesso fra loro. Notate infatti come Paolo nel terzo versetto, quando si indirizza al pastore della Chiesa, e gli dice: sì, io prego te pure, mio vero collega, vieni in aiuto a queste due donne, le quali hanno lottato meco per l'Evangelo di Cristo, assieme con Clemente e gli altri miei collaboratori, i cui nomi sono scritti nel libro della vita. Queste donne avevano dunque parte nella lotta per il Vangelo, avevano aiutato Paolo personalmente, gli erano state di grande assistenza mentre si trovava a Filippi, ma ora per qualche ragione si sono inimicate e lottano l'una contro l'altra invece di lottare assieme per l'Evangelo e contro i nemici del mondo, della carne e del diavolo. Paolo dice che questo deve cessare. E di questo vedete che Paolo è preoccupato e ne parla nel 27° versetto del primo capitolo e continua con lo stesso argomento anche nel secondo, ed è per questo che il tema dell'unità è enfatizzato. La prossima volta, quando ci ritroveremo assieme, riparleremo di nuovo sull'unità, ma per ora esaminiamo i versetti 3 e 4, perché Paolo qui menziona due cose che portano unità, e anche di questo ne parleremo di più tardi. Per ora ve lo leggo e nella prossima trasmissione cercherò di illustrarvelo. Non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno di voi con umiltà stimando altrui più di se stesso, avendo ciascuno di voi riguardo non alle cose proprie, ma anche alle cose degli altri. Ora, quando arriviamo al punto dove consideriamo gli altri meglio di noi e diamo loro la considerazione che si meritano come persone che hanno ricevuto talenti da Dio da essere usati nella sua Chiesa, allora noi stiamo contribuendo all'unità. E quando poi, come abbiamo letto, si comincia ad avere più interesse per le cose degli altri che per le nostre, noi pratichiamo il secondo grande principio che produce unità fra i credenti. Quando noi siamo più preoccupati dei problemi, dei bisogni e degli interessi e delle gioie e dei successi degli altri, dei nostri fratelli e sorelle in Cristo, che dei nostri, noi stiamo portando una grande contribuzione all'unità. E voi potete esaminare se siete in questo spirito, no, dal modo che pregate. Se le vostre preghiere
costituiscono di dacci, signore dacci questo, signore dacci quell'altro, fate questo per me, fa l'altro per la mia famiglia, e se tali preghiere non sono mai dirette in favore dei vostri fratelli o delle vostre sorelle di chiesa e non siete profondamente preoccupati per loro, allora c'è qualche cosa che non va in voi, e questo porta disunità nel vostro cuore, nella vostra attitudine ed eventualmente nella vostra alleanza con gli altri. Signore, aiutaci a capire questo passaggio delle Sacre Scritture, e se abbiamo portato disunità alla Chiesa, ti preghiamo, Signore, che tu ci aiuti ad imparare ad unificarci con gli altri, mettendo loro e il loro interesse prima dei nostri. Te lo chiediamo per l'amore di Cristo. Amen.

Stiamo affrontando vari problemi di oggi. Abbiamo considerato i giganti della nostra società e continuiamo, e vorrei dire che insieme alla droga, penso a un altro problema gigante nostro, è spesso legata alla violenza. Negli anni passati le rapine in banca erano considerate all'ordine del giorno. Oggi vediamo invece i sequestri di persona, molto comuni. La violenza si manifesta in modi diversi, ma in fondo produce gli stessi risultati: ansie, omicidi, paure. In molti posti la mafia, la camorra sono infiltrati talmente nelle varie istituzioni sociali che è impossibile estirparli alla radice. E quando la giustizia fa qualcosa, non fa che scatenare una serie di bizzarri attentati a magistrati. Cosa fare? La prima cosa da realizzare è il fatto che siamo tutti di una stessa stoffa. Inutile puntare il dito e dire quello è peggiore di me o io sono migliore di lui. Il metro divino ci trova tutti mancanti. Fin quando non capiremo questo elemento di base, saremo convinti erroneamente che nell'uomo c'è qualcosa di buono, mentre in realtà ci sono soltanto delle reminiscenze di bontà, dei desideri di bontà. Ma certamente, se ci esaminassimo, ci troveremmo mancanti e ci accorgeremmo che non possiamo giudicare gli altri. Il peccato di ribellione di Adamo ci ha resi nemici di Dio e nemici gli uni degli altri. Il primo omicidio che si riscontra nei figli di Adamo, Caino che uccide Abele, è un po' la storia del nostro mondo, dove sembra che bisogna andare avanti per mezzo della violenza. La fratellanza che noi tutti abbiamo in Adamo non è sufficiente per farci vivere in pace gli uni con gli altri. Abbiamo bisogno di qualcosa più forte che ci leghi, perché possiamo veramente amarci ed aiutarci a vicenda. E questo Dio, che è l'amore per eccellenza, è venuto a mostrarci in Gesù. Egli per primo ha amato noi, suoi nemici, e ci ha insegnato a perdonare i nostri nemici, a pregare per chi ci perseguita, e ci dice persino di amare tutti i nostri nemici. Questo vuol dire che io non ho diritto di esercitare una vendetta personale, ma devo lasciare a Dio e a coloro che egli ha stabilito giudici fra gli uomini che facciano giustizia. È vero che tanti casi restano impuniti o irrisolti, ma è altrettanto vero che a Dio non sfugge mai nulla e che tutto è scritto chiaro nei suoi registri. L'apostolo Paolo dice che Dio ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo di quell'uomo che egli ha stabilito, cioè di Gesù, e del che ha reso testimonianza a tutti avendolo risuscitato dai morti. E Dio risusciterà tutti noi, omicidi, fornicatori, adulteri o religiosi che siamo, e farà giudizio con giustizia. Ma le sorprese, amici, non finiranno lì. Fra i giusti troveremo parecchi ladri e omicidi, e fra gli ingiusti molti religiosi e cosiddetti buoni e onesti cittadini. Non perché Dio abbia sbagliato i suoi conti, ma egli accetterà soltanto chi avrà accettato la giustizia che veniva loro offerta in Cristo. Il ladrone sulla croce l'aveva accettato, gli scribi e farisei, per quanto religiosi, l'avevano rifiutata. Per questo Gesù ci esorta a vivere in vista dei tesori eterni, della vita eterna, che nessun ladro o omicida potrà mai toglierci. E in questa vita ricordiamo che la vendetta

dobbiamo ascoltare un canto del nostro amico Albino Montisci, che dice: quel giorno vedrai, verrà il giorno, amici, quando le guerre cesseranno e la violenza non sarà più. In quel giorno vedrai.

Bentornati, eccoci di nuovo insieme. Parliamo adesso di un altro grande problema di oggi, la guerra. Gli orrori provocati da essa io li ho visti soltanto in TV, ma deve essere qualcosa di molto brutto. Nessuno vuole la guerra. Si preferirebbero infatti delle vittorie senza combattere, e ciò non è facile avere. Il motivo ultimo delle guerre è il rifiuto di colui che è il principe della pace, il Signore Gesù. E di conseguenza, nella storia dell'umanità sono stati firmati migliaia di trattati di pace, ma la maggior parte sono stati rotti poco dopo, per cui qualcuno ha così definito la pace. La pace è quel breve, glorioso momento quando tutti si fermano per ricaricare i propri cannoni. Dopo ogni guerra si dice che sarà l'ultima, ma ben presto si dimenticano i mali provocati. Nel Vangelo Gesù predice guerre e rumori di guerre fra le nazioni, e sembra che assistiamo oggi all'avverarsi di tali profezie. Come reagire di fronte a questo problema veramente gigante e sconvolgente? Anche fra i più sinceri credenti e seguaci del Signore Gesù non vi è purtroppo unanimità di idee, e questo è uno di quei problemi dove l'ultima decisione spetta all'individuo, secondo le sue convinzioni personali fra sé e Dio, secondo il suo intendimento delle scritture e secondo anche le circostanze del momento che causano una data inimicizia fra due nazioni o fra varie nazioni. Personalmente, e ci tengo a precisare una mia modesta opinione che non ritengo del tutto esatta o dogmatica, penso che un rifiuto totale di ogni arma a priori, cioè senza dare una dovuta considerazione ai casi specifici, sia inutile. Leggevo giorni fa di un obiettore di coscienza dell'ultima guerra, il quale diceva che agirebbe diversamente per impedire l'avanzata di Hitler,

se potesse riavere il suo tempo. Se le guerre sono causate dal rifiuto di Dio negli affari umani, è possibile che alcuni uomini malvagi vogliano praticare una politica espansionistica, per cui un credente potrebbe sentirsi di partecipare in una guerra per fermarli. È vero che Dio stesso potrebbe fermarli, ma come in altre faccende, egli può servirsi degli affari umani per raggiungere i suoi scopi. Certo è che nel Vecchio Testamento Dio usò delle guerre per castigare dei popoli ribelli, impenitenti. Nel Nuovo Testamento vediamo alcuni soldati fra i seguaci di Gesù, ma non troviamo uno specifico comandamento a lasciare l'esercito. Tutto sommato, e questa è una conclusione che dico con rammarico, ma secondo me, tutto sommato, la guerra sembra un male inevitabile in questa terra, per cui l'individuo è chiamato a seguire la vera pace, che è Gesù, ed essere una luce per lui, in qualsiasi posto egli possa venirsi a trovare, dalla cattedra alla fabbrica, alla famiglia, all'esercito. E casi simili in cui si è resa testimonianza all'Evangelo anche nelle più atroci guerre, ve ne sono molti nella storia del cristianesimo. Per concludere, pensate un po' alle guerre fra famiglie, fra quartieri, guerre con noi stessi. Queste guerre fanno spesso più male di una vera guerra, in cui magari la gente si sente più unita e si aiuta a vicenda. Soltanto Cristo oggi può dare vera pace. Per mezzo della croce egli ha abolito il muro di separazione fra noi e Dio, cioè il peccato. E soltanto in Lui, tu ed io, possiamo godere della vera pace, che non consiste nell'assenza della guerra, ma nella presenza di Dio in me e con me.

0: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario Itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
2: Ciao a tutti. Nel Nuovo Testamento è scritto che in caso di peccati volontari non si può essere perdonati? Qualcuno mi ha fatto notare un versetto nel Nuovo Testamento che sembra escludere il perdono di Dio in caso di peccati volontari. Ma sarà proprio così? Leggiamo il versetto in questione in Ebrei 10, versetto 26. Infatti, se persistiamo nel peccare volontariamente, dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, non rimane più alcun sacrificio per i peccati. Chi mi conosce sa che non perdo mai occasione di sottolineare che la Bibbia non è un insieme di versetti che possiamo usare come delle massime da tirare fuori in ogni occasione. Infatti, qualunque frase che si trova nella Bibbia, così come in qualunque altro pezzo di letteratura, tra l'altro, va sempre compresa all'interno del contesto in cui tale frase è utilizzata. Dobbiamo prima capire cosa intendeva comunicare l'autore ai suoi lettori originari all'interno del suo discorso, a quale tipo di situazione si stava riferendo, e poi possiamo passare ad un'eventuale applicazione. Esaminando tutta la lettera si comprende che l'autore l'ha indirizzata ad una comunità cristiana in cui c'era probabilmente una componente di origine ebraica, visto che l'autore fa continui riferimenti a concetti che presuppongono che i destinatari abbiano una buona conoscenza della legge: il tabernacolo, il sommo sacerdote, i sacrifici, il patto mosaico, che vengono messi a confronto con l'opera di Gesù. Ora, l'obiettivo principale della lettera era quello di esortare i membri di questa comunità a rimanere fedeli al messaggio del Vangelo, nonostante la persecuzione che aveva probabilmente già portato alcuni di loro ad abbandonare la comunità, come emerge in alcuni punti della lettera. Si tratta quindi di una esortazione a tenere duro, a resistere, a non tornare sui propri passi, perché Gesù Cristo e la sua opera avevano un valore inestimabile, insostituibile, unico, che superava di gran lunga tutti i rituali presenti nell'antico patto. Rinunciare a Cristo non avrebbe lasciato loro alcuna valida alternativa nella loro relazione con Dio. Ora, con questa premessa, leggiamo il contesto immediato del versetto in esame nel capitolo 10 della lettera agli Ebrei. Partiamo dai versetti 19 a 22. Avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel luogo santissimo per mezzo del sangue di Gesù, per quella via nuova e vivente che egli ha inaugurata per noi attraverso la cortina, vale a dire la sua carne, e avendo noi un grande sacerdote sopra la casa di Dio, avviciniamoci con cuore sincero e con piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi di quell'aspersione che li purifica da una cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura. Nei capitoli precedenti l'autore aveva messo in luce l'unicità dell'opera di Gesù rispetto ai rituali dell'Antico Testamento e in particolare aveva paragonato l'opera di Gesù al sommo sacerdote che una volta all'anno entrava nel luogo santissimo del tabernacolo. La tesi dell'autore è che Gesù ha fatto un gesto unico che rende la via alla presenza di Dio accessibile agli esseri umani. Pertanto invita i suoi lettori ad avvicinarsi a Dio con fiducia, sapendo che ciò che Gesù ha fatto li rende adeguati a presentarsi di fronte a Dio, essendo accettati da Lui. Essi non hanno più bisogno di una purificazione rituale, perché tale purificazione è avvenuta una volta per tutte, non solo in modo esteriore e formale, ma con un impatto sul loro interiore, Essi possono infatti avvicinarsi a Dio con la coscienza pulita, di chi sa che non ha nulla da temere. L'autore sa che tra i membri della comunità ci sono diverse incertezze. E infatti continua così la sua esortazione nei versetti 23 a 25. Manteniamo ferma la confessione della nostra speranza senza vacillare, perché fedele è colui che ha fatto le promesse. Facciamo attenzione gli uni agli altri per incitarci all'amore e alle buone opere, non abbandonando la nostra comune adunanza come alcuni sono soliti fare, ma esortandoci a vicenda, tanto più che vedete avvicinarsi il giorno. Vedete come il testo si inserisce nel contesto della lettera di cui vi parlavo poco fa. Alcuni stavano evidentemente abbandonando la comunità e l'autore esorta il resto della comunità a tenere duro, a non vacillare in vista del giorno, ovvero in vista del ritorno di Gesù. Li esorta a non vacillare, a fidarsi di Dio, perché Egli mantiene le promesse. Ed è a questo punto che l'autore inserisce il versetto da cui siamo partiti, che ora vedremo nella giusta luce. Proseguiamo la lettura dei versetti 26 a 31. Infatti, se persistiamo nel peccare volontariamente, dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, non rimane più alcun sacrificio per i peccati, ma una terribile attesa del giudizio e l'ardore di un fuoco che divorerà i ribelli. Chi trasgredisce la legge di Mosè viene messo a morte senza pietà sulla parola di due o tre testimoni. Di quale peggior castigo, a vostro parere, sarà giudicato degno colui che avrà calpestato il Figlio di Dio, che avrà considerato profano il sangue del patto con il quale è stato santificato e avrà disprezzato lo spirito della grazia? Noi conosciamo infatti colui che ha detto: a me appartiene la vendetta, io darò la retribuzione. E ancora: il Signore giudicherà il suo popolo. È terribile cadere nelle mani del Dio vivente. Avete visto? L'autore non si sta riferendo ad un generico peccato volontario, ma a qualcosa di molto specifico, ovvero rinunciare volontariamente a Cristo, abbandonando la comunità cristiana dopo aver ricevuto il Vangelo, dopo aver conosciuto la verità. Per l'autore, chi fa una cosa del genere sta di fatto disprezzando ciò che Gesù ha fatto, sta considerando profano, ovvero comune, di poco valore, il sangue di Cristo. In sostanza, sta considerando che la morte di Gesù non ha nessun reale effetto sulla sua vita e sul suo rapporto con Dio. L'autore, nel tentativo di far capire ai suoi interlocutori la gravità della cosa, considera tale presa di posizione come qualcosa di paragonabile ai peggiori peccati che uno poteva commettere sotto la legge mosaica, ovvero come qualcosa che meriti la morte, ponendo la persona sotto il giudizio di Dio. Ora, il motivo è ovvio. Secondo il ragionamento che l'autore stava sviluppando dall'inizio della lettera, l'opera di Gesù è insostituibile. Egli è l'unico che può risolvere il problema del peccato dell'uomo attraverso la sua vittoria sulla morte. Quindi, se una persona rinuncia a Cristo, non rimane per lui nulla che possa sostituire l'opera di Gesù. In tal senso non c'è alcun sacrificio possibile per i peccati. Nulla potrà avere lo stesso valore. Se proseguiamo la lettura, ci rendiamo conto del contesto di persecuzione che l'autore richiama. L'autore sa bene quello che i suoi interlocutori hanno passato e sa bene quanto possa essere forte la tentazione di abbandonare in un contesto di persecuzione. Egli sa quante ne hanno già passate da quando hanno ricevuto il Vangelo. Leggiamo: ma ricordatevi di quei primi giorni in cui, dopo essere stati illuminati, voi avete dovuto sostenere una lotta lunga e dolorosa, talvolta esposti agli oltraggi e alle vessazioni, altre volte facendovi solidali con quelli che erano trattati in questo modo. Infatti voi simpatizzaste con i carcerati e accettaste con gioia la ruberia dei vostri beni, sapendo di possedere una ricchezza migliore e duratura. Ebrei 10, versetti 32 a 34. L'autore conosceva le pressioni a cui erano sottoposti, ma allo stesso tempo li esorta con forza a non tirarsi indietro, a mantenere la loro fiducia in Dio. Leggiamo quindi il finale del capitolo in Ebrei 10, versetti 35 a 37. Non abbandonate la vostra franchezza, che ha una grande ricompensa. Infatti avete bisogno di costanza affinché, fatta la volontà di Dio, otteniate quello che vi è stato promesso, perché ancora un brevissimo tempo e colui che deve venire verrà e non tarderà, ma il mio giusto per fede vivrà. E se si tira indietro, l'anima mia non lo gradisce. Ora, noi non siamo di quelli che si tirano indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per ottenere la vita. In conclusione, l'autore della lettera stava invitando i suoi lettori a non tirarsi indietro, a tenere duro nonostante la persecuzione, a non abbandonare la comunità, ma soprattutto a non abbandonare la fede in Cristo. Rinunciare volontariamente a Cristo, considerando la sua opera come qualcosa di profano, cioè comune, senza valore, non avrebbe lasciato loro alcuna alternativa, alcuna speranza. Quindi, in questo testo di Ebrei, l'autore si riferisce ad un peccato volontario specifico. Non dobbiamo usare questo versetto per trarre una regola generale che oltretutto contraddirebbe anche il senso stesso dell'opera di Gesù, sminuendo la grazia e l'amore che Dio mostra nei nostri confronti.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Matteo, capitolo 3. Or in quei giorni comparve Giovanni il Battista predicando nel deserto della Giudea e dicendo: ravvedetevi, poiché il regno dei cieli è vicino. Di lui parlò infatti il profeta Isaia quando disse: v'è una voce d'uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, addrizzate i suoi sentieri. Or esso Giovanni aveva il vestito di pelo di cammello ed una cintura di cuoio intorno a fianchi, e il suo cibo erano locuste e miele selvatico. Allora Gerusalemme e tutta la Giudea e tutto il paese d'intorno al Giordano presero ad accorrere a lui ed erano battezzati da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Ma vedendo egli molti dei farisei e dei sadducei venire al suo battesimo, disse loro: razza di vipere, chi v'ha insegnato a fuggire dall'ira a venire? Fate dunque dei frutti degni del ravvedimento, e non pensate di dentro di voi abbiamo per padre Abramo. Perché io vi dico che Dio può da queste pietre far sorgere dei figliuoli ad Abramo. E già la scure è posta alla radice degli alberi. Ogni albero dunque che non fa buon frutto sta per essere tagliato e gettato nel fuoco. Ben vi battezzo io con acqua in vista del ravvedimento, ma colui che viene dietro a me è più forte di me, ed io non son degno di portargli i calzari. Egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e con fuoco. Egli ha il suo ventilabro in mano e netterà interamente l'aia sua, e raccoglierà il suo grano nel granaio, ma arderà la pula con fuoco inestinguibile. Allora Gesù dalla Galilea si recò al Giordano da Giovanni per essere da lui battezzato. Ma questi vi si opponeva dicendo: son io che ho bisogno d'essere battezzato da te, e tu vieni a me? Ma Gesù gli rispose: lascia fare per ora, poiché conviene che noi adempiamo così ogni giustizia. Allora Giovanni lo lasciò fare, e Gesù, tosto che fu battezzato, salì fuori dell'acqua. Ed ecco i cieli si apersero, ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venir sopra lui. Ed ecco una voce dai cieli disse: questo è il mio diletto figliuolo, nel quale io mi son compiaciuto.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
3: Sono felice di non essere una santa dell'Antico Testamento. Non penso che avrei potuto aspettare così tanto per ricevere risposte a domande piene di dolore, come invece alcuni dovettero fare. Prendiamo Gedeone, per esempio. Un giorno, mentre faceva il suo lavoro nascosto in uno strettoio, l'angelo del Signore gli apparve e lo chiamò. «L'Eterno è con te, o uomo forte e valoroso». Gedeone si guardò attorno e ciò che vide non corrispondeva al saluto dell'angelo. «Se sono un uomo forte e valoroso, devi aver pensato, perché sto battendo il grano di nascosto?» L'affermazione dell'angelo richiedeva una domanda e Gedeone la pose. «Se l'Eterno è con noi, perché ci è avvenuto tutto questo? E dove sono tutte quelle sue meraviglie che i nostri padri ci hanno narrate, dicendo: l'Eterno non ci trasse egli dall'Egitto, ma ora l'Eterno ci ha abbandonato e ci ha dato nelle mani di Madian?» Il Signore non li aveva abbandonati e la storia finisce bene, ma Gedeone non ottenne mai la risposta alla sua domanda. Prendiamo un altro esempio. Immediatamente dopo aver lodato il grande gesto di redenzione di Dio e aver proclamato la propria incrollabile fiducia nella cura del Signore, lo scrittore del Salmo 44 dice: «Ma ora ci hai reietti e coperti d'onta, e non esci più con i nostri eserciti. Tu ci fai voltare le spalle davanti al nemico e quelli che ci odiano ci depredano. Tu vendi il tuo popolo per un nulla e non ti sei tenuto alto nel fissarne il prezzo. Tutto questo ci è avvenuto, eppure non t'abbiamo dimenticato e non siamo stati infedeli al tuo patto. Il nostro cuore non si è rivolto indietro e i nostri passi non si sono sviati dal tuo sentiero, perché tu ci avessi a fiaccare cacciandoci in dimore di sciacalli, perché tu avessi a stendere su noi l'ombra della morte. Anzi, è per causa tua che siamo ogni giorno messi a morte e reputati come pecore da macello. Quindi viene la sua domanda: perché nascondi la tua faccia e dimentichi la nostra afflizione e la nostra oppressione? Una domanda difficile, una domanda dolorosa, una domanda alla quale Dio non risponde fino al Nuovo Testamento. Perché nascondi la tua faccia e dimentichi la nostra afflizione e oppressione? Ti sei mai sentito così? Ti è mai sembrato che Dio ti avesse abbandonato malgrado tu fossi rimasto fedele a Lui? Un dolore o una calamità inaspettata non si sono mai abbattuti sulla tua vita lasciandoti sanguinante a mormorare perché? C'è passato Gedeone, c'è passato lo scrittore del Salmo 44 e ci sono passata anch'io, caro amico. Ma quello che quegli uomini non avevano, noi l'abbiamo nella sorprendente promessa di Romani 8. È qui che troverai la risposta di Dio ai loro agonizzanti perché. Quando capiamo almeno alcuni dei nostri perché, abbiamo fiducia che non stiamo soffrendo per niente. E la migliore ragione alla quale posso pensare per la mia paralisi si trova nella parafrasi che ho fatto di Romani 8:28. Tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio, allo scopo di conformarli all'immagine di Gesù Cristo.

ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo. È facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

0: Riassunto delle puntate precedenti.
1: Giorgio Müller, convertitosi al Signore all'età di 20 anni, dopo una giovinezza dissoluta e corrotta, è pieno di zelo e di amore per Dio e desidera ardentemente poterlo servire con tutto se stesso, convinto che è cosa di gran lunga migliore servire Dio piuttosto che seguire le sue passioni. Nonostante le numerose tentazioni e le numerose cadute, Müller cresce progressivamente nella grazia di Dio. Impara a dissetarsi giornalmente alla sorgente d'acqua viva, un'acqua di vita che, come disse Gesù, scaturisce nella vita eterna. Scopre pian piano il valore della preghiera, della comunione intima col Padre Celeste e della meditazione della Bibbia.
0: Negli ultimi 20 anni della sua vita, Giorgio Müller leggeva la Bibbia accuratamente per intero più volte all'anno e sentiva ogni volta aumentare la sua conoscenza di Dio. È strano che, nonostante le grandi consolazioni e ricchezze che essa contiene, tanti veri credenti trascurino di leggerla. La più intima conoscenza di Dio è possibile, a condizione che investighiamo con assiduità e spirito di preghiera le sacre scritture e che traduciamo in pratica ciò che impariamo da esse. Per colui che così medita la legge di Dio e che in ogni occasione si riferisce a quella perfetta legge di libertà, c'è la promessa: tutto ciò che egli farà prospererà e sarà beato nel suo agire. Non appena Giorgio Müller trovò questa sorgente di gioia e di soddisfazione, incominciò abitualmente a dissetarsi a quella sorgente di acqua viva. Avanzando negli anni, dovette riconoscere che per avere trascurato quella fonte di sapienza e di vita era restato a lungo nell'immaturità spirituale. Finché non crebbe nella conoscenza di Dio, non crebbe neppure nella grazia. Il suo cammino vicino a Dio incominciò solo quando imparò che questo cammino è sempre nella luce della parola, la quale per l'anima ubbidiente è una lampada ai piedi e una luce sul sentiero. Colui che vuole tenersi in intimi rapporti con Dio deve abitualmente trovare nelle sacre scritture la via maestra che conduce a lui. L'aristocrazia, la nobiltà, i principi del regno di Dio non sono i sapienti, i potenti, i nobili, bensì i poveri, i deboli, i disprezzati che dimorano nella sua presenza e danno comunione con lui per mezzo della sua parola. Nell'agosto del 1827 la sua mente si volse definitivamente all'opera missionaria. Ebbe la proposta dalla società missionaria di andare a Londra per 6 mesi in qualità di studente missionario per l'opera tra gli ebrei. L'idea non gli sorrideva molto, ma pensando che avrebbe avuto occasione di ottenere una buona cooperazione col comitato, accettò. C'era però un grave ostacolo: il servizio militare. Per lui, come studente universitario, era ridotto da 3 anni a 1 anno, ma era comunque un impedimento. Cercò di ottenere l'esenzione, ma non ci riuscì. Intanto sopravvenne il male. La rottura di un vaso sanguigno nello stomaco lo inchiodò a letto. Così ogni progetto rimase incompiuto. Tentò altre strade per ottenere l'esonero dal servizio militare e, visto che per le vie normali non ci riusciva, si sottomise. Ma presentandosi alla visita fu dichiarato inabile definitivamente. Il tempo era venuto e il piano di Dio ora poteva realizzarsi. Il suo servo era pronto, libero dagli imbarazzi delle cose di questo mondo. Nel febbraio del 1829 partì per Londra. In quel nuovo seminario studiava 12 ore al giorno, dedicando molto tempo alla lingua ebraica. Verso la metà del maggio del 1829 cadde di nuovo ammalato e, credette, senza speranza di guarigione. La malattia dà spesso luogo ad una speciale rivelazione di se stessi. La sua convinzione di peccato, all'epoca della conversione, era stata troppo superficiale perché lasciasse in lui una traccia durevole. Ma, come accade spesso fra i santi di Dio, il senso della colpevolezza, che al principio sembrava non avere radice nella sua coscienza, si fece più profondamente sentire e crebbe nella misura in cui cresceva in lui la conoscenza di Dio. Questa esperienza, comune nelle anime salvate, si può spiegare con facilità. Il concetto che ci facciamo delle cose dipende principalmente da due condizioni. La prima è la chiarezza della nostra visione riguardo alla verità e al dovere. La seconda è il modello che ci serve di misura e di paragone nella nostra vita spirituale. Più noi viviamo vicini a Dio e per Lui, più i nostri occhi si illuminano per farci scoprire la bruttezza e l'odiosità del peccato, comprendendo sempre più quanto il peccato possa ripugnare a Dio, che è luce e perfezione assoluta. Il dilettante di musica o di qualsiasi altra arte si compiace dei suoi tentativi, ne resta soddisfatto, fino a che il suo orecchio e il suo occhio non saranno giunti a un grado superiore di sviluppo e capaci di apprezzare la bellezza, la finezza di una vera opera d'arte. Allora, riguardando quei primi tentativi, scoprirà tutte le sue imperfezioni e giungerà perfino a disprezzarli. Che cos'è cambiato? L'opera è quella che era, ma l'artista è diventato capace di fare molto meglio e a mano che il suo ideale si eleva, la sua capacità di giudicare aumenta. Così un credente può giungere a sentirsi come Elia, un servo volenteroso, ubbidiente, ricco di fede, ma talora così oppresso dal senso della sua nullità e della sua indegnità da cercare rifugio sotto una pianta di ginepro. Più la fede diviene intensa, più il senso della profanità dei pensieri diviene acuto. I nostri sentimenti non possono mai servire di misura alla nostra intimità con Dio. Talvolta potremo vederci peggiori ai nostri occhi che a quelli di Dio, o viceversa. Un servo maomettano sfidò una volta un predicatore, il quale in un bazar indiano affermava l'universale depravazione della razza umana. Il servo maomettano diceva di conoscere una donna immacolata, assolutamente senza peccato. Era la sua padrona cristiana. Allora il predicatore gli chiese se sapesse quale opinione la donna avesse di se stessa. Allora il maomettano confessò che proprio lì stava il mistero, poiché la sua padrona più volte aveva confessato di sentirsi la più indegna delle peccatrici. Giorgio Müller, non solo durante la malattia, ma fino alla fine dei suoi giorni, ebbe un senso sempre più forte di peccato e di colpevolezza, che sarebbe divenuto opprimente, ma egli sapeva rivolgere lo sguardo dalle sue colpe alla croce, dove sapeva che erano state espiate per mezzo della morte di Gesù. E nella certezza che il credente pentito ottiene il perdono, il suo dolore per il peccato era trasformato in gioia. La morte stessa non lo spaventava, anzi, durante quella malattia giunse a desiderarla per andare con Cristo. Dichiarato fuori pericolo, quantunque ancora desiderasse il riposo celeste, si sottomise alla volontà di Dio che lo voleva ancora su questa terra. Non prevedeva quale gioia avrebbe trovato nel camminare con Dio.

Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

0: Autoradio. Trenta minuti di riflessioni, idea, confronto e un po' di musica. Conduce in studio Mauro.
1: Dove vanno i morti? Che cosa fanno? La resurrezione. Quando avviene? Come avviene? Che cosa sappiamo noi dell'inferno? Le glorie celesti e che relazioni possiamo avere con i nostri morti? Per tutti questi interrogativi esiste una risposta sicura nella Bibbia. E in questa puntata, come nella precedente, e come poi anche nelle due che la seguiranno, cercheremo di fare luce sul tema dell'aldilà.

Ti auguro di nuovo il benvenuto in questo nostro salotto dove trascorriamo sempre mezz'ora, mi auguro, piacevolmente insieme. Mezz'ora che oggi sarà dedicata, come già la scorsa puntata, come dicevo anche nell'introduzione poco fa, al mistero dell'aldilà. In modo specifico, in questa seconda delle quattro parti che riserviamo a questo tema, parleremo della resurrezione e vedremo che cosa sappiamo noi dell'inferno. Quindi non muoverti dalla tua poltrona e soprattutto non spostare la sintonia. Rimani insieme a me in questa mezz'ora. Ed anzi, ti invito a spargere la voce anche fra amici e parenti, così che in un bel gruppetto, in un folto gruppetto, possiate diventare parte di quel plotone che segue, di quella grande famiglia che segue questa trasmissione, anche per confrontarvi fra di voi sui temi che vengono trattati. Ma andiamo con ordine.

Subito dopo la morte, l'anima abbandona il corpo, il quale ritorna alla polvere dalla quale è stato tratto. Ma altro è il destino del peccatore, altro quello del credente. Per il peccatore si tratta veramente di un risveglio terrificante, tutt'altro che un annichilimento dell'anima. Durante la sua vita terrena, egli ha volentieri fatto tacere la propria coscienza, si è volontariamente accecato. Ora non gli rimane che aspettare il giudizio al quale nessuna forza umana lo può sottrarre. Il credente invece dorme, ossia fruisce di un riposo riparatore che nulla può turbare e che lo ripaga delle lotte impegnate durante la vita sulla terra. Quando un nostro caro si pone a riposare, tutta la famiglia vigila su quel riposo e non permettiamo che qualcuno venga ad interromperlo. Così il Padre Celeste veglia sul riposo dei suoi figli. E tuttavia quel riposo è tutt'altro che eterno. Esso è semplicemente uno stato transitorio, destinato ad introdurci nella resurrezione. Il vocabolo resurrezione proviene dal latino e vuol dire rialzarsi, levarsi, sorgere un'altra volta. Finito il loro riposo, i morti resuscitano e si rialzano per intraprendere una nuova forma di esistenza. E qui occorre sottolineare come i morti non resuscitino gli uni dopo gli altri alla spicciolata, bensì tutti insieme nello stesso istante. Ben inteso, solo i riscattati. La resurrezione degli altri avviene in un altro momento. La resurrezione è un evento collettivo. Molti ritengono che i defunti resuscitino ognuno all'ora della sua morte, non appena essi hanno abbandonato la terra. La resurrezione per costoro sarebbe un evento continuativo ed in un certo senso legato alla morte. Ma questo modo di immaginare l'aldilà non ha alcun riscontro nella parola di Dio. La Bibbia in realtà ci insegna che la resurrezione non ha ancora avuto luogo. Essa si adempierà soltanto al ritorno del Signore, come insegna chiaramente Paolo nella prima lettera scritta ai Tessalonicesi. È scritto infatti: il Signore medesimo ha un dato segnale, alla voce di un arcangelo, al suono della tromba di Dio, discenderà dal cielo e i morti in Cristo risusciteranno per primi. In seguito, noi viventi, che saremo rimasti, saremo tutti insieme innalzati con loro sulle nuvole per incontrare il Signore nell'aria. La resurrezione avrà dunque luogo soltanto quando il Signore tornerà per prendere con sé tutta la sua Chiesa. I due avvenimenti sono paralleli e quindi, fin tanto che il Signore non è ritornato, noi possiamo avere la certezza che nessuna resurrezione ha ancora avuto luogo. L'insegnamento dato da Gesù medesimo conferma quanto scrive l'Apostolo. Nel Vangelo di Giovanni il Signore afferma: «La volontà di colui che mi ha mandato è che io non perda nessuno di coloro che egli mi ha dati, ma che io li resusciti l'ultimo giorno. La volontà del Padre mio è che chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia la vita eterna, ed io lo resusciterò l'ultimo giorno». Più avanti, in questo stesso capitolo del Vangelo di Giovanni, numero 6, ma al versetto 44, Gesù dichiara ancora: «Nessuno può venire a me se non che il Padre che mi ha, mandato lo attiri, e io lo resusciterò l'ultimo giorno». E infine ancora al versetto 54 dello stesso capitolo: «Colui che mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, ed io lo resusciterò l'ultimo giorno». Per conseguenza, dunque, esiste un ultimo giorno nel quale tutti coloro che avranno creduto a Gesù saranno resuscitati per opera del Cristo, che ne avrà ricevuto il potere dal Padre. Eccoci dunque pienamente rassicurati. Nessuno dei morti è già resuscitato fino ad oggi e si aspettano ancora quel giorno glorioso. Ma lo ripeto ancora una volta, affinché non rimanga alcun dubbio in chi mi ascolta. Questa aspettativa ha luogo nella piena coscienza di ognuno e della presenza del Signore.

Ti ricordo che sei all'ascolto di Punto Radio, la trasmissione numero 59, come del resto la precedente e le due che la seguiranno, è dedicata all'aldilà. Tema sempre di grande interesse, come dicevo già nella precedente puntata. Gesù aveva detto al ladrone penitente sul Golgota: io te lo dico in verità, oggi tu sarai con me in paradiso. Essi sono in paradiso, possiamo dunque affermare. Il vocabolo paradiso è di origine iranica e sembra significasse anticamente giardino ed anche giardino di piacevole soggiorno. Ora tutti sanno che un giardino così circonda la casa del suo proprietario o le sta accanto. Ne fa parte in un certo senso, pur senza identificarsi con l'abitazione stessa. Può essere un luogo di piacevole soggiorno, senza avere ovviamente i conforti che offre una casa. Vi si trascorrono alcune ore, vi si riposa, all'ombra, durante le ore calde, ma non vi si abita. La vera dimora rimane la casa. Così è di quel paradiso accennato nelle parole di Gesù, il quale altro non è che un soggiorno provvisorio per i credenti, in attesa di poter entrare nel cielo, cioè nella casa di Dio, dopo la resurrezione. Quel soggiorno è pieno di incanto, ma quegli incanti sono di gran lunga inferiori alle ricchezze e ai tesori raccolti nel palazzo del re. La resurrezione implica un mutamento completo. Essa è per ogni credente l'inizio di una vita nuova, grazie al nuovo corpo o rivestimento che essi riceveranno in quel momento. Essi avranno lasciato nella tomba il loro corpo terreno, come una veste logora. Alla resurrezione essi rivestiranno, come un vestito nuovo e splendido, il nuovo corpo preparato per loro. Questa idea di un corpo nel cielo può apparire strana a coloro che si figurano che l'anima non abbia più bisogni del genere. Eppure la Bibbia non lascia alcun dubbio in proposito. Nel capitolo 15 della prima lettera ai Corinzi, l'apostolo Paolo descrive ampiamente le caratteristiche di questo nuovo corpo. Il corpo terrestre è stato uno strumento necessario al servizio dello spirito. Se non lo avessimo avuto, che cosa avremmo potuto fare? Come un docile servitore, il corpo che ci era stato dato ci metteva in grado di compiere tutte le azioni precedentemente decise dalla volontà. Senza il corpo saremmo rimasti impotenti e senza possibilità di agire nel mondo circostante. Ora, durante il soggiorno nel paradiso, come lo abbiamo chiamato giardino provvisorio, l'anima si riposa e non svolge alcuna attività. Essa non ha dunque bisogno di un corpo che le si adatti, ma dopo la resurrezione la condizione sua è trasformata. L'anima di chi è stato riscattato dal Cristo è chiamata ad un servizio particolare. È perciò necessario che essa riceva un nuovo corpo che le si adatti e che le è indispensabile per quella sua nuova forma di attività e di servizio. Abbiamo detto nuova forma di attività e di servizio. È indubbio infatti che il servizio dell'anima nella presenza di Dio sarà estremamente diverso dal servizio antico. Il cielo non rassomiglia per niente alla terra ed il servizio dell'anima non sarà per niente paragonabile al servizio dei credenti sulla terra. Diciamo senz'altro che non sappiamo neppure minimamente raffigurarcelo. Il bruco che striscia sul suolo può forse immaginarsi che un giorno diventerà una variopinta farfalla? Sarebbe dunque un vano sforzo tentar di rappresentare concretamente quel che sarà nella realtà del cielo quel corpo glorioso. Ma l'apostolo Paolo, nel citato capitolo 15 della prima lettera ai Corinzi, ne indica tuttavia alcune connotazioni in opposizione a quelli che sono i comuni connotati dei corpi celesti. Vale la pena di fermarci alcuni istanti sui versetti che vanno dal 42 al 45 di quell'importantissimo capitolo. Ecco che cosa dice Paolo. Così è pure della risurrezione dei morti. Il corpo è seminato corruttibile e resuscita incorruttibile. È seminato ignobile, resuscita glorioso. È seminato debole, resuscita potente. È seminato corpo animale, resuscita corpo spirituale. Se c'è un corpo animale, c'è anche un corpo spirituale. Così sta scritto: il primo uomo Adamo fu fatto anima vivente, l'ultimo Adamo
è spirito vivificante.

Allora, rivediamo nel dettaglio, scendiamo un pochino tutto questo capitolo e in particolare questi versetti, cerchiamo di capire in modo specifico quello che Paolo da parte di Dio voleva dirci. Il corpo terreno è corruttibile, bisogna lottare per preservarlo e per mantenerlo intatto. Dei nemici invisibili lo attaccano continuamente a nostra totale insaputa. Una potenza di distruzione si avvinghia al nostro corpo e malgrado i nostri sforzi di difesa e di controffensiva non riusciremo a impedire al nostro corpo di ritornare un giorno alla polvere dalla quale è stato tratto. Ben altra cosa si deve dire del corpo celeste che ci sarà dato. Paolo lo dichiara incorruttibile, il che significa che non è nascosto in esso alcun germe di morte. Nessuna forza distruttrice potrà mai provocare il suo dissolvimento. E questo è il primo contrasto forte che troviamo in questi versetti, nella prima lettera di Paolo ai Corinzi. Il corpo terreno è corruttibile, quello che resusciterà incorruttibile. Eccoci al secondo contrasto. Il nuovo corpo sarà glorioso, mentre il corpo primitivo terreno è disprezzabile. Badiamo, bene inteso, a causa dell'epiteto disprezzabile, a non commettere l'errore di coloro che insegnano il più assoluto disprezzo verso il corpo. Siamo invece tenuti a considerare il nostro corpo terreno come un'opera ammirevole che proclama, nei limiti che le sono assegnati, la perfetta sapienza del Creatore. Se l'Apostolo lo dichiara disprezzabile, questo è perché il corpo terreno è stato contaminato e imbruttito dal peccato. Ma Adamo ed Eva, nel giardino di Eden, avevano una bellezza incomparabile. Il fatto è che una consuetudine millenaria ci ha privati dello spirito di osservazione, ma non vi è corpo terreno che non porti su di sé, in qualche modo, le stigmate incancellabili del peccato, della disubbidienza alla legge di Dio. Al contrario, nulla potrà mai alterare la bellezza e la perfezione del corpo nuovo che riceveremo nella vita terrena, in cui saremo introdotti per la resurrezione e in cui il peccato non ha mai trovato né troverà posto. Veniamo al terzo di questi sei contrasti che troviamo nella lettera di Paolo ai Corinzi su questo tema. L'antico corpo, soggetto ad ogni sorta di infermità, era debole, mentre il nuovo corpo sarà pieno di vigoria e di forza. Taluni pensano che qui si esageri. L'essere umano nasce generalmente in buona salute. Le infermità vengono più tardi, con l'età e con le contaminazioni. Eppure l'Apostolo Paolo accenna ad una semplice e incontestabile realtà. La parola che egli adopera significa in greco senza forza, e ciò corrisponde al vero. Per il nostro tempo, un uomo che abbia raggiunto i 70, 80, forse i 90 anni, ci appare provvisto di una vigoria straordinaria. Ma Adamo e i suoi primi discendenti, dice la Bibbia, avevano una longevità superiore a qualche secolo. E d'altro canto non sarebbe neppure stato normale che l'uomo, avendo ricevuto da Dio il dominio sul creato e sugli animali tutti della terra, avesse avuto delle forze fisiche molto meno sviluppate di quelle degli animali stessi. Il corpo terreno di cui dispone oggi l'uomo comune ci offre un'immagine indebolita del corpo che l'uomo primitivo dovette avere prima della caduta. Quarto contrasto. Il corpo terreno è animale, il corpo celeste sarà spirituale. Il vocabolo animale è la versione popolare del termine originale psichico, con cui la scrittura vuole spiegare che il corpo umano, con l'andare dei secoli e delle successive generazioni, è stato a poco plasmato dalle passioni e dagli istinti dell'anima. Ma il corpo nuovo ubbidirà soltanto allo spirito e pertanto ne porterà il segno inconfondibile. Siamo al quinto contrasto. L'antico corpo è mortale, il nuovo rivestirà l'immortalità. È evidente, la morte è l'effetto del peccato, lo abbiamo già detto, e perciò là dove il peccato non regna più, neppure la morte può più esistere.
rimane ancora un aspetto, li abbiamo chiamati contrasti o contraddizioni, tra quello che è l'antico corpo, ossia il corpo terreno, e quello che sarà il nostro nuovo corpo, il corpo celeste. Nella lettera ai Filippesi l'apostolo Paolo dice di Gesù Cristo che egli trasformerà il corpo della nostra umiliazione, rendendolo simile al corpo della sua gloria. Noi sappiamo che il corpo di Cristo risorto era talora visibile, talora invisibile, che esso penetrava nei luoghi chiusi a chiave e poteva anche salire in cielo. Quando si parla di queste cose agli increduli, essi sorridono, hanno un gran torto. Anzitutto perché queste cose sono dette dalla parola di Dio, la quale non ha mai smentito in ciò che si riferisce alla nostra salvezza, ed in secondo luogo perché la scienza non ha nulla da obiettare a queste affermazioni della codesta parola di Dio. Forse che la fisica moderna non è giunta al punto da avere dei dubbi sull'esistenza della materia come realtà inerte, morta, priva di energia? Nelle cose che noi vediamo, tocchiamo, che ci sembrano solide, dure, impenetrabili, come il granito, la fisica moderna ha scoperto l'esistenza di particelle infinitesimali, o meglio ancora di vortici o di turbini imponderabili. La materia scompare nell'energia, ossia nel moto fatto potenza. Le onde della radio, sì, della radio, forse la stessa attraverso la quale mi stai ascoltando, ed una quantità di altre onde penetrano nelle nostre case, come se queste non avessero mura, nei nostri rifugi blindati, costruiti per sfuggire alla morte che ci infliggiamo gli uni gli altri, come se fossero fatti di carta velina. I nostri corpi sono ininterrottamente attraversati, in tutte le direzioni, da raggi misteriosi, impercettibili, ed anche da polveri cosmiche, giunte a noi dalla profondità dell'universo infinito. Perché, a sua volta, il corpo spirituale non potrebbe traversare la materia? Noi conosceremo un giorno quella gloriosa realtà che la scienza odierna ci consente oggi solo di intravedere.

avrà luogo al ritorno del Cristo glorioso, i morti in Cristo si rialzeranno. Essi lasceranno il soggiorno dei morti in cui avranno fino ad allora riposato e riceveranno un corpo nuovo in vista della nuova esistenza che sarà ormai il loro modo di essere nelle dimore celesti. Ecco il meraviglioso piano di Dio rivelato nella sua parola. Resta da parlare di coloro che non sono morti nella fede, ossia degli impenitenti, dei reprobi. Che ne sarà di loro? Vedremo, nella prossima puntata, quel che la Bibbia dice della loro sorte. Anche se infatti resusciteranno, ma solo per uno spaventoso destino. Domandiamoci pertanto fin d'ora: sono io un figlio di Dio? I miei peccati sono stati perdonati? Avrò parte alla gloriosa resurrezione dei credenti? Se per caso non avessimo ancora una tale sicurezza da poter rispondere affermativamente a quelle domande, guardiamoci dal perdere tempo. È l'ora di aprire il nostro cuore a Dio e volgerci al Redentore e aprirgli veramente il nostro cuore, senza riserve. Siamo veramente arrivati in fondo a questa puntata, ma prima di concludere, anzi concludiamo veramente con una canzone sulla quale credo c'è da riflettere. Ascolta con attenzione il testo, ha strettamente a che fare con il tema che stiamo trattando a Punto Radio. Un grosso abbraccio radiofonico e a risentirci qui nella prossima puntata alla stessa ora, anzi come sempre mezz'ora prima, quando inizia il programma. Chiude Luca con la sua band. Il pezzo si intitola Quel mattino verrà.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

Benvenuto, bentrovato ancora una volta, felicissimo di essere in tua compagnia. Maurizio è pronto ad accompagnarti per un'altra passeggiata, un altro passo avanti attraverso il libro dell'Esodo. Libro dell'Esodo che stiamo per concludere, a dir la verità, ma naturalmente rimangono ancora diverse cose da dire e poi ci saranno altre passeggiate.

E ancora una volta voglio dire grazie a chi scrive, a chi accoglie l'invito che faccio di volta in volta di prendere carta e penna, prendere nota dell'indirizzo e buttare giù due righe. E soprattutto grazie per la tua compagnia, il tuo cortese e paziente ascolto, il tuo interesse. Tutto questo naturalmente è motivo di incoraggiamento e di sprone a continuare, a procedere, andare avanti.

Come ben sai, siamo alle prese con il 37esimo capitolo del libro dell'Esodo, il libro dell'uscita. Ora, è passato un bel po' di tempo da quando abbiamo esaminato insieme l'episodio dell'uscita del popolo di Israele dalla terra d'Egitto. Non vorrei quindi ripetermi sicuramente. Siamo invece alle prese, come dicevo, con questo capitolo che in un certo senso ripete un po' quanto è stato già detto. Infatti, capitolo 37 si concentra sulla costruzione dei vari elementi del tabernacolo, elementi che abbiamo già considerato. Quindi, piuttosto che ripetermi, vorrei invece cercare di carpire, di spigolare altre cose, altri elementi. Innanzitutto vorrei leggerti alcuni brani di questo capitolo, brani che traggo qua e là. Non ti leggo l'intero resoconto perché prima di tutto l'abbiamo già letto e poi perché contiene tante misure che così per radio risultano un po' noiose. Bezalel costruì l'arca di legno d'acacia. Ora, chi è sto Bezalel? Bezalel era una persona scelta da Dio stesso per costruire, era un po' il capomastro, era colui che costruiva naturalmente con le proprie mani, ma era anche colui che teneva d'occhio un po' tutte le cose, l'aspetto pratico della costruzione del tabernacolo. Era una persona che, sai, una di quelle persone che così mettono le mani a qualsiasi cosa e riesce bene, al contrario del sottoscritto che non riesce neanche a battere un chiodo nel legno. E ogni volta che cerco di farlo il chiodo mi va sempre storto, quando quelle poche volte che va dritto, oltre al chiodo, colpisco anche il fatidico pollicione. Bezalel non era così. Bezalel è una persona che sapeva quello che faceva, in più aveva ricevuto una preparazione particolare da parte di Dio, era stato riempito dello Spirito Santo, quindi in un modo molto vero e reale Dio gli stava accanto per portare avanti questo lavoro. Bezalel costruì l'arca di legno d'acacia, fuse per essa 4 anelli d'oro e li fissò ai 4 piedi, 2 da una parte, 2 dall'altra. Costruì 2 stanghe di legno di acacia e le rivestì d'oro. Introdusse le stanghe negli anelli ai 2 lati dell'arca. Questo perché? Beh, ovviamente, per trasportarla. Finito con l'arca e con le aste, costruì il coperchio. Il coperchio, a differenza della cassa vera e propria e delle aste, fu costruito d'oro puro. Alle due estremità del coperchio costruì 2 cherubini d'oro battuto con il martello. Cherubini sono 2 angeli. Essi formavano un solo pezzo con il coperchio, uno da una parte, uno dall'altra. Immagina, usa un po' la tua fantasia, la tua immaginazione, immagina questo coperchio di oro puro, di oro massiccio. Tanto per darti un'idea, era lungo 1,25 m e largo 75 cm, quindi non stiamo parlando di un cosino piccolino, ma un bel pezzo di oro puro massiccio. Come se questo non bastasse, Bezalel costruì anche queste due figure d'angeli alle due estremità del coperchio. Formavano un solo pezzo con il coperchio, quindi un solo masso d'oro puro massiccio. I 2 cherubini, i 2 angeli, erano posti uno di fronte all'altro, con la faccia rivolta verso il coperchio, e le loro ali distese lo proteggevano. Cerca così di immaginare questo grosso coperchio e questi 2 angeli con così le ali distese un po' sopra le loro teste, che si guardavano, però lo sguardo era rivolto verso il coperchio, quindi tutta l'attenzione, lo sguardo, il fuoco, un po' di tutta la questione era rivolto verso la cassa, verso l'arca. Le ali distese erano protese l'uno verso l'altro a mo' di protezione del tutto. Dopo la
Dopo l'arca, Bezalel costruì la tavola di legno di acacia lunga un metro. Anche questa fu rivestita d'oro puro e le fece attorno un bordo d'oro. Le fabbricò attorno anche una cornice larga 8 centimetri. Anche questa cornice applicò un bordo d'oro. Anche in questo caso furono fusi 4 anelli d'oro fissati agli angoli dei 4 piedi. Questo perché per la tavola dei pani, una tavola di legno anch'essa ricoperta d'oro, abbiamo visto. Fece in oro puro anche gli accessori della tavola, i piatti, le coppe, le anfore, le tazze per le offerte di vino. Poi procedette al prossimo elemento, cioè il candelabro. Ricordi, abbiamo già parlato in modo abbastanza ampio e diffuso di questo candelabro. Anch'esso fu costruito d'oro puro, massiccio, battuto con il martello. Il suo fusto, i suoi bracci, i suoi calici, i suoi bulbi e le sue corolle erano tutti d'un pezzo. Dal fusto partivano 6 bracci, 3 da una parte e 3 dall'altra. Ogni braccio aveva 3 calici in forma di fiore di mandorlo con bulbo e corolla. Così era per tutti i 6 bracci del candelabro. Il suo fusto, il fusto centrale, l'elemento centrale, aveva 4 calici in forma di fiore di mandorlo, con i loro bulbi e le loro corolle. Sotto ogni coppia di bracci che uscivano dal fusto del candelabro c'era un bulbo. Ora, i bulbi e i relativi bracci formavano un solo pezzo con il resto. Il tutto era d'oro puro, battuto con il martello. D'oro puro costruì le sue 7 lampade, i suoi smoccolatoi e i suoi portacenere. Ascolta, per il candeliere impiegò 35 chili di oro puro. Deve essere stata un'opera d'arte veramente straordinaria. A parte il valore monetario, ma già proprio come lavoro di per sé, come arte, come atto creativo da parte di Bezalel, deve essere stata qualcosa di magnifico. In più, oltre alla sua maestria, alla sua preparazione naturale, come abbiamo detto, Bezalel apportava anche una preparazione straordinaria, perché lo Spirito di Dio era con lui, lo aiutava. Poi procedette all'altare per l'incenso e i profumi. Per bruciare l'incenso costruì l'altare di legno di acacia. Questo altare era quadrato, i suoi angoli superiori erano rialzati a forma di corno ed erano un pezzo solo con l'altare. Rivestì d'oro puro il suo piano, i suoi lati, i suoi angoli rialzati e gli costruì attorno un bordo d'oro, un po' come la tavola dei pani che abbiamo visto. Anche in questo caso costruì 2 anelli d'oro e li fissò sotto il bordo, da una parte e dall'altra dell'altare, per infilarvi le stanghe per trasportarlo. Costruì le stanghe in legno d'acacia e le rivestì d'oro. Secondo l'arte del profumiere, preparò l'olio per le consacrazioni e l'incenso profumato da bruciare. Quindi qui vediamo che Bezalel non si limitò soltanto a costruire l'arca, la tavola, il candelabro e l'altare, ma anche quegli elementi che andavano poi a servire, che sarebbero serviti per le cerimonie ed i riti stessi. E qui mi fermo per una pausa, che penso ci siamo meritati. Nel frattempo ripensa a tutti questi elementi e se ti chiedi il perché di questi anelli e delle stanghe, rifletti al fatto che il popolo di Israele non si è stabilito ancora, è ancora in cammino. Quindi questo tabernacolo e tutto ciò in esso contenuto doveva in qualche modo essere adatto al trasporto. Ecco il perché degli anelli e delle stanghe. Ma adesso concediamoci una meritata pausa musicale, dopodiché ritorneremo a vedere questi elementi uno per uno e vediamo un po' cosa possiamo imparare noi oggi da tutto questo. Che senso ha parlare di tutto questo così alle soglie del XXI secolo? Lo vedremo fra poco.

Come sempre, a quest'ora ti ricordo che sei all'ascolto di Hai letto il libro più letto, una passeggiata attraverso il libro dell'Esodo. Stiamo esaminando questo libro già da diverso tempo, un libro pieno zeppo di lezioni anche per noi oggi. Nonostante gli eventi narrati in questo libro siano accaduti tanti secoli fa, direi millenni, proprio perché troviamo questi resoconti nel libro più letto, nella Bibbia, la parola di Dio, possiamo trarre da questi resoconti qualcosa di prezioso, di importante anche per noi oggi. E penso di averti dato prova tante volte che Dio è ancora un Dio che parla, un Dio che agisce al giorno d'oggi. Vuole farlo nella mia vita, vuole farlo nella tua, a condizione naturalmente che gli concediamo tale libertà. Dio è un gentiluomo, se mi permetti questa espressione, e non forza la sua volontà su nessuno. Aspetta che noi gli concediamo tale libertà.

Come ho detto tante volte, noi qui in redazione siamo pronti a ricevere un tuo scritto. Nel caso tu volessi intessere un dialogo su queste tematiche, nel caso tu avessi domande, quesiti, le tue riflessioni, critiche, perché no? Critiche costruttive sono sempre benvenute. Avremo sicuramente piacere di ricevere una tua lettera, un tuo biglietto.

Ricorderai senz'altro, e qui torniamo al testo del 37esimo capitolo del libro dell'Esodo, ricorderai senz'altro che quando abbiamo esaminato capitoli precedenti abbiamo detto che il tabernacolo, questa grande tenda, grossa tenda, era divisa in varie sezioni. C'era il luogo santissimo, un luogo particolare dove soltanto il sacerdote sarebbe potuto entrare, e poi solo una volta l'anno. C'era poi invece il luogo santo e c'era il cortile esterno. Più tardi, quando il tabernacolo trasportabile sarà rimpiazzato dal tempio vero e proprio, ci saranno anche altre stanze, altri spazi dedicati ad altre funzioni, ma per adesso rimaniamo al tabernacolo così come viene descritto nel libro dell'Esodo. Nel cortile esterno c'erano l'altare di rame e la conca. Dentro al luogo santo c'erano il candelabro d'oro, la tavola per i pani della presentazione e l'altare dei profumi. Nel santo dei santi, o nel luogo santissimo, quel posto, quel luogo particolare, c'erano soltanto l'arca del patto ed il coperchio chiamato propiziatorio. Il tabernacolo, dunque, così come viene presentato nel libro dell'Esodo, era costituito da tre parti. Aveva tre entrate. C'era una porta sul recinto di lino che circondava il tabernacolo, un'entrata che portava nel luogo santo e un'altra entrata che portava nel luogo santissimo, quella stanza più interna, chiamiamola stanza, per così, tanto per capirci. Ora, tutti gli oggetti descritti fin qui erano disposti in modo tale da offrire un'immagine molto bella ed armoniosa del tabernacolo. L'altare di rame, per esempio, ci parla della croce di Cristo, dove riceviamo il perdono dei peccati. La conca d'acqua ci dice che Cristo lava e purifica coloro che credono in Lui, coloro che sono disposti a seguirlo, ad essere riconosciuti come Suoi discepoli. Qui si confessano i propri peccati, qui si riceve il perdono dei peccati e si viene purificati, si viene lavati. Il luogo santo è dove si adora il Signore. In questo luogo, in questo spazio, troviamo il candelabro. Il candelabro d'oro, ancora una volta, vediamo che rappresenta Cristo come la luce del mondo. Anche la tavola dei pani rappresenta Cristo quale pane della vita di cui ci nutriamo. Troviamo poi l'altare dei profumi. Lì è dove si prega, lì è dove si offre le proprie preghiere. Esso ci dice che Cristo è il nostro intercessore, colui che intercede, come viene ampiamente spiegato in un testo molto bello nella lettera agli Ebrei nel Nuovo Testamento. Per quanto ci riguarda, l'altare dei profumi sta ancora nel luogo santo, lì dove noi possiamo stare oggi. Infatti, quando i credenti, i discepoli di Cristo, vogliono adorare, in un certo senso entrano nel luogo santo. L'adorazione è composta da confessione, da lode, da ringraziamento, da intercessione, da richieste. Ecco, questa è preghiera. La preghiera non è soltanto presentare a Dio la lista della spesa. Io voglio questo, voglio quell'altro, per piacere dammi questo, per piacere dammi quell'altro. Innanzitutto, la preghiera va vista come un dialogo fra due persone che si vogliono bene, fra due persone che hanno intessuto un rapporto personale di intima amicizia. E con il mio amico del cuore io non parlo soltanto delle cose che voglio io, dei miei desideri, delle mie aspirazioni. Prendo anche del tempo per ascoltare. Prendo del tempo per ammirare ciò che egli ha fatto, per esempio. Prendo del tempo per ascoltare le sue aspirazioni, le sue frustrazioni. Ora, nel caso di Dio, naturalmente, non dobbiamo ascoltare le sue frustrazioni perché non ne ha. Possiamo però adorarlo per ciò che egli è. Possiamo riconoscere la sua persona, la sua natura, la sua fedeltà nei nostri confronti, la sua pazienza nei nostri confronti, il suo amore nei nostri confronti.
possiamo adorarlo appunto per queste sue caratteristiche, possiamo ringraziarlo per le sue opere grandi e meravigliose, per il creato che ci circonda. E poi possiamo anche presentargli le nostre richieste. C'è un momento anche per quello. Dio è molto più pronto a dare di quanto noi non siamo a chiedere. Il problema sta quando la nostra preghiera si riduce solo alle richieste. Ecco, tutto questo avviene in modo così figurato nel luogo santo. Se vogliamo la luce che dà il mondo, dobbiamo uscire dal tabernacolo. Ma se vogliamo la luce del candelabro, dobbiamo allora fare ingresso nel luogo santo. La vera luce la troveremo solo lì. Il vero splendore si trova soltanto alla presenza di Dio. La luce che troviamo nel mondo è una luce artificiale, riflessa, che non illumina veramente. Non la sfera spirituale. Quella sfera, quella realtà, può essere illuminata soltanto dalla presenza di Cristo. Quella stanza, quel reparto così unico, così particolare, chiamato luogo santissimo, rappresenta Gesù Cristo che sta alla presenza di Dio Padre. Ora, a quei tempi, soltanto il sommo sacerdote, una volta l'anno, poteva fare ingresso in quel particolare spazio. Nella lettera agli Ebrei ci viene detto di entrare, di andare al trono della grazia. Ecco, il coperchio dell'arca, il coperchio di quella cassa di legno di acacia ricoperta d'oro, rappresenta proprio questo trono. Ed è qui che troviamo grazia, aiuto, misericordia quando ne abbiamo bisogno. Grazia cosa significa? Né più né meno quello che viene inteso correntemente quando un prigioniero riceve la grazia dal Presidente della Repubblica, riceve un favore immeritato, riceve un perdono che non merita. Anche noi riceviamo un perdono che non meritiamo. Dio ci perdona non perché, ripeto, non perché lo meritiamo, ma grazie all'opera di Cristo, grazie alla persona di Cristo. Ecco, questo avviene in senso figurato nel luogo santissimo. Quando Cristo venne sulla terra, non solo realizzò ciò che il tabernacolo rappresentava, ma fece anche qualcosa di insolito. Il tabernacolo nel deserto si trovava in una posizione orizzontale rispetto al terreno. Quando però venne Cristo per pagare il prezzo del nostro riscatto, in altre parole, quando Cristo morì al mio posto e al tuo posto, costruì un tabernacolo perpendicolare rispetto al terreno. La croce, infatti, fu quell'altare unico, particolare, dove l'agnello di Dio si offrì per te e per me. E tutto questo per permetterci di entrare alla presenza dell'Iddio tre volte santo. Tutto questo possiamo esaminarlo più a fondo per corrispondenza, se lo desideri. Purtroppo è arrivato il momento di separarci. Ti lascio con un'affermazione di Gesù, il Figlio di Dio. Io sono la luce del mondo. La luce, naturalmente, dilegua le tenebre, il buio. Dove c'è luce, non può esserci buio. Se vuoi avere luce nella tua vita, sai dove andare. A colui che è la luce per eccellenza. Un abbraccio forte dal tuo Maurizio, a risentirci al prossimo incontro. A presto.

0: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
1: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

0: temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: Bene, rieccomi con voi, amici in ascolto, Mario Pieri ancora una volta a questo microfono, al microfono di Contrappunti, per tenervi compagnia per un'altra mezz'oretta. La trascorreremo insieme parlando di varie cose e ascoltando come sempre della buona musica, la musica gospel, la musica cristiana contemporanea. E cominciamo oggi con questa bella canzone di Ginny Owens e Brent Burgess intitolata One Thing, cioè una cosa. Prima però vediamo insieme cosa dicono le parole. Sto cercando l'oro, ma l'oro non è che una pietra. La pietra fu rotolata via ed egli se n'era andato, come è andata via anche la paura che è nei miei occhi, occhi che non vedono altro che oro. Ecco, l'uomo è destinato a fallire e io fallirò da solo e devo ammettere di avere paura. Paura di essere solo, solo nei miei pensieri. E sono diretto verso una caduta senza ali, e senza le ali falliremo. Ma una cosa so, c'è fede sotto la paura. E una cosa vedo, ti vedo attraverso le lacrime. Una cosa ancora sento, tu sei nel mio cuore. Ma io credo ancora che siamo ceneri nel vento, come il vento sul viso, e noi affrontiamo la verità. La verità è una parola che viene da Dio, e Dio è vivo, e a questo io credo ancora. In tanti modi che oltrepassano la nostra capacità di vedere, siamo come dei minuscoli granelli di sabbia. Eppure ognuno è prezioso e amato, indipendentemente da quello che facciamo o da quante volte, Signore, ti voltiamo le spalle. Una cosa so, c'è grazia che permette all'uomo di fallire. E una cosa vedo, c'è la pace dietro al velo. E una cosa ancora sento, sono valorizzato, amato. Una cosa so, c'è un modo per essere innalzato. C'è una via per liberarci. E una cosa ancora sento, la serenità. Ecco, queste le parole di One Thing, una cosa. E adesso l'ascoltiamo insieme. Amici, buon ascolto, restate con me e mi raccomando, non allontanatevi dalla nostra frequenza.

0: State ascoltando
1: Contrappunti.
0: Al microfono
1: Mario Pieri.
2: È soltanto il mio orgoglio che mi aiuta ad andare avanti, disse la persona che aveva appena finito di asciugare il pavimento della cucina dopo la terza alluvione in altrettante settimane. Ecco, sicuramente mezz'ora non basterebbe, c'è tanto da dire, comunque affronteremo un piccolo aspetto di questo argomento, l'orgoglio, qui a Contrappunti. Ecco, invece di classificare l'orgoglio di queste persone come un peccato, li ammiriamo per la loro audacia, per la loro determinazione. Ma se quello stesso orgoglio invece impedisce loro di fare richiesta di aiuto e sostegno agli altri, ecco, allora diventa un peccato. In genere i genitori sono orgogliosi dei propri figli. Se non lo sono, c'è qualcosa che non va. Ecco, prova a dire a un bambino, ecco, sono così orgoglioso di te, e lo vedrai crescere davanti ai tuoi occhi. I bambini che sanno che i genitori sono fieri di loro crescono con un senso di autostima. Ma anche questo tipo di orgoglio può diventare un peccato quando diventiamo orgogliosi soltanto di quello che i nostri figli compiono invece di essere orgogliosi per quello che sono, o forse siamo troppo fieri di uno e meno dell'altro. Alcuni di noi possono essere orgogliosi di ciò che sono e di ciò che sono riusciti a compiere, come imparare a fare qualcosa di nuovo, imparare a giocare a scacchi, casomai fare una maratona, smettere di fumare. Ma è un peccato, può essere un peccato, se guardiamo dall'alto in basso gli altri che per un motivo o per l'altro, ecco, non sono riusciti a raggiungere queste stesse mete. Il problema è che la parola orgoglio è a volte troppo usata. È usata per descrivere il rispetto di sé, un senso di compimento, la soddisfazione giustificata, oltre al senso di superiorità e di vanità. Il tipo di orgoglio verso il quale dobbiamo stare in guardia è il peccato più vecchio, potremmo dire, della Bibbia, quello di cui si legge nel libro della Genesi. Dio voleva che Adamo ed Eva, che rappresentano tutti noi, avessero una completa fiducia in Lui, ma sono caduti nella trappola di credere che potevano essere pari a Lui, se non superiori. Ecco, pensavano di non avere più bisogno di Dio. E anche le persone della generazione dopo si consideravano superiori gli uni agli altri. E questo ha avuto delle conseguenze molto gravi, come sappiamo, fino ad arrivare all'omicidio. Se abbiamo la temerarietà di considerarci come Dio, ne consegue che potremmo anche considerarci superiori agli altri. La verità è che Dio ci considera tutti uguali, e siccome ha creato ognuno di noi come un essere unico, non ci può essere alcun paragone, ecco, che possiamo fare con gli altri. L'orgoglio diventa peccato quando ci separa da Dio e quando ci isola gli uni dagli altri. Invece di vivere in relazioni amorevoli, reciproche, ecco, andiamo per la nostra strada solitaria. Crediamo che per avere una vita di successo non abbiamo bisogno di Dio o di altre persone. Ma la realtà è che una vita così è, possiamo dire, una vita vuota. L'orgoglio allora ci impedisce anche di vedere la verità riguardo a noi stessi. Ed è questa la tragedia di questo particolare peccato.

Motivi e note non solo musicali, amici, questo è Contrappunti. Fra poco, vi ricordo, saremo in compagnia di Carlo Bertinelli con un'altra delle sue interessanti considerazioni. Prima però un altro brano musicale, Giuseppe De Chirico, Strade di Fango.

0: Giuseppe De Chirico, Strade di Fango. E adesso, come dicevo prima, vi lascio in compagnia del nostro amico Carlo Bertinelli. Carlo ci parlerà di un argomento quanto mai attuale, e cioè della pace, della vera pace. Ecco, ascoltiamo queste sue considerazioni insieme.
1: Un giorno Gesù Cristo disse ai suoi: «Io vi lascio pace, vi do la mia pace. Io non vi do come il mondo dà». Queste parole, sappiamo, vengono riportate dall'Evangelista Giovanni e assumono oggi un particolare valore. Proprio in questo tempo, noi possiamo vedere nel mondo una totale assenza di pace. In verità, si parla molto della pace, si fanno da ogni parte auspici di pace, trattati di pace. Purtuttavia, sappiamo che è senz'altro impossibile fare il conto del sangue sparso, delle lacrime che sono state versate. È inoltre triste ricordare che questo è avvenuto nel nome della pace, in vista, come dire, di un mondo migliore. Questa assenza di pace non è solo caratterizzata dall'uso delle armi, ma la possiamo vedere ogni giorno attorno a noi, nella società, nella famiglia. Abbiamo il dovere di chiederci il perché di tutto questo. Molto spesso ricerchiamo la causa nelle strutture sociali, nel sistema, ma in realtà sono convinto, e credo che siate d'accordo, che questa carenza di pace sia l'espressione della mancanza di pace interiore che esiste nell'uomo, nell'individuo. L'uomo non possiede la pace e la va cercando al di fuori di sé, dal suo simile che al par di lui non la possiede, invocandola da mezzi che non la possono dare. Ma che cos'è in realtà la pace? Per avere una risposta chiara, una risposta soddisfacente, dobbiamo rivolgerci alla parola del Signore. Egli dice che il frutto della giustizia sarà la pace e l'effetto della giustizia tranquillità e sicurezza per sempre. La pace è dunque l'effetto di una causa e questa è la giustizia. Solamente Dio poteva rivelarci questo. Mi sembra chiaro. L'uomo non ha pace intorno a sé perché non la possiede in sé, e non ha pace in sé perché l'uomo è un essere peccatore che non conosce la vera giustizia. Da qui tutto il male che ne deriva. Conclusione: l'uomo ha bisogno di essere giusto, e poiché non è giusto in quanto peccatore, ha bisogno di qualcuno che lo aiuti, Dio. Dio che tende la mano all'uomo nella persona di Gesù Cristo, adempiendo l'opera della nostra giustificazione. Notate cosa dice il Signore del suo figliuolo: egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è stato sopra di lui. È la visione della croce che si schiude alla nostra attenzione. Se l'uomo crede nel valore di quel sacrificio, accetta quanto Dio gli dona e riconosce in Gesù il Salvatore e Signore della propria vita, allora per lui saranno reali le parole dell'Apostolo Paolo: giustificati per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Io vi lascio pace. Io vi do la mia pace, ha detto Gesù. Lo ha detto a coloro che credono in Lui ed ha precisato: io non vi do come il mondo dà. Quale abisso divide questa cosiddetta pace che il mondo offre e che non soddisfa nessuno dalla vera pace, pace con Dio e pace di Dio che dona Gesù. Se l'uomo vuole possederla, sa chi rivolgersi: al Cristo. Mediante l'unico mezzo a sua disposizione, la fede nell'opera sua.

pace, la vera pace. Ecco, e del figlio della pace, della venuta del figlio della pace su questa terra ci parlava alla canzone che abbiamo appena ascoltato dalla voce di Sandy Patti. Vediamo insieme cosa dicevano le parole. Nella notte della promessa, tanto tempo fa, una stella annunciò la luce della speranza a un mondo che non conosceva la pace prima che nascesse il santo figlio della pace. Egli soddisfece i loro desideri più nascosti, perché il suo regno non aveva mai fine. Da un luogo eterno di lassù, il figlio meraviglioso della pace era venuto. Figlio di consolazione, figlio della pace, la speranza che caccia via la notte. Ecco, tocca le nostre vite. Figlio della pace, abbiamo bisogno del tuo amore in un mondo in cui la pace ci sfugge ancora, dove il cuore esalta la sua volontà, in un momento in cui le parole non bastano. Figlio della pace, abbiamo bisogno del tuo amore. Uomo della pace, abbiamo bisogno del tuo amore. Tu che sei l'unico Dio a conoscere il nostro bisogno, vieni a noi.

Ed erano queste le parole di questa bella canzone di Sandy Patty, Child of Peace, che abbiamo appena ascoltato. E vi lascio allora adesso sulle note di presenza di Albino Montisci. Amici, buon proseguimento, restate con noi, mi raccomando.

0: Avete ascoltato Contrappunti. Ha condotto in studio Mario Pieri.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

0: Vi invitiamo all'ascolto di
1: Controluce. Controluce. Controluce.
2: Amici, benvenuti all'appuntamento adesso con la rubrica Controluce. Mario Pieri al microfono, assieme dall'altra parte del vetro chi c'è?
3: Nino Ciniello.
2: Nino Ciniello, benvenuto fra noi.
3: Grazie Mario.
2: Allora Nino, di che cosa ci parlerai oggi?
3: Ma di un tema che non è la prima volta che affrontiamo, che abbiamo già affrontato per diversi altri aspetti, ecco. Il titolo che ho tentato di dare, spero accattivante, è Chiesa o istituzione? Punto di domanda.
2: Va bene, allora lascio subito a te il microfono. Noi come sempre, amici, ci risentiremo al termine. Nino, a te la linea.
3: Grazie Mario. Allora, come dicevo, ci siamo già occupati altre volte di luoghi comuni o frasi fatte riguardo alla riforma protestante o agli evangelici in generale. Allora, uno di questi luoghi comuni di cui desidero parlare oggi riguarda il gran numero di chiese sorte dal tempo della riforma sino ad oggi. Molti, anche a ragione, si sono e si chiedono, e spesso mi trovo davanti a questa domanda, perché non esiste un'unica chiesa protestante. Perché invece ci sono tante diverse chiese e denominazioni che si costituiscono e vivono in modo indipendente e autonome le une dalle altre? Ora, alla luce di questa varietà e apparente disunità, molti studiosi, credo di più cattolici, hanno dedotto che la riforma protestante non ha un sufficiente senso della Chiesa. In parole povere, la riforma protestante, creando un'altra Chiesa o altre Chiese, ha perso di vista l'importanza della liturgia o dei sacramenti, del riferimento che rappresenta il clero e quindi di un ordine. Tutto questo avrebbe portato di conseguenza a quell'individualismo della fede e all'estrema libertà di leggere e capire la Bibbia come a ciascuno pare e piace. Questo detto molto in termini semplici. La libera interpretazione avrebbe quindi portato alla nascita di questa galassia di chiese difficili da capire e da identificare. Per non parlare poi del fatto che spesso, in particolar modo in Italia, gli evangelici vengono accomunati molte volte a tutti quei movimenti religiosi e settari in voga oggi, ecco, citano solo i testimoni di Geova, i mormoni e tanti altri gruppi di vario genere, fino ad arrivare a quei fenomeni di cieco settarismo che trovano fin troppo spazio sui giornali, specialmente notizie di cronaca. Allora, davanti a questa situazione, come possiamo rispondere a critiche di questo genere, spesso non del tutto infondate, ecco, devo ammettere? Risponderei sottolineando essenzialmente due cose. La prima più di ordine teologico, la seconda di ordine storico. Riguardo alla prima, parto col dire che per gli evangelici la Chiesa è una realtà essenziale ed esercita una funzione indispensabile. Ciò nonostante, essa è e resta subordinata al Vangelo. Più che una istituzione, la Chiesa è un organismo vivente. Cosa voglio dire in termini pratici? Ecco. I riformatori affermavano che la Chiesa sorge ed esiste quando la parola di Dio è predicata, creduta e gli ordinamenti, che per gli evangelici sono due, cioè il battesimo e la cena del Signore, sono correttamente amministrati. La Chiesa quindi, formata da persone che hanno personalmente aderito al messaggio biblico, può crearsi in qualsiasi luogo, in qualsiasi momento. La Chiesa nasce e vive anche in assenza di un pastore o di un qualche rappresentante ecclesiastico preposto, anche in assenza di recitazione di credi o di liturgie, anche in assenza di edifici religiosi ben visibili. Infatti, per esempio, nei paesi dove la fede cristiana è dichiarata illegale, la Chiesa è comunque una realtà ben viva, anche se le persone che la compongono, non so, si incontrano in case private o in luoghi segreti, spesso senza la presenza di pastori o predicatori, eccetera. Tutto questo per dire che cosa? Che la Chiesa è un miracolo che Dio suscita attraverso la predicazione della sua parola, toccando uomini e donne, salvandoli e trasformandoli. Ciò però non significa che la Chiesa è e rimane una realtà impalpabile, invisibile, vaga, ecco, socialmente non identificabile. Coloro che sono stati toccati, ripeto, dal Vangelo, si riuniscono con i loro fratelli nella fede e formano una comunità che occorre certamente organizzare e strutturare. I riformatori protestanti a loro tempo e gli evangelici di oggi, quindi, non ignorano né trascurano o disprezzano l'istituzione in sé per sé, né la necessità di strutture o opere che rendono la loro fede pratica e visibile. Essi però non invertono l'ordine di cui parlavo prima di queste due cose, Chiesa e Vangelo, non mettono Chiesa e Vangelo sullo stesso piano. Il Vangelo e la predicazione avvengono e dovranno venire sempre prima della Chiesa, mai il contrario. Questo perché la parola annunciata e creduta dipende unicamente dall'azione dello Spirito Santo. La Chiesa quindi non potrà che dipendere da questo evento e sarà sempre la conseguenza di questo evento, il frutto della predicazione della parola di Dio. In questo gli evangelici si differenziano nettamente dal cattolicesimo. La Chiesa di Roma, a mio avviso, ha invertito da secoli questo ordine. Per essa è l'istituzione che crea la Chiesa. Infatti, detto molto semplicemente, consacrando l'ostia, il sacerdote renderebbe il Cristo presente. Distribuendo l'ostia provoca l'incontro con Cristo. Quindi solo attraverso la Chiesa istituzione nella persona del sacerdote, che sarebbe, secondo la teologia cattolica, un alter Christus, cioè fa le veci di Cristo, le persone possono avere una relazione completa, direi autorizzata, con Cristo. Per gli evangelici invece si è in presenza di una vera Chiesa solo lì dove esistono persone che hanno una relazione personale e autentica con Dio, senza bisogno di mediatori terreni, perché la mediazione di Gesù è sufficiente e completa. L'istituzione, qualunque essa sia, non ha il potere di mettere le persone in comunione con Dio, ma la comunione che già esiste con Dio ha il potere di suscitare la Chiesa. La Chiesa quindi non dispone del Vangelo a suo piacimento, non determina la fede, ma ne dipende. Essa non è fonte della fede, ma ne è piuttosto il frutto della fede. Quando si capisce questa verità essenziale, a mio avviso, non si può più parlare di individualismo della fede, ma piuttosto del bisogno di una scelta personale. Quando non si è in presenza di egoismo o di un ripiegamento su se stessi, oppure di un rifiuto di stare con altri credenti, l'individualità è un fatto positivo, perché fa riferimento ad un legame personale con Dio, nasce da questo legame e alla necessità di una responsabilità personale. Chi sceglie quindi la fede cristiana deve necessariamente trovarsi da solo davanti a Dio e alla sua parola. La Chiesa non può frapporsi fra lui e Dio, né può gestire o avere il potere sul legame che lo unisce a Dio. Il secondo motivo, che ha più una valenza storica, di questa varietà e diversità di chiese che troviamo nell'ambito evangelico, è più legato ai fatti storici. Ecco. Molto in breve, va ricordato che alla Riforma protestante fu innanzitutto un movimento. Cosa voglio dire? Sappiamo che nel 1500 in diverse città dell'Europa, a opera di teologi, umanisti, uomini di legge, eccetera, iniziò una riflessione sulla fede, sulla Chiesa, con motivazioni e tratti simili e omogenei, ma del tutto indipendente, poiché non c'erano i moderni mezzi di oggi di comunicazione, eccetera. Ecco, ognuno nel suo posto cominciò questa ricerca. All'inizio ognuno rifletteva e studiava individualmente. Non so, Lutero a Wittenberg, Calvino a Ginevra, Zwingli a Zurigo, ma anche Bucero a Strasburgo, John Knox a Edimburgo e tanti altri in altri posti. E molti altri svilupparono riflessioni convergenti, ma ripeto, ognuno nella propria autonomia di pensiero e di azione. nessuno di loro pensò mai di poter costituire una nuova chiesa, quindi non c'era un progetto a monte che voleva sostituire la chiesa esistente, anzi da parte di queste persone c'era la speranza di una riforma all'interno della chiesa esistente, una riforma basata però su una fede cristiana più radicata nella Bibbia e a partire dalla Bibbia e non dall'istituzione. Queste persone desideravano una chiesa che, in altre parole, rimettesse la scrittura al centro della sua vita e del suo credere, che quindi si spogliasse di tutti quegli aspetti legati ai riti, alle liturgie, a quegli scopi, alleanze politiche, sociali, che allontanavano la chiesa dall'insegnamento biblico e dallo spirito della chiesa apostolica. Solo quando fu chiaro che questa riforma non ci sarebbe stata, e a fronte di scomuniche ufficiali, queste esperienze diverse che ho appena citato cominciarono a strutturarsi in chiese, formando famiglie confessionali in base alla loro minore o maggiore omogeneità teologica. Però, naturalmente, concludo, in questa galassia di chiese, pur capendo le ragioni della loro genesi, come ho tentato di fare, mettendomi nei panni di un esterno, non è facile orientarsi, questo lo capisco bene. Tuttavia, dico questo, chi desidera capire e conoscere questo vasto e significativo mondo ecclesiale, qual è quello evangelico, e quindi non fermarsi solo ai luoghi comuni, questo mondo così diverso, variegato, questa apparente disunità, può rivenire, può capire alcuni tratti caratterizzanti che accomunano tutte le sue componenti. Queste caratteristiche comuni sono ritenute così importanti dagli evangelici che esse non solo superano le loro diversità interne, ma sono anche essenziali per essere evangelici, cioè senza le quali non si può essere tali. In sintesi, questi tratti comuni sono, cito molto velocemente, la centralità e l'autorità della scrittura, la totale depravazione dell'uomo che lo rende incapace di salvarsi con le proprie forze, il valore unico e insostituibile della persona e dell'opera di Gesù, la necessità dell'esperienza personale della conversione, il dono della salvezza eterna che si riceve solo per grazia mediante la sola fede e non per opere. Ecco, questi sono i tratti essenziali in cui ogni evangelico non avrà nessuna difficoltà a riconoscersi. In definitiva, credo che alla domanda dalla quale siamo partiti ci sia una risposta. Ma come per tutte le risposte che valgono e che convincono, è necessario scegliere di voler capire. E per noi evangelici è necessario che questa scelta sia accompagnata e ispirata dalla lettura personale della Bibbia.
2: Bene, Nino, ti ringrazio per il tuo intervento di quest'oggi e appuntamento al prossimo numero.
3: Grazie a te, Mario, un caro saluto a tutti.
1: Controluce è una produzione Voce della Bibbia.
4: Radio Evangelo Piemonte.
5: Radio Evangelo Piemonte.
4: Quello che le altre radio non osano dire.

Certi di voi stavate aspettando. Per le ultime due trasmissioni io vi ho tenuto in sospeso dicendovi che in questa trasmissione vi avrei detto ciò che Filippesi 2:12 in realtà ci dice. Ma permettetemi ora di rileggere questo versetto, specie per coloro che ci ascoltano per la prima volta. Così, cari miei, come sempre siete stati ubbidienti, non solo come se io fossi presente, ma molto più adesso che sono assente, compite la vostra salvezza con timore e tremore. Nelle ultime due trasmissioni abbiamo notato che questo non può in alcun modo insegnare che noi siamo salvati per le nostre buone opere, perché Paolo, nello scrivere l'epistola, ha identificato i suoi lettori come persone già salvate, così che egli non può qui dire a persone che sono salvate, che egli chiama santi, come essere salvate. Erano salvate e per certo non trattava qui di quello. Pure notammo che tale versetto ci additava qualche cosa detto precedentemente nel contesto e dicemmo che quando un passaggio comincia con un dunque o con un così, questo non è altro che la conclusione di una cosa già detta. E così noi, tornando indietro, dicemmo che tale contesto cominciava col versetto 27 del primo capitolo, dove Paolo scrive che vuole che quei credenti si conducessero in una maniera degna dell'Evangelo di Cristo, stando fermi in uno stesso spirito, combattendo assieme per un medesimo, con un medesimo animo per la fede del Vangelo. Pure notammo che nel secondo capitolo, nel secondo versetto, egli continua ad enfatizzare l'unità dicendo: rendete perfetta la mia allegrezza, avendo un medesimo sentimento, un medesimo amore ed essendo d'un medesimo animo e di un unico sentire. Notiamo anche che nel quarto versetto del quarto capitolo egli parla di due donne, Evodia e Sintiche, che lavorarono con lui in armonia, ma che per qualche ragione si erano trovate divise da qualche inimicizia che le faceva disputare su qualche cosa che Paolo non menziona. Questo ci dà a capire che c'era divisione nella chiesa di Filippi e che queste due donne capeggiavano le opposte fazioni, per cui Paolo qui le esorta all'unità per lavorare in armonia per il Signore, per la causa del Signore, invece che per i loro opposti desideri. Al termine dell'ultima trasmissione noi stavamo discutendo Filippesi 2, 3 e 4, dove sono esposti in una maniera molto pratica due principi che portano all'unità. Il primo di questi è nel terzo versetto, che dice: non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascun di voi con umiltà stimi altrui da più di se stesso. E l'ultima volta, appena ce la feci a leggervi questo versetto, così ora esaminiamolo brevemente. Se noi per egoismo o per ambizione personale vogliamo imporre le nostre vedute e indurre la gente a fare quello che noi vogliamo, pensandoci superiori a tutti gli altri, questo automaticamente crea divisioni, afflizioni e guai per la Chiesa di Cristo. Quando due donne asseriscono che la propria idea circa il colore che la tovaglia della mensa della Chiesa è la migliore, quando ambedue insistono che si accettino le loro individuali ottime idee ed un eccellente gusto, ed una è pronta ad accettare l'idea dell'altra ed a cooperare con lei e dice: io penso che le tovaglie erano meglio violetta, ma se Maria dice che sono meglio arancione, va bene, allora io preferisco arancione perché voglio mettere le sue vedute prima delle mie, tale spirito crea armonia. Il secondo di questi principi è nel versetto 4, che dice: avendo ciascun di voi riguardo non alle cose proprie, ma anche a quelle degli altri. Vedete, quando questo non è usato come una scappatoia per disfarsi delle proprie responsabilità, ma è usato appropriatamente per considerare gli altri e i loro interessi e le loro preoccupazioni, al punto che noi preghiamo per loro e li aiutiamo e li sosteniamo e li spingiamo avanti in ogni modo possibile, anche questo porta armonia. D'altra parte, se una persona pensa solo a se stessa e si cura solo dei propri tornaconti e fa così costantemente, questo porterà disarmonia e divisione nella Chiesa.
Ebbene, Paolo enuncia tali principi di unità perché è interessato nel riportare unità in quella chiesa che sta per essere divisa da due donne che la vogliano a modo loro e che si pensano di essere l'una più importante dell'altra e che vogliono le cose secondo le proprie egoistiche vedute. E così egli continua e dà loro la più forte esortazione di tutti, dicendo loro nel quinto versetto: abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù. Egli dice: quello che io voglio è che mettiate gli altri prima di voi e i loro interessi prima dei vostri, considerando gli altri più importanti di voi, come fece Gesù. Questa è l'attitudine che dovete avere, la stessa che lui ebbe. Poi precede e spiega questa attitudine, il quale, Paolo dice di Gesù, avendo forma di Dio, non riputò rapina l'essere uguale a Dio, ma annichilì se stesso, prendendo forma di servo e divenendo simile agli uomini, ed essendo trovato all'esteriore come un uomo, abbassò se stesso, divenendo simile agli uomini, ed essendo trovato all'esteriore come un uomo, abbassò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte della croce. Ed è perciò che Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli e sulla terra e sotto la terra, ed ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore della gloria di Dio Padre. Cosa ci sta dicendo Paolo in questo passaggio? Ci dice che Gesù, avendo la completa ammirazione dei cieli prima che venisse sulla terra, che Gesù era ammirato da tutti, tutti gli angeli del cielo lodavano e magnificavano il suo nome, ed egli esisteva in una maniera manifestata come Dio, avendo in se stesso la deità che era sua propria. Ebbene, egli mise da una parte tale deità, si umiliò per noi, egli ci vide più importanti di se stesso, e mettendo da una parte anche i suoi propri interessi, egli venne e morì su una croce per i nostri peccati. Quindi Paolo continua dicendoci che a causa di questo Dio lo esaltò, e quindi procede col versetto che noi cerchiamo di interpretare, il dodicesimo, e dice: così, miei cari, come siete stati ubbidienti, non solo come se io fossi presente, ma molto più adesso che sono assente, compite la vostra salvezza con timore e tremore. Di che cosa mai gli sta parlando? Il problema è nella frase «la vostra salvezza». Ebbene, ricordate che quando la parola salvezza è usata in riguardo a un cristiano, non vuole significare la salvezza eterna in paradiso, ma significa la vostra propria soluzione, la risposta, la via di fuori delle vostre difficoltà in cui vi siete messi. Sta dicendo: avete divisione nella Chiesa, avete bisogno di unità? Se seguite questi miei insegnamenti e li osserverete, voi riallaccerete questa divisione e mettervi fuori da queste difficoltà che affliggono la Chiesa. Del resto, nel 19° versetto del primo capitolo, egli ha già usato la parola salvezza in un'altra maniera che non significa salvezza eterna. Egli dice che per le loro preghiere, egli, mentre si trovava davanti a Nerone per essere esaminato dal più potente uomo del mondo, egli avrà per le loro preghiere lo Spirito di Dio che lo supplirà con le parole e la maniera, di modo che egli non porti disgrazia al nome di Gesù Cristo, e che lo aiuterà invece a portare una buona testimonianza all'imperatore del Signore Gesù, e che egli sarà quindi per le loro preghiere salvato dal fare qualche cosa di male. Esattamente, qui egli sta dicendo nella stessa maniera come essere salvato da una difficile situazione. Del resto anche Davide spesso parla di come fu salvato dalle mani dei suoi nemici. Qui Paolo dice: voi sarete salvati dalla vostra difficoltà. Questo è un punto estremamente importante, cioè che se noi obbediamo alla parola di Dio, anche se non c'è un pastore per aiutarci, noi possiamo lo stesso attraversare tale situazione. Noi possiamo essere salvati da qualsiasi situazione perché, come il 13° versetto ci dice, perché è Dio quel che opera in voi il volere e l'operare per la sua benevolenza. E così,
anche quando siamo soli, anche quando non abbiamo un Paolo con noi, anche quando non abbiamo un predicatore che ci possa aiutare, noi mai siamo davvero soli se conosciamo il Signore. Perché per mezzo del suo Spirito che opera in noi, noi avremo sia la volontà e poi anche l'abilità di fare quello che la sua parola ci insegna di fare. La prossima volta che vi sentirete soli, ricordatevi di questo versetto e mettetevi fuori dalle vostre difficoltà per mezzo della potenza di Dio e gli insegnamenti della sua parola. O Signore, aiutici a far questo, ti preghiamo, per l'amore di Cristo. Amen.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Matteo, capitolo 4. Allora Gesù fu condotto dallo Spirito su nel deserto per essere tentato dal diavolo. E dopo che ebbe digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame, e il tentatore, accostatosi, gli disse: «Se tu sei figliuolo di Dio, di che queste pietre divengan pani?» Ma egli rispondendo disse: «Sta scritto, non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma d'ogni parola che procede dalla bocca di Dio». Allora il diavolo lo menò seco nella santa città e lo pose sul pinnacolo del tempio e gli disse: «Se tu sei figliuolo di Dio, gettati giù, poiché sta scritto, egli darà ordine ai suoi angeli intorno a te, ed essi ti porteranno sulle loro mani, che talora tu non urti col piede contro una pietra». Gesù gli disse: «Egli è altresì scritto, non tentare il Signore Dio tuo». Di nuovo il diavolo lo menò seco sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria, e gli disse: «Tutte queste cose io te le darò se prostrandoti tu mi adorerai». Allora Gesù gli disse: «Va, Satana, poiché sta scritto, adora il Signore Dio tuo ed a Lui solo rendi il culto». Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco degli angeli vennero a lui e lo servivano. Or Gesù, avendo udito che Giovanni era stato messo in prigione, si ritirò in Galilea, e, lasciata Nazaret, venne ad abitare in Capernaum, città sul mare, ai confini di Zabulon e di Neftali, affinché si adempisse quello che era stato detto dal profeta Isaia: «Il paese di Zabulon e il paese di Neftali, sulla via del mare, al di là del Giordano, la Galilea dei Gentili, il popolo che giaceva nelle tenebre ha veduto una gran luce, su quelli che giacevano nella contrada e nell'ombra della morte, una luce si è levata». Da quel tempo Gesù cominciò a predicare e a dire: «Ravvedetevi, poiché il regno dei cieli è vicino». Or passeggiando lungo il mare della Galilea, egli vide due fratelli, Simone detto Pietro e Andrea suo fratello, i quali gettavano la rete in mare, perché erano pescatori. E disse loro: «Venite dietro a me e vi farò pescatore d'uomini». Ed essi, lasciate prontamente le reti, lo seguirono. E passato più oltre, vide due altri fratelli, Giacomo di Zebedeo e Giovanni suo fratello, i quali nella barca con Zebedeo, loro padre, rassettavano le reti, e li chiamò. Ed essi, lasciata subito la barca e il padre loro, lo seguirono. E Gesù andava attorno per tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe e predicando l'Evangelo del Regno, sanando ogni malattia ed ogni infermità fra il popolo. E la sua fama si sparse per tutta la Siria, e gli recarono tutti i malati colpiti da varie infermità e da vari dolori, indemoniati, lunatici e paralitici, ed egli li guarì. E grandi folle lo seguirono nella Galilea, e dalla Decapoli, e da Gerusalemme, e dalla Giudea, ed oltre il Giordano.
0: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

0: Riassunto delle puntate precedenti.
1: Giorgio Müller, dopo una vita dissoluta, si converte a Dio e comincia a sperimentare una nuova vita in Cristo. Scopre la gioia profonda di appartenere a Dio per l'eternità e la comunione con Lui nella preghiera e nella meditazione della Bibbia. Un'improvvisa e grave malattia lo costringe a rinviare i suoi progetti di andare missionario e gli fa temere per la sua vita, nonostante che egli sia sereno e contento all'idea di andare a incontrare il suo meraviglioso Signore. Alla fine guarisce, ma il periodo della malattia è stato molto proficuo, perché è servito ad acuire in lui il senso delle cose di Dio.
0: Nel leggere il diario di Giorgio Müller si è di continuo portati a ricordare che egli era un uomo di uguali debolezze a quelle degli altri. Il mattino di Pasqua di quell'anno, dopo un periodo di speciale gioia, si risvegliò come nel pantano della disperazione, senza alcun godimento, e la preghiera gli pareva infruttuosa, come gli sforzi di uno che si sente affondare nel fango di una palude. Quella mattina, alla consueta riunione di preghiera, fu consigliato da un fratello di perseverare nella preghiera, nonostante il suo abbattimento, fino a che non si sentisse come annichilito davanti al Signore. Saggio consiglio per ognuno quando la presenza di Dio sembra ritratta. La perseveranza nella preghiera non dovrebbe mai essere impedita dalla mancanza di gioia, anzi, meno v'è gioia e più vi è bisogno. L'interruzione della comunione con Dio per qualsiasi causa non fa che rendere sempre più difficile il recupero dell'abitudine alla preghiera, mentre invece una persistente supplica, accompagnata da una continua attività nel servizio di Dio, richiama la perduta gioia. Se invece si cede alla depressione spirituale, abbandonando la comunione col Signore, Satana trionfa. La perseveranza nella preghiera gli fece così rapidamente vincere quella depressione morale, al punto che la sera stessa di quel giorno di Pasqua poté meditare e spiegare la parola di Dio in una famiglia presso cui era stato invitato a pranzo, e lo fece con una tale spiritualità che due domestiche furono profondamente convinte di peccato e gli chiesero di essere aiutate. E qui arriviamo ad un'altra pietra miliare del suo cammino. Era la fine del 1820 e fin qui Giorgio Müller era stato condotto dal Signore in modo veramente meraviglioso. Da circa 4 anni aveva trovato la via stretta e cominciato a camminare in essa. Ora era un giovanotto di 25 anni. Aveva già imparato alcune grandi verità e i segreti per una vita santa, felice, utile, che divennero poi la base di tutto il suo ministero. Mentre si trovava a Tegnmouth, predicava su invito e un giorno gli fu chiesto di prendere il posto di un pastore che lasciava la carica. Müller rispose che non si sentiva chiamato da Dio ad una carica stabile, ma piuttosto ad un servizio itinerante di evangelizzazione. Durante quel tempo ebbe occasione di predicare a Sheldon al posto di Henry Craik, mettendosi così in più intimo contatto con questo fratello, al quale il suo cuore si attaccò con legami d'amore e di simpatia che divennero sempre più forti nella misura in cui la mutua conoscenza si faceva più intima. A Tegnmouth i suoi sermoni non piacquero né a una parte dell'uditorio né ad alcuni predicatori che lo ascoltavano. Volle riflettere su questo fatto e considerare se la causa non dipendesse da lui stesso. Probabilmente si attendevano un'arte oratoria che abbellisse maggiormente il sermone. Egli sapeva di non possederla. Inoltre non poteva usare con facilità la lingua inglese, della quale non era del tutto padrone. Però egli sentiva con certezza che la causa dello scontento era più profonda. Ricordava che nell'estate precedente, quando egli predicava senza avere molta conoscenza delle verità divine, quelle stesse persone che ora gli facevano opposizione erano contente di lui. Il Signore voleva adoperarlo nella sua opera a Tegnmouth, ma Satana opponeva degli ostacoli, spingendo perfino dei fratelli a mettersi contro la verità. Fra le due correnti ebbe il sopravvento quella che desiderava che Müller continuasse la sua predicazione. Così egli decise di rimanere ancora, almeno fino a quando non fosse stato apertamente respinto o il Signore non gli indicasse un altro campo d'azione. Nell'annunciare questo suo proposito, dichiarò che si sentiva al servizio di Dio e dipendente da lui e non dall'uomo. Se avessero voluto togliergli il salario, confidava che Dio stesso avrebbe provveduto ai suoi bisogni. Nello stesso tempo ricordò loro che dovevano ritenere come un privilegio il provvedere ai bisogni temporali di chi li serviva nelle necessità dello spirito. Non chiedeva in cambio altro che i frutti della fede, ridondanti a loro vantaggio. Queste prime esperienze a Teignmouth furono per lui molto importanti. Alcuni credevano nelle cose che erano dette, altri no. Vi fu chi lo abbandonò e chi rimase, chi ostentava una fredda indifferenza e chi addirittura ostilità. Ma il Signore lo fortificò, gli fu accanto, ponendo il suo suggello su quella fedele testimonianza. Due fratelli spontaneamente vollero supplire ai bisogni materiali di Giorgio Müller. Erano soltanto 18 i membri di quella piccola chiesa. Questi due fratelli gli offrirono uno stipendio di 50 sterline all'anno, che aumentò a mano che cresceva il numero dei membri. Egli accettò, senza però abbandonare il pensiero di andare di luogo in luogo, come il Signore lo avrebbe sospinto. E così lo studente universitario di Halle occupò il suo primo pulpito come pastore.

Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario Itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
1: Apriamo questa mattina le nostre Bibbie nel Vangelo di Luca, capitolo 14. Vogliamo leggere dal versetto 1 in Luca 14. Ora avviene che come egli entrò in casa di uno dei capi dei farisei,

in giorno di sabato per mangiare, essi lo osservavano. Ed ecco davanti a lui c'era un uomo idropico. E Gesù, rispondendo ai dottori della legge, ai farisei, disse: è lecito guarire in giorno di sabato? Ma essi tacquero. Allora egli lo prese per mano, lo guarì e lo concedò. Poi rispondendo loro disse: chi di voi, se il suo asino o bue cade in un pozzo, non lo tira subito fuori in giorno di sabato? Ma essi non gli potevano rispondere nulla in merito a queste cose. Ora, notando come essi sceglievano i primi posti a tavola, propose ai invitati questa parabola dicendo: quando sei invitato a nozze da qualcuno, non metterti al primo posto, perché quel tale potrebbe aver invitato un altro più importante di te. E chi ha invitato te e lui non venga a dirti: cedi il posto a questi, e allora tu, pieno di vergogna, non vada a occupare l'ultimo posto. Ma quando sei invitato, vai a metterti all'ultimo posto, affinché, vedendo chi ti ha invitato, ti dica: amico, sale più su. Allora ne avrai onore davanti a coloro che sono a tavola con te. Perché chiunque si innalza sarà abbassato, e chi si abbassa sarà innalzato. Poi gli disse a colui che lo avevano invitato: quando fai un pranzo o una cena, non chiamare i tuoi amici, né i tuoi fratelli, né i tuoi parenti, né i vicini ricchi, affinché essi non invitano a loro volta te e ti sia reso il controcambio. Ma quando fai un banchetto, chiami i mendicanti, i mutilati, i zoppi, i ciechi, e sarai beato, perché essi non hanno modo di controcambiarti, ma il controcambio ti sarà reso alla resurrezione dei giusti. Or uno dei commensali, udite queste cose, gli disse: beato chi mangerà del pane nel regno di Dio. Allora Gesù gli disse: un uomo fece una grande cena e invitò molti. E all'ora della cena mandò il suo servo a dirgli ai invitati: venite, perché è già tutto pronto. Ma tutti allo stesso modo cominciarono a scusarsi. Il primo gli disse: ho comprato un podere e devo andare a vederlo, ti prego di scusarmi. E un altro disse: ho comprato 5 paia di bue e vado a provarli, ti prego di scusarmi. Un altro ancora disse: ho preso moglie e perciò non posso venire. Così quel servo tornò, riferì queste cose al suo signore. Allora il padrone di casa, pieno di sdegno, disse al suo servo: presto va per le piazze e le strade della città, conduci qua i mendicanti, i mutilati, i zoppi, i ciechi. Poi il servo gli disse: il signore, è stato fatto come è comandato, ma c'è ancora posto. Allora il signore disse al suo servo: va fuori per le vie lunghe le siepe, costringili ad entrare affinché la mia casa sia piena. Perché io vi dico che nessuno di quei uomini che erano stati invitati gusterà la mia cena. Qui in capitolo 14 vediamo di nuovo quasi una ripetizione di quello che abbiamo visto pochi capitoli precedenti, no? Pochi capitoli precedenti, pochi giorni precedenti a questa cena, Gesù, in giorno di sabato, era nella sinagoga e i farisei, i dottori della legge, osservavano Gesù di vedere cosa facevo. E di nuovo in capitolo 14, quasi qui c'è una cena, il primo era in una sinagoga, ma quasi uguale questa cosa. E quando leggevo questo, studiavo, ho detto: ma perché lo Spirito Santo ha messo una storia quasi uguale a quello che abbiamo appena studiato? E il Signore mi disse: perché come i farisei ci sono tanti, e questa è una cosa che è una tendenza che si ripete anche nelle chiese dei nostri giorni, no? È una tendenza che può sorgere nel nostro cuore in qualsiasi momento, e perciò devo ripeterlo, perché abbiamo tutti la tendenza di diventare farisei, di trascorrere anche il nostro tempo prezioso guardando i